0: di Piotr Čajkovskij avete ascoltato Tema e variazioni per orchestra su un tema di Gluck, dalla suite numero 4 in Sol maggiore, opera 61, mozartiana. Carl Pini, violino solista. Filarmonia Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.
1: Frédéric Chopin, notturno in mi minore per pianoforte, opera postuma 72, numero 1, andante, Alain Planès, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Notturno in Mi minore per pianoforte, opera postuma 72, numero 1, Alain Planès, pianoforte.
1: Johann Pachelbel, Norimberga, 1 settembre 1653, 3 marzo 1706. Christ ist erstanden, concerto per voce, violino e basso continuo. Soprano Emma Kirby. Elementi del complesso strumentale London Baroque.

Di Johann Pachelbel avete ascoltato Christ ist erstanden, concerto per voce, violino e basso continuo. Soprano Emma Kirby. Elementi del complesso strumentale London Baroque. Wolfgang Amadeus Mozart. 9 variazioni in Do maggiore su Lison d'Ormé, K264. Ronald Brautigam, fortepiano.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato 9 variazioni in Do maggiore su L'Lison d'Orme K264. Ronald Brautigam, fortepiano.

Frédéric Chopin, sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, opera 65. Allegro moderato, scherzo, allegro con brio, largo, finale, allegro. Mischa Majski, violoncello. Marta Argerich, pianoforte.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata in Sol minore per violoncello e pianoforte, opera 65. Mischa Majski, violoncello. Marta Argerich, pianoforte.
1: Benjamin Britten, Serenade per corno, tenore e archi, opera 31. Prologue, Pastoral, testo di Charles Cotton. Nocturne, testo di Alfred Tennyson. Elegy, testo di William Blake. Dirge, testo di Anonimo XV secolo. Hymn, testo di Ben Jonson. Sonnet, testo di John Keats. Epilogue, Christopher Parks, corno. Andrew Staples, tenore. Swedish Radio Symphony Orchestra. Daniel Harding, direttore.

0: Nocturne, testo di Alfred Tennyson. Elegy, testo di William Blake. Dirge, testo di Anonimo XV secolo. Hymn, testo di Ben Jonson. Sonnet, testo di John Keats. Epilogue. Christopher Parks, corno. Andrew Staples, tenore. Swedish Radio Symphony Orchestra. Daniel Harding, direttore.
1: Robert Schumann, Papillon, 12 pezzi per pianoforte, opera 2. Numero 1, introduzione, moderato in re maggiore. Numero 2, in mi bemolle maggiore. Numero 3, in la bemolle maggiore. Numero 4, in fa diesis minore. Numero 5, in si bemolle maggiore. Numero 6, in re minore. Numero 7, in fa minore. Numero 8, in do diesis minore. Numero 9, in re minore. Numero 10, in do maggiore. Numero 11, in re maggiore. Numero 12, in re maggiore. Pianista Vladimir Ashkenazi.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Papillon, 12 pezzi per pianoforte, opera 2. Pianista Vladimir Ashkenazy.
1: Johannes Brahms, sestetto numero 2 in sol maggiore per archi, opera 36. Arrangiamento per trio con pianoforte di Theodor Hirchner. Allegro non troppo, scherzo, allegro non troppo, poco adagio, poco allegro. Greenwich Trio. Lana Trotrovschek, violino, Herder Tuach, violoncello, Yoko Misumi, pianoforte.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Sestetto numero 2 in Sol maggiore per archi, opera 36, arrangiamento per trio con pianoforte di Theodor Kirchner. Greenwich Trio. Lana Trotrovšek, violino. Herder Thüach, violoncello. Yoko Misumi, pianoforte. Rai Radio 3 Classica.

Claude Debussy, Je, Poème dansé. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre des Champs-Élysées, 15 maggio 1913. London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Je, Poème dansé, prima rappresentazione Parigi, Théâtre des Champs-Élysées, 15 maggio 1913. London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas.
1: Gustav Mahler, Sinfonia numero 5 in Do diesis minore. Parte prima, Trauermarsch. Parte seconda, scherzo. Parte terza, adagietto, rondò finale. Allegro, allegro giocoso, frisch. New York Philharmonic Orchestra. Leonard Bernstein, direttore.

Nell'amore, come nell'arte, la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine o l'intuizione soprannaturale, so che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata. Le 6:01:28 di lunedì 6 luglio 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia a darvi buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago in Roma. Oggi ci sono Federico Capitoni in regia e alle scelte musicali, Aldo Pantaleoni che cura la messa in onda alla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E la frase saviamente antiromantica da cui abbiamo preso le mosse è di Ennio Morricone, perché anche Radio 3 partecipa all'iniziativa promossa dalla fondazione intitolata a questo grande maestro a 6 anni dalla sua scomparsa, 5 città per Morricone, un tributo che risuona in contemporanea, risuonerà in contemporanea ad Ancona, a Palermo, a Roma e a Torino. La nostra rete, che è media partner dell'iniziativa, dedicherà alla musica del maestro l'intera giornata, a lungo filo rosso che legherà le trasmissioni tra di loro con musiche, storie, interviste, per raccontare la sua vita ed ascoltare le sue opere, a cominciare proprio da noi, cioè dalla musica di qui comincia, oggi completamente completamente dedicata a Morricone. E del resto della programmazione vi parleremo in seguito, e chissà cosa avrebbe pensato l'altro artista di cui parleremo oggi, il pittore Giacomo Balla, di quell'elogio della coerenza, della tenuta, della durata di Ennio Morricone. Probabilmente, data la sua natura riflessiva se non analitica, avrebbe assentito, visto che prima di entrare a far parte del movimento futurista, di cui poi sarebbe divenuto uno dei maggiori esponenti, l'artista torinese trapiantato a Roma trascorse un anno di scarsa produzione, lui così prolifico, e di studi accurati sui principi e sulle leggi del movimento dal punto di vista della sua rappresentazione visiva. E così racconta Fabio Benzi, che con Beatrice Avanzi è il curatore di una mostra che si sta svolgendo al MART di Rovereto, Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, dove la parola stile ha più di un'assonanza, dal momento che le opere esposte provengono da 2 raccolte distinte, ma entrambe legate al mondo della moda, la collezione Laura Biagiotti e la fondazione Biagiotti Cigni. E anche se pur riproponendo, diciamo, l'esposizione un nucleo forte di disegni che in qualche modo testimoniano dell'interesse di Futur Ball per l'universo dell'abito, che rientrava a pieno titolo tra gli oggetti della vita quotidiana a cui il manifesto per la ricostruzione futurista dell'universo, firmato assieme a De Pero, voleva valorizzare. La mostra però ricapitola l'intero percorso artistico di Balla, ed è un percorso pieno di svolte. Anche Morricone, a dispetto delle sue origini nella musica colta e dei puristi che lo avrebbero volentieri inchiodato là, tornò nel suo lungo lavoro di composizione di musica per film a un'idea di arte applicata. La prima scelta, il primo omaggio della scaletta musicale di Federico Capitoni, oggi cade su The Crisis, dalla leggenda del pianista sull'oceano di Ennio Morricone.

The Crisis, dalla leggenda del pianista sull'oceano di Ennio Morricone per il film di Tornatore. Morricone pensò a una colonna sonora di tanti brevi brani, ovviamente con protagonista spesso il pianoforte, e questo, quello che abbiamo ascoltato, è uno tra i più interessanti, perché, scrive Federico Capitoni, il compositore cerca di mettere insieme l'orecchiabilità del semplicissimo tema con la sperimentazione a lui tanto cara, una misurata dissonanza in crespa la dolcezza della melodia in un gioco di rottura della figura armoniosa che fu di molta arte del primo Novecento. E peraltro Tornatore avrebbe poi girato Ennio, film dedicato a Morricone, che poc'anzi Federico Capitoni, parlandone insieme, ha definito l'unico film sulla musica che parla veramente di musica. E noi proprio dalla rottura, per così dire, dell'armonia del Novecento, cominciamo da un'immagine in bianco e nero con un forte contrasto. C'è un uomo ritratto in primo piano che ha un'esplosione di luce bianca, bianca la sua camicia da mugico di cui sembra di poter toccare la stoffa pesante, bianca e fluente la barba che dalle tempie scende fino al petto con la sinuosità di un torrente, bianchi i lunghi capelli che, facendosi radi, lasciano scoperta una fronte ampia e aggrottata, solcata da profonde rughe. Soltanto gli occhi incavati, irraggiungibili come se si allontanassero nel tempo, sono velati da ombre scure scintillanti, e il fondo su cui si staglia questa figura che emana una saggezza austera, persino un po' sprezzante, il fondo di un nero cupo inchiostrato, spezzato da due aratri intrecciati e da una striscia di nubi, dal chiarore elettrico temporalesco. Ecco, vista a una certa distanza, questo ritratto dello scrittore russo Lev Tolstoi, realizzato nello stesso anno della sua morte, 1911, ha tutto l'aspetto di una fotografia, ma per poco che lo si avvicini, nelle sale del MART di Rovereto, dove si sta svolgendo la mostra Giacomo Balla, lo stile della Guardia, si capisce che in comune con la fotografia ha l'inquadratura, la luce, la precisione del dettaglio, ma a renderlo così vivido e animoso è la materia della pittura, è un olio dipinto su carta che poi è stata incollata su tavola, ed è per così dire un quadro di frontiera, divide due epoche del percorso artistico di quello che è stato uno dei maggiori esponenti della pittura futurista, il pittore che da un certo momento in poi si firmava Futurbal, sospeso tra un divisionismo che, come spiega uno dei curatori della mostra Fabio Benzi sul catalogo pubblicato da Silvana Editoriale, nel dipinto praticamente invece non esiste, è un futurismo di cui l'artista torinese trapiantato a Roma sta ancora studiando i rudimenti e le leggi, soprattutto quelle relative alla rappresentazione della velocità, con uno scrupolo che comporterà addirittura un ritardo nella sua adesione a un movimento che già ha attratto nella sua orbita i più dotati dei giovani allievi che compongono la sua cerchia a Roma, cioè Umberto Boccioni, Gino Severini e Mario Sironi. Divisionista che ha creato alcuni dei capolavori di questa scuola che in Italia quasi si confondeva con il simbolismo, basta pensare ad artisti come Pellizza, Volpedo o Previati, con lo autore di uno stupefacente polittico in cui il parco dei Dani di Villa Borghese è filtrato da una griglia di 15 riquadri, futurista che, a differenza però dei suoi colleghi più eminenti, non ha ispirato il proprio dinamismo alle scomposizioni cubiste, ma lo ha temprato in un'astrazione dalle linee sempre più morbide e dai colori sempre più brillanti, anche quando sono tenui, artista che per primo, assieme al giovane fortunato De Pero, ha battuto la barriera tra l'arte e la vita quotidiana, portando le avanguardie del Novecento sul terreno della creazione di mobili, vestiti, arazzi, oggetti, fino a trasformare la sua abitazione romana, che è a pochi metri da qui peraltro, in via Oslavia, in un museo che una volta alla settimana veniva aperto al pubblico, tutto in nome della ricostruzione futurista dell'universo. E infine Giacomo Balla, protagonista già dagli anni 30 di un ritorno alla figurazione, che però
non ha niente a che vedere con il nostalgico ritorno all'ordine e alla tradizione. Anzi, secondo alcuni critici, anticipa addirittura il gusto per l'immagine popolare e mediatica della futura arte pop. E la mostra Mart, pur riservando la parte più cospicua ai disegni, ai modelli e ai bozzetti creati per la moda, come comprensibile per due collezioni legate a una delle firme più famose dell'haute couture italiana, quella di Laura Biagiotti, attraversa tutte le vite artistiche del sorprendente Giacomo Balla, rivelando una costante però della sua ispirazione, quella della fotografia, uno dei mestieri del padre Giovanni. Il supporto che lo sguardo fotografico offre a Balla, scrive Benzi nel suo saggio, si svolge lungo tutto il primo decennio del Novecento del secolo, fissando in icastica oggettività luce e struttura dell'immagine, mettendo a punto effetti di controluce, trasparenze, luci contrastate notturne che sovente si realizzano in puro bianco e nero, il ritratto di Tolstoi, per l'appunto a sottolineare maggiormente l'identità di un moderno occhio artistico che non può essere se non fotografico.

Raghe in frantumi di Ennio Morricone, l'abbiamo ascoltato da Roberto Prosseda al pianoforte, anche se un po' in ritardo, scrive Federico Capitoni. Anche Morricone, come molti altri compositori dell'inizio del secolo, si cimenta nella parodia del ragtime e l'autore dichiarò di aver pensato a un pianista jazz che suona fino all'alba e poi disperato strappa le composizioni che esegue, però per risuonarle prende i pezzi dei fogli e li appiccica. Come può uno con l'altro ne viene fuori appunto un reg. In frantumi, e questo pezzo datato 1987, è uno di quelli di musica assoluta, come Morricone la chiamava, cioè non destinata al grande schermo a cui il maestro tanto teneva. E la mostra di cui stiamo parlando, cioè lo stile dell'avanguardia, Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, si sta svolgendo al MART di Rovereto. Balla è la fotografia, la qualità di quest'occhio che inquadra, illumina, esalta e raffredda, utilizzando però i mezzi della pittura, non si esaurisce negli anni dell'apprendistato giovanile o con i capolavori della fase divisionista, tra i quali esposti in mostra a Rovereto c'è un impressionante olio del 1903 che si intitola Autospalla, un busto maschile di un biancore cereo con la testa inclinata, il viso velato dal controluce e un'ombra tra il braccio e la spalla, grande come una piaga, sembra addirittura anticipare motivi del migliore iperrealismo, con quella che più che un'imitazione è una traslazione della potenza icastica della fotografia e anche i primi faticosi passi nella rappresentazione futurista delle linee forze della velocità compiuti nel periodo più riflessivo e meno prolifico della carriera artistica di Balla, sono influenzati dalla fotografia, opere come Bambina per balcone o il celebre dinamismo di un cane al guinzaglio, prima della svolta astratta e teosofica del futurismo di Balla, debbono molto alla cronofotografia con cui Manet e Muybridge tentavano di analizzare il movimento umano e animale, ma anche allo studio della fotodinamica con cui Anton Giulio Bragaglia, uno degli stabili referenti romani di Giacomo Balla, intendeva superare un'interpretazione troppo meccanicistica del movimento. Ma soprattutto è nell'ultimo Balla, quello che allentati i rapporti con il futurismo, che tuttavia non ha mai smesso di considerarlo uno dei suoi pilastri fondativi, torna alla figurazione. È lì che la fotografia diventa un motivo estetico e culturale, ma di tipo completamente nuovo rispetto al passato. Anche nel caso delle sue ultime opere, delle ultime opere di Giacomo Balla, nate attorno agli anni 30, il pittore dei dinamismi iridescenti intraprende una strada completamente autonoma rispetto alle avanguardie e ai loro ritorni alla ricerca di un ordine che non può essere più in alcun modo restaurato o riportato al di qua della frattura della modernità. Balla, racconta ancora il curatore della mostra Benzi, già da tempo, fin dall'epoca del manifesto per la ricostruzione futurista dell'universo a cui abbiamo accennato prima, aveva individuato nella moda, che è una delle forti presenze anche in termini di opere e anche delle forti ragion d'essere dell'esposizione al MART, il sistema più incisivo di penetrazione nel gusto, nell'immaginario contemporaneo di quella che stava già diventando una società di massa. E quando già negli anni 30 dovette intraprendere delle strade per rispondere all'esaurimento della poetica futurista, cercò di uscirne senza tradire la modernità, ispirandosi nuovamente alla fotografia, ma alla fotografia di moda, così come alla fotografia artistica di alcuni italiani come Arturo Gengo ed Elio Luxardo, che enfatizzavano l'uso espressivo del taglio diagonale e della luce radente, non più la fotografia dunque come presa diretta dalla realtà o come sperimentazione sulla resa del movimento, ma come luogo culturale in cui viene distillato il gusto visivo della modernità, cioè come la presenta la moda o il cinema o i rotocalchi alla moda. L'intenzione di far coincidere l'immagine dipinta con l'effetto al limite dell'oleografico del rotocalco ed è suffragata anche da un espediente tecnico che Balla adottò in diversi dipinti, tra i quali uno dei più famosi fu il ritratto di Primo Carnera che dipinse nel 1933, rifacendosi alla prima pagina della
fotografia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, e l'espediente è di applicare sul supporto del dipinto un retino metallico su quale poi dipingere per produrre un effetto di retinatura uguale a quello delle immagini a stampa. Insomma, all'ultimo balla un artista pop che anticipa Warhol e Lichtenstein.

Era di nuovo Ennio Morricone, Cocaine Song e Deborah Stame da C'era una volta in America, due pezzi portanti dell'ultimo film di Sergio Leone, che entrambi si reggono su melodie infallibili che sembrano smentire quanto Morricone, con falso understatement, scrive Federico Capitoni, diceva della sua testata: non mi interessa la melodia. Nel primo caso è centrale il flauto di Pan, nel secondo il bordone, quel suono tenuto lungo tutto il pezzo, che è un espediente a cui l'autore ricorreva spesso. E Cinque città per Morricone, l'iniziativa di cui Radio 3 è media partner, e nella programmazione successiva alle 14.30 c'è una puntata dell'Idealista con Valerio Gorzani, un genio senza steccati, cinque canzoni poco note scritte da Ennio Morricone negli anni 60, in cui si ascolteranno canzoni come Quello che canta, interpretata da Luigi Tenco, Se telefonando da Mina, Uccella Ciocellini, da Domenico Modugno, canzoni che hanno avuto tutto l'imprinting compositivo e la qualità degli arrangiamenti di Morricone. Alle 19 andrà in onda una puntata particolare, speciale di Hollywood Party, dedicata alle sue colonne sonore meno note, con un audioritratto curato da Alberto Crespi, che ci fa scoprire un profilo più sperimentale del compositore e i suoi primi lavori per la casa discografica RCA, quando in incognito arrangiava canzoni per i più importanti artisti della musica leggera italiana. Alle 20 Radio 3 Suite, condotta da Oreste Bossini e Alessandro De Rosa, dedicherà ampio spazio al lavoro del compositore, trasmettendo anche un concerto alle 20.30 che è stato registrato ieri a Venezia, a Piazza San Marco, con l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, maestro del coro Alfonso Cagliani, direttore Kevin Rhodes, tutto dedicato alle musiche di Morricone.

Credo che in pochi non abbiano riconosciuto il tema principale di Giù la testa, tra i più noti che fanno uso del fischio, il fischiatore Alessandro Alessandroni.

E credo che in pochi non abbiano riconosciuto il tema principale di Giù la testa, tra i più noti che fanno uso del fischio, il fischiatore Alessandro Alessandroni, e del vocalizzo Edda Dell'Orso. E al di là del solito indovinatissimo

Alle 6:39 minuti e 40 secondi, il momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo. Oggi l'intera giornata praticamente della rete è dedicata a Morricone, con cui abbiamo aperto dalla leggenda del pianista sull'oceano e con cui appunto chiudiamo con una canzone che è diventata un inno praticamente, Erstu You, John Betts, dalla colonna sonora di Sacco e Vanzetti, il film di Montaldo. John Betts, oltre che l'interprete storica di quello che appunto è diventato un inno, è anche l'autrice del testo, e questa canzone fece epoca, tanto che negli anni 70 il disco veniva continuamente girato, già un loop diciamo di suo, ma appunto veniva, l'ascolto era reiterato nelle stanze di moltissimi studenti di quell'epoca, fino a quando in qualche genitore non faceva irruzione per supplicare che la si facesse finita e si cambiasse disco. Vi ricordo la mostra di cui abbiamo parlato, Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, che si sta svolgendo alla MART di Rovereto.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Trump è atteso domani per un vertice complicato con gli alleati della NATO, dove incontrerà anche Zelensky. Intanto il presidente americano lancia ancora una stoccata alla premier Giorgia Meloni.
4: Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni con un meme pubblicato sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia: serve un ordine restrittivo. Da tempo Trump si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno sostenuto nella guerra contro Teheran. Tra le nazioni più bersagliate, l'Italia, con la premier Meloni accusata di aver implorato il presidente americano di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questa nuova stoccata che il tycoon sembra usare per chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO di Ankara, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky dopo la telefonata di 2 giorni fa con lui e quella di quasi 1 ora e mezza con Putin. La Casa Bianca ribadisce che Trump sente la necessità di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma l'amministrazione statunitense è concentrata anche sul capitolo Iran e si aspetta che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia un tema centrale del summit in Turchia. Marco Barbonaglia, GR3.
5: Per ora nessun commento ufficiale all'ultimo attacco di Trump da parte di Palazzo Chigi. Giorgia Meloni si prepara al vertice di Ankara. Tra i temi prioritari per la premier, l'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8% al 3,3% del PIL nel 2028.
3: In Ucraina ancora un attacco russo con missili e droni contro Kiev. Si contano al momento 10 morti e 34 feriti. Sale la tensione tra Russia e Polonia. Il portavoce del Cremlino Peskov ha in minaccia. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza se continua a produrre droni per l'Ucraina.
5: 57 persone sono state arrestate in 7 paesi europei nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete online di uomini che pianificavano stupri contro le proprie mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione, denominata Medusa, è stata coordinata da Europol. Gli investigatori hanno individuato reti misogine attive su internet, gruppi privati di messaggistica criptata, forum e chat chiuse nelle quali i partecipanti si scambiavano immagini.
3: La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per la decisione di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro. Approccio sessista e stereotipato. Sentiamo.
6: È normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Valutazione di un pubblico ministero donna di Benevento che nel 2021 così chiede l'archiviazione di una denuncia presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, contro il suo ex compagno per violenza domestica e stupro. Parole del giudice ora stigmatizzate dalla Corte europea per i diritti dell'uomo alla quale la donna si era rivolta e che condanna l'Italia ad un risarcimento di 60.000 euro. Parole, quelle del pubblico ministero, sessiste e stereotipate, che hanno sottoposto la signora a ulteriore vittimizzazione, spiega la CEDU, che inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta dopo la sentenza Audrey, che aveva vissuto a lungo nella Bellinese con compagno e figli, davanti ai quali erano peraltro stati commessi gli abusi. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne, che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR3.
5: Disagi nei trasporti con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno da oggi fino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze, allungamento delle percorrenze fino a 3 ore per andare da Roma a Milano, alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica.
3: E per chi va in vacanza, attenzione alle truffe digitali, sempre più frequenti quelle collegate alle prenotazioni online delle case dove alloggiare durante l'estate, e a farne le spese, secondo un report della Polizia di Stato, sono soprattutto i giovani.
7: Sono proprio i giorni estivi, sottolinea un rapporto della Polizia di Stato, quelli in cui si cade più facilmente nelle truffe, che nell'era digitale assumono forme nuove e sempre più insidiose, con trappole disseminate ad arte tra app che imitano quelle ufficiali di servizi pubblici, trasporti e parcheggi. Tra le truffe più in voga, quella della cosiddetta casa fantasma, che nell'era della frenesia da smartphone prende all'amo soprattutto gli utenti giovani. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
8: Ebbene, nonni battono nipoti nelle truffe della casa fantasma,
0: ma perché sono più cauti, legati a sistemi tradizionali anche online, ma quelli certi. I giovani sono un po' più disinvolti, nativi digitali, e prendono delle solenne fregature.
7: Come tutelarsi?
0: Rivolgersi a siti certi e assodati, non pagare mai con bonifici immediati, ma quelli normali, che ti danno il tempo di essere annullati.
7: Mauro Zanda, GR3.
5: Mondiali di calcio, la Norvegia elimina agli ottavi il Brasile di Ancelotti per 2-1, l'Inghilterra supera di misura il Messico 3-2, stasera Spagna, Portogallo e Stati Uniti, Belgio. Tennis, a Wimbledon, Sinner supera l'ostacolo Mochizuki e si qualifica ai quarti. Oggi in campo negli ottavi Cobolli e Paolini, la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, con quest'ultimo che è stato eliminato insieme a Sara Errani nel misto.
3: Con le notizie ci fermiamo qui adesso, Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità sono le 6.51 minuti. Partiamo dall'autostrada 4, dove si registrano code a tratti per traffico intenso in direzione di Torino, tra la barriera di Milano Est e Viale Monteceneri. Sulla 7 Milano-Genova, un chilometro di code al momento per lavori tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. In Liguria, sulla 12, Genova-Rosignano, rallentamenti e code per un incidente. Siamo tra Lavagna e Sestri Levante, verso Livorno. In Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, al momento si segnalano 3 km di code a causa di un incendio. Siamo tra Terme Euganei e Monselice in direzione di Bologna. E per chi si muove nell'area della capitale, code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, mentre sulla diramazione Roma Sud si registra 1 km di code tra Torre Nova e l'allacciamento a grande raccordo anulare. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio e a chi ci ascolterà in podcast su Replay Sound e sulle altre piattaforme durante la giornata. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Aldo Pantaleoni alla console, Costanza Spocci in redazione e Antonio Santaniello in regia. La nostra apertura oggi lunedì 6 luglio è da Teheran, dove è in corso il corteo funebre di Khamenei. Abbiamo l'apertura di Al Jazeera, ma come di gran parte delle testate internazionali, dedicata all'argomento. Al Jazeera fa sia una cronaca da luogo così come la fa BBC, folle immense si riversano a Teheran mentre prende in via, ha preso il via alle 6 ora locale, quindi nella notte, nella nostra notte, prende il via il corteo funebre del leader supremo iraniano Ali Khamenei, assassinato al termine di una cerimonia pubblica di addio durata 2 giorni nella capitale. Tra gli ultimi aggiornamenti di Al Jazeera abbiamo poi gli ultimi attacchi: le forze israeliane sferrano attacchi aerei su Nabatieh nel Libano meridionale, nonostante la firma il mese scorso, scrive l'emittente Qatarina, di un accordo mediato dagli Stati Uniti con il Libano per porre fine alle ostilità. E ancora ci sono stati altri attacchi, sempre da parte dell'esercito israeliano, con droni su Gaza, uccidendo almeno 2 persone, mentre i palestinesi organizzano proteste davanti all'ospedale Al-Shifa nella città di Gaza. Un ultimo aggiornamento, sempre pubblicato da Al Jazeera, che riguarda la questione interna iraniana, è uscito alle 6.30 circa di questa mattina, riguarda la leadership, diciamo, del sistema iraniano interno. Quindi Mohseni Ejei è stato riconfermato a capo del potere giudiziario iraniano. Chi è? Allora, innanzitutto, da chi è stato nominato, anzi riconfermato, la guida suprema dell'Iran, scrive Al Jazeera, ha riconfermato Gholam Hossein Mohseni Ejei alla guida del potere giudiziario del paese. In un decreto, Mojtaba Khamenei ha elogiato gli sforzi preziosi e sinceri di Mohseni Ejei in qualità di capo del potere giudiziario. A gennaio Mohseni Ejei si era impegnato ad accelerare i processi a carico delle persone arrestate durante le settimane di proteste antigovernative cominciate a dicembre e proseguite nel nuovo anno, e aveva accusato i manifestanti di collaborare con Israele e con gli Stati Uniti. Se dal Jazeera ci spostiamo sulla televisione di Stato iraniana, Press TV, abbiamo la cronaca dalla piazza di Teheran, milioni di persone si sono radunate a Teheran per lo storico corteo funebre, e abbiamo tutta la homepage della, appunto, di Press TV dedicata sia al corteo funebre sia a tutta una serie di analisi e anche a un ritratto dell'imam Khamenei, studioso, rivoluzionario, statista, leader, come Khamenei ha plasmato il corso dell'Iran moderno. E poi quali sono gli altri titoli che troviamo in apertura su Press TV? Le dichiarazioni del comandante: l'Iran deve la sua potenza militare al leader martire, la sua eredità sarà onorata. Poi ricorda Press TV, titola Press TV, gli iraniani hanno lanciato un grido di resistenza e vendetta ai funerali del leader martire, lo afferma un alto funzionario della sicurezza. L'Iran non desisterà mai nella caccia agli assassini del leader, questo lo ha affermato il capo dell'esercito. E ancora, sempre su Press TV, sempre sulla prima pagina, gli Stati Uniti sconfitti poiché il memorandum d'intesa con l'Iran impone il riconoscimento degli alleati della resistenza, questo lo dichiara Khalibaf. Se ci spostiamo sulla BBC, abbiamo anche qui in apertura sia la cronaca dei funerali con la guida suprema dell'Iran assente mentre altri funzionari e alti funzionari partecipano ai funerali della Ayatollah, e anche un reportage video a firma di chi? Di Liz Doucet, che è la storica corrispondente di BBC. Emozione e politica si fondono a Teheran nei funerali dell'ex leader supremo, questo è il titolo. Come fa a essere lì? La corrispondente internazionale capo della BBC scrive, proprio il network britannico, sta riportando notizie da Teheran a condizione che nessuno dei suoi servizi venga utilizzato dal servizio persiano della BBC. Queste restrizioni, ricorda la rete britannica, si applicano a tutte le testate giornalistiche internazionali che operano in Iran. Lasciamo l'Iran, ci spostiamo in Venezuela, anche qui analizziamo l'apertura del quotidiano El Universal, che apre con una dichiarazione della presidente interim Delcy Rodríguez. A chi non avrà un estallido social, non ci sarà un'esplosione sociale, quello che abbiamo qui è una profonda solidarietà da parte del nostro popolo. Questa è attualmente, poco prima della nostra diretta, l'apertura del quotidiano venezuelano. Mettiamo da parte chi vuole fare del male. Delcy Rodríguez invoca l'unità nazionale tra tutti i settori politici e ricorda poi il quotidiano che gli Stati Uniti esprimono solidarietà al Venezuela in occasione del 215° anniversario della sua festa dell'indipendenza e sottolineando il loro sostegno di fronte ai terremoti. E ancora, sempre l'Universal, ora quotidiano affine appunto al governo, abbiamo creato un nuovo Venezuela. Delcy Rodríguez evoca la resilienza nazionale di fronte ai conflitti interni e agli assalti della natura. Se ci spostiamo su El País, abbiamo un'analisi un po' più ampia sulla questione delle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela. Il titolo è questo: il paradosso di Trump in Venezuela, il sostegno a un regime che aveva promesso di rovesciare. Washington ha bloccato il ritorno dell'oppositrice Maria Corina Machado dopo il terremoto, pur sostenendo la controversa gestione del governo di Delcy Rodríguez. Così comincia il paese. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è stato categorico nella dichiarazione rilasciata questa settimana sulla risposta del governo venezuelano ai terremoti che hanno causato oltre 3.000 vittime. Le autorità, e ancora continuano a scavare, ricordiamo noi, le autorità ad interim hanno adempiuto pienamente al proprio compito di accelerare questa massiccia risposta umanitaria, si legge in un comunicato, nonostante le dure critiche dei cittadini per gli ostacoli e i ritardi nelle operazioni di soccorso e nell'arrivo degli aiuti umanitari. A 6 mesi dall'operazione militare che lo scorso gennaio ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e ha posto alla guida del Venezuela l'allora numero 2 Delcy Rodríguez, il presidente Donald Trump si trova di fronte a un apparente paradosso. Considera l'intervento nel paese sudamericano il grande successo della sua politica estera e un possibile modello operazioni future anche a Cuba. Ma per consolidare questa presunta vittoria si è allineato sempre più saldamente con un regime chavista che aveva ostacolato sin dal suo primo mandato, mentre le crepe nei suoi legami con la leader del movimento di opposizione che, secondo quanto dice Washington, ha vinto le elezioni del 2024, Maria Corina Machado, sono sempre più evidenti. Quindi analizza il paese un po' la situazione e lo stato delle cose tra i due paesi, appunto anche alla luce del disastro naturale. Restiamo un momento sul paese, ma ci spostiamo sul fronte interno spagnolo, perché il quotidiano oggi ricorda una data che ha cambiato il dibattito e le leggi sulla violenza sessuale in Spagna. Sono 10 años de la manada, quindi 10 anni dallo stupro di gruppo della manada. La manada significa branco. La risposta alla violenza sessuale che ha cambiato la Spagna. E il paese ripercorre questi 10 anni di storia, perché era proprio il luglio del 2016 quando 5 uomini aggredirono una ragazza di 18 anni sulla soglia di un edificio a Pamplona durante la prima notte della festa di San Fermín. L'aggressione fece il giro del mondo. La reazione della società e del movimento femminista rappresentò il punto di svolta che plasmò il decennio successivo in un paese che da allora non è più lo stesso. Questo, scrive il paese, ricostruisce i fatti. Nelle prime ore del mattino tra il 6 e 7 luglio del 2016, su una panchina nella Plaza del Castillo di Pamplona, una ragazza di 18 anni incontrò, e questa è un'altra scelta editoriale del paese, il nome della ragazza non viene fatto, viene tutelato, ma vengono fatti i nomi degli stupratori. Quindi una ragazza di 18 anni incontrò José Ángel Prenda Martínez, Ángel Bosa Florido, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo e Jesús Escudero Domínguez. Aveva appena conosciuto la manada, il branco. In meno di 45 minuti questo gruppo di uomini entrò e uscì da una stanza di 3 metri quadrati in cui l'avevano portata. La stanza aveva una sola uscita, quella che avevano bloccato. Alle 3:30 del mattino avevano perpetrato quello che la Corte Suprema, 3 anni dopo, definì uno stupro di gruppo continuato particolarmente umiliante, degradante e mortificante. Dopo l'aggressione, lei uscì da lì e sedette su una panchina. Nei giorni successivi, centinaia di migliaia di donne e di uomini per 3 anni, quanto è durato il processo, hanno contestato nelle strade e sui social un sistema giudiziario, giuridico, sociale e mediatico che non ritenevano più giusto. Nel frattempo, la donna aggredita dalla manada ha deciso insieme a sua madre, suo padre, la sua famiglia e i suoi amici di andare avanti, che forse è la parola che hanno usato e che meglio riassume quel percorso. Nel 2019, dopo la sentenza della Corte Suprema, ha scritto una lettera in cui ringraziava chi non l'aveva lasciata sola. Vi sarò eternamente grata, ma non sono affatto un'eroina. La forza per andare avanti, molte volte, mi è stata data proprio dal calore e dal sostegno che ho sentito lungo questo percorso. Ricorda poi il paese alcuni cambiamenti che sono avvenuti dopo questo fatto. Nel 2018, nel pieno di una delle ondate polemiche scatenate dalla prima sentenza contro il branco, ovvero la sentenza del Tribunale Provinciale di Navarra che li condannava a 9 anni di reclusione per abuso, l'allora ministro di giustizia Rafael Català, che era un ministro del PP, del Partito Popolare, quindi il Partito Conservatore, promise che ci sarebbe stata una riforma del codice penale in materia di reati sessuali. Affidò tale incarico alla Commissione Generale di Codificazione, il gruppo di giuristi che fornisce consulenza a quel ministero. La sezione penale, incaricata di effettuare la revisione, si era riunita un anno prima, nel 2017, ma non lo faceva dal 1982. Al tempo la sua composizione era di 20 uomini e nessuna donna. Fu proprio Català che introdusse nuovi membri e grazie a questi cambiamenti, in seguito alla polemica che ne era scaturita sia in ambito sociale e giuridico, in seguito a questi cambiamenti per la prima volta nella storia di tale organo consultivo non solo sono presenti donne ma costituiscono la maggioranza, sono 17 donne contro 14 uomini. E ricorda poi che fino al 2016 il Ministero dell'Interno riportava i casi noti di violenza sessuale nel proprio annuario statistico insieme alle altre infrazioni. Anche questo è cambiato. Nel 2017 ha pubblicato il primo bollettino specifico sui reati sessuali e dal 2019 i dati vengono pubblicati con cadenza annuale. Dal Paese torniamo sul New York Times, che analizza le relazioni tra Trump, il presidente Trump e il presidente della FIFA Infantino, in seguito alla richiesta ottemperata dalla FIFA di Trump di riesaminare la squalifica di un giocatore statunitense che ora può tornare a giocare, gli era stato dato un cartellino rosso per una partita. A questo argomento il Wall Street Journal dedica l'apertura: la campagna della Casa Bianca per annullare un cartellino rosso ai mondiali. La decisione della FIFA di revocare la squalifica di una partita inflitta all'attaccante statunitense Balogun è arrivata dopo una rapida reazione da parte dell'amministrazione Trump e una telefonata personale del presidente. Questo il Wall Street Journal. Sempre sul Wall Street Journal c'è un altro retroscena che ci riporta verso l'Europa, perché è il primo, come sottolinea il quotidiano di Wall Street, di una lunga analisi in due parti. Non si può tornare indietro, il retroscena della rottura tra l'Europa e gli Stati Uniti. I dazi di Trump e le minacce contro la Groenlandia hanno scatenato una ribellione tra i vertici politici. I limiti, poi scrive a parte, della diplomazia dell'adulazione. E il Wall Street Journal analizza una riunione dei leader europei che poi fu definita da alcuni stessi leader come una sessione di psicoterapia. Era quasi mezzanotte a Bruxelles, i leader europei erano riuniti da 5 ore in una riunione d'emergenza con un unico tema in discussione: come gestire una rottura con gli Stati Uniti. I capi di governo si sfogavano con tale veemenza sul 47esimo presidente che alcuni dei quasi 30 leader presenti avrebbero in seguito definito la sessione una seduta di psicoterapia. Non c'erano telecamere né registrazioni e ciascun presidente e primo ministro era stato chiesto di presentarsi da solo, senza cellulari e per un momento di confronto aperto. Vengono riportate le parole di Emmanuel Macron: qui tracciamo una linea, esordì il presidente francese, secondo quanto riferito da diversi leader presenti e dai loro più stretti collaboratori. E poi analizza il comportamento di tutti i leader. Questo è il primo dei due articoli che è uscito oggi, il secondo uscirà nei prossimi giorni. Rimaniamo in Francia, andiamo su Le Monde, che da un lato ancora analizza la questione di Washington, però dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, e scrive: dietro la rivalità tra Pechino e Washington, l'ascesa dell'intelligenza artificiale cinese negli Stati Uniti. con il lancio dell'intelligenza artificiale GLM 5.2 da parte della startup Jipu, la Cina dimostra di poter competere con i migliori modelli statunitensi in un momento in cui i giganti della Silicon Valley si scontrano su prezzi e restrizioni governative. Ma c'è un'altra notizia o attesa di una notizia che arriva dalla Francia e che troviamo sulla BBC, su Politico, su Libération, ovvero l'attesa del verdetto dell'appello di Marine Le Pen, così titola la BBC, perché questo momento è importante per la Francia, è atteso per domani, martedì. Marine Le Pen saprà se potrà candidarsi o meno alla presidenza francese alle elezioni del prossimo anno, quando un tribunale d'appello di Parigi deciderà alle 13.30 se confermare la condanna per appropriazione indebita a suo carico. Le Pen, la leader 57enne del Rassemblement National, si è già candidata alla presidenza 3 volte, arrivando seconda dietro a Macron nel 2022 e nel 2017. A meno di 10 mesi dal voto è in testa ai sondaggi. Se non si candiderà, al suo posto si presentirà il giovane vicepresidente Jordan Bardella. E la decisione potrebbe avere conseguenze di vasta portata per la Francia. Anche Politico, testata paneuropea, apre su questo con un altro taglio. La stella dell'estrema destra francese Bardella sta per scoprire se si candiderà alla presidenza. Il trentenne presidente del Rassemblement National diventerà il candidato del suo partito se il ricorso di Marine Le Pen verrà respinto martedì. Libération da parte sua è andata nei vari luoghi dove l'estrema destra è stata registrata come in aumento a intervistare le singole persone per capire se voterebbero lo stesso per il Rassemblement National anche senza Marine Le Pen. E questo è il titolo: estrema destra, qualunque cosa accada voterò per il Rassemblement National. Gli elettori divisi tra Bardella, definito il giovane lupo, e Marine Le Pen, la veterana. Su Le Monde e Le Figaro non troviamo al momento molto sulla sentenza d'appello che deciderà il destino politico di Marine Le Pen e quindi anche le candidature alle presidenziali francesi del 2027, ma troviamo in apertura gli incendi nei Pirenei orientali. Le Figaro dedica un aggiornamento in diretta: Pirenei orientali, Gard, Drôme, incendi devastanti stanno imperversando nel sud della Francia con circa 20 roghi attualmente attivi. Nei Pirenei orientali, ricorda Le Figaro, a oggi l'incendio ha bruciato circa 4.500 ettari. Questo è quanto annunciato dalla prefettura nella notte tra domenica e lunedì. La situazione rimane in evoluzione, scrive il quotidiano francese. Le condizioni meteorologiche restano sfavorevoli e richiedono una continua e significativa mobilitazione dei servizi di emergenza. Oltre 10.000 persone sono state evacuate. Le autorità sono in stato di massima allerta a causa di una nuova ondata di calore in arrivo. Questo Le Figaro. Le Monde si concentra su un altro incendio, nel vecchio porto di Marsiglia, con 150 vigili del fuoco mobilitati dopo un incendio su alcune imbarcazioni. Al momento la causa dell'incendio non è stata resa nota. Non ci sono vittime, sono state soccorse 14 persone. Rimanendo sempre un attimo su Le Monde, ci spostiamo in Senegal con un articolo sulla situazione dei diritti e dell'accesso ai diritti civili per le persone LGBTQ+. Plus, se mi beccano per me è finita. Questo è il titolo. In Senegal il terrore quotidiano delle persone omosessuali sotto il peso della repressione. Da qualche mese il Senegal ha inasprito la legge e si rischiano pene detentive dai 5 ai 10 anni per il proprio orientamento sessuale. Ricorda Le Monde, che ha parlato cercando di creare una rete di contratti attraverso chat criptate in modo da trovare e incontrare le persone in condizioni di anonimato. Da quando a marzo una legge ha inasprito le pene previste per i rapporti omosessuali, le persone LGBT plus senegalesi vivono nella paura. Sotto la copertura dell'anonimato, molti di loro raccontano una quotidianità precaria segnata dall'angoscia di essere arrestati. Non so se mi troverete libero, la polizia mi sta braccando, questo è l'inizio del pezzo di Le Monde. Non si può sfuggire al proprio destino, ha scritto Latir, un nome di fantasia, alla vigilia del nostro incontro programmato a Dakar, i cui dettagli, come quelli dei nostri incontri, rimarranno riservati per motivi di sicurezza. Nei giorni precedenti, quest'uomo sulla Trentina aveva preso l'abitudine di condividere le sue preoccupazioni riguardo alla repressione senza precedenti in Senegal. E questa era l'ultima notizia, noi torniamo, la nostra rassegna finisce qui, Radio Tremondo torna alle 11, a questi microfoni ci sarà Anna Maria Giordano che invece ci porterà ad Ankara, dove la NATO si appresta, secondo alcuni titoli e secondo anche quello che abbiamo ascoltato in apertura del GR3, la NATO si appresta a recarsi ad Ankara con la sua unità messa in discussione. Mentre i leader occidentali si riversano ad Ankara per il vertice dell'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico del 2026, in programma domani e mercoledì, diversi punti di attrito hanno sollevato seri interrogativi sui risultati finali che il vertice di quest'anno potrà produrre. A incombere sull'incontro è la questione dell'impegno degli Stati Uniti nei confronti di questa alleanza di lunga data. Ricordiamo inoltre che i link di tutte le notizie che abbiamo dato durante la rassegna li potete ritrovare iscrivendovi alla newsletter di Radio Tremondo sul sito di Rai Play Sound. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Martedì 7 luglio alle 20:30, in diretta, Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire. Reporter internazionale, cronista giudiziario, corrispondente di guerra, Nello Scavo è inviato speciale del quotidiano Avvenire. Ha indagato su criminalità organizzata e terrorismo globale. Nel 2019 ha svelato il negoziato tra autorità italiane e trafficanti di petrolio, armi ed esseri umani in Libia. E a causa di quell'inchiesta è stato posto sotto tutela. È autore di libri tradotti in 16 lingue e vincitore di numerosi premi, tra cui il premio Lino, il premio Lucchetta e, da ultimo, il premio Andrea Purgatori.
3: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Radio 3 e a chi ascolta in podcast. Buona settimana, cominciata già con le solite notizie riguardanti il caldo, ma... Come sapete e come avete ascoltato dalla rassegna di Radio 3 Mondo, anche la stampa nazionale parla molto di politica estera, di NATO, di vertici internazionali, di conflitti, di preoccupazioni arrivate, come sapete, fino a quella che il Corriere della Sera definisce in prima pagina: sparata di Trump su Meloni oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto. Serve un ordine restrittivo, è quello che ha scritto Donald Trump sul suo Social Truth. È davvero difficile commentare un'affermazione di questo tipo. Trump non ha chiesto ordini restrittivi, neanche per chi gli ordini restrittivi in realtà ce li ha dalla Corte Penale Internazionale, arriva a chiederlo addirittura per Giorgia Meloni. Questa notizia è stata ripresa con il dovuto risalto da molti quotidiani italiani, da chi ha fatto in tempo a tarda notte a recuperarla, a provarla a ricostruire. Il Corriere della Sera, dicevamo, sintetizza poi così nel contesto internazionale questa affermazione: Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. Le incognite di Ankara, c'è un interessante, lo vedremo dopo, anche analisi di Giuseppe Sarcina. Naturalmente si parla anche di cronaca interna, sapete l'accoltellamento avvenuto a Milano, l'eco della visita di Papa Leone a Lampedusa, ma ci sono davvero molti temi interessanti, devo dire tanta politica estera sui quotidiani italiani oggi. Alcuni segnalano aspetti di questioni interne che riguardano moltissimo le famiglie, penso in particolare agli scolari e agli anziani. Il Sole 24 Ore: spese agevolate più 6% nei modelli 7 e 30, anche questo è un tema molto importante, ma segnalo, lo vedremo poi più avanti, anche una notizia non secondaria: parte la caccia a 44.000 docenti da assumere per settembre. Siamo a luglio e, come al solito, bisognerà rincorrere poi le date, le scadenze per trovare gli insegnanti per le scuole italiane. Questo è un vecchio male che si ripete. La Stampa in prima pagina: Meloni, Trump oltre i limiti, il presidente USA su Truth, ordine restrittivo alla Premier, vuole evitare foto al vertice della NATO, Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. E poi sempre la Stampa, anche due notizie di sport: il ruggito di Leclerc, la vittoria del ferrarista ieri, e l'altra fotonotizia, il crack di Carletto con l'addio ai mondiali del Brasile, battuto, come sapete, dalla Norvegia. E ancora la Stampa torna sulla politica interna, in particolare con un commento di Alessandro De Angelis, e poi, come vedremo, anche questioni legate a Vannacci, a ciò che si muove a destra. Trump shock su Meloni, ordine restrittivo e l'apertura di Repubblica. Il presidente USA posta sui social una foto con la Premier per un nuovo attacco. Domani vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. E tutto questo in un contesto di minacce incrociate. Sempre Repubblica mette in prima pagina, mi pare pressoché in solitaria, una notizia che andrebbe poi analizzata e approfondita, quella tribù di Ultimo che cerca speranza, con un approfondimento firmato da Concita De Gregorio. Come sapete, il cantautore romano ha raccolto più di 250.000 fan a Tor Vergata, e su questo si interroga molto anche la politica, perché i messaggi che arrivano da questo tipo di piazze hanno o possono avere un valore anche politico oltre che culturale. Il Messaggero, Fondo Sovrano Casa Bianca, è un approfondimento molto interessante a proposito dei 250 anni degli Stati Uniti d'America, e prova in particolare a capire, comprendere, soprattutto farci capire e comprendere che cosa si muove, che cosa e chi ci guadagna dentro al sistema statunitense di oggi. Trump, siamo più ricchi e forti di sempre, prepara il divieto tech per gli americani. I temi poi sono naturalmente anche quelli di difesa e sicurezza. E poi sempre in prima pagina la minaccia di Mosca a Polonia e tra parentesi è NATO alla vigilia del vertice, e il ministro italiano della difesa Crosetto, spese alla difesa non alternative alla sanità. Anche qui lo sport, non solo perché è lunedì, ma la fotonotizia con Larissa Iapichino che salta oltre Fiona, la mamma, il record resta in famiglia, parliamo del salto in lungo. Il giornale apre con, non con notizie di esteri, dedica molto spazio alla cronaca nera, lo schiaffo del Gambiano ai tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco al coltello ancora, e riferimento all'episodio di cronaca avvenuto a Milano nei giorni scorsi. Ma l'apertura è reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica suicida, scrive tra parentesi il giornale, del campo largo. E poi una bella foto dell'Amerigo Vespucci, la nave italiana conquista l'America, è arrivata a New York come sapete per celebrare i 250 anni appunto degli Stati Uniti d'America, e la foto molto bella della nave italiana con il tricolore in bella vista e sullo sfondo la statua della libertà. Il Fatto Quotidiano, altro tema caldissimo per una serie di ragioni soprattutto politiche, di scontro e anche di sfida che vi è tra le compagini. Commissione Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri, morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite. Bisogna dire che però altri giornali scrivono e titolano in senso letteralmente opposto, e cioè su chi avrebbe nascosto altri dati riguardanti il Covid, e come sapete questa è una polemica che si trascina da tempo e probabilmente si trascinerà fino alle prossime elezioni, perché come le migrazioni e anche la politica estera sono questioni diciamo fortemente anche identitarie per alcuni partiti. Libero, ci accoltellano e si divertono, le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso lo rifarei, altro regalo dell'immigrazione dopo il marocchino che rideva l'Italia uccisa in un incidente. E il racconto della cronaca milanese e di Lorenzo Mottola che parte già dalla prima pagina, e poi altre due notizie al centro della prima pagina di Libero accompagnate dalle rispettive fotografie, i genitori del Bosco sono di nuovo idonei, e l'altra notizia, la scuola lascia fuori il figlio dei Moretti, come sapete la coppia accusata per l'incendio e la strage di Cramontana di Capodanno. La verità, il Gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio, la composizione della prima pagina è in qualche modo significativa anche di una scelta editoriale, perché insieme a questo si mette poi la foto di Papa Leone a Lampedusa e poi una serie di approfondimenti su questi temi intorno naturalmente anche molte volte polemico, altre volte con approfondimenti interessanti, e poi una serie di sviluppi che proveremo poi a leggere più avanti. Il domani apre ancora una volta con, tenendo insieme politica internazionale, economia e politica italiana. L'apertura è costruttori, petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega. È un'inchiesta di Stefano Vergine, e sempre in prima pagina due commenti: il Quirinale non può essere un fortino da espugnare di Lorenzo Castellani, e quegli interessi condivisi tra USA e Iran di Mario G. E poi ancora in prima pagina: il governo placa Trump con 17 miliardi. A quanto pare però è servito poco, se poi Trump chiede addirittura di un mandato d'arresto, insomma, per Giorgia Meloni. Il Giorno: Trump, appunto, altro attacco a Meloni, serve un ordine restrittivo alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, il tycoon mette nel mirino l'Italia con un post, la Russia minaccia la Polonia, il ministro Crosetto più fondi per le spese militari. E poi tra le altre segnalo una notizia, l'ultima beffa, sempre in prima pagina, Il Giorno, il quotidiano nazionale. L'ultima beffa per i rider, pochi spiccioli dopo l'inchiesta, e questo riguarda un po' anche ciò che è accaduto a Milano, non solo a Milano, nelle ultime settimane, con una indagine della Procura che avrebbe dovuto poi portare a condizioni di lavoro migliorative per questi lavoratori, ma sembra che non sia andata in questo modo. E poi il secolo XIX, che apre al titolo in tre righe: Putin, l'ultima minaccia, la Polonia stia attenta, produce droni per Kiev. Poi apre al dialogo con l'Ucraina, la soluzione diplomatica è possibile, e tiene insieme una serie di altri temi collegati tra di loro. Summit di Ankara, lo studio, la NATO, attrazione europea, fondi per la sicurezza, servono 18 miliardi nei prossimi tre anni. E poi sempre il secolo XIX, con una serie di altri temi, l'editoriale di Domenico Ravenna, il talento e le liti, i new troll erano perfetti genovesi. E si parla anche qui di musica, e come vedete, anche se a distanza da un quotidiano all'altro, da Ultimo ai New Troll, addirittura si conquistano la prima pagina con tanto di editoriali, segno che si tratta di temi che vanno seguiti con molta attenzione. Poi c'è naturalmente il foglio del lunedì con a tutta pagina una vignetta di Macox. E poi alcuni temi: non sparate sui condizionatori, creano qualche problema, ma ne risolvono molti di più e più gravi. E questo devo dire che è un tema molto molto sentito, soprattutto in queste giornate. Ecco, questi sono i titoli principali dei quotidiani italiani di oggi. Ci sono anche molti commenti, proveremo a fare un quadro e tenere anche un filo rosso tra tutte le varie questioni. Devo dire, sono molto sorpreso dall'attenzione alla politica internazionale che oggi si è voluto dedicare, nonostante lo sport, anche tante delusioni, segno che stiamo andando incontro a passaggi veramente decisivi. Il vertice NATO, lo approfondiremo poi nella lettura, di Ankara pone una serie di questioni, ci sono temi che riguardano ancora una volta anche Gaza e il Medio Oriente, ma non solo questo. E adesso, dopo i titoli, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
2: Prima pagina, gli approfondimenti.
3: Dunque, rieccoci qui per approfondire appunto la lettura dei quotidiani italiani, provare a fare anche così, trovare anche qualche curiosità tra ciò che i colleghi nelle redazioni sono riusciti a individuare, ad approfondire, ad analizzare. Torniamo al Corriere della Sera, in particolare dopo la sparata di Trump, la corrispondenza da Washington di Viviana Mazza, che prova a spiegare così quello che è successo. Il giorno dopo la festa del 4 luglio, in assenza di impegni ufficiali, Donald Trump si dedica al suo canale di comunicazione preferito, il Social Truth, pubblica decine di post, immagini che lo ritraggono mentre bacia la bandiera stelle e strisce e scatti con il wrestler Hulk Hogan. Poi alle 22:51 compare nel flusso una foto di Giorgia Meloni e il tycoon di spalle al G7 di Evian in Svizzera. In alto campeggia la scritta «Serve un ordine restrittivo». È l'ultima sparata di Trump contro la premier italiana, che ha attaccato più volte arrivando a dire che in Francia l'aveva implorato per una foto assieme. Accusa a cui Meloni ha risposto «Io e l'Italia non imploriamo mai». Più avanti Viviana Mazza precisa «Ancora una volta ha avvertito che i comunisti, questo è il clima dentro cui si inserisce questo nuovo attacco di Trump al presidente del Consiglio italiano, ancora una volta ha avvertito che i comunisti potrebbero prendere piede nel paese, lo ha definito un cancro e ha sottolineato che è una minaccia che va bloccata immediatamente, prima che inizi. Sarà un tema elettorale che accompagnerà gli americani verso le elezioni di midterm e oltre». Lasciatemi dire che si attaccano i comunisti e poi si chiede l'arresto di Giorgia Meloni. Le due cose sono abbastanza complicate da tenere insieme. Continua Viviana Mazza, ma alla fine Trump ha lasciato ampio spazio al patriottismo. Per 250 anni gli Stati Uniti sono stati la speranza, la promessa, la luce e la gloria fra tutte le nazioni del mondo. Nessuno può essere come noi. E infine, il meglio deve ancora venire. Alcuni democratici hanno diffuso messaggi in opposizione al suo. Barack Obama ha espresso speranza nella nuova generazione. Bill Clinton ha ammonito sulle minacce alle nostre istituzioni e alla nostra stessa democrazia. Vale la pena però leggere alcuni passaggi di Massimo Gaggi, sempre a pagina 4 del Corriere della Sera, che prova a dare un quadro diverso per certi aspetti, ma comprensivo di quello che sta accadendo. Cripto, un affare di famiglia, il clan di Donald si arricchisce. 1 milione di risparmiatori brucia 3,8 miliardi di dollari. I democratici già promettono indagini parlamentari. Questo è l'incipit dell'analisi di Massimo Gaggi. 18 gennaio 2025, vigilia del secondo insediamento di Donald Trump, gli investitori in criptovalute, soprattutto i big della Silicon Valley che vogliono cambiare tutto, moneta compresa, animano il Crypto Ball, una festa in una villa sontuosa affittata da Peter Thiel. Celebrano un presidente convertito, considerava le monete digitali una truffa e un attentato al dollaro, ma ha avuto una folgorazione, ora vuole promuovere il nuovo business, farà degli Stati Uniti il leader mondiale delle criptovalute. E questo deve farci molto riflettere anche sul tempismo con cui vengono fatte alcune dichiarazioni di Donald Trump. Sempre il Corriere ci aiuta a comprendere il contesto con un approfondimento che parte in prima pagina e continua a pagina 28 di Giuseppe Sarcina. NATO, il vento dell'est, la spinta dei paesi più minacciati da Putin, i rapporti con Trump, spese militari e divisioni tra alleati europei. Ne leggo alcuni passaggi. Nel documento di una paginetta che farà da base alle discussioni di Ankara sono previsti solo 4 temi: il sostegno all'Ucraina, 70 miliardi di euro in gran parte già stanziati e garantito per il 2026, mentre per il 2027 andrà confermato dai singoli stati. L'Italia, insieme con altri paesi, ha ottenuto che non vi fossero automatismi e scadenze stringenti, come chiedeva la Germania. Nel testo si dichiara la necessità di salvaguardare la libertà di navigazione a Hormuz, ma non si accenna a una missione militare nello stretto. Inoltre, ci sarà il richiamo a una difesa su tutti i fronti. Quindi attenzione non solo al versante est e a Vladimir Putin, ma anche alle insidie provenienti dal sud, come richiesto da Italia, Spagna e Grecia. Il passaggio cruciale del comunicato riguarda però le spese militari. Gli ambasciatori dei 32 paesi membri hanno riconfermato lo schema approvato lo scorso anno al summit dell'AIA: 5% del prodotto interno lordo da raggiungere entro il 2035, con il 3,5% da spendere per le armi e l'1,5% per il generico concetto di sicurezza. Non c'era e non dovrebbe essere aggiunta quest'anno una tabella di marcia. Meloni, al contrario, prosegue Sarcina, sta cercando un punto di equilibrio tra la prudenza del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e la fronda di Matteo Salvini, senza contare la pressione esterna del generale Roberto Vannacci, ostile al riarmo. Il punto è che tutte queste difficoltà politiche e di bilancio non commuovono la Casa Bianca, e lo abbiamo visto bene. La Presidente del Consiglio proverà ad arginare le obiezioni americane presentando un aumento delle spese militari intorno a 5 miliardi di euro per il 2027, quindi il prossimo anno, pari allo 0,25% del prodotto interno lordo, cui si aggiungerebbero circa altri 11 miliardi di euro per il 2028. In questo modo la quota della spesa complessiva per armamenti e sicurezza salirebbe al 3,5% alla fine del 2028, a fronte del 5% previsto per il 2035. Basteranno questi numeri per placare Trump? Lo capiremo da domani, con un'avvertenza: il Presidente degli Stati Uniti è allergico ai piani a media e lunga scadenza. E come avete sentito, tutto questo è abbastanza chiaro. Volevo tornare però, facendo un salto, al Sole 24 Ore e al tema della caccia ai 44.000 docenti da assumere per settembre. In un certo senso fa da contraltare alle richieste per le spese militari. In prima pagina il Sole 24 Ore: al Ministero dell'Istruzione e del Merito è già tempo di programmare il prossimo anno scolastico, con l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Funzione Pubblica dell'autorizzazione ad assumere su tutti i posti vacanti e disponibili, sono circa 44.000. Prosegue poi a pagina 11 con una serie di dettagli e anche qualche commento interessante. Il servizio di Eugenio Bruno e Claudio Tucci, il titolo appunto è "Caccia a 44.000 docenti per settembre", in campo 6 procedure in 3 fasi. Mentre le scuole sono alle prese con gli ultimi adempimenti collegati alla fine degli esami di maturità, al Ministero dell'Istruzione e del Merito è già tempo di programmare il prossimo anno scolastico. Il primo atto è già arrivato con l'invio la richiesta e l'autorizzazione ad assumere su tutti i posti vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità oltre 44.000 cattedre, e ora si attende l'ok del Consiglio dei Ministri per conoscere il numero definitivo delle immissioni in ruolo. Il meccanismo prevede che le assunzioni avvengano pescando dal 50% dai concorsi e dal restante 50% dalle graduatorie. Le immissioni in ruolo avverranno quindi attingendo alle graduatorie ad esaurimento, alle graduatorie concorsuali, eventualmente a nuovi elenchi regionali in subordine per il sostegno agli insegnanti, alle scuole di prima fascia. Sullo stesso tema è intervenuta di recente anche la Corte dei Conti. Nel giudizio di parificazione sul rendiconto dello Stato per il 2025, la magistratura contabile sottolinea che la presenza di un numero rilevante di supplenze annuali, inclusi i contratti finalizzati al ruolo fino al 31 agosto, evidenzi l'utilizzo dello strumento del tempo determinato quale modalità ordinaria di copertura dei posti vacanti e disponibili, sottolineando anche gli effetti negativi di un sistema del genere, sia sugli insegnanti, sia sugli studenti e sull'efficienza del sistema educativo nel suo complesso. Un insegnante, scrive la Corte dei Conti, che si trova a cambiare frequentemente scuola, che lavora in condizioni di incertezza, potrebbe non disporre del tempo né delle condizioni necessarie per instaurare relazioni educative stabili con gli studenti, né per approfondire adeguatamente la conoscenza del contesto scolastico e sociale di riferimento, con conseguenti possibili ricadute negative sui processi di apprendimento degli alunni. Parole, concludono Bruno e Tucci, perché dovrebbero essere la stella polare di qualsiasi governo in qualsiasi fase politica. E qui c'è davvero poco da commentare. La stampa, lo vedremo più avanti, tra l'altro torna su questioni collegate alla necessità di essere più vicini alle esigenze e bisogni dei cittadini, in particolare con l'RSA, lo titola in prima pagina: gli anziani e la vergogna RSA, Piemonte 11.000 in attesa. Questo è solo il dato riguardante il Piemonte, probabilmente un'inchiesta nazionale darebbe risultati non molto non molto diversi, direbbe molto di ciò di cui le famiglie hanno davvero, davvero bisogno. Però la stampa in prima pagina tiene un approfondimento, un'analisi, un commento di Anna Zafesova: se lo zar è sempre più isolato, ha a che fare con Putin. Ne leggiamo alcuni brani perché in qualche modo si collega anche agli umori di Donald Trump e a ciò che accadrà domani al vertice della NATO. Siamo in guerra, questa è una guerra vera, dice il Cremlino per bocca del portavoce presidenziale Dmitry Peskov, e snocciola la lista dei nemici che sta combattendo. Alle spalle di Kiev ci sono Berlino e Parigi, L'Aia e Oslo e purtroppo anche Washington. Ne leggiamo alcuni brani perché in qualche modo si collega anche agli umori di Donald Trump e a ciò che accadrà domani al vertice della NATO. Siamo in guerra, questa è una guerra vera, dice il Cremlino per bocca del portavoce presidenziale Dmitry Peskov, e snocciola la lista dei nemici che sta combattendo. Alle spalle di Kiev ci sono Berlino e Parigi, L'Aia e Oslo e purtroppo

viene finalmente proclamata senza mezzi termini, una guerra che per di più assume i contorni di un conflitto globale contro quello che Vladimir Putin chiama l'Occidente collettivo, nel quale rientrano a sorpresa gli Stati Uniti, esentati dalla propaganda russa dal titolo del male assoluto dopo l'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump. Una svolta sintomatica proprio dopo che il presidente russo aveva parlato al telefono con il suo collega americano in occasione dell'anniversario della nascita dell'America. E poi la politica interna, Schlein e Co., svegliatevi, il mondo è altrove, l'editoriale di Alessandro De Angelis, 2000 chilometri, questa è la distanza geografica tra Ankara e Napoli, lì inizia oggi per 3 giorni un vertice NATO tra i più importanti degli ultimi anni. Qui, in concomitanza con la sua conclusione, Conte, Schlein e gli altri terranno una loro manifestazione. 2000 chilometri, forse anche di più, è la distanza politica. Non cercate qui risposte a ciò che avverrà lì. Risposte, non foto per celebrare un'unità di facciata o comizi con qualche slogan già sentito su sanità e salario minimo e da ultimo sulla RAI. Anche questa volta sarà rimosso il tema difesa e sicurezza. E questa era la prima pagina della stampa. Segnalo all'interno una serie di approfondimenti di politica estera e una intervista a Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera, anche presidente della Commissione Esteri del Senato. All'Italia servirebbero lo Ius Soli e un patto bipartisan sulla difesa. L'ex presidente della Camera, gli europei facciano camminare la NATO con le proprie gambe. L'intervista è di Francesca Schianchi, ne leggo alcuni passaggi. I morti in mare, ha detto il Papa da Lampedusa, sono vittime di decisioni prese e di decisioni mancate. Domanda Schianchi, risponde Casini. Il Papa ha confermato la linea che è l'essenza identitaria del papato, portata avanti prima di lui da Francesco, che non era in discontinuità con i predecessori. L'accoglienza è un fatto centrale per la Chiesa Cattolica. Stupirsi significa non aver mai letto il Vangelo. A chi erano dirette le parole del Papa? Domanda Francesca Schianchi. Sono parole per tutti, risponde Casini, è un messaggio universale diretto a credenti e non credenti, nella sostanza un invito a fare attenzione al prossimo. Più avanti domanda ancora, e invece si sta imponendo la parola d'ordine della remigrazione, e risponde Casini, se si parla dei delinquenti è un conto, ma se lo si vuole imporre come concetto ideologico è contrario non solo ai nostri valori, ma anche ai nostri interessi. Infine Schianchi, non infine ma a metà intervista, sollecita ancora di più Pier Ferdinando Casini, che certo conosce la politica e anche le parole che servono per poter comunicare messaggi all'interno e all'esterno del mondo politico. Domanda Schianchi, ma nelle parole di Prevost non c'è un rimprovero anche alle politiche del governo? La risposta, le parole del Papa sono state molto chiare, dopodiché appunto non mi presto a piegarle a logiche politiche. Dalla stampa passiamo a Repubblica, l'apertura, come dicevamo, è appunto Trump, shock su Meloni e l'ordine restrittivo. Ci sono poi vari approfondimenti, interviste, Mosca minaccia la Polonia se fornisce droni a rischio, Putin apre alla Casa Bianca, e a pagina 5 Gianluca Di Feo intervista il capo di Stato Maggiore della Marina Italiana, Berruti Bergotto. La NATO conta sul rafforzamento della nostra presenza, priorità a caccia torpediniere, navi anfibi e droni più organici. E questo va letto se non altro per capire quali sono poi anche le richieste, le esigenze, le pressioni che arrivano da vari ambiti, e insieme poi il governo deve tenere la scuola, la sanità e le richieste di Trump, in questo caso per la verità anche le minacce. La ritirata americana dal Mediterraneo è avvenuta già da tempo, scrive Di Feo. No, mi scuso, in realtà si riferisce a un virgolettato del capo di Stato Maggiore. Io credo che a livello della NATO l'Italia ha le carte in regola per giocare un ruolo centrale per la sicurezza marittima. Domanda Di Feo, nel vertice NATO di Ankara sarà discussa la diminuzione delle forze americane in Europa, che effetti avrà sulla vostra attività, evidentemente quella in particolare della Marina Militare? Gli Stati Uniti da tempo, risponde l'ufficiale, da tempo hanno ridotto presenza nel Mediterraneo e quando si apre un vuoto tanti cercano di impossessarsene. Da quando la US Navy, la Marina statunitense, si è spostata verso altri mari, molte nazioni hanno

0: investito per creare flotte più efficienti, ad esempio l'Algeria, ma anche l'Egitto e soprattutto la Turchia. L'alleanza conta su un incremento della nostra presenza coerente con la crescente instabilità e credo che l'Italia possa rafforzare il suo ruolo di riferimento nel Mediterraneo. Tra le priorità della Marina, domanda Gianluca Di Feo, lei ha indicato l'esercizio della deterrenza. Quali strumenti sono necessari? E qui viene fuori una lista della spesa che io vi riporto, così com'è la risposta di Berruti Bergotto. La deterrenza è una delle leve per preservare la pace. Per la Marina, ad esempio, è essenziale poter assicurare la proiezione delle capacità militari anche a lungo raggio. E per questo, se da un lato possiamo contare sul gruppo portaerei Cavour con jet F-35 di quinta generazione, sulla nave d'assalto anfibio Trieste, anch'essa capace di operare con gli F-35, dall'altro abbiamo l'urgenza di sostituire le navi per operazioni anfibie sempre più strategiche per la loro polivalenza, pure come base per droni di ogni tipologia, perché le attuali hanno più di 40 anni, e va potenziata la difesa aerea introducendo 2 cacciatorpediniere in sostituzione del Mimbelli e della Penne per averne 4. In realtà la NATO ne richiederebbe 6, perché per avere una nave operativa in mare in media ne servono 3. Infine c'è la questione dei missili da attacco in profondità, che è una delle priorità dell'alleanza. Li vogliamo introdurre e le nostre industrie sono in grado di produrli, ma ci vorranno alcuni anni. Questo è il capo di Stato Maggiore della Marina italiana. Il Messaggero. Dicevamo del fondo sovrano Casa Bianca, l'approfondimento che viene fatto in particolare a pagina 14, preceduta però in pagina 3 da una notizia rilevante: le prime 8 big tech americane valgono più di tutto il PIL dell'Unione Europea. Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, SpaceX, Meta e Broadcom capitalizzano da sole oltre 19.500 miliardi, superando l'intera economia dei 27 stati dell'Unione Europea. Non è una questione secondaria, ma sempre il Messaggero ha una cronaca precisa di ciò che è accaduto a Milano, l'accoltellamento riportato in una cronaca appunto di Claudia Guasco. Le parole shock di Lamin Saidi, 22 anni, arrestato dopo aver tentato di uccidere un uomo di 55 anni sorpreso alle spalle in strada. Appena esco lo rifaccio. Salvini, 2: resti in carcere. Volevo uccidere, comincia così il servizio di Claudia Guasco. Volevo uccidere, ha premeditato l'aggressione, ha scelto la sua vittima a caso, la più vulnerabile e facile da colpire. E Gerardo P., 55 anni, professione informatico, sta chiacchierando con il padre Costantino e altri clienti seduti ai tavolini del bar La Giada in via Capecellaro, dà le spalle al marciapiede. Il 22enne Lamin si avvicina lentamente, poi gli balza addosso e sferra 20 coltellate. Un'azione feroce senza dire nulla. Possiamo aggiungere notizia delle ultime ore che la vittima è per fortuna fuori pericolo. Continua il Messaggero. Le uniche parole che proferisce sono quelle rivolte agli agenti che lo ammanettano. Beffarde e sfrontate. Mi sono divertito. Appena esco lo rifaccio. E più avanti in particolare vengono ricostruiti alcuni precedenti. Saidi Yi ha vissuto per una decina d'anni in Inghilterra con la famiglia. Stando alle prime verifiche con le autorità britanniche, la sua identità coinciderebbe con quella di una persona che il 17 novembre del 2023 ha coltellato per rapina un uomo fuori da un pub a Leeds. A Milano è comparso il 23 giugno, ha soggiornato in 2 alberghi e in un B&B. Dal 30 giugno ha fatto perdere le sue tracce. Un fantasma che vagava per la città, tra le panchine dei giardinetti e rifugi di fortuna, fino a sabato mattina, quando le telecamere del bar riprendono la sua missione omicida. Il Giornale apre con reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova come dicevamo, e dicevo appunto della nave Amerigo Vespucci, la riguardo ancora perché è un bel vedere, con lo sfondo della statua della libertà, ma il giornale a pagina 7 ci riporta un altro tema di politica internazionale che però ha ricadute italiane anche per una serie di legami che vi sono ormai tra diverse forze politiche. Altri guai per Mr. Brexit, a Farage fondi non dichiarati da un condannato per frode. Il servizio è di Eric Orsini, ne leggo alcuni tratti. Nigel Farage non ha dichiarato i fondi ricevuti da George Cottrell, coinvolto in un giro di scommesse potenzialmente illegali nel Regno Unito, e ha già condannato per frode in America. Ad affermarle un'inchiesta del Sunday Times che ieri ha illustrato nel dettaglio la controversa relazione tra il leader di Reform UK, sapete, uno dei padri promotori della Brexit, e lo stesso imprenditore Cottrell, soprannominato Posh George. Questo 32enne aristocratico britannico e già ospite delle prigioni federali americane con accuse di riciclaggio non ricopre alcun ruolo ufficiale nel partito di Farage, ma per più di un decennio è stato uno dei suoi consulenti più fidati e l'ha accompagnato spesso a Westminster e in altri viaggi nel paese, pagando in segreto persino le sue guardie del corpo. Più avanti, scrive Erica Orsini, l'inchiesta ha suscitato immediate reazioni nel mondo politico, con i liberal democratici che hanno chiesto l'apertura di un'inchiesta sul caso. Farage sta peraltro già affrontando una controversia simile riguardo una donazione di 5 milioni di sterline fatta dall'investitore in criptovaluta Harborne nel 2024. Anche questa non venne mai registrata. Ci sarà da capire che cosa accade, e si sta lavorando molto, bisogna dire anche questo, sui legami, finanziamenti internazionali che arrivano da alcuni di questi movimenti. E proseguiamo nella lettura dei quotidiani con Il Fatto, che torna sul tema Covid, appunto, fa da contraltare a ciò che scrivono altri giornali come La Verità o Libero. Sapete che vi è una commissione d'inchiesta e su questo sono sempre dichiarazioni e accuse, molte volte non in punta di fioretto tra le diverse forze politiche, però a costo di sembrare oggi troppo interessati alla politica internazionale, ma è quello che accade sulla gran parte dei quotidiani. Sempre Il Fatto a pagina 5 riporta una notizia dandone anche la giusta rilevanza: il governo ammette a Gaza Israele blocca le evacuazioni. La Farnesina risponde alla senatrice M5S Movimento 5 Stelle Maiorino, che chiedeva l'uscita di una famiglia per ragioni sanitarie. Decide Tel Aviv stop dopo la guerra nel Golfo. È un passaggio interessante perché naturalmente svilupperà polemiche, ma ne spegnerà anche altre. Siamo il paese che ha salvato più vite a Gaza, diceva a settembre scorso il ministro degli esteri Antonio Tajani in Parlamento, dando i numeri su 181 bambini accolti in Italia da Gaza. Questo accadeva prima dell'attacco del 28 febbraio scorso da parte degli Stati Uniti e di Israele nei confronti dell'Iran e della relativa crisi che ne è stata scatenata. Più avanti scrive Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano a pagina 5: nella conclusione della risposta arriva la doccia fredda. L'unità di crisi della Farnesina dice che prende nota del nominativo della donna che si vuole fare arrivare per le cure in Italia con la famiglia, ma precisa: allo stato attuale, a causa dei recenti accadimenti nel Golfo, le operazioni di evacuazione medica sono state sospese. Non abbiamo notizia certa su quando potranno essere ripristinate. Sono invece attivi i corridoi universitari. A metà maggio la Farnesina ha fatto entrare 72 studenti palestinesi, di cui 9 resteranno in Italia per proseguire il percorso di studi. Va detto anche che su quasi tutti i giornali si fa riferimento poi ai funerali di Khamenei, il leader, l'Ayatollah, leader iraniano ucciso dai raid americani e israeliani, con tutte le minacce che vengono rinnovate dall'Iran e attraverso l'Iran i suoi proxy, in particolare Hezbollah in Libano e gli Houthi nello Yemen, contro Israele, in generale contro l'Occidente. Bisognerà capire se si tratta di proclami fatti per titoli di giornali o se invece, come spesso è accaduto in passato, gli Ayatollah stanno muovendo una qualche strategia. Il giornale approfondisce una notizia che per certi versi potrà sembrare curiosa, ma che invece dà un po' anche un contorno sociale, antropologico, di come la politica si sta muovendo su alcuni fronti. Pagina 9, il servizio di Enrico Paoli, nuoto, corsa campestre, ciclismo, Vannacci fa le Olimpiadi di partito, il generale organizza prove fisiche per gli aderenti al suo movimento. Mens sana in corpore sano, chi è in salute pesa di meno sulla sanità. Che, come abbiamo sentito a proposito dell'RSA, non è un tema trascurabile, però questa è l'idea con cui evidentemente il movimento vuole proporsi. Cita esplicitamente il cantautore bolognese Luca Carboni: ci vuole un fisico bestiale, e usa le satire di Giovenale, mensana in corpore sana, come claim dell'evento, ma strizza pure l'occhio, come faranno notare in molti, in modo da attaccarlo frontalmente, ai littoriali dello sport, della cultura, dell'arte e del lavoro, le manifestazioni di propaganda del ventennio che si svolsero durante il periodo 1932-1940, senza dimenticare la retorica del corpo del capo, la politica e leadership, i politici devono dare l'esempio. Insomma, nella Tre giorni dei futuristi, e chissà cosa ne direbbe Filippo Tommaso Marinetti a sto punto, lanciate via social dal generale Roberto Vannacci, c'è davvero di tutto e di più, perché le Vannacciadi, ovvero le Olimpiadi di futuro nazionale, non sono affatto qualcosa che stanno al lato del neonato movimento di destra, ma provano ad incarnare lo spirito del tempo fra presente e passato, fra sagra paesana e rivisitazione goliardica del Signore degli Anelli, mettendo in scena un perfetto mix tra sfida ed esaltazione. E vengono elencate le prove che bisognerà superare, e sarà interessante anche seguire questo, diciamo, appello a stare in salute per fare politica. La verità, il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio, ci sono molti approfondimenti su questo, si torna anche al tema del disordine mondiale, in particolare Putin chiama Trump per discutere di pace, ma intanto minaccia Varsavia di ritorsioni. Leggo un passaggio di Mirko Molteni a pagina 11, per la festa per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente russo Vladimir Putin ha telefonato al collega americano Donald Trump, rilanciandone l'importanza come mediatore nella guerra con l'Ucraina, specie in vista del vertice NATO in programma ad Ankara. A dar conto del colloquio, durato 90 minuti, è stato il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov. Il presidente americano ha confermato ancora una volta la sua disponibilità a lavorare per una rapida fine dei combattimenti e a trovare soluzioni per superare la crisi. 90 minuti non sono pochi per una telefonata quando si parla soprattutto di conflitti. Il Domani, costruttori, petrolieri e colossi USA, avevamo già detto, è interessante. Tra gli altri servizi c'è un commento a pagina 3, al piede di pagina 3, di Lorenzo Castellani. Qui torniamo alla politica interna, che, come abbiamo visto, non si può scindere molto dalla politica internazionale. Il Quirinale non può essere un fortino da espugnare. Politicizzare la futura elezione del capo dello Stato non è una buona idea per nessuno. Incentrare la campagna elettorale delle prossime elezioni politiche sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica, secondo una logica bipolare, è un abbaglio preso da gran parte della classe politica. Meloni in testa, il risultato infatti sarebbe una torsione del senso della funzione presidenziale rappresentativa di tutta la nazione, verso una polarizzazione che metterebbe a rischio la tradizionale superiorità del Quirinale rispetto alla lotta tra fazioni. Al contrario, questa rappresentazione finisce per produrre un effetto paradossale per la sinistra, già evidente in questa legislatura. Il presidente viene progressivamente tirato per la giacca, sollecitato a svolgere un ruolo di supplenza politica che non gli appartiene. E infine c'è un elemento che entrambe le parti tendono a sottovalutare: una volta eletto, il capo dello Stato non è più, se mai lo è stato davvero, espressione lineare della propria area di provenienza. La funzione presidenziale, soprattutto in una fase storica segnata da forti interdipendenze europee e internazionali, si ridefinisce lungo coordinate che eccedono il perimetro della politica nazionale. E questo era Il domani e Il Giorno. Concludo con un riferimento all'inchiesta sui rider a Milano, inchiesta giornalistica. Rider, l'ultima beffa, l'analisi della CGIL sulle buste paga, gli aumenti solo pochi spiccioli. La denuncia del sindacato, meccanismo che vanifica i ritocchi verso l'alto in accordo con la procura, sotto i 10 euro le integrazioni una tantum per i soccorsi. L'indagine ha rilevato paghe inferiori alla soglia di povertà e una serie di illeciti. Beh, ci sono molte questioni sul terreno, ne discuteremo anche più tardi. Alcune cose non sono riuscite a leggere, lo faremo se ci sarà tempo dopo. La rassegna di oggi finisce qui, è il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
3: Suo figlio ha avuto un incidente.
4: Devo leggere il contatore, mi apre?
5: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Annoto sulla carta. Il mare non fa sconti. Promette, illude, inganna.
10: Diario di bordo, un podcast di Radio 3.
11: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea, uno sguardo sui flutti.
10: Diario di bordo. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.
1: Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Rieccoci, vi ricordo che siete in ascolto di Radio 3, comincia il filo diretto, vi prego di essere il più possibile sintetici nelle osservazioni e le domande, ci sono già molte telefonate in attesa, moltissimi messaggi, cominciamo subito, pronto?
12: Pronto?
0: Eccoci, buongiorno, con chi parliamo? Sì, la sento, lei è?
12: Buongiorno, Maurizio, chiamo da Bari.
0: Buongiorno. Prego.
12: Senta, dottor Scavo, io da lei volevo un'opinione, visto che è un giornalista d'inchiesta, quindi fa inchiesta e non opinioni, come ormai fanno quasi tutti i giornali in Italia. Però questa volta volevo una sua opinione, cioè volevo capire innanzitutto la minaccia della Russia a Varsavia, quale fosse, perché non l'ho compresa bene. E soprattutto se, vista la sua esperienza sul campo di guerra, purtroppo, se si può trattare effettivamente di una minaccia. Anche perché qui, anziché sviluppare un'azione diplomatica con la Russia, continuiamo ad andare al muro contro muro e alla fine poi la guerra scoppia. Insomma, Grazie, l'ascolto per radio.
0: La ringrazio, la rispondo subito. E non è lei non aver capito la minaccia, che di per sé la minaccia è abbastanza fumosa, e in questi 4 e più anni di conflitto in Ucraina abbiamo sentito il Cremlino più volte tentare di intimidire, avvertire, minacciare la comunità internazionale o singoli paesi. In realtà la mia esperienza mi dice che vanno decifrati questi messaggi che arrivano da Mosca, e molte volte presagiscono una serie di manovre che possono avere non direttamente la Polonia o il territorio della Polonia nel mirino, per quanto in passato qualche drone russo sia sconfinato in Polonia, ma è un modo per poter alzare il tiro, alzare la voce e alzare anche il prezzo a un possibile tavolo del negoziato. Abbiamo sentito in questi giorni Vladimir Putin, attraverso i suoi emissari, dirsi disponibile a negoziare. In realtà quello che ci dicono molti diplomatici europei a Kiev, non solo a Kiev, è che questa disponibilità al momento è viziata anche da altri interessi, da altri obiettivi, e naturalmente poi bisognerà capire anche fino a che punto gli Stati Uniti sono disposti a spingere per un negoziato reale. E il ruolo dell'Europa sarà centrale in tutto questo. L'Europa è stata rimproverata di non avere negoziato abbastanza con Mosca, però è davvero molto molto complicato, perché le richieste che arrivano naturalmente sono irricevibili dalla parte ucraina. Oggi Mosca controlla circa il 20% del territorio dell'Ucraina, aveva superato il 30% all'inizio del conflitto, poi vi era stata la riconquista ucraina di una buona parte dei territori, e sostanzialmente il fronte da lì non si è più mosso. Ci sono avanzamenti di alcuni chilometri che vengono compensati da altri arretramenti. Quello che è certo, come evocava lei, è che poi i civili, e non solo i civili ma gli stessi militari, sono prime vittime di queste scelte, e non si capisce come uscirne. Il vertice NATO, per questo abbiamo dato anche spazio ai tanti approfondimenti dei quotidiani oggi, sarà più che interessante, non vorrei dire decisivo, ma certamente più che interessante seguirlo, perché detterà una serie di traiettorie che la politica internazionale dovrà prendere nel momento in cui il Medio Oriente è sostanzialmente riesploso, con i riequilibri in particolare a Hormuz, dove le operazioni non sono andate come Trump sperava e come Netanyahu desiderava, e tutto questo ha naturalmente complicato le cose. I conflitti si tengono tutti tra di loro, lo dico per esperienza diretta: non c'è un conflitto in Ucraina che sia indipendente, autonomo da ciò che accade in Medio Oriente o perfino da ciò che accade in Africa, perché spesso i protagonisti sono gli stessi. Quindi cercheremo di capire meglio anche nei prossimi giorni, anche attraverso la lettura dei quotidiani, che cosa vorranno dire in effetti queste minacce. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Max, chiamo dalla provincia di Bolzano e vorrei parlare del conflitto israeliano. Buongiorno a lei e benvenuto. Volevo parlare con lei, specialmente con lei, del conflitto israelo-palestinese. E le vorrei chiedere se, al di là della propaganda delle parti e della doverosa cronaca della catastrofe umanitaria, se esistano delle analisi geopolitiche e strategiche di lungo periodo che possano aiutarci a comprendere la logica profonda della reazione del governo israeliano. Se si vuole evitare una narrazione a senso unico, quali sono, secondo lei, gli argomenti di dottrina militare o di sicurezza nazionale che dal punto di vista dello Stato di Israele rendono questa linea l'unica percorribile agli occhi del loro establishment? Grazie per la risposta.
0: Grazie a lei. Guardi, lei ha fatto una premessa, cioè quali sono le analisi, cioè se ve ne sono, di lungo periodo. L'impressione che ho, lo dico da corrispondente anche delle aree di crisi, che cominciano a essere veramente tante, e che non ci sia un pensiero di lungo periodo. Ci sono naturalmente degli analisti, ma sono pressoché inascoltati, messi in un cantuccio, perché la politica fa ragionamenti e calcoli, se va bene, di medio periodo. Anche dalla lettura dei giornali questa mattina tornava la scadenza delle elezioni di midterm, di medio termine, negli Stati Uniti a novembre, ma si voterà anche in Israele tra ottobre e novembre, e naturalmente quando ci si avvicina al voto, chi governa fa il possibile per restarci, e chi non governa fa il possibile per prenderne il posto. Quindi davvero non vedo analisi, prospettive di lungo periodo che vengano enunciate da leader politici. Le uniche voci, insomma, sono un giornalista di Avvenire, quindi forse risulterà a qualcuno anche un po' manicheo, però a parte prima Papa Francesco e adesso Papa Leone, non sento molti leader mondiali capaci di guardare lontano e di dire che una serie di scelte che si fanno oggi avranno ricadute nei prossimi decenni. Leggevo alcune interviste, non le ho citate tutte questa mattina, per esempio sul tema della migrazione legato alla natalità, allo sviluppo dei mercati economici, a come anche la pace è fonte di sviluppo e di guadagno economico, ma evidentemente c'è chi preferisce diversamente, in un contesto nel quale, lo abbiamo visto con la stretta di Hormuz e adesso con i blackout elettrici in molte città in Italia, non solo in Italia, provocati dal super consumo di energia determinato dal caldo, e anche qui il tema ambientale, cambiamenti climatici, che a loro volta sono legati a questioni di diritti umani internazionali, si legano molto e ci fanno capire che la politica non guarda a lunghissimo termine. Mancano statisti capaci di fare delle scelte anche impopolari, ma che possono dare dei risultati. E dunque quello che accade in questi contesti, semmai, è che si cercano di ostacolare altri strumenti di lungo termine. Penso in particolare alla giustizia internazionale. Devo dire che le parole di Trump, che questa mattina chiede, evoca quasi un mandato di cattura internazionale per Giorgia Meloni, sono davvero sconcertanti, se noi pensiamo che ci sono dei mandati di cattura internazionali verso altri leader. Penso naturalmente a Israele, i capi di Hamas, che però sono stati tutti uccisi e quindi non potranno essere processati, lo stesso presidente Vladimir Putin e molti altri, e si sta invece tentando di distruggere la Corte Penale Internazionale. So di avere deragliato rispetto alla sua domanda, ma è per cercare di far comprendere quanto complicato sia questo momento dal punto di vista del bilanciamento degli interessi internazionali e di quanto la politica guardi a risultati immediati, direi quasi risultati di borsa, per tornare ad alcuni titoli di oggi, se pensiamo appunto alla cerchia di Donald Trump, e Donald Trump stesso sono riusciti, attraverso una serie di scelte politiche che magari tanti di noi guardano con molta perplessità, invece a fare un sacco di soldi su vari mercati. Quindi ci sono davvero temi complicati. Di certo c'è un'esigenza, quella di un pensiero, una politica che guardi più lontano delle prossime e imminenti elezioni. Sentiamo la prossima telefonata, poi leggiamo anche alcuni messaggi che sono arrivati, sono davvero tantissimi e vi ringrazio. Pronto?
13: Pronto, buongiorno, sono Claudio da Milano. Mi riferisco alla notizia dell'assunzione di Buongiorno, mi riferisco alla notizia dell'assunzione di 44.000 docenti. Io sono un ex docente, per cui ho un po' il quadro della situazione, e mi domandavo se in una scuola che sta perdendo alunni si continua ad assumere e si moltiplicano accertamenti di deficit che permettono di promuovere senza aver raggiunto gli obiettivi, con dislivelli di preparazione che rallentano l'insegnamento, invece di ridefinire cosa ci si aspetta dalla preparazione scolastica, anche in sì, termini nozionistici, e invece di sfoltire le materie per poter arrivare alla sostanza della cultura e della competenza. Cioè, Mi domando perché si continua a fare questo tipo di programmi che sono abbastanza dispersivi, e invece di guardare come cosa fanno le altre nazioni che differenziano già nelle scuole i vari interessi, ad esempio negli Stati Uniti. Dica.
0: Sì, sì, la domanda è chiara. Le rispondo così dicendole che io su programmi scolastici non sono neanche un illustre incompetente, ma sono semplicemente incompetente. Le rispondo così da cittadino, da giornalista, anche da genitore. C'è un problema serissimo che riguarda la scuola italiana, che riguarda in particolare gli insegnanti, il modo con cui trattiamo gli insegnanti e di conseguenza anche gli alunni. Tutto questo in qualche modo si lega, lo dico non per forzare necessariamente a un filo rosso le varie questioni poste fino a questo momento, però si lega appunto anche alla veduta di lungo termine che la politica non ha, perché se c'è qualcosa che evidentemente ha ricadute nel lungo termine è la scuola, con l'insegnamento, l'educazione che comincia con i bambini, che poi sono i cittadini dell'oggi nel momento in cui sono già a scuola e poi saranno elettori anche domani, e sono i cittadini che poi faranno delle scelte, che governeranno, saranno un po', ecco, per usare termini cari a chi si occupa di economia, poi la macchina, la motrice delle generazioni del futuro. Il punto è che leggere ancora una volta al 6 di luglio che si dà la caccia a 44.000 cattedre, ci si domanda che cosa accade nel resto dell'anno e perché non si riesce a trovare un sistema che possa dare certezza agli insegnanti, che vuol dire certezza agli studenti e anche alle famiglie. Tutto questo deve andare di pari passo. Quindi la tranquillità professionale di un insegnante non è solo quella di un lavoratore e della sua famiglia, ma quello delle persone a cui il suo lavoro si rivolgerà. E la costruzione di un paese, di una società, si fa soprattutto attraverso la scuola, e fino a quando non vi sarà una visione chiara della scuola, perfino con delle scadenze che non debbano porre punti interrogativi sulle cattedre fino a settembre inoltrato, perché sappiamo poi come vanno queste cose, io credo che potremmo parlare a lungo di politica internazionale, ma in realtà non stiamo occupandoci di ciò che davvero può nel lungo termine far evolvere un paese e farlo diventare qualcosa di più. Poi sui programmi naturalmente ci sono gli specialisti e su questo naturalmente si potrà approfondire. Mi sottraggo a qualsiasi commento perché risulterebbe davvero incompetente e fuori luogo. Mi accontenterei già di sapere che non vi fosse ogni anno questa caccia a 44.000, 30.000, 50.000 cattedre, con spesso delle scuole dove le aule vengono aperte e gli insegnanti non ci sono ancora. Leggo qualche messaggio, ce ne sono tantissimi, devo dire ci sono anche molte domande pungenti, molti di voi probabilmente mi sopravvalutano oppure mi vogliono mettere nei guai sperando in qualche mia risposta puntuta, però qui siamo al servizio pubblico. E diciamo, non bisogna nascondere le proprie idee, ma il dovere è quello di non anteporle al lavoro che qui stiamo facendo. Per esempio viene chiesto perché l'aeronautica militare italiana il 4 luglio ha scorazzato nel cielo di Roma. Il 4 luglio certamente è la festa importante per gli Stati Uniti d'America, non possiamo dimenticare che cosa gli Stati Uniti hanno fatto anche per noi, per il nostro paese, per la libertà che abbiamo conquistato grazie anche a loro. Quindi non mi meraviglierei di questo. Possibile che nessuno, chiede Giuseppe da Treviso, possibile che nessuno faccia presente a Putin che si lamenta dell'aiuto della Polonia quando lui ha mercenari della Corea del Nord? Aggiungo che in realtà ci sono inchieste giornalistiche, alcune le abbiamo pubblicate su Avvenire, e riguardano anche mercenari acquistati, anzi irretiti direi, in particolare da paesi africani, da paesi poverissimi, di giovani fatti arrivare in Russia con la promessa di un corso per bodyguard addetti alla sicurezza, e si sono trovati invece al fronte. Ci sono naturalmente anche contractor, cioè militari a pagamento anche sul fronte ucraino, però non vi è notizia di truffe ai danni di chi si reca a combattere per Kiev. Roberta domanda della baruffa tra Trump e Meloni. se per caso non sia stata tutta preparata per fare guadagnare consensi a Meloni. Io tendo a escluderlo, e non solo perché non sono, diciamo, uno che sta sempre dietro ai complottismi, ma perché questo tipo di attacco è un attacco al paese. Io voglio ricordare che Giorgia Meloni è il presidente del Consiglio italiano e quindi è un attacco all'Italia. È un errore dal mio punto di vista considerare queste vicende semplicemente come faccende personali, e ritrovare unità a difesa delle istituzioni italiane io credo che sia un bene e un atto di maturità per la nostra democrazia. Ne leggo un altro. Sì, ha ragione. Correggetevi, Anne, in Francia e non in Svizzera, mea culpa, soprattutto per un giornalista che si occupa di politica estera. Poi Luca da Firenze: i comunisti, quelli veri, detengono il 10% del debito pubblico USA, in realtà si sta riferendo alla Cina. E leggo l'ultima, e anche qui per dire della tanta curiosità che c'è, e su questa domanda proverò anche a rispondere nei prossimi giorni. Cybersicurezza italiana appaltata a Israele, una rete di basi NATO nella penisola, di quale libera informazione disponiamo nel merito? Beh, lo faremo nei prossimi giorni, anche mostrando il coraggio che hanno tanti giornalisti italiani che si trovano sul posto, che svolgono inchieste e che trovano spazio nonostante tutto. Ascolterei la prossima telefonata. Pronto?
14: Buongiorno, sono Elide da Padova. Prima di tutto, dottor Scavo, volevo dirle che sono onorata di parlare con lei e la ringrazio per i suoi reportage, per quello che ha fatto in giro per il mondo con tanto coraggio. Davvero la ringrazio. Grazie. Di cuore. Poi volevo fare una riflessione a partire dai mondiali di calcio. Perché molte squadre, la Francia, il Belgio, l'Inghilterra, la Spagna, hanno giocatori figli di immigrati. Anche l'America ha tanti giocatori figli di immigrati, è nata da immigrati. Il Papa ci ha invitato a Lampedusa ad accogliere questi immigrati, così vediamo che una integrazione porta anche ad avere campioni. Ma se è difficile avere un permesso di soggiorno, se facciamo respingimenti, se non accogliamo, non potremo avere non solo campioni, ma nemmeno operai, medici, infermieri, brava gente che potrebbe aiutare questa Italia. Sì. Ecco, volevo un po' allargare lo sguardo a partire da queste squadre piene di giocatori stranieri ufficialmente, figli di immigrati.
0: Grazie Elide. Grazie Elide anche per le sue parole. Le dico che basta guardare i mondiali di calcio di questi giorni per capire come appunto la miscellanea è ormai parte della quotidianità. Per tornare alla scuola, in realtà basterebbe andare in una classe di una qualsiasi scuola italiana per poterlo comprendere. Quello che il Papa ha voluto ricordare a Lampedusa è molto importante, perché ha parlato di migranti fatti affogare, non direi solo affogati, fatti affogare una mia, diciamo, interpretazione, a causa di scelte fatte, altre scelte non fatte, e non sono solo scelte riguardanti i soccorsi che non sono compiuti o che vengono ostacolati, o accordi che vengono fatti con i trafficanti, qualche volta consapevolmente, qualche volta inconsapevolmente dalla politica. Non voglio rispolverare qui la vicenda Al-Masri, per quanto nei prossimi giorni, lo vedrete forse già questa settimana, ci saranno sviluppi importanti dalla Corte Penale Internazionale. Però questo tema, lo abbiamo visto dalla lettura dei quotidiani, torna ad essere un tema rilevante politicamente, perché probabilmente anche redditizio da un punto di vista della gestione del consenso. In realtà le società spesso si mostrano molto più mature di quanto i loro leader non vogliano far credere. Devo dire che su questo tema in passato vi era stata una certa consonanza anche tra esponenti del governo italiano e l'amministrazione americana, e oggi fa davvero davvero specie vedere ancora una volta, lo ricordo, questo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Bisognerebbe tutti guardare con buon senso, con senso della realtà e, come ricordava un ascoltatore prima, anche con la necessità di guardare soprattutto più lontano a ciò che accade. Io sono appena rientrato tra l'altro dalla Somalia e posso dire che anche lì questo è un tema evidentemente molto, molto sentito, per quanto poi le situazioni di conflitto, il terrorismo, anche pressione, interessi economici costringano, oltre alle questioni climatiche, molte persone a spostarsi, e rispondere con vecchi slogan in realtà, non, come si è visto, non è servito a molto, perché poi cambia la politica, cambia il segno di chi governa, ma i problemi poi rimangono sempre lì dove sono stati lasciati in passato, e allora bisognerebbe provare magari a così parlarsi un pochino di più in maniera costruttiva, ascoltando le persone e prendendo magari esempio anche dallo sport. Pronto?
15: Sì, buongiorno, sono Federica da Milano.
0: Buongiorno.
15: Io volevo porre un po' l'attenzione su quello che sta succedendo in Albania in questo periodo, sulle grandi manifestazioni che ci sono contro il governo, la corruzione, anche perché sì, comunque l'Albania è una nazione storicamente legata all'Italia, al di là degli ultimi avvenimenti, diciamo, sui i centri, quelli della rimigrazione, però è sempre stata una nazione molto legata all'Italia, e comunque non mi sembra che ci siano approfondimenti oppure comunque per capire anche cosa sta succedendo realmente, sì, quali sono le motivazioni più profonde. Sì.
0: La ringrazio molto Federica per questa domanda, perché questo tema, devo dire, non è molto presente oggi sui giornali italiani, lo è stato in passato, ma sarà necessario evidentemente tornarci, perché le proteste stanno continuando, sono arrivate anche in Italia, c'è stata una manifestazione anche a Milano, anche in altre città italiane, da parte della comunità albanese, di chi la sostiene. Si tratta in particolare di proteste che nascono nominalmente contro la possibile costruzione di resort da parte della famiglia Trump in un'area protetta dell'Albania, però evidentemente hanno una ricaduta politica, hanno un significato che travalica le questioni, diciamo, della sola protezione ambientale, che non è di per sé un tema secondario. Il fatto che vi siano queste proteste massicce, quotidiane, pacifiche, in un paese come l'Albania, che è una democrazia relativamente giovane, deve farci riflettere, probabilmente ci istruisce anche molto sul modo con cui si guarda al proprio territorio. Tanto più, e lo abbiamo notato dalle dichiarazioni di diversi esponenti delle manifestazioni in Albania, che si chiederebbe quantomeno all'amministrazione Trump di essere più presente in temi di difesa dei diritti umani, della stessa naturalmente anche immigrazione. Non dimentichiamo il lavoro dell'ISI, la polizia anti-immigrazione americana, e nessuno più degli albanesi può capire che cosa questo significa, e pochi come gli albanesi possono dimostrare invece che cosa vuol dire entrare in un paese nuovo, lavorare sull'inclusione, affrontare il pregiudizio e poi scoprirsi come comunità forte che riesce a ricostruirsi economicamente e culturalmente, che produce anche uno sviluppo democratico rilevante per una realtà come quella albanese, con una storia di totalitarismo come quello che ha subito l'Albania. Quindi io guardo con molto interesse a quello che accade. Devo dire che ci sono anche altre proteste molto trascurate, penso in particolare alla Georgia, dove ormai da quasi due anni la popolazione ogni sera, letteralmente ogni sera, nella capitale Tbilisi, ma anche in altre città, protesta contro il governo considerato troppo vicino alle stanze di Mosca. Ecco, dovremmo ascoltare un po' di più la voce che arriva dai popoli. Leggo qualche messaggio ancora. Ieri Trump ha ordinato a Infantino di togliere il cartellino rosso. Infantino, sapete, il presidente della FIFA, la Federazione Calcistica Internazionale che organizza i mondiali, di togliere il cartellino rosso relativo a squalifica a un giocatore degli Stati Uniti. Ciò descrive molto bene il modo in cui si pone di fronte alle regole e quanto il mondo lo asseconda. Ecco, sul modo con cui Trump si pone rispetto alle regole si è detto molto e non serve aggiungere molto altro. Sul fatto che la FIFA, se così stanno le cose, si sia in qualche modo piegata, dice moltissimo di come, insomma, ci si genuflette davanti ai Sancta Sanctorum del potere internazionale. Però ecco, non abbiamo riscontri precisi. Certo, la conseguenza temporale tra la telefonata, di cui si è saputo in realtà ieri, ma che sarebbe precedente, e poi la sospensione, la squalifica per il calciatore americano, ecco, diciamo, appare come qualcosa di più di una mera coincidenza. Sentiamo ancora una telefonata. Pronto?
16: Buongiorno, sono in linea?
0: Prego, sì.
16: Allora, sono Santi, chiamo da Messina e faccio riferimento alla sua lettura delle minacce di Mosca. Lei poi ha sviluppato l'argomentazione dicendo: la trattativa non può avere corso perché Mosca farebbe richieste irricevibili e quindi non vuole trattare. In realtà io vedo una situazione opposta, non c'è alcuna trattativa perché sono irricevibili le richieste di Kiev, che non vuole cedere un centimetro di quello che ha perso sul campo. Oltretutto, interpretare come positive, come legittime, queste aspirazioni di Zelensky e della destra ucraina, in quanto loro sarebbero l'aggredito rispetto al cattivo russo aggressore, porta avanti una lettura dell'Europa che ha portato praticamente a questa guerra. Ora, vede, ci sono dentro i territori...
0: Qual è la domanda?
16: Che la Russia ha ripreso. E la domanda è di smetterla con questa narrazione che non tiene conto minimamente del fatto che l'Europa ha causato questa guerra, perché i russofoni del Donbass sono ulteriormente vessati da quest'anno con restrizioni come il divieto di uso della lingua russa, e loro ci sono là, loro che muoiono, ci sono i russi che muoiono.
0: La ringrazio molto.
16: E l'Europa, rispondo... l'Europa, poi costando le trattative, continua a perorare queste stragi.
0: La ringrazio molto, Santi, per questa sua telefonata che conferma, insomma, la libertà di espressione che c'è in questi spazi. Io ero in Ucraina da 3 giorni prima che scoppiasse la guerra, quindi, insomma, so di che cosa si parla. Molti altri parlano di una guerra senza averla vista o solo per sentito dire. Posso dire questo, che ci sono stati molti deficit dal punto di vista diplomatico, ma che qualsiasi deficit diplomatico, qualsiasi accusa si può rivolgere all'Europa, non giustificherà mai i crimini commessi in città come Bucha, come Izium. Io ho assistito all'esumazione di 478 corpi di civili e non è una cosa, diciamo, che i corrispondenti di guerra che erano lì sono riusciti a smaltire facilmente, e dubito che riusciremo mai a smaltire quello che abbiamo visto, quello che vediamo in tutte quelle circostanze, e neanche l'allontanamento forzato dei bambini, per cui c'è anche un mandato di cattura internazionale. Ricordo su questo che il magistrato della Corte dell'Aia che ha firmato il mandato di cattura è un italiano, si chiama Rosario Salvatore Aitala, e a sua volta ha subito in contumacia una condanna a 15 anni di carcere dal Tribunale di Mosca. Questo per dire che poi la diplomazia è fatta di tante cose, tutto questo non depone a favore di un negoziato. Riguardo poi al sentimento di Kiev, siccome sono un frequentatore assiduo purtroppo di questi conflitti, posso anche dire che ci sono evidentemente tutta una serie di questioni, anche di controversie, ma che uno è sbagliato parlare di russofoni, questo ce lo spiega chi sta lì, perché evidentemente è una lingua parlata da tanti, e c'è una differenza tra russofoni e russofili. I russofili sono coloro i quali evidentemente hanno legittimamente simpatia, perfino amore per il Cremlino, ma attenzione anche qui. qui gli intellettuali russi espatriati, ma anche molti ucraini, ci ricordano, attenzione, perché russofilo può voler dire avere amore per la cultura, per la tradizione culturale russa, ma non per il Cremlino. E già questo dice di quanto sia tutto molto, molto complicato. Lo ripeto, la guerra è cominciata con pressoché l'assedio di Kiev e poi è proseguita con il recupero dei territori da parte dell'Ucraina. Al di là dei torti o delle ragioni, non è questo lo spazio per affrontarli, rimane un tema che non è secondario, e cioè se chi ritiene di avere torto poi si sente giustificato nel commettere crimini di guerra che tutti abbiamo visto, documentato e continuiamo a documentare, e questo è incontroversibile al di là poi dei punti di vista. Ci sono anche domande su questo. La minaccia del Cremlino è una scaltra mossa informativa volta ad avvelenare il clima già tesissimo tra Polonia e ucraini, dice Ivan, e non è secondario ciò che afferma, perché sapete che il presidente Zelensky, e in questo l'ascoltatore da Messina non ha tutti i torti, dovendo in qualche modo tentare di tenere aperti il dialogo anche con una certa destra ucraina, ha dato il nome a un battaglione, ha dato a questo battaglione il nome di un combattente che fu coinvolto in realtà in azioni antipolacche durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo ha irritato molto la Polonia, che invece è un paese, come sapete, molto esposto nell'accoglienza e nel sostegno dell'Ucraina, e quindi oggi, ecco, c'è chi semina di zizzania per provare a spaccare il fronte. Cristiano da Varese scrive: non mancano statisti, servono elettori responsabili, competenti e che guardino oltre il loro personale interesse, poi il resto seguirà. È difficile dare torto a Cristiano. Un'altra telefonata, pronto?
17: Sono Giuseppe dell'Aquila, sono in linea? Pronto?
0: Prego, l'ascolto. Sì, buongiorno Giuseppe, l'ascoltiamo.
17: Buongiorno, sono Giuseppe, chiamo da Auriago, che è un paese vicino a Venezia, e ringrazio la redazione per avermi contattato, che in realtà mi ha contattato perché ho mandato un messaggio sul gasdotto Nord Stream, però io vorrei parlare di altro con lei.
0: Prego.
17: Perché c'è una domanda che mi faccio spesso, non trovo risposta a questa cosa, e perché, cioè, perché nei continenti più ricchi del pianeta vive poi la gente più povera del pianeta, e questa è una cosa che io proprio non capisco, e mi piacerebbe avere da lei una risposta chiara, perché se dessimo una risposta chiara a questa domanda, secondo me capiremmo anche con più chiarezza fenomeni come l'immigrazione, come la povertà e tutte queste cose. Va bene?
0: La ringrazio, Giuseppe. Le rispondo in maniera non esaustiva, ma cercherò di guardare come faccio anche da giornalista. In realtà molte volte, diciamo, si notano molto i contrasti nei paesi ricchi, e allora si tende a credere che lì la povertà sia maggiore, dove c'è, di quanto non accade nei paesi poveri o poverissimi, dove invece la povertà è molto diffusa. In generale però ci sono ormai forme di pirateria anche economica, e una cultura, una mentalità, perfino una politica, che favoriscono un sistema, lo leggevamo prima, se non ricordo male, dal Messaggero, può accadere che 7-8 persone, stiamo parlando di esseri umani, possiedono da soli il PIL, l'equivalente del PIL, del prodotto interno lordo, di un'economia avanzatissima, per quanto in difficoltà, come quello del nostro continente, dell'Unione Europea. E già questo spiega moltissimo poi di che cosa accade in quei contesti, perché quando c'è qualcuno che ha troppo, evidentemente c'è qualcun altro che ha troppo poco, anche perché il sistema economico purtroppo agisce, si muove, respira in una certa direzione. La cronaca locale è molto importante in questo senso, lo ripeto prima di tutto a me stesso, e per questo prima abbiamo anche citato tra le altre l'approfondimento del Giorno, del Quotidiano Nazionale, nell'edizione milanese riguardante i rider, perché i rider sono evidentemente lo specchio purtroppo di questo sistema, di chi evidentemente ha costruito sulle piattaforme una impalcatura economica particolarmente redditizia e che però per essere redditizia ha bisogno di chi lavora tanto e guadagni molto, molto poco. È un premio, diciamo, che va fatto al giornalismo in questo senso, lo dico a quanti criticano il giornalismo e le testate, insomma chi fa il mio lavoro, perché tenere insieme tutti questi aspetti poi ci aiuta a capire di più e meglio dove ci troviamo e in che direzione stiamo andando. C'è tempo ancora per una telefonata, pronto?
18: Pronto? Pronto?
0: Prego.
18: Sono in linea? Buongiorno.
0: Senta, l'ascolto,
18: io sono un insegnante.
0: Sì, buongiorno.
18: Bene, sono un'insegnante, chiamo da Roma, Luciana, e sì, volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto l'insegnante che mi ha preceduto. Allora, intanto chiariamo bene, che lo sappia il pubblico, che la cosiddetta riforma valditara degli esami di Stato è stata semplicemente una vergognosa taglio dei soldi, della spesa, perché di fatto sono stati ridotti i commissari, per cui io li ho finiti adesso gli esami di maturità e vi assicuro sono stati lavori forzati. Abbiamo lavorato anche 12 ore
0: signora,
18: al giorno.
0: Forse deve, le chiedo
18: non
0: di mettere
18: sente
0: la cintura, perché non so, c'è un la cintura di sicurezza.
18: Mi scusi,
0: è di cattivo esempio, no, oltre a disturbare.
18: No, ma comunque sono ferma. Sono ferma, è solo che anche se
0: le chiedo
18: se non
0: di essere rapida. Siamo in chiusura,
18: dicevo,
0: deve essere rapida.
18: Gli esami di Stato sono stati lavori forzati fatti da Valditara semplicemente per risparmiare, e poi volevo sottolineare che il problema non è soltanto sfoltire i programmi, il problema è ridare agli insegnanti un senso del loro ruolo, che significa anche rigore nella scuola. Oggi è impossibile bocciare, non perché bocciare sia la risoluzione a tutti i mali, ma perché potrebbe, insomma, significare ritornare ad una scuola rigorosa, e invece tutto cospira perché si lasci andare. Io ho fatto gli esami e ho promosso una ragazza in un liceo romano che non sapeva ci fossero state in Italia le leggi razziali. Va bene, basta così.
0: La ringrazio moltissimo anche per aver indossato la cintura di sicurezza, naturalmente.
18: Allora,
0: lo diciamo scherzando un po' per alleggerire. Sì, ma alleggerivo, era solo per alleggerire, ce lo consenta. La ringrazio molto perché poi ha detto una cosa importante che vale in realtà per chiunque, e cioè ritrovare un senso al proprio lavoro, alle proprie responsabilità, alle proprie scelte, ed è quello che tante volte così anche la politica avrebbe bisogno di ritrovare, un senso, o semplicemente di ritrovarsi. Ci sono da vivo, era solo per alleggerire, ce lo consenta. La ringrazio molto perché poi ha detto una cosa importante che vale in realtà per chiunque, e cioè ritrovare un senso al proprio lavoro, alle proprie responsabilità, alle proprie scelte, ed è quello che tante volte così anche la politica avrebbe bisogno di ritrovare un senso, o semplicemente di

0: vengono e perché hanno tanta libertà di fare quello che vogliono, altri fanno domande in senso opposto, si parla molto dei precari, tantissime osservazioni di politica estera, e tutto questo è molto stimolante e anche molto bello, perché ci fa capire quanto sia importante ancora il giornalismo. Qualche volta ci viene chiesto, come dire, anche più di ciò che noi possiamo dare o che dovremmo dare, però le cronache sono, diciamo, il sale del nostro lavoro. Oggi ce ne sono molti sui quotidiani, certamente domani con il vertice NATO e le reazioni alla minaccia di Trump, perché suona come una minaccia contro Giorgia Meloni, daranno grandissimo spazio. Davvero grazie per questa prima giornata con voi. Noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Fabrizio Paccione a Roma, Giuseppe Scarlata a Milano, in redazione Maria Chiara Beranek, Antonio Santaniello e Sara Zambotti. Dopo il giornale radio, Florinda Fiamma conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori, e saremo curiosi anche di vedere quali saranno questi temi. A domani.
1: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
2: Suo figlio ha avuto un incidente.
3: Devo leggere il contatore, mi apre?
4: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
6: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8:45.
1: Iod, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Nuovo attacco di Trump contro Giorgia Meloni, pubblicata una foto della premier accompagnata dalla frase «Serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi non commenta, domani vertice NATO ad Ankara».
4: Putin mette nel mirino la Polonia, produce droni per l'Ucraina, nella notte altri bombardamenti di Mosca su Kiev.
3: La rete dei mostri, istruzioni online per drogare e stuprare le proprie

0: e mogli, retata internazionale di Europol, 57 arresti tra Europa e Sud America.
1: Cortone omaggia il pittore Gino Severini a 60 anni dalla morte, un viaggio rielaborato degli stili artistici del Novecento.
0: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca, buona giornata a tutti voi. Apertura dedicata al nuovo affondo di Trump contro Giorgia Meloni alla vigilia dell'incontro dei leader dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'ennesima bordata arriva con un meme pubblicato dal capo della Casa Bianca sul suo canale social, ci riferisce la corrispondente da New York.
2: Donald Trump è atteso domani ad Ankara per un difficile vertice con gli alleati della NATO e torna ad attaccare Giorgia Meloni pubblicando sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e tra quelli presi particolarmente di mira c'è stata l'Italia con la premier Meloni accusata di aver implorato Trump di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questo nuovo attacco di Trump che alla vigilia del vertice NATO sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano. Ad Ankara Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, dopo aver parlato al telefono sia con lui sia con il presidente russo Putin. La Casa Bianca sottolinea che Trump avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi. Da New York, Laura Pepe, GR3.
1: In Ucraina, nuova escalation nel conflitto con Mosca, notte di attacchi su Kiev e sulle zone circostanti, colpiti edifici residenziali. Al momento 11 morti e oltre 50 feriti. In parallelo, gli ucraini continuano a bersagliare la Crimea occupata. Sullo sfondo, le minacce esplicite del Cremlino contro la Polonia. La corrispondente.
3: Di nuovo sotto attacco, droni e missili balistici russi hanno preso di mira Kiev nella notte. Per la difesa di Mosca si tratta di una risposta agli attacchi avvenuti nel fine settimana nel territorio russo. Le forze di Kiev sono tornate ad attaccare la Crimea, colpite le infrastrutture energetiche di Sebastopoli, rimasta senza elettricità. Cresce la tensione alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Il Cremlino punta il dito contro l'Europa per il suo sostegno all'Ucraina e in un'intervista televisiva il portavoce minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza poiché ha già iniziato sul suo territorio la produzione di droni destinati a Kiev, dice Peskov, che ormai parla di una guerra su larga scala in Ucraina e non più di un'operazione militare speciale perché l'Occidente aggiunge e supporta Kiev nei combattimenti. Il Cremlino esclude di voler attaccare la Polonia smentendo le voci diffuse dall'intelligence americana ma si tiene pronto, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
0: Sempre alta la tensione anche sull'altro fronte di guerra, quello medio orientale. Gruppi di coloni israeliani hanno tentato di sconfinare in territorio siriano, una provocazione subito stoppata dall'esercito di Tel Aviv. Il premier Netanyahu guarda nel frattempo al prossimo incontro con il presidente Trump. La corrispondente.
4: Un nuovo incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump per il premier israeliano. La data indicata dalla CNN dovrebbe essere quella del 13 luglio. Iran, Libano, rapporto con l'Arabia Saudita, i temi che ormai sono da tempo al centro dell'agenda. Gli Stati Uniti non hanno alleato più grande di Israele al mondo, ha detto Netanyahu durante un'intervista a Fox News. Ha rivendicato gli ottimi rapporti con Trump nonostante gli screzi frequenti, normale dialettica, come in famiglia, li ha definiti Netanyahu. E poi i punti ribaditi più volte. Fino a quando sarò premier, l'Iran non avrà armi nucleari. Sul campo restano i fronti di Gaza e del sud Libano, dove anche ieri ci sono stati raid nell'area di Nabatie, sud del paese. Gaza poi, dove presto si potrebbe arrivare allo scioglimento del governo a guida di Hamas, una mossa per lasciare spazio a quel Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, formato da tecnocrati palestinesi e supervisionato dal Board of Peace. Trump chiederà a Netanyahu anche di contenere la violenza dei coloni in Cisgiordania. Proprio l'esercito ieri ne ha arrestato un gruppo che tentava di entrare nel territorio siriano, una delle ali più estreme che vorrebbe creare insediamenti anche in questo territorio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
1: Da Palazzo Chigi nessun commento all'ultimo attacco di Trump contro la premier. Giorgia Meloni guarda al vertice di Ankara. Tra i temi prioritari per la premier, l'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8% al 3,3% del PIL nel 2028.
0: Il summit di Ankara è stato pensato perché tutto funzioni, così il ministro della difesa Crosetto, ma sull'aumento della spesa per l'Alleanza Atlantica e sulle questioni economiche, le posizioni tra gli schieramenti restano distanti.
5: Se si fa parte di un'alleanza, gli impegni si rispettano, sottolinea il ministro della difesa Guido Crosetto, rispondendo alle critiche sulle spese per la difesa, che chiarisce non sono alternative quelle per sanità o salari, linea condivisa da Fratelli d'Italia, che rivendica le ultime misure economiche.
6: L'Italia oggi è un'economia solida grazie al governo Meloni, che ha puntato sulla crescita e tagliato le tasse restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. A sinistra invece c'è già gara per come mettere le mani nelle tasche degli italiani.
5: Con noi mai la patrimoniale, commenta Forza Italia, mentre la Lega critica sull'aumento dei costi per gli armamenti dopo l'accoltellamento di Milano, con Matteo Salvini invoca tolleranza zero per i migranti che delinquono. Gli italiani pagano il conto di un governo incapace, accusano i 5 Stelle. Dal Corriere Giuseppe Conte, le accuse di Fratelli d'Italia sulla commissione Covid, replica: la destra non vuole ascoltarmi ma tenere in piedi un circo premiando chi accusò il mio governo. Contro l'esecutivo sulla spesa per le armi, Verdi Sinistra: pensi piuttosto alla sanità. La Repubblica sollecita più investimenti per una difesa europea, il Dem Alessandro Alfieri, che definisce un errore comprare più armi da Washington. È sempre dal PD Antonio Misiani.
7: L'economia è completamente ferma, la sanità pubblica al collasso e il prezzo dei carburanti torna a salire. Eppure le uniche preoccupazioni di Giorgia Meloni sono le nomine e la legge elettorale.
5: Filippa Misano, GR3.
1: La cronaca: operazione internazionale coordinata dall'Europol contro una rete di uomini che all'interno di comunità online misogine pianificavano violenze sessuali sulle proprie partner dopo averle stordite.
8: Una rete di uomini, mariti e fidanzati che attraverso chat e piattaforme online si scambiano informazioni su come drogare, violentare e filmare le proprie partner. È quello che è emerso dall'operazione Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori, 57 gli arresti in 7 paesi europei, 158 le donne messe in salvo. Gli inquirenti hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine finora sconosciute. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulla loro somministrazione per non farsi scoprire e per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR3.
0: Parliamo adesso del boom del turismo estivo in Italia. Oltre il 51% le prenotazioni online, più di Spagna e Francia.
9: Milioni di presenze che nel post-Covid sono aumentate di anno in anno, ma i record non stancano mai. Quest'estate l'Italia è destinata a infrangere il proprio e quello dei diretti competitor europei. L'ufficio di statistica del Ministero del Turismo per tutto il periodo registra un tasso di saturazione online del 51,2%, superiore a Spagna 42,8% e Francia 32,9%, e una tariffa media giornaliera di 153 euro contro i 195 della Grecia e i 170 della Spagna, il cui primato potrebbe essere messo a dura prova. Il lavoro di squadra paga, sottolinea il governo, e lo conferma la presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
10: Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e interventi concreti per ridurre il costo del lavoro, così da rendere le nostre imprese più competitive e favorire nuova cooperazione qualificata.
9: La montagna è la meta dell'estate, anche sulla spinta delle Olimpiadi e per ragioni climatiche, ma tengono la posizione mare e città d'arte, con importanti ricadute economiche e occupazionali. Paola Bonanni, GR3.
1: Da oggi al 10 luglio, disagi in vista per chi si sposta in treno a causa dei lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sullo snodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano i convogli saranno deviati sulla linea tirrenica con tempi di percorrenza fino a 6 ore.
0: Meglio da sole. Fanno tendenza sui social le influencer della solitudine, ragazze che raccontano quanto possa essere appagante anche il tempo trascorso con se stesse. Are you
11: lonesome? Ti senti sola stasera? Sì, e sto benissimo, risponderebbe Polina Si, loneliness influencer dal gran seguito. C'è un video dove, cartone della pizza alla mano, dismette il tacco 12 e si piazza in pigiama davanti alla TV, sola, ma in un contesto che non suggerisce malinconia, anzi autonomia, tranquillità. vale per le tante ragazze, ora anche qualche ragazzo, che come lei compiono un'operazione a sottrarle, sostituendo a un immaginario social fatto di aperitivi con gli amici, weekend nei posti giusti, fitta rete di relazioni, quello della quotidianità domestica, della cena per uno, del sabato in pantofole. Nuova strategia da like o celebrazione della solitudine? Parrebbe valida la seconda ipotesi anche per una questione generazionale. I giovani abituati alla socialità virtuale hanno ridotto quella reale. Poi c'è la precarietà economica. Le uscite in compagnia costano. E c'è il risparmio emotivo. Le relazioni comportano un investimento personale ed espongono a frustrazioni che la solitudine consente di evitare. Donatella Gori, GR3.
1: In provincia di Arezzo, Cortona omaggia Gino Severini nei 60 anni dalla morte. Al Museo dell'Accademia Etrusca è inaugurata una mostra che indaga l'opera del pittore mediatore di linguaggi artistici.
12: Il linguaggio artistico di Gino Severini è il suo continuo ruolo di mediatore tra avanguardie e tra modernità e classicismo. La mostra è una ricerca su questo, con un confronto di lavori di Severini e di altri artisti. Esempio di mediazione artistica operata da Severini, quella tra cubismo e futurismo. La curatrice Daniela Fonti.
13: Cioè cercare di conciliare la dissezione dello sguardo operata dal cubismo con il dinamismo e l'immersione nello spazio mobile oscillante del futurismo.
12: Severini, mediatore tra linguaggi artistici, d'accordo, ma il suo personale qual è?
13: È un linguaggio composito che nel 1916 dipinge un quadro neorinascimentale. 5 mesi prima ha rappresentato una ballerina scomposta dai raggi di luce. Più tardi sarà cubista, lui ha attraversato le stagioni, ogni volta le ha interpretate in maniera individuale.
12: La mostra si chiude sulle pitture realizzate da Severini in alcune chiese svizzere.
13: Dipingendo metri e metri quadri di affreschi in cui ha fuso riprese bizantine, paleocristiane e dettagli cubisti, in modo da interpretare la fede e la spiritualità lanciandole nella modernità.
12: Federico Pietranera, GR3.
1: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Alessio Caranzetti, Luciano Pecoraro.
0: Adesso c'è il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale alle 13.45, al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buona giornata, buon ascolto.
14: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
16: Suo figlio ha avuto un incidente.
17: Devo leggere il contatore, mi apre?
18: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
19: Convenienza? Ma vai da Conad!
20: Via, via.
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
21: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. Pagina 3.

A Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web, 9 in punto di lunedì 6 luglio. Partiamo parlando di cura in ambito familiare e agli anziani. C'è un saggio che affronta questo tema tramite una serie di interviste. E poi, come cambiano le democrazie? Il giurista e ex giudice della Corte Costituzionale Sabino Cassese fa un excursus per provare a capire questa trasformazione. E poi Ingeborg Bachmann, 100 anni dalla nascita, escono tanti libri su di lei, c'è un articolo che ne raccoglie alcuni, ancora c'è un pezzo che ci conduce all'interno di una mostra su Mario Schifano a Roma e poi chiuderemo con una biografia sul sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Partiamo dalla cura. Curare stanca di Francesco Diodati è il titolo di un libro e ne scrive Grazia Battiato su una rivista online, iltascabile.com. L'Italia è il paese più vecchio d'Europa, uno dei più vecchi al mondo. Al 1 gennaio 2026, secondo i dati Istat, più di un quarto della popolazione ha superato i 65 anni. E scrive Grazia Battiato: se l'aspettativa di vita continua a crescere, gli anni vissuti in buona salute aumentano più lentamente e con essi si estendono le condizioni di fragilità e dipendenza che accompagnano l'età avanzata. Gli anziani non autosufficienti sono oggi più di 4 milioni. Eppure la questione della cura occupa una posizione marginale tanto nel dibattito pubblico quanto nell'agenda politica e raramente affronta come una delle sfide strutturali poste dalla longevità contemporanea. A farsi carico degli anziani sono soprattutto le famiglie e in curare stanca il riconoscimento del caregiving in Italia, questo saggio pubblicato dalla casa editrice Meltemi, l'antropologo e ricercatore Francesco Diodati porta al centro le esperienze di chi assiste un familiare anziano, insieme ai luoghi in cui la malattia viene affrontata, discussa e condivisa. Questo volume nasce così da una ricerca etnografica condotta tra il 2018 e il 2021 nella provincia di Bologna. Diodati ha frequentato per 4 anni un caffè che si chiama Caffè Alzheimer, un gruppo di auto mutuo aiuto rivolto ai figli adulti di genitori non autosufficienti e un corso di formazione per assistenti familiari. Da questa presenza continuativa sono nate 55 interviste a caregiver, così si chiamano ormai, assistenti familiari e psicologi e facilitatori. La scelta del campo non è casuale. La ricerca si svolge in Emilia-Romagna, prima regione italiana ad aver riconosciuto per legge nel 2014 la figura del caregiver familiare, in anticipo su un dibattito nazionale che a distanza di oltre un decennio non ha ancora prodotto una legge quadro capace di definirne diritti e tutele. In Italia i caregiver familiari che svolgono questa attività a titolo gratuito sono quasi 8 milioni di persone, di cui il 57%, quindi oltre la metà, sono donne e quasi la metà dedica all'assistenza più di 20 ore alla settimana, l'equivalente di un impiego part-time che si somma spesso al lavoro retribuito e incide poi sul reddito, sul riposo e sulla possibilità di mantenere o meno un'occupazione. In un contesto che continua a interrogarsi su cosa significhi essere caregiver e su quali forme di riconoscimento debbano accompagnare questo ruolo, Diodati restituisce quindi voce e concretezza a chi sostiene quotidianamente il lavoro della cura. Ma nell'immaginario comune e spesso anche nel discorso politico, occuparsi di un genitore o un coniuge non più autosufficiente resta qualcosa che si fa per amore, un'estensione naturale dell'affetto più che un lavoro. Diodati smonta questa sovrapposizione, mostrando come la scelta di accudire derivi spesso da costrizioni economiche e trasformi la parentela in una sorta di strategia di sopravvivenza. Molte delle storie raccolte da Diodati, se leggerete l'articolo completo, ci sono anche riportate parti di queste interviste. Queste storie hanno per protagoniste donne che si trovano da un giorno all'altro a prendere decisioni che cambiano la vita di un genitore e a ridefinire insieme a quella anche la propria. Prendersi cura di un genitore significa anche occupare una posizione relazionale nuova, difficile da abitare. Il rapporto tra padri, madri, figli si ridefinisce attorno a bisogni e responsabilità che nessuno aveva immaginato di assumere e che possono capovolgere gerarchie consolidate, trasformando il figlio nel controllore del genitore.
Accanto ai caregiver familiari, il libro segue le assistenti familiari, per lo più donne straniere, approdate al lavoro di cura attraverso percorsi informali e che, nei casi più favorevoli, riescono ad accedere a occasioni di formazione e regolarizzazione lavorativa. Per esempio riporta la storia di Alina, ucraina, arrivata in Italia 20 anni fa. Aveva già lavorato in nero come addetta alle pulizie e come badante convivente prima di ottenere, attraverso uno di questi percorsi, un contratto regolare necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno. Un passaggio che non cancella ma riduce solo in parte una condizione di ricattabilità di cui Alina stessa è consapevole. Queste le sue parole. Noi abbiamo più diritti, abbiamo più di quello che è bisogno, ma comunque c'è sempre che noi stiamo zitti perché abbiamo paura di perdere il lavoro. E ci sono le storie di Alina in questo libro, Liliana, Tommaso, che mostrano come il lavoro di cura, sia esso retribuito o informale, esponga frequentemente chi lo svolge a forme di vulnerabilità e dipendenza che restano in larga parte invisibili. La distanza tra peso effettivo della cura e suo riconoscimento trova eco anche nel modo in cui il racconto del caregiving viene rappresentato nello spazio pubblico. Le immagini più diffuse tendono infatti a oscillare tra l'epica dei buoni sentimenti fondata sull'abnegazione e la dedizione incondizionata. Rimane però in ombra la quotidianità concreta dell'assistenza, insieme alle competenze mediche, psicologiche, relazionali ed emotive che richiede. Scompaiono anche il tempo sottratto al lavoro retribuito, al riposo, i costi economici, la frammentazione dei servizi e la mancanza dei sostegni adeguati. Curare stanca, ricordo il titolo di questo libro, sottrae il caregiving alla sfera dell'intimità domestica per mostrarne la natura profondamente sociale e politica. Attraverso le esperienze dirette, Diodati ricostruisce il funzionamento di una componente essenziale del sistema di assistenza italiano, sostenuta in larga parte da lavoro gratuito o scarsamente tutelato. Questo libro rende visibile anche il costo di questa dipendenza, distribuito in modo diseguale per genere, reddito, cittadinanza, ed evidenzia come la tenuta del sistema continui a poggiare sulla disponibilità di chi, all'interno delle famiglie, colma quotidianamente ciò che le istituzioni non riescono a garantire. Se volete leggere quest'articolo, che è molto più lunga di così, lo trovate per esteso sul iltascabile.com. Io vi ricordo il titolo, Curare stanca, di Francesco Diodati.

0: Il brano che stiamo ascoltando si intitola Nice Work If You Can Get It, nell'interpretazione di Bud Powell, ed è tratto da un album del 1947 intitolato The Bud Powell Trio Play. Un fragile genio della tastiera è qui alle prese con uno dei totem gershwiniani, e su queste note do il benvenuto a Pietro Del Soldà. Ciao Pietro, buongiorno. Qual è l'argomento di tutta la città ne parla questa mattina?
1: Eccomi Florinda, buongiorno.
0: Eccoti,
1: allora,
0: ciao.
1: Noi oggi torniamo a parlare, dopo una prima puntata all'inizio dei mondiali di calcio, di questo tema che poi esula un po' dagli interessi quotidiani della nostra trasmissione. Non parliamo quasi mai di sport, però è arrivata una telefonata molto molto bella di una signora che faceva notare in primo luogo come questo sia davvero il mondiale dei migranti, non solo di persone, pensiamo alla nazionale francese, figli di immigrati arrivati nel passato nei paesi europei, americani, anche in Australia, ma pure il mondiale della diaspora, squadre fatte di figli di immigrati, magari nati altrove, che però scelgono di abbracciare la maglia dei paesi d'origine. Questo ha reso ancora più globali questi mondiali, di cui saranno dette tante cose brutte, anche no, sport mercificato, ormai puro marketing o strumento geopolitico, ma ci sono delle storie in realtà personali bellissime che indicano una certa fluidità dei confini, come ha scritto su Avvenire qualche giorno fa Maurizio Ambrosini. Di questo parleremo tenendo insieme anche un'altra immagine, l'ha fatto l'ascoltatrice a prima pagina, lo facciamo anche noi, il messaggio al mondo lanciato da Papa Leone dalla Porta d'Europa a Lampedusa il 4 luglio sullo stesso tema in fondo. Dalle 10 in diretta, grazie.
0: Grazie, grazie a te Pietro. Tra l'altro ricordo che proprio sulla questione del calcio e in relazione appunto alle nazioni di provenienza, soprattutto dall'Africa, c'è un'intervista di apertura a Farret di qualche settimana fa, proprio sul diciamo una sorta di neocolonialismo. E noi proseguiamo leggendo Come cambiano le democrazie, un articolo di Sabino Cassese pubblicato questa mattina sul Foglio a pagina 4, e parla dell'attualità dell'analisi di Tocqueville. E comincia Sabino Cassese: uno degli eventi che colpisce di più oggi è il cambiamento interno delle democrazie, a cominciare da quella bicentenaria americana fino a quella più recente italiana. Ci si chiede di continuo se dobbiamo temere l'affermazione di un nuovo tipo di democrazia e se dobbiamo aspettarci nuovi ordinamenti oligarchici e se questi ultimi possono essere temperati da instabilità e insicurezza dei governanti e se si sia giunti all'esito previsto da Tocqueville del dispotismo. La democrazia americana, prosegue Cassese, sta subendo molte modificazioni: declino di importanza del Parlamento nazionale, limitazione delle libertà, mancato rispetto della dignità umana, abbandono del principio del merito, ma principalmente personalizzazione del potere. Per più di cinque secoli gli stati moderni hanno intrapreso e percorso una strada che porta a distinguere tra ufficio pubblico e titolare dell'ufficio, garantendo l'impersonalità dell'esercizio del potere pubblico. Ora invece il presidente americano opera secondo canoni che mutano di giorno in giorno, rompe ogni principio di competenza all'interno della struttura del governo federale, valendosi a suo piacimento di familiari e imprenditori privati per l'esercizio di funzioni pubbliche, e accentua così l'esercizio del potere personale. Alcune di queste trasformazioni risalgono a un'epoca lontana, ma ora sono ben più accentuate. Quanto all'Italia, ci poniamo il problema del mutamento del regime politico per molti motivi, scrive Sabino Cassese: declino della partecipazione, perdita di iscritti da parte dei partiti, dispersione dell'organizzazione sindacale, aumento del numero degli aventi di diritto al voto e contemporanea diminuzione del numero dei votanti, sparizione di un altro intermediario della politica, ovvero i media, e quindi apertura di un fossato tra paese reale e paese legale. Oltre ai partiti, continua Cassese, sono spariti altri intermediari dallo spazio pubblico tra società e Stato, proprio appunto i media. Da ultimo, l'abbandono del suffragio capacitario ha portato un declino della qualità degli eletti, peraltro già notato da Tocqueville nel 1835. Messi in una prospettiva storica, tutti questi elementi, la partecipazione, il numero degli iscritti ai partiti, il numero dei sindacati, l'affluenza alle urne, la qualità della classe dirigente, fanno capire che si è creato un divario tra paese reale e paese legale, lungo una direzione opposta a quella della fase precedente, quando gli allargamenti del suffragio erano diretti allo scopo opposto. A tutto questo si aggiungono la fuga delle decisioni nazionali verso quelle sovranazionali e globali e la ricostituzione di imperi mondiali. E a questo punto Sabino Cassese fa una cavalcata, un excursus che copre quasi 2000 anni, da Aristotele appunto a Tocqueville. Aristotele, scrive Cassese, dopo aver esaminato i vari tipi di governo e le loro forme reali, all'inizio del libro quinto della Politica espone le domande: da cosa dipendono i cambiamenti delle costituzioni e quante e quali ne sono le cause? Da cosa e in cosa si trasformano? Un secolo più tardi, siamo nel 206 a.C., Polibio considera i mutamenti interni dei sistemi politici, in particolare le mutazioni che danno luogo alla anaciclosi, dal regime monarchico a quello tirannico, a quello aristocratico, a quello oligarchico, a quello democratico, poi all'autocrazia, per tornare alla monarchia in un ciclo chiuso. Solo Tocqueville si ritorna all'analisi del cambiamento ed espone le tre possibili deviazioni del modello democratico: la tirannide della maggioranza, l'affermazione di un despota e il dispotismo mite. Le deviazioni della società democratica sono dunque tre: il cesarismo su base democratica, la tirannide dei cesari consistente nel governo di un solo uomo in un dominio verticale, oppure una tirannide della maggioranza, l'onnipotenza che l'elezione conferisce al popolo, e infine lo stato leviatano e tutore, l'amministrazione totale delle condotte di vita, quel potere immenso e tutelare che si incarica di assicurare tutti i loro beni e vegliare sulla loro sorte. In America le trasformazioni si sono accentuate con la presidenza Trump, in Italia si è aperto divario tra paese reale e paese legale, e la grande lezione di l'attualità dell'analisi di Tocqueville è la lezione di Croce sul regime liberale che diventa autoritario. L'articolo completo lo trovate sul Foglio questa mattina ed è di Sabino Cassese, il titolo è Come cambiano le democrazie.

L'irriducibilità dei sentimenti, parliamo di Ingeborg Bachmann, ne scrive Elisabetta Rasì sul domenicale del Sole 24 Ore. I libri pubblicati per celebrare l'anniversario della nascita di Ingeborg Bachmann nel giugno di un secolo fa a Klagenfurt in Austria sono molto drammatici ed evocano più la sua morte tragica che la sua vita. La scrittrice infatti morì per le ustioni di un incendio che si era sviluppato nella sua casa romana la notte del 26 settembre del 1973. La fine fu preceduta da lunga agonia, quasi un mese al reparto ustioni. E la racconta anche la sua amica Flor Jäggi, amica della scrittrice, negli ultimi giorni di Ingeborg, con una prosa di parole, frasi spezzate di grande potenza. Drammatico anche il singolare requiem dell'amico Johnson, un'esplorazione post mortem, quasi un'autopsia sul corpo della città dove l'autrice era nata e da cui era fuggita, dal titolo Un viaggio a Klagenfurt sulle tracce di Ingeborg Bachmann, ora riproposto dall'editore Lorma. Scritto subito dopo la tragica fine di Ingeborg, catalogando strade, parchi, scuole, teatri, ma anche cronache e figure a lei connesse, è un viaggio nella memoria individuale e collettiva di quella piccola patria nella quale lei sosteneva si poteva tornare solo da stranieri. Amico della scrittrice, Johnson, di 8 anni più giovane di lei, ne condivideva l'adesione al gruppo 47 che dopo la catastrofe bellica aveva riunito talenti letterari in cerca di nuove strade. Il suo testo, costruito per frammenti, è un lavoro del lutto, come lo raffigurò Freud nella sua faticosa scansione Ricordare, ripetere, rielaborare. E invece una informatissima biografia dal titolo Scrivere per esistere, firmata da una studiosa di lungo corso della scrittrice, ovvero Rita Svandlik. Nel libro ci sono dedicati capitoli anche agli uomini più importanti della sua vita, compagni nella appassionata avventura artistica, ma anche in complesse relazioni umane, ovvero il poeta Paul Celan e lo scrittore Max Frisch. Il carteggio con quest'ultimo costituisce la pubblicazione più rilevante nel centenario Bachmann. Non siamo stati bravi è il titolo, quasi 1000 pagine tra lettere scritte dal 1958 al 1972, un vasto apparato di commenti e una cronologia tripartita dove sono enumerati date ed eventi principali della vita di entrambi gli scrittori e i momenti salienti della loro relazione, che si manifestò con un vortice di sentimenti contrastanti ma anche un fiume vorticoso di parole. Romanzeschi nei loro desideri e rifiuti appaiono a chi legge l'amata Ingeborg e il carissimo Max. È il maggio del 1958 quando lui ascolta il radiodramma che scrisse Bachmann dal titolo Il buon Dio di Manhattan e se ne entusiasma e le scrive una lettera. A 57 anni è un autore famoso, lei ne ha 32 ed è una figura di prestigio del mondo letterario. Ha già pubblicato la raccolta L'invocazione all'Orsa Maggiore e come lui si muove tra nazioni diverse. Dalla sequenza delle lettere si capisce che nell'incontro segue qualcosa che si accende subito fra loro, ma si capisce anche che sarà un gioco tra caratteri diversi. Più impaziente lei, già a luglio gli scrive: cosa succede? Aspetto e tremito, nessun segno, ci vuoi spariti l'uno per l'altra, continuerò ad aspettarti. Invece più incline ai tempi e ai modi della ragione lui. Mentre si spostano tra Svizzera, Austria, Roma, Napoli, il mondo, il legame loro si stringe, tanto che nell'ottobre del 59 lui le chiede di sposarlo. Anni dopo Bachmann pubblicherà il racconto Tre sentieri per il lago, in italiano nell'omonica raccolta e pubblicato dalla casa editrice Adelphi. Il tono è meditativo, non ha l'incandescenza delle lettere a Max, ma l'irriducibilità è la stessa. Come nelle lettere c'è dell'altro, l'amore tra due persone è la quintessenza della relazione umana, dunque chiede etica, chiede verità. Per la donna del racconto e per l'autrice delle lettere, forse è una ricerca impossibile, ma non per questo meno necessaria. L'irriducibilità dei sentimenti, ne scrive Elisabetta Rasì, l'articolo completo lo trovate sul domenicale del Sole 24 Ore.

Allora, ci scrive Renato a proposito dell'assistenza ai familiari non autosufficienti. Vorrei ricordare il fondamentale aiuto delle badanti, ovviamente in regola, collaborando con la famiglia che rimane il soggetto responsabile della cura, permettono a tutti di vivere con una significativamente migliore qualità della vita. Ci scrive Roberto. Invece Gabriella, parlate di attenzione agli anziani, anziani di 90 anni che sopportano e vivono di sé anche nel sistema sanitario, nessuna attenzione all'età. E infatti è proprio uno dei temi affrontati dal libro e dall'articolo che abbiamo letto. Dentro le cose, mai fuori, il flusso caotico di Schifano, ne scrive Giacomo Giossi questa mattina sul quotidiano Domani, e parla di una mostra a Palazzo delle Esposizioni a Roma, dal titolo proprio Mario Schifano, a cura di Daniela Lancioni. Scrive Giossi: Schifano vive sempre all'interno delle cose, ma è all'esterno, non si isola, non cerca alcuna forma di esclusione, ma partecipa attivamente al caos del quotidiano, come in una scrittura automatica, in una prosa spontanea. Schifano vive nel flusso senza l'esigenza di estrarne nulla, ma solo evidenziando gli elementi per lui sostanziali. Colorare pellicole, fotografie, diviene così la naturale conseguenza della sua pittura, un gesto già insito fin dei suoi primi lavori. Schifano non cerca mai la realtà, o meglio il realismo, non offre squarci e ancora meno sta bene alla larga da ogni gesto che sia un'espressione performativa. Succede così che la sala centrale delle 7 che offrono oltre 100 opere di Schifano restituisca una forma di ineludibile disagio che si palesa dinanzi agli anni 60 e 70, come se non si potesse che essere portatori di una consapevolezza sostanzialmente negativa che tradisce le ambizioni, ma ancora più la tensione di quelle opere che restano sicuramente a significare il periodo migliore di Schifano, ma che mostrano oggi l'esaurimento di quell'ingenuità bambinesca che non appare più plausibile possibile nei giorni nostri. Le opere di Schifano vivono colpendo chi lo osserva. Cosa resta dunque di quello sguardo? Forse solo il ricordo doloroso di un passato tremendo, complicato eppure vitalissimo. Un rumore di fondo che fu sostanziale, come lo è quello dato dai televisori sempre accesi nel suo studio e ora in parte messi in fila anche nella mostra a Palazzo delle Esposizioni. La grazia scomposta è il segno di Schifano, un'apparenza luminosa e lucida. L'attualità di Schifano, però, per quanto opprimente rispetto ai nostri tempi e alla nostra postura, offre comunque una possibilità di liberazione e soprattutto regala l'occasione di riconoscersi, magari in una diversa forma di umanità, tanto necessaria quanto originaria. L'articolo completo lo trovate sul Domani, il titolo è Dentro le cose, mai fuori, il flusso caotico di Schifano.

0: E queste erano le ultime note di Nice Work If You Can Get It nell'interpretazione di Bud Powell, il brano che ha accompagnato pagina 3 di oggi. E adesso, come vi avevo anticipato, parliamo di Di Vittorio, il sindacalista. Ne scrive Antonio Carioti sul Corriere della Sera. Giuseppe Di Vittorio, nato nel 1892, indomito combattente antifascista, leader storico della CGIL nel suo primo periodo, era profondamente radicato in Puglia, in particolare nella città natale Cerignola in provincia di Foggia, con la quale mantenne assidui contatti anche durante il lungo esilio all'estero in epoca fascista. La sua popolarità era immensa tra la gente per via delle lotte contadine di cui era stato trascinatore sin da ragazzo. Al tempo stesso però la prospettiva a cui guardava Di Vittorio andava ben oltre i confini nazionali, e non solo per i tanti anni passati in terra straniera. Il suo sogno era vedere tutti i lavoratori del pianeta uniti per rivendicare dignità e diritti. In questa chiave interpretò il suo ruolo di presidente della Federazione Sindacale Mondiale, inizialmente ecumenica, poi dominata dai comunisti. La dimensione di questo personaggio, ed è questo il motivo di questo articolo, è approfondita da Michele Colucci nella ricca biografia dal titolo Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, pubblicato da Carocci, che ripercorre un'esistenza trascorsa nell'assillo di migliorare le condizioni dei ceti più umili. Ai suoi esordi, Di Vittorio è un giovanissimo organizzatore sindacale, aderente alla centrale rivoluzionaria USI, che si contrapponeva alla CGIL riformista, ma non si limita a tutelare gli interessi dei braccianti pugliesi, perché conduce fiere battaglie di carattere antimilitarista e anticoloniale. Questo articolo completo, diciamo questa recensione alla biografia di Michele Colucci per Carocci su Di Vittorio, la trovate per intero sul Corriere della Sera. Nel frattempo ci arrivano molti messaggi, per esempio Maggie ci scrive: ho gestito un esercito di badanti, le Nazioni Unite non sono niente in confronto. E poi vorrei ricordare un altro messaggio, che in Puglia per accedere ai buoni famiglia, l'assistenza domiciliare, se non hai un'invalidità certificata al 100%, non è nessun diritto, e i comuni alzano le mani. Insomma, ci mandate diversi commenti sull'articolo iniziale, proprio dedicato al caregiving, al dare cura alle persone soprattutto più anziane. Pagina 3 finisce qui. Io vi saluto insieme al tecnico Aldo Pantaleoni, Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e in regia. Noi lasciamo la linea Onda Verde, poi a Primo Movimento. Un saluto e a domattina da Florinda Fiamma.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Martedì 7 luglio alle 20:30 in diretta Voci in Barcaccia, largo ai giovani.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9:30 e 19 secondi. Andiamo subito sull'A21, la Torino-Brescia, per segnalarvi delle code tra Piacenza Ovest e l'intersezione Bivio A21 Autosole in direzione di Brescia. Al momento ci sono 5 km di code. Anche sulla 10 Genova Ventimiglia troviamo code tra Orco Fellino e Pietra Ligure verso il confine di Stato. Molto trafficata questa mattina l'A22 del Brennero. Ci sono 6 km di code tra Carpi e l'Autosole. Anche sulla Firenze Mare abbiamo la segnalazione di un tamponamento tra un'auto e un furgone in corsia di sorpasso. Tra Prato Est e Pistoia si sono sviluppate delle code in direzione di Pisa. Rimaniamo in area toscana per segnalarvi sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code per un incidente tra Montopoli in Valdarno e Empoli Ovest in direzione di Firenze. Anche sulla 4 la Milano-Brescia abbiamo un incidente tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Raggiungiamo la Roma-Napoli per segnalarvi in autosole un incidente tra Cassino e Ponte Corvo in direzione di Roma, coinvolta un'auto. Scendiamo più a sud sulla Napoli-Salerno per segnalarvi anche qui un incidente tra San Giorgio a Cremano e l'autosole verso Napoli. In A14 troviamo delle code per un chilometro per un veicolo fermo tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo, e l'A25 Torano-Pescara, e un incidente tra Termoli Molise e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Incidente anche sulla 2 autostrada del Mediterraneo a Morano Castrovillari in direzione di Nord, e in Sicilia sulla 29 la Palermo-Mazara del Vallo, code sviluppate per un incidente indicato allo svincolo di Carini. Ecco, questo è il momento, le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti un buon inizio di settimana e guidate con prudenza. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: E inizia una nuova settimana in compagnia di Primo Movimento, la trasmissione a cura di Giorgia Franceschi dedicata alle novità discografiche. Oggi abbiamo due dischi da presentarvi, uno moderno, uno antico, con Aldo Pantaleoni alla console e Gianluca Diana in regia, Valentina Lo Surdo, sempre qui alle 9.32, 59 secondi in queste settimane estive. A ricordarvi anche di iscriverci al 335-5634-296 a proposito delle sinfonie da casa di Arnold Schoenberg, etichetta B Records, che vede un titolo Wendepunkt che va a richiamare l'idea di un punto a capo, e il punto a capo è quello di un nuovo linguaggio con cui Arnold Schoenberg si presenta al mondo, un nuovo linguaggio che avrebbe cambiato la storia della musica. È il punto a capo che avviene nella Kammersinfonie numero 2, iniziata nel 1906, completata molti anni più tardi. Questo punto di svolta fa riferimento a un testo che scrisse Arnold Schoenberg, e adesso ne andremo a parlare, ma prima del disco vi dico che l'Atelier de Musique, diretto da Pierre Dumoussin, in questa produzione discografica che vede anche tra le due sinfonie da camera, la numero 1 opera 9 e la numero 2 opera 38 di Schoenberg, anche il Langsamer Satz nell'orchestrazione per orchestra d'archi di Gerhard Schwarz di Anton Webern. In questo periodo ne abbiamo presentati vari nella versione originale per quartetto d'archi, un brano che piace sempre di più e che va a testimoniare il Webern che aveva iniziato il suo percorso musicale sulle tracce di Strauss, di Mahler, ma che aveva già appena iniziato anche gli incontri con Arnold Schoenberg. Torniamo però a questo punto di svolta, e quindi torniamo anche al testo allegato alla produzione discografica. È un libretto pieghevole che con una bellissima illustrazione che vede uno Schoenberg immerso in un mondo magico, il mondo della dodecafonia, un mondo geometrico e allo stesso tempo introspettivo. E c'è un'intervista a Pierre Dumoussin, il direttore d'orchestra qui protagonista, che ricorda come più di 30 anni separino la prima sinfonia da camera di Schoenberg completata nel 1907 e la seconda completata nel 1940 a New York. Due opere di grande complessità. Nella prima Schoenberg, così dice Dumoussin, sembra avere trovato la propria strada per emanciparsi dall'armonia post-romantica e utilizzare procedimenti contrappuntistici per sviluppare un linguaggio nuovo. Nella seconda invece lo Schoenberg più maturo ha conosciuto la guerra, emigrato negli Stati Uniti, credeva di poter proseguire in quella linea di continuità, ma si trova davanti a un muro perché il linguaggio che riteneva nuovo non gli apparteneva più. E allora ecco, scrive un testo intitolato Punto di svolta, Wendepunkt, che aveva pensato come prefazione alla seconda Kammersinfonie, un testo toccante nel quale descrive i sentimenti che lo attraversano in quel periodo con una sincerità, una vulnerabilità rare che contrastano con l'immagine dell'intellettuale rigoroso, senza cuore, secondo alcuni, invece ecco che quel punto di svolta è il ritorno alla Kammersinfonie anni dopo, l'abbraccio alla dodecafonia, e questo è il risultato. Con fuoco andiamo ad ascoltare dunque l'Atelier de Musique.

È un capolavoro, davvero, questa seconda sinfonia da camera, l'opera 38. Allora, in mezzo sì, c'era stata la dodecafonia, ma vedete come il linguaggio nuovo di Schoenberg è persino un linguaggio che supera quel momento. Quindi 1906 inizia la scrittura di questa seconda sinfonia da camera nel periodo della tonalità estesa, poi abbraccia la fase atonale libera, dal 1923 sviluppa il metodo dodecafonico, poi nel 1939-40 riprende e completa la seconda Kammer Sinfonie negli Stati Uniti, non riscrive l'opera secondo il metodo dei 12 suoni, mantiene gran parte del materiale del 1906 aggiungendo esperienza, rimanendo fedele al linguaggio originario, ma era ormai un altro compositore. La celebre frase attribuita a Schoenberg, che cosa voleva dire qui l'autore, è la frase che lui rivolge a se stesso riaprendo quella pagina di tanti anni prima riletta da occhi nuovi. Ed è veramente bello questo secondo movimento con fuoco, che chiude con una bella interpretazione dal vivo registrata nel 2024, l'interpretazione di L'Atelier de Musique diretto da Pierre Dumoussot nel progetto Wendepunkt, quindi punto di svolta per B Records. E allora andiamo avanti con un salto indietro nel tempo ancora più ampio, perché andiamo a un disco con Matthew Locke, Heinrich Ignaz Bieber, Johann Sebastian Bach, Andreas Oswald, forse il compositore meno noto, ma siamo sempre in quel periodo, un po' prima di Bach, a dire la verità, una cinquantina di anni prima, 1634-1665, gli estremi anagrafici per questo compositore morto molto precocemente. Il titolo proposto per Lin come etichetta da Aires Extempore, il gruppo che qui interpreta questi brani, è Erbarme dich, pietà, questa invocazione che si rifà proprio al tema della misericordia, del pentimento, della redenzione, ruotando intorno a trascrizioni strumentali di cantate, arie e sonate di Johann Sebastian Bach, intrecciate con musiche di questi altri compositori. È un percorso emotivo che va dal tormento interiore sino alla pace e all'assoluzione, molto intenso. Sonata per violino e continuo numero 5 di Bieber, dunque terzo movimento aria e poi variazione.

Sono formidabili i tre ragazzi, sono soltanto tre, Xenia Kogu violino, Victor Garcia Garcia violoncello a cinque corde, Teresa Madeira violoncello, gli interpreti dell'ensemble Aires Extempore che si sono incontrati in Belgio, in Olanda, è lì che continuano a provare e sono una violinista moldava, il violoncellista spagnolo Garcia Garcia e la violoncellista portoghese Teresa Madeira. Allora, sono bravissimi, come avete sentito, interpretata magnificamente la sonata per violino e continuo numero 5 mi minore C142 di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, terzo movimento aria variatio per il disco intitolato Erbarmer dich Pietà per l'etichetta Lin. Ma va anche detto che si sa che siano così bravi anche perché hanno vinto un importante concorso nel 2024, lo York Early Music International Young Artists Competition, ed è questo disco registrato proprio in Inghilterra a York nel luglio 2025 parte del progetto che questo concorso ha sviluppato per loro. E c'è anche una nota molto interessante che dobbiamo andare a osservare, ovvero sia l'idea, il desiderio di sperimentare la realizzazione del basso continuo sul violoncello. La pratica di utilizzare il violoncello come strumento armonico è documentata, era consueta tra i musicisti più esperti fino a buona parte del XIX secolo, e anche da questo spunto, prendendo come fonte di ispirazione la capacità di quei violoncellisti di quel tempo, il gruppo ha iniziato a esplorare le diverse possibilità offerte dalla combinazione di due violoncelli di dimensioni differenti. Johann Sebastian Bach, sonata per viola da gamba e continuo in sol maggiore BWV 1027, ascoltiamo il quarto movimento allegro moderato.

0: E così con la flessibilità dei ruoli assunti da ciascuno degli strumenti che abbiamo ascoltato, un violoncello piccolo a 5 corde, un violino, ecco che il gruppo Aires Extempore è costantemente alla ricerca di tutti i colori, delle diverse tessiture che questa combinazione di 3 strumenti della famiglia degli archi, del violino che si gemma, diciamo così, dal violino solista, riesce a offrire, dando poi all'orecchio quella sensazione di musica da consort in 3 parti, così come di qualsiasi musica concepita per 3 parti che hanno uguale peso. Johann Sebastian Bach, sfavillante l'esecuzione di questa sonata originariamente per viola da gamba e basso continuo in sol maggiore, BWV 1027, 4° movimento allegro moderato, bravissimi i ragazzi dell'Aires Extempore per l'etichetta Lin. Questo è tutto, ci ritroviamo con il pianista giapponese Mao Fujita a mezzogiorno. Un saluto da Valentina Lo Surdo.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
3: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
3: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
6: Suo figlio ha avuto un incidente.
7: Devo leggere il contatore, mi apre?
8: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
9: Tutta la città ne parla.
10: Buongiorno, sono Elide da Padova. Volevo fare una riflessione a partire dai mondiali di calcio, perché molte squadre, la Francia, il Belgio, l'Inghilterra, la Spagna, hanno giocatori figli di immigrati. Anche l'America ha tanti giocatori figli di immigrati, è nata da immigrati. Il Papa ci ha invitato a Lampedusa ad accogliere questi immigrati, così vediamo che una integrazione porta anche ad avere campioni, ma se è difficile avere un permesso di soggiorno, se facciamo respingimenti, se non accogliamo non potremo avere non solo campioni, ma nemmeno operai, medici, infermieri, brava gente che potrebbe aiutare questa Italia. Volevo un po' allargare lo sguardo a partire da queste squadre piene di giocatori stranieri ufficialmente.
11: Eccoci, sono le 10, 3 minuti, 5 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Iniziamo la settimana da qui, da questa telefonata arrivata a prima pagina da un'ascoltatrice, Elide da Padova, che come molti guarda ai mondiali di calcio ma guarda anche alla realtà e alla realtà sociale, e si chiede, pone una domanda molto interessante, cioè se quello che sta accadendo ai mondiali negli Stati Uniti non ci racconta qualcosa di profondo che riguarda da vicino il nostro rapporto con l'immigrazione, quel grande tema della integrazione, e che rende l'Italia forse anche per questo un paese un po' diverso e un po' più debole degli altri, non solo calcisticamente. In effetti si è rivelato essere, lo sapevamo già da prima, ma insomma ora è chiaro, un mondiale diverso dai precedenti, non solo per le tantissime squadre, questo accade ormai sin dalla fine del Novecento, fatte per lo più, pensiamo alla Francia, da figli di immigrati arrivati quasi tutti dal continente africano in quel paese, ma anche sono i mondiali della diaspora. Pensiamo alla storia bellissima, sfumata poi per un soffio ai sedicesimi di finale contro l'Argentina di Capoverde, un paese di poche centinaia di migliaia di persone, fatto per lo più di gente che se n'è andata, diaspora, persone che hanno cercato una vita migliore altrove e che poi hanno scelto di militare, pur essendo nate, cresciute calcisticamente ma non solo, in altri paesi lontani, di militare con la maglia di quella squadra, e hanno sfiorato addirittura la possibilità di battere l'Argentina del grandissimo Messi. E tutto questo porta a ragionare sui confini di un mondo globalizzato rappresentato da questo mondiale a 48 squadre. Si erano dette molte cose, soprattutto negative, all'inizio di questo torneo, in mano di una FIFA molto vicina alle mire egemoniche di Trump, un calcio altamente commercializzato. Tutto vero, per carità, però come sempre poi questo sport esplode e mostra la realtà con storie anche bellissime, anche diverse tra di loro. La vittoria della Norvegia ieri sera a tarda sera sul Brasile racconta ancora un'altra vicenda che poco in quel caso ha a che fare con l'immigrazione. Il calcio è molto complicato, è davvero uno specchio sulla vita. Però insomma i temi sono molti ed è significativo che questa signora abbia voluto mettere in relazione questa riflessione, il mondiale dei migranti, con quell'altra immagine del fine settimana. Mentre a Washington si celebrava in quel modo che sappiamo il 250esimo della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, l'americano Papa Leone XIV, che già da mesi aveva deciso in quella data di andare non negli Stati Uniti, nel suo paese d'origine, ma a Lampedusa, la porta d'Europa, lanciava un monito, delle parole molto forti, anche un'immagine, dimostrando peraltro una capacità di gestire l'immagine, non seconda a quella di Papa Francesco, di se stesso solo tra gli scogli, che ci interroga e ci spinge a riflettere ancora sul futuro, visto che la questione migratoria, abbiamo già capito, è la più importante di tutte dal punto di vista politico, elettorale, culturale, sociale ed economico. Cominciamo questa puntata dai mondiali, terremo insieme i due temi, come ha fatto Elide nella sua telefonata, con... Beh, la voce, l'ho già presentato così altre volte ma lo rifaccio, è la voce più bella, più forte, più riconoscibile del calcio italiano alla radio, storico conduttore di tutto il calcio minuto per minuto, è di nuovo da noi, a tutta la città ne parla, Francesco Repice. Francesco, benvenuto, bentornato.
0: Salve, buongiorno e grazie per l'invito, grazie davvero, grazie.
11: Un grandissimo esperto di questioni migratorie, insegna sociologia dei processi migratori alla Statale di Milano, è anche responsabile scientifico di un centro studi che si chiama Medi Migrazioni del Mediterraneo, è professor Maurizio Ambrosini. Professore, buongiorno. Ambrosini, vediamo di collegarlo al più presto. Nel frattempo vi dico che proprio 3-4 giorni fa ha pubblicato su Avvenire, quotidiano con il quale collabora regolarmente, l'articolo Nazionali multietniche, talenti di ritorno, inclusioni, i mondiali di calcio parlano anche a noi. Ambrosini ora c'è, buongiorno e benvenuto professore.
6: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ecco.
11: Grazie, bentornato. Francesco Repice, partirei da te chiedendoti se la signora esagera nel dire il mondiale dei migranti. In fondo anche nel passato abbiamo visto, a partire dalla Francia, l'Olanda, Germania, squadre fatte soprattutto di figli di persone arrivate da altrove, però qui c'è un elemento in più in questi mondiali americani, o no?
0: Allora, io credo che innanzitutto non bisogna confondere i migranti con i popoli che sono stati colonizzati e che ormai da secoli vivono in Olanda, in Francia, in Inghilterra, certo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la prima cosa. Loro sono cittadini olandesi, sono cittadini belgi, sono cittadini inglesi e sono cittadini francesi. Quindi lì la migrazione c'entra poco o nulla, se vogliamo, nel senso che loro sono cittadini delle nazioni che abitano e dove vivono ormai da secoli, perché sono figli di quelle popolazioni che furono colonizzate in molti secoli or sono, appunto. Quindi io lì non parlerei di immigrazione. Diverso, magari è leggermente diverso il discorso per la Spagna, perché c'è un fenomeno che si chiama la Minia Malla, che se fosse nato in Italia un po' di anni fa, per le regole vigenti nel nostro paese non avrebbe potuto vestire della maglia della nostra nazionale, pur essendo nato in Spagna in quel caso, e se fosse nato in Italia da noi. Ecco, quella è un'altra questione. Lui è figlio di immigrati, sì, e quindi non c'entra la questione della colonizzazione con quella dell'immigrazione. È un calcio che vive, come avrebbe detto Gianni Minà, un calcio che vive nei suoi tempi, cioè è ovvio che si tratta di un fenomeno fortemente connesso a ciò che sta accadendo sul pianeta, e anche il pallone non può discostarsi da quello che accade sul pianeta. Poi c'è il discorso dell'immigrazione, che secondo me è una roba diversa, è una cosa completamente diversa, viene molto osteggiato nel paese che ospita il mondiale. Stiamo assistendo all'organizzazione di un mondiale, come dicevi tu in apertura nella tua presentazione di quanto accaduto, un mondiale che bada molto più alle questioni commerciali, bada molto più ad onorare, a celebrare l'ospite più importante, vale a dire il presidente Trump, visto che gli è stata fatta anche questa gentile concessione per la prima volta, credo, nella storia del calcio, un giocatore negli Stati Uniti che si apprestano a disputare gli ottavi di finale, che era stato squalificato, è stato per qualche motivo riammesso, pare, sotto almeno sotto spinta del Presidente degli Stati Uniti e quindi di tutta l'organizzazione, tant'è che Trump ha persino ringraziato la FIFA per questa cosa. I prossimi avversari, quindi il Belgio degli Stati Uniti, si sono detti assolutamente esterrefatti per quello che è accaduto, forse secondo me se ne parla troppo poco. Quindi la differenza sostanziale, per riprendere il discorso dall'inizio, è che l'immigrazione è una cosa, la colonizzazione è un'altra. Poi insomma si può discutere, ovviamente.
12: Non facciamoci ingannare dai cognomi, dunque, no? Se
0: esatto,
12: Mbappé
0: esatto,
12: o altri.
0: Esatto.
12: Anche se qui interrogo subito il professor Ambrosini, vorremmo farvi interagire stamattina. Lei per esempio usa già nel suo titolo, su Avvenire l'altro giorno, l'espressione, no, nazionali multietniche, facendo poi una differenza, ci sono casi e casi. Forse una delle grandi novità sono questi nazionali fatti di persone della diaspora nati altrove, ma che scelgono poi o accettano la proposta, talvolta anche interessante, per carità, perfino economica, di abbracciare la maglia della nazione da cui provengono, in questo, molti casi, i propri genitori. Ambrosini, nazionali multietniche, sì. Lei dice.
6: Sì, ci sono questi tre casi, diversi e comunicanti. Uno è quello delle nazionali dei grandi paesi che hanno importato popolazioni dall'estero. Devo precisare che la colonizzazione è anche fonte di immigrazione, cioè molti immigrati arrivano esattamente dalle ex colonie e i calciatori sono figli di persone arrivate con le varie modalità. Per esempio in quella australiana ci sono due rifugiati arrivati con programmi di reinsediamento. In altre nazionali ci sono figli, nipoti di passate generazioni di persone immigrate in vario modo, certo anche in conseguenza della colonizzazione. Il secondo caso è quello che lei ha adesso ricordato, nazionali come quella di Capo Verde, di Curaçao, che sono fatte da persone che hanno un legame familiare, personale, culturale con il paese da cui sono partiti loro, i loro genitori. Ce n'è un terzo caso interessante, è quello delle nazionali che hanno acquistato calciatori professionisti. L'esempio è il Qatar, che ha 14 giocatori nati all'estero. E qui sono progetti dei governi e delle loro federazioni calcistiche per importare campioni, rivestirli della maglia nazionale. In questo caso la cittadinanza non è memoria, non è nemmeno l'esito di processi di formazione di società multietniche, la cittadinanza funziona come un mercato. Il passaporto viene venduto, acquistato, e in questo caso serve il passaporto e la cittadinanza per costruire delle nazionali che siano una vetrina di paesi che vogliono mostrare un volto moderno, un volto affascinante, un volto interessante nel mercato calcistico mondiale.
12: Storie molto diverse, quasi opposte nel loro significato, viene da pensare, no? Quelle che ci ha elencato Ambrosini, eppure c'è un elemento comune, qualcosa in più che ci spinge a riflettere per esempio su che cosa è diventata la cittadinanza nel mondo del XXI secolo, che pure, lo ricordiamo, un mondo che vede l'ascesa impetuosa dell'identitarismo, di un nuovo nazionalismo spesso anche molto aggressivo, talvolta usato proprio come un'arma contro un futuro che fa paura, contro la grande incertezza anche esistenziale, la precarietà, no? Si abbraccia con l'identità collettiva nazionale come una specie di barriera finale, uno scudo contro tutto quello che fa paura. Ecco, questo mondiale e le storie che ci ha raccontato, anche se molto diverse tra di loro, ci dicono qualcosa in più sul rapporto tra ciascuno di noi e il territorio in cui viviamo.
0: Ci dicono
12: torno da te, Repice, facciamo, inverto l'ordine, poi ti faccio un'altra domanda. Scusami,
0: okay,
12: Francesco,
0: grazie,
12: prego,
0: mille, ma, no,
12: professor Ambrosini.
6: Ambrosini. Sì, ci sono due processi apparentemente contraddittori, ma in realtà collegati. Uno, le nazionali e le grandi competizioni sono luoghi di celebrazione dell'identità nazionale. Forse l'unico momento in cui scendiamo in piazza con le bandiere. cantiamo tutti l'inno nazionale. Quindi c'è un aspetto identitario che viene anche valorizzato dai governi, capi di Stato, di governo che partecipano come spettatori, intervengono nelle maggiori partite, lo stesso Trump mi sembra che ci si sia messo d'impegno. E dall'altra parte invece le basi calcistiche delle nazionali, l'abbiamo detto, sono sempre più variegate e riflettono delle società sempre più complesse, intrecciate, multietniche. Dovremmo parlare di matrimoni misti, di bambini adottati, fenomeni che mescolano la popolazione. Che legame c'è? Beh, che questo processo di mescolanza, se per certi aspetti è celebrato e piace, penso ad alcuni aspetti, dalla musica, alla cucina, alle arti, in cui c'è un multiculturalismo accettato e condiviso, per altri aspetti fa paura. E quindi le reazioni identitarie di cui lei parlava sono anche paradossalmente una specie di risposta, di reazione emotiva forse, ma politica certamente, alla mescolanza di fatto che si sta instaurando nelle nostre società. A qualcuno questo, che calcisticamente è un vantaggio, ma poi potremmo allargare il discorso agli ospedali, ai luoghi di lavoro, alle case e alle famiglie in cui gli immigrati operano, questi immigrati che entrano a far parte della nostra società e che svolgono funzioni sempre più rilevanti, comprese le vittorie calcistiche, però emotivamente questo fenomeno non piace e politicamente genera dei rifiuti che ben conosciamo.
12: E questo è molto interessante, perché ovviamente i movimenti identitari basati proprio sul rifiuto degli immigrati sono forti anche in quei paesi che pure schierano giocatori che, diciamo, vengono da altrove, sono probabilmente il frutto di una colonizzazione antica, oppure sottolineo l'intreccio tra colonizzazione e immigrazione che ci ha spiegato ora il professor Ambrosini. Comunque se si parlasse di remigrazione forse sarebbero a rischio, chi lo sa, e che però poi dopo, se vengono celebrati come calciatori, non vengono altrettanto accolti con gioia come con cittadini da tanti. Ma questo è un tema molto complesso. Francesco Repice, torno da te, quello che vuoi su quanto hai sentito sin qui, però ti aggiungo anche un'altra domanda che riguarda l'Italia, cioè, perché una spiegazione breve, diciamo, da non esperto di calcio, però è che forse qui sta una delle differenze, cioè mentre in tanti sport l'Italia riesce ad integrare, accogliere, a schierare persone, a integrarle già a livello giovanile, dalla pallavolo all'atletica ovviamente, che vengono da altri paesi e quindi a vincere medaglie, questa cosa il calcio non riesce a farla, e qui si vede la debolezza italiana. È una spiegazione semplicistica, cioè meno merito, meno premio al merito anche nel settore giovanile, e chiusura alle persone che vengono da fuori rispetto a contatti.
0: Allora, molto
12: di Spagna,
0: rapidamente, esatto, molto rapidamente, per sottolineare proprio le contraddizioni che faceva assai opportunamente rilevare il professor Ambrosini. Io credo, per esempio, che se noi andassimo a chiedere a qualunque tifoso di una squadra di club di rinunciare ai propri stranieri di qualsiasi etnia, di qualsiasi provenienza, immigrati, colonizzati, fate voi colonizzati, magari no, perché in Italia questa cosa c'è stata, ma relativamente, molto relativamente rispetto ad altri, non so, andate a chiedere ai tifosi della Roma se possono rinunciare per i motivi di identitarismo a Malen e vedete cosa succede, prima cosa di tutto, ecco. Secondo, io credo veramente che ci sia da ridiscutere fondamentalmente il principio della cittadinanza. E sta succedendo questo, ecco perché prima citavo Gianni Mina. Per questo motivo qua siamo figli del nostro tempo, il calcio è un aspetto sociale molto importante per quello che riguarda la nostra convivenza civile, quindi in qualche modo dobbiamo prendere atto di questi cambiamenti e dovremo organizzarli, dovremo assimilarli, dovremo, non so cosa, ma dovremmo comunque cambiare punto di vista, dovremmo cambiare punto di partenza. La cittadinanza, l'appartenenza, sì, hanno ancora un senso, e se lo hanno, fino a dove ci possiamo spingere? Io questo sinceramente non lo so, perché dal basso dei miei 64 anni adesso non so dirvi cosa accadrà nei prossimi 20 o quando io non ci sarò più, quindi sono processi che credo, anche in questo il professor Ambrosini potrà confortarmi, sono molto lunghi, molto complicati, molto complessi e molto figli di quello che accade, no? Per cui non lo so. Per quello che riguarda la nazionale italiana, io che sono meno esperto di te di calcio, ho scoperto in questi lunghi anni in cui da ex infimo calciatore, poi da chi ha parlato
12: passiamo alla battuta così
0: per tanti anni. Sì, io non lo so, io so solo che, e questa è un'altra contraddizione, ai presidenti, ai nostri presidenti, fa molto più comodo economicamente e finanziariamente andarsi a prendere un giocatore fatto e finito in un altro continente che non costruirselo dentro casa, per
12: ma
0: tanti
12: perché?
0: Motivi, per le leggi.
12: Ma
0: che
12: perché?
0: Perché ci sono, perché non conviene finanziariamente. Perché far crescere un giocatore italiano, non dico di italiano, cioè Abdul Rahman Ahmed, italiano, nato in Italia, figlio di genitori italiani, anche se si chiama così, perché se non capiamo questa roba qua è difficile andare. Allora non conviene, conviene andare all'estero, conviene, come dire, gestire i soldi in maniera diversa e prendersi un giocatore fatto e finito, tant'è che poi i nostri calciatori, i bimbi, invece di giocare per strada, come è sempre stato, quindi sul cemento, quindi sulla pozzolana, quindi sulla sabbia, dove il pallone ha dei rimbalzi molto più veloci, molto più irregolari, dove si impara la coordinazione non fosse altro che per non cadere per terra, perché se cadi sul cemento, sulla pozzolana, sulla terra ti fai male, e quindi impari ad essere coordinato a massima velocità, a divertirti con quella palla e a saltare l'avversario nei metodi più fantasiosi possibili e immaginabili. Invece adesso si chiedono alle mamme e ai genitori di questi ragazzini 600 euro per dargli una bella borsa, bei scarpini, quelli di ultima generazione, con le maglie, con i calzettoni, con i pantaloncini e l'erba sintetica sulla quale far scivolare il pallone che va regolarmente dritto senza spostarsi mai, e quindi molto molto più semplice da controllare. E ovviamente questi ragazzini, dopo un po' che parlano di tattica, che parlano di cose che non hanno nulla a che fare per la loro età col mondo del pallone, perché vincere i tornei a 7 anni, 8 anni, 9 anni non ha senso. Gli istruttori, non gli allenatori, gli istruttori, i formatori di bimbi che lavorano nel pallone, per guadagnare 100 euro in più devono vincere dei tornei, e per vincere dei tornei devono chiamare dei ragazzini più forti fisicamente, più alti, più potenti muscolarmente, che non sono però calciatori. Questo a scapito del talento. Questo accade, questo succede, perché devono loro salire di categoria, cioè i formatori, cioè gli allenatori, cioè quelli che istruiscono i nostri bambini, per guadagnare qualcosina di più. Perché come accade poi nel resto del vivere civile, i maestri elementari, che sono quelli più importanti per i nostri figli, vengono pagati una miseria. Questa è la realtà. E invece dovrebbero essere pagati più di tutti, perché sono quelli più importanti, quelli che danno l'imprinting ai bimbi. E questo accade anche più modestamente nel pallone. Questa è la mia idea, poi, ragazzi.
12: Mi sembra molto, molto chiara. La più convincente tra quelle che circolano sulla debacle del calcio italiano, che interessa. Avevamo già fatto una puntata nel giorno del successivo all'eliminazione con la Bosnia, sul fatto che forse è anche il termometro di qualcosa che non funziona in generale nel mondo del lavoro, nell'impresa. Insomma, c'è qualcosa da rivedere nel nostro rapporto di italiani con la contemporaneità. Francesco Repice, grazie di cuore ancora per le tue
0: grazie
12: parole.
0: Grazie a voi.
12: Questa voce così bella è amata da tantissimi, la storia della radio attraverso la voce di Repice. Professor Ambrosini, faccio un'ultima domanda, questo tornando anche al suo articolo sulle nazionali multietniche, diciamo che possiamo dire secondo lei che questo campionato del mondo di calcio, pur essendo nato da un certo punto di vista sotto, diciamo così, i peggiori auspici, nel senso che sembra ed è in effetti per molti aspetti una celebrazione del presidente Trump, come ha detto Repice, di una FIFA, voglio dire, Infantino ha partecipato anche a incontri di geopolitica, non si capisce perché, con una contiguità tra il calcio e la politica americana poco comprensibile, poi appunto molti interessi commerciali, molti soldi, biglietti carissimi, rivelato però anche molto altro, cioè oltre che pieno di storie bellissime, come se la realtà avesse comunque vinto sul tentativo di ingabbiarla, la realtà sportiva dico, e dice proprio, ci mostra con chiarezza i grandi processi contemporanei, è ancora una volta un modo di capire la realtà più a fondo e offre questo spettacolo a miliardi di persone che magari di solito ci pensano poco.
6: Sì, 48 squadre ha mondializzato l'interesse, la partecipazione.
12: È stata criticatissima già questa cosa qua, perché sembrava appunto l'idea di far partecipare squadre di bassissimo livello calcistico, si era detto al principio, per un criterio di qualificazione abbastanza dubbio. Eppure.
6: sì, l'effetto sociale, culturale però è stato quello di grandi masse che assistono, si emozionano e fanno il tifo per i mondiali di calcio anche in paesi che in precedenza erano esclusi e lontani dalla competizione. Penso Iraq e Iran, per esempio, paesi travagliati in guerra, che sono stati coinvolti dalla febbre dei mondiali. Quindi credo sì che il calcio, il filo conduttore, mi sembra, delle sue domande, sia uno specchio di una società sempre più globale, sempre più intrecciata e sempre più partecipe dei grandi eventi, in questo caso per fortuna eventi sportivi, eventi di festa, di gioia, di gioco. Ecco, è il mondo che vorremmo, il mondo in cui si confrontano lealmente nazioni che sono nemiche dal punto di vista geopolitico, hanno poco a che fare tra di loro, ed è un mondo in cui anche i piccoli, lei l'ha ricordato, non è che sono così scarsi dal punto di vista sportivo. Abbiamo visto piccole nazionali mettere in difficoltà grandi squadre. E quindi c'è una rappresentazione irrealistica anche nel calcio di un primo mondo, di un nord del mondo sideralmente migliore, lontano, inarrivabile da parte di chi invece arriva da contesti più poveri, svantaggiati. Forse anche da questo punto di vista il calcio è uno specchio del mondo che sta cambiando.
12: Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori alla Statale di Milano, grazie, grazie a lei, grazie a Francesco Repice per questa prima parte di Tutta la città ne parla, che ora procede ad una seconda, proprio rispecchiando la telefonata della nostra ascoltatrice Elide da Padova, parlando ancora di migrazioni, ma guardando a Lampedusa, quello che è successo nel fine settimana, l'arrivo di Papa Leone, nella convinzione che insomma il tema di fondo ci sia, comune, il terreno comune. Il Papa ha detto a Lampedusa: dall'estremo lembo d'Europa arriva una chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Bisogna dire che la politica europea, il Parlamento europeo, ha risposto da poco con un nuovo patto di migrazione e asilo che insomma sembra andare in direzione opposta, ma bisogna ragionarci. Ci sono due nuovi ospiti a cui do il benvenuto, sono felice di risentire di nuovo i nostri microfoni un grande scrittore, molto amato anche dal pubblico di Radio 3, come Eraldo Affinati. Buongiorno e benvenuto, Affinati.
13: Buona giornata a voi.
12: Che proprio ieri su Repubblica commentava l'immagine, anche già forte in sé, di Papa Leone alla porta d'Europa di Lampedusa, la forza del pontefice, la paura dei politici di perdere consensi, con parole molto interessanti. E sono felice anche di dare il bentornato a Radio 3 ad Anna Chiara Valle, giornalista di Famiglia Cristiana. Buongiorno, grande esperta di cose vaticane.
14: Buongiorno, buongiorno a voi.
12: E questa è poi un po' un'anteprima, perché Anna Chiara Valle verrà ai microfoni di Prima Pagina nella settimana, la prossima, dal 13 al 19 luglio, quindi grazie anche e bentornata in tutti i sensi. E vorrei partire proprio da Valle, chiedendo se, allora, noi abbiamo di fronte queste fotografie, qualcuno ha messo in relazione perfino il Papa Leone da solo sugli scogli che perde lo zucchetto per il vento, all'immagine storica, ormai leggendaria, di Papa Francesco da solo in piazza San Pietro, in quella messa sotto la pioggia durante il Covid, nessuno si salva da solo. Non so se l'analogia regga dal punto di vista di una persona esperta di queste cose. Tuttavia è indubbio che si sta rivelando sempre di più il Papa dei migranti, quasi ancor più del suo predecessore, pur in un tempo in cui è sempre meno popolare affrontare il tema.
14: Sì, Papa Leone in questo è molto fermo, con parole pacate ma potentissime. Ricordiamo anche il viaggio alle Canarie, l'altra grande rotta, la rotta atlantica, dove ogni anno perdono la vita migliaia di persone. Lì lui ha detto: convertitevi ai trafficanti di armi e di esseri umani. Detto ai migranti: mi inginocchio davanti a voi. A Lampedusa ha ripetuto questo appello alle autorità di tutto il mondo, cioè i morti in mare sono responsabilità di decisioni prese e di decisioni non prese. E poi ci sono queste due grandi immagini, una quella che è stata ricordata prima, di lui da solo, lui è salito sulla casamatta che era vicino alla porta d'Europa, dove sventolano la bandiera italiana e quella europea, e ha scrutato il mare, tutti abbiamo pensato che in quel momento stava pensando a quanti hanno perso la vita in quelle acque. E l'altra grande immagine è stata quella in cui si è inginocchiato posando il cuscino di fiori bianchi e gialli nel cimitero dove sono seppelliti alcuni dei naufraghi. Solo pochissimi hanno un nome, sulle tombe degli altri ci sono queste croci di legno fatte con il legno delle barche che sono affondate. E una delle cose che mi raccontavano i migranti che ho intervistato, cioè per loro quello è stato un gesto fortissimo, perché quando sono morte quelle persone e quando sono state seppellite è stato impedito ai familiari o a chi viaggiava insieme a loro di andare al cimitero a rendere omaggio alle vittime, e quindi il fatto che sia andato il Papa per loro è stato proprio una carezza che ha portato anche per conto loro a chi quella carezza non aveva avuto.
12: Eraldo Affinati, tutto questo mentre, diciamo la verità, molti giornali italiani sono state lette le copertine, anche le prime pagine stamattina, prima pagina di libro, il Giornale della Verità, ma insomma molti media, per esempio a proposito di immigrazione, oggi puntano lo sguardo e usano anche quasi il plurale, anche se la vicenda riguarda un uomo solo, su quel 22enne di origini gambiane che ha quasi ucciso, per fortuna non è più in pericolo di vita, il 55enne accoltellato per caso per strada vicino a un bar a Milano, peraltro da un uomo che una volta arrestato avrebbe detto: mi sono divertito, appena esco lo faccio di nuovo. Forse aveva fatto qualcosa di simile già qualche anno fa in Inghilterra. E questo, a dire, è un caso singolo che viene strumentalizzato, usare il plurale come se fosse, come dire, la parte per il tutto non ha nessun senso, però è vero che cresce nella nostra società per molte ragioni che vanno anche comprese, non solo condannate, credo, no? La paura, il rifiuto, la volontà di stare solo tra i propri simili, il fatto che il tasso di per esempio guardando lo spaccio di droga, di delinquenza che porta molte persone in carcere oggi riguarda in particolare quelle stesse seconde generazioni di cui stiamo parlando oggi per il calcio all'inizio di questa puntata. Bisogna, e Papa Francesco manda, e Papa Leone, scusate il lapsus, manda un segnale chiaro. Tuttavia è un segnale in contrasto con un sentire sempre più diffuso.
15: Sì, è vero, c'è una solitudine del Papa Leone, come se lui fosse un supplente. Il supplente è quello che entra in azione quando manca l'insegnante, quindi il supplente, sì, diciamo etico in qualche modo, perché c'è un vuoto da riempire, che è un vuoto linguistico, perché non riusciamo a trovare le parole per definire questa gigantesca osmosi di popoli alla quale noi stiamo assistendo, e quindi tendiamo o a criminalizzare l'immigrato, come nel caso appunto di cui si parlava prima, oppure a idealizzarlo. Ma sono due azioni che sono entrambe sbagliate. Noi dobbiamo conoscere l'immigrante. Questo è l'elemento fondamentale. E per conoscere l'immigrante dobbiamo conoscere anche noi stessi. E questo è il richiamo importante di Papa Leone, la comune radice dell'umanità che per l'appunto ci lega, ci tiene insieme. Invece troppo spesso viene, diciamo, il tema dell'immigrazione è un tema strumentalizzato da una parte e dall'altra. Si pensa soltanto a ottenere il consenso della massa senza capire chi hai di fronte. Noi nella scuola Penny Wharton, dove insegniamo gratuitamente...
12: Sì, non l'ho ancora nominata, è una storia, lo dico io così non si fa pubblicità, è la storia creata da Eraldo Affinati e Anna Lucio Lenzi, è una storia bellissima che poi è di adesione volontaria di tantissime persone che ormai in decine e decine di città italiane offrono il loro tempo per insegnare l'italiano a per lo più giovani immigrati da tutto il mondo, in rapporti che spesso sono proprio di uno a uno, no? Quindi venendosi a conoscere personalmente,
15: ecco.
12: Anche.
15: Esatto, è proprio questo che volevo dire, no? Il rapporto uno a uno, senza le classi, consente alle nostre volontarie, che spesso sono pensionati, pensionate, però anche abbiamo tanti ragazzi italiani che fanno con noi i corsi di formazione scuola-lavoro. Noi formiamo ragazzi italiani, liceali, studenti delle medie superiori, come docenti dei loro coetanei immigrati. Ecco, lì noi creiamo il rapporto di questa conoscenza reciproca. Mi piace ricordare che proprio in questi giorni molti dei nostri studenti italiani stanno affrontando i colloqui alla maturità e stanno raccontando alle commissioni i loro capolavori, come si dice in gergo scolastico, cioè le esperienze che hanno fatto con noi alla Penny Whirton, nel momento in cui hanno conosciuto dei coetanei provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dal mondo arabo. Ecco, quelle stesse persone che invece raggiungono, come dire, la visibilità mediatica in altro modo, e mentre invece tu alla Penny Whirton hai la possibilità di capire veramente hai di fronte. E questo, ripeto, al di là della idealizzazione, della criminalizzazione, conoscere chi hai di fronte. Qua noi misuriamo tutta la solitudine di Papa Leone, perché è l'unico a richiamarci a questo aspetto antropologico, direi pre-politico, pre-giuridico, pre-sociale. È qualcosa che distingue l'uomo dall'animale. Se tu non hai questa consapevolezza della radice comune che rende ogni persona sacra, unica e irripetibile, e a quel punto puoi parlare soltanto di protocolli d'intesa, di documenti ufficiali, e allora la gente magari si crea questo divario a cui facevamo riferimento prima.
12: Questa umanità di cui parla Eraldo Affinati a proposito di Papa Leone credo sia la stessa Anna Chiaravalle che attraversa le pagine dell'enciclica Magnifica Humanitas, dove si parla più di intelligenza artificiale, ma il tema è quello, no? È la sfida è quella di evidenziare la natura profonda dell'umano che ci accomuna e ci mescola, rendendo fluidi i confini, come ha detto Maurizio Ambrosini commentando i mondiali di calcio. Anna Chiaravalle, ma questo Papa solo di fronte a questa sfida, anche, come dire, iconicamente, è debole, è forte, ricordiamo, è un cittadino americano che ha scelto il 4 luglio di non andare, seppur invitato nel suo paese, ma di andare lì, no? Ha fatto una scelta chiara già diversi mesi fa, una delle cose che l'hanno reso forse più inviso a Donald Trump, ma al di là della sfida con Trump, quanto lo rende forte o debole in seno alla Chiesa questo?
16: No, io penso che tutto è Papa Leone tranne che debole. Lo ha dimostrato, e lui è molto fermo, dice le cose in modo pacato, ma molto fermo. L'abbiamo visto anche con i Lefebvriani, non ha fatto una piega, cioè ha detto questo è un atto scismatico, ci dispiace, ma la Chiesa va avanti.
12: Abbiamo fatto la puntata venerdì scorso di Tutta la città ne parla, se qualcuno vuole consiglio di ascolto, è stata molto ricca. Sì.
16: Sì, e quindi lui l'ha detto anche parlando al congresso spagnolo, no? Che la bontà di una legge si misura in base a come riesce a difendere la dignità umana e come riesce a difendere le persone. Quindi in questo è molto lucido. Tornando prima all'episodio di cronaca, è vero che la gente ha paura, ma è anche vero che questa paura viene alimentata, perché poco è stato sottolineato, anzi ieri nei TG quasi nulla, il fatto che questa persona sia stata fermata dai cittadini egiziani. Quindi c'è lo straniero che delinque e c'è lo straniero che invece è pienamente integrato e anzi solidale. Per alimentare questa paura non c'è niente di meglio che non far incontrare le persone. Lo diceva prima anche Affinati, quando tu incontri le persone hai meno pregiudizi e cominci ad avere meno paura. Il protocollo d'intesa, il patto che è entrato in vigore il 12 giugno, fa esattamente questo, non fa più incontrare le persone. Sbarcano al porto, l'abbiamo visto a Lampedusa, c'è stato uno sbarco poche ore prima dell'arrivo di Papa Leone, sbarcano al porto, vengono presi immediatamente, portati all'hotspot e poi smistati da altre parti. Questo fa sì che l'umanità non venga esercitata. Quando il cittadino lampedusano andava al porto a portare il tè caldo o la bibita fresca a seconda della temperatura al migrante che sbarcava, gli portava la coperta o gli portava da mangiare, aveva un incontro reale con le persone. Adesso sono dei numeri. Ne sono sbarcati 17, ne sono sbarcati 54, all'hotspot ce ne sono 114, provengono da queste nazionalità, non sono più dei volti. Però quando non incontri il volto hai paura, soprattutto se c'è una politica e un'informazione. Bisogna dire che anche molta informazione soffia sulla paura. se tu non incontri le persone sei molto più prensile, cioè sei molto più influenzabile e quindi hai paura perché non conosci.
12: Su questo punto un'ultima battuta di Eraldo Affinati, perché mi sembra la paura è sempre stata l'emozione politica fondamentale dal Leviatano di Hobbes in poi, ma come cioè ok, ci si può incontrare uno ad uno come accade alla Penny Wharton, questo però ovviamente non può accadere a livello di massa, no? Si può fare un'informazione diversa magari cercando di non semplificare, di schiacciare su stereotipi, posso dire nel nostro piccolo è quello che proviamo a fare qui a Radio 3, a Tutta la Città ne parla, da tanti anni, e sono sforzi piccoli, tentativi, però questa paura va evidentemente compresa più a fondo.
15: Sì, sono d'accordo, infatti non bisogna, come dire, respingerla e sentirla estranea, ma dobbiamo capire da dove nasce questa paura e allora dov'è che noi dobbiamo operare, soprattutto, io lo dico da insegnante, nella scuola, perché è nella scuola, è nella classe scolastica che tu crei, diciamo, le ragioni dello stare insieme, che tu costruisci l'idea del bene comune. Io in tanti anni di lavoro ho sempre pensato che le migliori classi sono quelle eterogenee, quelle basate su persone diverse, maschi, femmine, immigrati, non immigrati, bravi, non bravi, ripetenti, secchioni. Se tu metti tutti insieme queste persone ricavi molto di più, perché non soltanto i deboli hanno bisogno dei forti, ma anche i forti hanno bisogno dei deboli. Allora se noi riusciamo a convincere ad esempio tutti quei genitori che magari non iscrivono i loro figli nelle classi considerate multietniche perché hanno paura che perdano il passo degli altri, beh, avremmo già fatto, se facessimo questo, un piccolo passo in avanti per capire che la promiscuità è una ricchezza, perché nessuno rinuncia alla propria identità, però se te la tieni stretta per te questa tua identità rischia di atrofizzarsi, rischia di essere sterile. Se invece tu la metti insieme agli altri, allora sì che diventi più ricco, diventiamo tutti migliori.
12: Eraldo Affinati, grazie ad Anna Chiara Valle che attendiamo la settimana prossima, giornalista di Famiglia Cristiana al microfono di Prima Pagina, Tutta la Città ne parla, adesso continua in musica, torna sui campi di calcio, abbiamo iniziato parlando dei mondiali, delle nazionali multietniche, con una canzone di Giorgio Nielud, che è un giovane cantatore torinese, si intitola Campi di Provincia ed è una specie di inno al calcio popolare che parla dello sport con le parole dell'artista come di un mezzo di evasione e di aggregazione, la scelta della periferia come una al microfono di Prima Pagina, Tutta la Città ne parla, adesso continua in musica, torna sui campi di calcio, abbiamo iniziato parlando dei mondiali, delle nazionali multietniche, con una canzone di Giorgio Nielud, che è un giovane cantatore torinese, si intitola Campi di Provincia ed è una specie di inno al calcio popolare che parla dello sport con le parole dell'artista come di un mezzo di evasione e di aggregazione, la scelta della periferia come una vittoria in partenza. Nielud, Campi di Provincia.

0: Buongiorno, sono un allenatore di UEFA B. Il vostro ospite ha detto una cosa sacrosanta: gli allenatori dei bambini dovrebbero essere i più importanti, invece non sono per niente preparati e sono incompetenti. Purtroppo questa è la realtà in Italia, dove in altre nazioni tipo la Spagna, la Francia, non è assolutamente così. E nelle scuole calcio vogliono solamente vincere, perché mettono dentro delle persone fisicamente preparate già da bambini e vogliono solo vincere e non formare. E la parola giusta sarebbe educare. Grazie Gianluca.
1: Grazie Gianluca per aver aperto la nostra piazza, buongiorno anche da me, Cristina Faloci. E restando sul tema bambini, ritrovo la storia raccontata ieri da Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera di Leonardo. Leonardo ha 11 anni, dietro le lenti gli occhi brillano di intelligenza, è arrivata a Lampedusa con i genitori che lo hanno adottato. A Leone 14 ha regalato un biglietto scritto di suo pugno. Caro Papa, sono super emozionato di incontrarti. 10 anni fa la mia storia iniziò qui. Ero solo e avevo perso tutto, soprattutto la mia mamma. Mi dicono che ho smesso di piangere solo quando mi hanno dato un pallone di carta. Da quel giorno il pallone è rimasto nel mio cuore e non ho mai smesso di giocare. Spero che questa palla che ti regalo possa arrivare a un altro bambino e farlo felice proprio come me.
2: Daniele da Milano. Per il discorso del calcio, voglio semplicemente dire che gli interessi economici all'interno del calcio da parte degli Stati Uniti non riguardano soltanto il discorso, diciamo, di Washington, di Donald Trump, eccetera, ma dei fondi americani, statunitensi, che investono nel calcio in tutto il mondo, Italia compresa. Andate a vedere chi sono i proprietari in questo momento di varie squadre italiane e scoprirete che molti sono fondi di origine statunitense. Buona giornata.
1: Per queste fasi finali dei mondiali che hanno sovvertito un po' i pronostici dell'inizio, potete iscrivervi alla newsletter del Post, che si chiama Post Partita, che qualche giorno fa ha pubblicato un articolo interessante. La nazionale australiana insiste molto sul fatto che è diversa, molto orgogliosa delle storie migratorie dei suoi giocatori, anche perché di fatto nel calcio australiano è sempre stato così. E si parla di un video che è stato diffuso all'inizio dei mondiali, in cui i giocatori della nazionale

0: e raccontavano le loro origini. I Socceroos non sono solo una squadra, siamo una conseguenza dell'Australia moderna. La nostra diversity è la nostra forza. Con diversity si intende la diversità e la varietà di storia e origine delle singole persone. Andatelo a cercare perché è molto, colpisce molto appunto per questa diversità di provenienza dei giocatori.
1: Buongiorno Radio 3. Noi abbiamo un paese, l'Italia, che da 150 anni ha solo un modello della nostra emigrazione verso l'estero in mente. Inoltre ignoriamo completamente la politica fascista al suo tempo praticata contro il Medicciato e non siamo in grado di concepire una politica diversa, perché al solito si contrappone il buonismo dell'accoglienza alla chiusura identitaria. Se poi guardiamo i numeri, 60.000 arrivi negli anni passati, pari a una città di provincia, mi sembra molto poco. Comunque, buon lavoro. Saluti, Tiberio.
0: Grazie Tiberio, e appunto si è detto del primato della Francia nella geografia dei convocati, 1 su 10 viene proprio da questo paese, sono 99 giocatori nati sul territorio francese presenti ai mondiali 2026, il 7,9% del totale, di questi solo 23 fanno parte della nazionale francese, mentre gli altri sono distribuiti tra 12 diverse rappresentative, l'Algeria in particolare con 13 francesi in rosa, seguita da Haiti 12, Congo 11, Senegal 10, Costa d'Avorio 8, Tunisia 7, eccetera. Ma sulla Francia, Mauro nella nostra pagina Facebook ci scrive: guardate però che la Francia non è assolutamente un modello, è pieno di cosiddetti francesi di seconda o terza generazione che non si riconoscono per niente nei valori della nazione, e quindi anche questo è un elemento di riflessione.
2: Buongiorno, perché non si parla mai di un mondo senza più confini politici? Anche solo come meta a cui tendere, sognare, desiderare, pretendere di vivere in un mondo senza più confini politici dovrebbe essere il nostro credo. Pasquale da Napoli.
0: Adesso la clip che ci introduce alla chiusura, in cui ospiteremo Mauro Berruto, già CT di Italvolley, e Lucrezia Calabrese, coordinatrice sportiva di Ballon Mondial.
3: Tutta la città ne parla.
4: Alla base c'era la richiesta da parte di tantissimi utenti della struttura in cui eravamo di iniziare a giocare a calcio. Loro erano in attesa del responso della commissione o addirittura della convocazione della commissione per la valutazione della domanda d'asilo, e quindi avevano tanto tempo a disposizione e volevano praticare qualche attività sportiva. Molti di loro avevano già giocato a calcio, avevano la passione per il calcio. Noi all'interno della struttura avevamo organizzato in maniera molto così informale dei tornei di calcio interni, solo che dopo un po' la richiesta era quella di giocare nelle squadre tra virgolette vere, quindi fare allenamenti, campionati, e ci siamo scontrati con la difficoltà e molte difficoltà a livello amministrativo, burocratico, come fare la visita medica, come fare il tesseramento in assenza di un documento, insomma non è stato facile. Piano piano alcuni sono riusciti ad inserirsi, ma quelli tanto bravi, quelli che insomma che sapevano giocare a calcio. C'erano tanti altri che avevano questo desiderio ma che insomma non erano bravissimi, quindi le squadre non hanno fatto gli sforzi per includerli.
5: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Abbiamo ascoltato la voce di Moussa, presidente tra i fondatori di un'associazione sportiva dilettantistica che si chiama Intrecciante, siamo nel Trentino, una realtà sportiva che raccoglie ragazzi italiani, richiedenti asilo. Prima Maurizio Ambrosini, studioso di processi migratori, ci diceva come ci sono due rifugiati nella nazionale australiana, per esempio, di calcio. Abbiamo iniziato proprio con i mondiali della multietnicità, tra luci e ombre, questa puntata. E anche rifugiati, appunto, non solo richiedenti asilo, che trovano nel campo un luogo, un incontro reale. Questa storia è stata raccontata in una puntata del nostro programma Il Tuffo, molto bella, dal titolo Un calcio all'attesa, che ritrovate su Rai Play Sound. Come annunciato ora, nell'ultima parte di tutta la città ne parla, vediamo un po', abbiamo messo a fuoco le criticità dello sport italiano, in particolare del calcio, l'ha detto molto bene Francesco Repice poco fa, rispetto all'integrazione, chissà, forse una delle ragioni per cui non riusciamo a qualificarci da ormai 3 campionati, ma è il caso di capire cosa accade più in generale nello sport. ricordando che esiste una legge ormai da 10 anni in questo paese che si chiama Ius Soli Sportivo, diciamo così, è chiamata così. Uno dei suoi promotori in Italia è il già commissario della nazionale di pallavolo e attualmente parlamentare, deputato del Partito Democratico, Mauro Berruto. Buongiorno e benvenuto Berruto e grazie della disponibilità.
6: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
5: Le chiederei proprio in pochi minuti di spiegare al nostro pubblico in che cosa consiste. Leggo anche che ci sono effettivamente delle criticità rispetto all'età da cui questa possibilità di essere tesserati nelle federazioni anche per bambini, figli di genitori stranieri non nati qui, perché si inizia dai 10 anni, ci vuole una residenza regolare che spesso è difficile da certificare. Come vanno le cose?
6: Ma guardi, oggi non è cosa troppo nota ed è un peccato, perché ovviamente bisogna fare un po' di chiarezza su questo aspetto. Esiste una legge che prevede che sia tesserabile, quindi per qualunque società sportiva di federazione, qualunque ragazzo o ragazza, bambino o bambina, quindi parliamo ovviamente di minori, di under 18, che abbia come unico requisito che questa legge richiede la frequentazione di un anno scolastico. Cioè, questa legge permette oggi di tesserare ragazzi e ragazze, anche come dicevate voi, rifugiati politici, cioè paradossalmente anche senza neppure un documento, ma dove ci sia un'attestazione di un dirigente scolastico che dice che quel ragazzo o quella ragazza ha frequentato un anno di scuola. Ora, è evidente che qui si apre uno dei paradossi e una delle riflessioni che è opportuno fare, perché naturalmente il tesseramento permette di giocare nei campionati italiani, quindi il paradosso a cui facevo riferimento è che un ragazzo o una ragazza può diventare campione o campionessa italiana, ma non può rappresentare la nazionale, perché invece per ottenere il passaporto e quindi poter giocare all'estero, le competizioni internazionali e così via, serve aspettare 18 anni, 18 anni che naturalmente sono una data, diciamo così, simbolica, perché per qualcuno, tendenzialmente quelli più bravi, più forti, il 18° anno d'età significa l'inizio di un iter di solito anche rapido, quindi poche settimane o pochi mesi dopo si ottiene il passaporto. Per altri, quelli normali, mettiamola così, quell'iter invece significa iniziare un percorso che magari dura degli anni, e quindi naturalmente dal punto di vista sportivo questo fa perdere delle opportunità che poi non sono più recuperabili.
5: Senta, il suo sport è stato la pallavolo, lo è ancora, però una battuta quindi sul calcio gliela devo far fare, perché viene troppo semplice pensare che la ragione per cui noi siamo più deboli, più scarsi degli altri da tanti anni, noi italiani, sia proprio per l'incapacità di gestirla, di accogliere, di far valere anche la presenza di immigrati di valore nel nostro paese, perché di talento, no? Perché è proprio una questione anche utilitaristica che ignoriamo del tutto.
6: Ma guardi, ovviamente la sua domanda mi fa pensare a due cose. La prima è che naturalmente la risposta è sì, nel senso che non ci sono dubbi che il nostro paese, in molti sport, qui in particolare purtroppo devo citare il calcio, perché come è noto, diciamo, noi stiamo trionfando in tante altre discipline come la pallavolo che lei ha citato, come l'atletica leggera.
5: Dove c'è Wimbledon in corso, diciamo, quindi dove siamo...
6: Sì, no. Però mi riferivo principalmente a ragazzi e ragazze di seconda generazione, no? È vero che insomma anche nel tennis, per esempio, abbiamo una bravissima rappresentante che si chiama Jasmine Paolini, che anche lei ha una storia, diciamo, multiculturale molto molto bella. Nel calcio questo non succede. Se ci pensiamo all'ultima, diciamo, partita importante, quella che purtroppo ha sancito la terza eliminazione consecutiva da un mondiale, e mi riferisco alla partita in Bosnia, c'era in campo soltanto Moise Kean, ragazzo di seconda generazione. Dall'altra però mi permetta di aggiungere un aspetto che tiene insieme, diciamo, sia la mia anima sportiva, che è quella prevalente naturalmente in virtù della mia storia, che è quella politica, è che deve essere chiaro che il tema della cittadinanza non può essere legato a un talento. Cioè non è possibile immaginare che chi gioca meglio a calcio, chi suona meglio il pianoforte, chi fa meglio i conti possa avere un percorso, diciamo, privilegiato rispetto a chi magari quel talento non ce l'ha.
5: Mauro Berruto, quindi, sono certo sia d'accordo con lei, sono già commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo, sono certo sia d'accordo con lei Lucrezia Calabrese che ci sta ascoltando, grazie davvero Berruto, perché coordinatrice di una storia molto bella, Ballon Mundial, Ballon è anche lo storico mercato di Borgodoro a Torino, che utilizza lo sport per costruire comunità e promuovere l'inclusione nella sua città. Calabrese, buongiorno. Buongiorno. Due minuti, una fotografia di quello che fate, lo sport come strumento di inclusione.
7: Allora, Ballon Mundial nasce nel 2007 come torneo, Ballon Mundial Festival, la Coppa del Mondo delle Culture. Quindi un'occasione di unire e creare un punto di incontro tra le comunità sul territorio. Ovviamente negli anni poi anche la parte migratoria è molto cambiata e evoluta, quindi ci troviamo oggi quest'anno ad affrontare la 18ª edizione del festival con un clima totalmente diverso, perché abbiamo la seconda, la terza generazione, ci siamo trovate ad accogliere squadre dove in campo c'era la mamma, la nonna, la nipote, quindi in situazioni veramente molto belle. Ballon Mundial diventa nel 2012 poi associazione sportiva, Ollus, noi ci occupiamo utilizzare lo sport come strumento educativo, quindi creare realmente un impatto sociale sul nostro territorio e non. Quindi abbiamo delle squadre giovanili e adulte che sono aperte tutto l'anno a 360 gradi. Aperte cosa significa? Inclusive in tutto e per tutto, quindi in qualsiasi momento dell'anno ci si può inserire nelle nostre attività senza alcun tipo di distinzione, quindi andiamo incontro a tutte quelle difficoltà che possono essere di tipo economico o burocratiche, quelle di cui stavate parlando fino a poco fa. Noi anche nel Ballon Mundial Festival, nella Coppa del Mondo delle Culture, dove appunto si crea questo incontro tra le varie comunità, accogliamo realtà come ad esempio anche quella della comunità Refugees Welcome, quindi ne avete parlato anche prima.
5: Sì, nel passato ne abbiamo parlato. Lucrezia Calabrese, facciamo così, torniamo a parlarne di voi, della vostra storia, che mi sembra molto molto bella. Tutta la città ne parla finisce qui, c'era Sonia Kurzel in regia, tecnico Daniele Verde, da parte di tutti noi una buona giornata, buona prosecuzione con i programmi di Radio 3, ci risentiamo domattina alle 10.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio in questo momento, un saluto anche a tutti coloro che ci ascoltano su Rai Play Sound. Un'Europa più forte in una NATO più forte, si legge nella dichiarazione finale approvata dai 32 ambasciatori alleati alla vigilia del vertice di Ankara, un claim che ne riassume molto bene il senso. È un vertice a prova di Trump e anche a prova di Putin, un vertice che dovrà aprire una nuova fase nella storia dell'alleanza, con gli europei sempre meno concentrati sull'accontentare il presidente USA e più orientati a gestire un graduale passaggio verso una NATO a guida europea. Il clima è animato da relazioni che si sono irrigidite, da pressioni sulla coesione politica interna, mentre restano sul tavolo ovviamente il cruciale sostegno all'Ucraina e la gestione di tutti i contrasti in seno all'alleanza, un'alleanza che è certamente ancora viva ma profondamente segnata da tensioni. Come sarà la transizione che l'attende? E dopo il vertice annuale scorso dell'AIA, dove è passata la linea di un aumento delle spese per la difesa al 5% del PIL entro il 2035, dopo l'AIA, dunque, di cosa parleremo dopo Ankara? Ankara, una sede non solo logistica, capitale del paese che è il secondo contributore dell'Alleanza Atlantica dopo gli Stati Uniti. Paese indispensabile perché controlla passaggi vitali, ospita basi nevralgiche, possiede un esercito enorme. Turchia, che si pone come chiave politica per tenere insieme i due lati dell'Atlantico, che prova a farlo anche sotto il profilo diplomatico, presentandosi come interlocutore utile su più fronti, come abbiamo visto nel passato recente. Turchia per cui è ancora un obiettivo strategico l'ingresso nell'Unione, questo almeno a detta del suo ministro degli esteri Hakan Fidani, la stessa Turchia in cui il vertice è stato preceduto da varie operazioni di polizia in tutto il paese, con l'arresto di avvocati, attivisti, giornalisti, studenti, oppositori politici. È lì che andremo oggi e vi ricordo che potete venire con noi anche mandandoci un messaggio al 335-5634-296.
1: Malum dev zirveye artık son iki gün kaldı. Ankara salı günü NATO toplantılarına ev sahipliği yapacak. Hazırlıklar tamam. Ayrıntıları almak için dönelim Habertürk muhabiri Emre Karaca'ya. Söz sende Emre.
2: Kübra Nuruslu, senin de bahsettiğin gibi hazırlıklar da artık sona gelindi. Tüm gözler salı gününe çevrilmiş durumda. Bizler de kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'la birlikte
0: Cumhurbaşkanlığı... Stiamo sentendo i servizi da una TV, da un canale turco, Habertürk TV. C'era la giornalista in studio che parlava di una città che ospiterà il vertice, in cui i preparativi sono terminati, e poi ha dato la parola al collega per avere i dettagli. Collega che si trova davanti al palazzo presidenziale che ospiterà l'incontro tra i leader, le cene tra i presidenti tra i premier e i presidenti dei vari paesi alleati e poi la cena parallela tra i ministri. Il cronista diceva, tra l'altro, sono state adottate misure di sicurezza di altissimo livello, 55.000 gli agenti delle forze di sicurezza dispiegati sul territorio. Questa è Ankara che attende il vertice, che difatti si avvierà domani con appunto le cene di cui parlavamo e che avrà il suo culmine soltanto mercoledì sera con una discussione serrata e chiusa di 2-3 ore, almeno così è previsto. Ad ascoltare con noi il servizio della TV turca c'è un ospite che ringrazio per essere ancora una volta ai nostri microfoni, Antonio Missiroli, buongiorno.
3: Buongiorno e grazie a voi.
0: Consulente senior presso l'ISPI, già sottosegretario generale della NATO per le sfide emergenti in materia di sicurezza. Allora, Antonio Missiroli, abbiamo parlato di un'Europa più forte in una NATO più forte. Questo ha scritto o ha fatto scrivere nella dichiarazione firmata dagli ambasciatori il segretario Rutte. Questa è la premessa. Che cosa vuol dire?
3: Ma l'amministrazione Trump ha reso evidente già alcuni mesi fa e ha di nuovo più di recente, che intende spostare il fardello della protezione della difesa convenzionale dell'Europa dalle spalle degli Stati Uniti a quelle europee. Non interamente, non completamente, gli Stati Uniti si impegnano a mantenere un certo livello di deterrenza nucleare, per esempio, ma tra il ridispiegamento delle forze, il trasferimento di alcuni mezzi militari ed equipaggiamenti e così via, si tratta per gli europei se non di riempire completamente gli spazi vuoti che gli americani lasceranno nei prossimi mesi e anni, certamente presentare un contributo molto più significativo alla difesa del proprio continente. Questo è il senso dell'impegno che era stato assunto un anno fa all'AIA con l'aumento delle spese. Sì, con l'aumento delle spese militari, si tratta di verificare a che punto siamo con gli investimenti che sono stati promessi, in parte già anche realizzati, e anche di testare un po' con l'atmosfera transatlantica, perché dall'AIA ad Ankara sono successe molte cose, a cominciare dalla controversia sulla Groenlandia, alle dispute sulla guerra contro l'Iran e la disponibilità delle basi militari americane in Europa. E quindi starà anche un poco di prendere la temperatura delle relazioni transatlantiche, e quando Donald Trump siede al tavolo ovviamente non si sa mai bene come potranno svolgersi le conversazioni, come potrà concludersi il vertice.
0: Ad Ankara, scrivono in tanti, dovrà nascere probabilmente comunque una nuova NATO, una NATO che si deve presentare, si deve preparare comunque ad una fase di transizione in cui l'attrazione potrebbe cambiare, appunto una NATO attrazione europea. Ma di cosa parliamo poi quando parliamo di Europa? Molti vedono la Germania come il paese che potrebbe guidare questa nuova fase, ma un protagonismo ce l'avrebbe anche la nuova Polonia, se possiamo dire così, e un altro ce l'ha anche nel suo piccolo l'Ucraina stessa, Missiroli.
3: Dunque sì, la Germania è fra i paesi europei quello che ha più spettacolarmente, direi, aumentato le spese militari, sia già nell'immediato che in prospettiva. È il paese che ha anche i margini fiscali più importanti per poterlo fare in termini di debito pubblico, che ha un'industria sufficientemente preparata ed efficiente per andare in questa direzione. Anche paesi dell'Europa centro orientale, la Polonia, anche i paesi baltici, la Romania hanno aumentato la loro spesa in modo significativo, mentre invece diversi paesi dell'Europa occidentale sono più in difficoltà anche dal punto di vista strettamente fiscale. Non si tratta soltanto di Francia, Italia o Spagna, ma perfino la Gran Bretagna oggi fa fatica a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per fare gli investimenti che sono stati promessi. Europa all'interno della NATO non significa semplicemente paesi dell'Unione Europea, ma appunto non soltanto la Norvegia e la Gran Bretagna, ma la stessa Turchia. E da questo punto di vista è importante che questo vertice si svolga ad Ankara. Trump stesso, provocando un po' con gli europei alcuni giorni fa, aveva detto che era stato tentato di non partecipare al vertice, ma che lo farà per rispetto nei confronti di Erdogan. E la Turchia, da questo punto di vista, è sicuramente un paese importante. Si è avvicinata di più alla NATO e in parte anche all'Unione Europea negli ultimi mesi, anche alla luce di quello che sta succedendo nel mondo e nella stessa regione in cui la Turchia si trova, ma naturalmente è un partner difficile, scomodo e qualche volta perfino imbarazzante per la repressione interna, per il ruolo del presidente Erdogan anche a livello regionale. Quindi, come dire, di nuovo una quadratura complessa per gli alleati europei. Credo che un risultato importante del vertice potrebbe essere quello di confermare gli impegni che sono stati assunti e di concluderlo senza, come dire, screzi evidenti tra Donald Trump e gli alleati europei.
0: A proposito di Donald Trump e della sua presenza confermata solo per rispetto di Erdogan, intanto Erdogan accoglie, diciamo, il presidente degli Stati Uniti con un gigantesco forum dell'industria della difesa transatlantica che precede appunto il vertice, in cui verranno annunciati contratti, intese, cooperazioni per miliardi e miliardi, insomma una sorta di fuochi d'artificio per il presidente e Trump, e soprattutto che ci dà la dimensione di un vertice in cui, se si parla di contabilità da una parte e di politica dall'altra, insomma, la contabilità poi si traduce in affari.
3: Certo, questo fa anche un po' parte della logica, della pratica transazionale, come si dice, della politica estera di Trump, che promette protezione ma in cambio vuole contratti. Questo avviene con paesi europei. In effetti una parte degli investimenti supplementari che sono stati avviati dagli europei sono andati anche all'industria militare americana. Avviene sicuramente per la stessa Turchia, che pure ha un'industria importante. I droni turchi sono stati decisivi per la difesa dell'Ucraina, in particolare nei primi 2 anni del conflitto con la Russia dopo l'invasione del 2022. C'è anche quindi questa dimensione, e quindi ci sono attori governativi, ma ci sono anche attori economici, industriali e imprese che sono coinvolti. Questo forum vorrebbe appunto marcare il segno che si va in questa direzione. Le industrie che operano in questo settore hanno bisogno di ordini a lungo termine, quindi questi contratti dovranno rassicurarle da questo punto di vista. Può essere importante anche per l'industria italiana, che tra l'altro è coinvolta anche con l'industria turca e ha un forte legame transatlantico con imprese al di là dell'oceano.
0: Io ho fatto poco fa riferimento anche all'Ucraina. Vorrei tornarci, Antonio Missiroli, perché l'Ucraina si propone come un fornitore di sicurezza all'Europa. Abbiamo raccontato anche ai nostri microfoni la sua crescita nel settore di produzione delle armi, quindi anche di fornitore, e Kiev potrebbe essere più assertiva anche in termini negoziali, in vista di una integrazione, una prospettiva, ecco, di integrazione nella NATO.
3: Diciamo che fino ad oggi c'è stato un veto abbastanza esplicito da parte di Washington a un eventuale ingresso dell'Ucraina. C'era già con Joe Biden ed è stato evidentemente rafforzato ancora di più con l'avvento di Donald Trump, ma non c'è dubbio che l'Ucraina è sicuramente un interlocutore importante da questo punto di vista, in particolare negli ultimi anni da consumatore di sicurezza e di forniture militari è diventata anche un produttore di sicurezza, soprattutto perché nel conflitto con la Russia l'Ucraina ha sviluppato in termini di innovazione tecnologica capacità molto importanti, soprattutto nell'uso dei droni, come abbiamo visto anche nelle ultime settimane con le incursioni perfino nella capitale russa dei droni ucraini. Quindi l'idea è di poter anche coinvolgere questa capacità di innovazione dell'Ucraina nello sviluppo dell'industria europea e in parte anche americana. Di fatto sono molte le imprese europee che ora investono nelle start-ups ucraine, che dispongono oggi delle tecnologie più sofisticate, più innovative per quanto riguarda il tipo di conflitto condotto con l'uso dei droni che è in corso sul fronte russo-ucraino. Un'adesione dell'Ucraina alla NATO sembra ancora molto lontana, ma una partnership con l'Ucraina era già in corso dallo scoppio in particolare della guerra, e la prospettiva per l'Ucraina piuttosto è quella di cercare di avvicinarsi il più possibile in tempi ragionevoli all'Unione Europea.
0: A proposito di Ucraina e di guerra in Ucraina, certo questo è il summit della NATO, ma è anche un luogo in cui si svolge si dipana un percorso di diplomazia parallela, prima fra tutte quella di cui tiene le fila il presidente Trump, che ha avuto 2 conversazioni telefoniche sabato scorso. Prima ha parlato con Zelensky, poi ha parlato con Putin per più di 1 ora e mezza, e ha annunciato che richiamerà il presidente russo dopo il vertice, dopo mercoledì sera. Allora l'Ucraina è il terreno su cui certamente si giocherà uno degli esiti del vertice, Missiroli.
3: Ma vedremo come si svilupperà la conversazione fra gli alleati anche sull'Ucraina. Quello che è successo in particolare nell'ultimo anno e mezzo è che sono stati gli europei a farsi carico ormai interamente del finanziamento dello sforzo bellico ucraino, sia a livello macro finanziario con i 90 miliardi di euro su 2 anni che sono stati stanziati recentemente, sia in termini di forniture militari, acquistando dagli Stati Uniti l'equipaggiamento che poi viene fornito all'Ucraina. Quindi è stata di capire fino a che punto Presidente Trump resterà su questa linea. Al G7 di Evian è sembrato allinearsi a questo approccio europeo, se invece vorrà condurre uno sforzo diplomatico in proprio, come aveva cercato di fare con scarsi risultati nel corso del particolare dei primi mesi della sua seconda presidenza. Va detto anche che lo stesso presidente Erdogan si è candidato più volte per una mediazione fra Russia e Ucraina, quindi si tratta anche di capire se appunto nei corridoi e nei pourparlers di questo vertice ci saranno anche sforzi significativi per aprire un canale diplomatico che potrebbe portare, non voglio dire alla pace, ma sicuramente ad un armistizio o un cessato il fuoco sul fronte russo-ucraino.
0: Grazie infinite ad Antonio Missiroli, consulente senior presso l'ISPI e già sottosegretario generale della NATO per le sfide emergenti in materia di sicurezza, e ci ritroveremo forse a parlare del dopo Ankara allora. Grazie e buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: E allora abbiamo detto che la nostra destinazione è Ankara, adesso andiamo proprio per le strade della capitale turca.
4: Sonuçta biz Türkiye'nin birçok yerinde NATO'yu protesto etmek için bugün toplandık, yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Ankara'da yüzü aşkın arkadaşımız gözaltına alındı. Biz Ankara'yı...
0: È la voce di Kemal Akuyan, segretario generale del Partito Comunista Turco. In sostanza dice ci siamo riuniti in molte località della Turchia per protestare contro la NATO, stiamo organizzando una marcia, ad Ankara sono stati fermati più di un centinaio di nostri compagni, avevamo detto che non avremmo consegnato Ankara ai sostenitori della NATO e non avremmo permesso ad Ankara di rimanere in silenzio, abbiamo mantenuto la promessa. Ad ascoltare con noi le voci che arrivavano dalle strade turche c'è Lea Nocera. Buongiorno Lea.
5: Buongiorno a tutti.
0: Lea, docente di turco e storia della Turchia contemporanea all'Università Orientale di Napoli, autrice per il nostro programma Zazà, la finestra sul Mediterraneo. Allora Lea, noi ci ritroviamo di tanto in tanto per parlare del paese che ben conosci. Abbiamo davanti la cronaca che parla proprio di quelle manifestazioni, l'arresto di centinaia di persone. C'era stato il divieto di raduni pubblici da parte delle autorità turche, ma ciò nonostante appunto si sono tenute manifestazioni con diversi arresti, decine di arresti che hanno colpito appunto, come sempre, e ci viene da dire, da una parte avvocati, attivisti, dall'altra giornalisti e oppositori. Lea, la Turchia che accoglie il vertice NATO, intanto fotografiamola così socialmente e culturalmente.
5: La Turchia vista, diciamo, al suo interno, ecco, non col sguardo da lontano, è una Turchia che sta in profondissima crisi politica, che trova al suo momento, diciamo, peggiore probabilmente nella storia repubblicana, per la repressione che ha colpito anche l'opposizione istituzionale, abbiamo parlato anche in passato, e per una profonda crisi economica. C'è una situazione molto pesante, di grande malessere, scontento sociale, ci sono proteste anche nell'ambito, diciamo, del lavoro di cui a noi arriva poca eco, per esempio dei minatori, insomma in alcune fabbriche, anche nelle scuole. È una situazione di repressione che si è gravemente peggiorato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, e più si avvicina al vertice, più peggiora. L'hai menzionato, ci sono numerosissimi arresti, fermi, e a essere colpiti sono soprattutto non solo attivisti ma anche i giornalisti. Ma giornalisti parliamo non solo di, come spesso succede, anche proprio di figure mediane, ma anche proprio dei capi di redazione di alcune delle testate più importanti indipendenti che ancora esistono in Turchia. C'è stato, tra l'altro, a proposito dei giornalisti, un comunicato dell'ente che controlla la radio e la televisione in Turchia, in cui, diciamo, il vertice NATO viene presentato come un luogo di promozione della pace regionale e globale, e dove però, diciamo, in maniera molto elegante ricorda che gli organi di informazione sono invitati a un equilibrio tra libertà di espressione e responsabilità editoriale, ma soprattutto soprattutto, che significa avere parlare bene dell'interesse pubblico, non fare disinformazione. C'è nello stesso comunicato un ricordo al fatto che tutti i mezzi di informazione sono monitorati in maniera molto attenta da esperti di osservazione. E a tal proposito, diciamo, il vertice NATO ha, diciamo, mostrato come non tanto si crea una zona rossa, cioè Ankara è diventata una città completamente non solo assediata dalla polizia, perché oltre ai 50.000 di cui parlavi ci sono anche la gendarmeria, ma ci sono anche esperti di cyber security, ed è si è creata proprio una specie di zona, come dire, di ombrello di protezione anche dal punto di vista informatico.
0: Lea Nocera, sembra che le tue parole abbiano già in parte risposto a molti dei messaggi che arrivano dagli ascoltatori e che chiedono di una Turchia che un tempo, diciamo, la Turchia non era una dittatura. Sintetizzo ovviamente, ma noi stiamo dedicando questa puntata al vertice NATO, all'importanza di un paese come la Turchia, lo ripeto, è il secondo contributore, oltre a essere una base fondamentale per la sopravvivenza stessa della NATO. Altra questione è proprio la sua situazione politica interna. A proposito di situazione politica interna, ho citato la dichiarazione del ministro degli esteri Hakan Fidani riguardo alla prospettiva sempre aperta di un'adesione all'Unione Europea. Rimane un obiettivo strategico della Turchia, insomma, con una verosimiglianza davvero scarsa, Lea.
5: Ah sì, diciamo, la questione è che è vero che l'adesione alla Turchia, cioè, porta dietro sempre, della Turchia all'Unione Europea, porta sempre dietro con sé il grande nodo di Cipro e anche, diciamo, tutta la questione del controllo delle acque del Mediterraneo orientale, che comunque, per quanto se ne parli meno, resta un grande problema proprio nelle relazioni che ci sono tra Turchia e Unione Europea. Però bisogna dire che la Turchia sta lavorando diversamente a questi rapporti con l'Unione Europea. Significa che ci lavora cercando di potenziare, lo vediamo benissimo ora con questo vertice NATO, la sua importanza a livello diplomatico e geostrategico, e lo fa, diciamo, rafforzando la sua importanza anche per l'Unione Europea sul piano militare. Dobbiamo ricordare che la Turchia è diventato uno dei paesi più importanti nel sistema, anche nel sistema europeo di difesa. In particolare poi con l'Italia ci sono stati una serie di, diciamo, sviluppi molto importanti. È di un anno fa praticamente l'accordo tra Leonardo e la società che produce droni di Bayraktar, insomma, che si chiama Baykar. E quindi, diciamo, in questo modo, diventando proprio un elemento fondamentale dell'industria bellica, anche delle collaborazioni con l'industria bellica europea, diciamo, in qualche modo rafforza le sue relazioni, nonostante ci sia ovviamente il problema della situazione di politica interna. Però non dimentichiamo, insomma, che la Turchia negli UE, e questo è molto importante anche per capire i termini di questo vertice NATO, la Turchia ha sviluppato tantissimo in maniera esponenziale la propria industria bellica e tecnologica, al punto da organizzare dei Tecnofest anche a livello, diciamo, di massa, cioè degli eventi pubblici in cui, rivolti anche ai bambini, in cui si mostrano i grandi risultati dal punto di vista della tecnologia militare e aerospaziale. E in questi giorni, insomma, questo vertice cerca anche di promuovere questa forza del paese, che esporta moltissimo all'estero, e che ti aspetta anche, diciamo, c'è anche prima si parlava di Trump, questo regalo che ha promesso Trump in occasione del vertice, che probabilmente, insomma, se possiamo parlarne, probabilmente serve proprio a promuovere un aspetto specifico dell'industria bellica e della Turchia, che è famoso oramai per essere il Giano bifronte in tutto ciò.
0: Infatti Lea, nelle analisi che abbiamo scorso anche prima di venire in onda, vengono sottolineate tre richieste da parte della Turchia: avere un riconoscimento del ruolo turco più manifesto, diciamo, avere meno restrizioni al commercio in in materia di difesa e avere soprattutto maggior spazio per l'industria nazionale del settore. Lea, dalla piazza virtuale Giulia De Luca ritwitterà dei link per seguire i contenuti del vertice, in particolare appunto sulla difesa turca e il senso del vertice, ma poi twitterà anche un articolo per seguire una vicenda specifica. Qui torniamo all'interno del paese per parlare di opposizioni e di pratiche autoritarie turche. Twitterà l'articolo di BBC che racconta di Deniz Göktaş. Chi è Lea?
5: Deniz Göktaş è un giovane, uno stand-up comedian. C'è uno di la stand-up comedy nel Medio Oriente forse ha avuto più successo ancora prima che in Europa, e lui è uno dei rappresentanti della stand-up comedy in Turchia e di grande successo, e soprattutto di grande successo sui canali virtuali, perché viene seguito oramai da milioni. C'è lo spettacolo per cui è stato incriminato, che si chiama Lui Deniz Mar Morto, che una specie di un gioco di parole anche sul suo nome, ha avuto più di 9 milioni di visualizzazioni, ed è uno spettacolo in cui lui ha, diciamo, preso di mira anche la religione, ma in maniera satirica. Insomma, tra l'altro la satira ha una lunga storia nel paese, da prima della Repubblica, e è stato arrestato per aver accusato Erdogan di essere un dittatore, aver usato questo termine. E il suo arresto ha avuto un grosso clamore, perché anche una figura di grande successo anche tra i più giovani, ma soprattutto perché è un po' anche un modo questo di fare satira, ma che tutto sommato fino ad ora veniva anche passato, e ha avuto un grosso clamore. Lui è stato arrestato anche dall'estero, centinaia e centinaia di firme, non solo di persone in esilio dalla Turchia, intellettuali, artisti, ma anche artisti europei hanno chiesto che venisse liberato. Però il suo arresto e in qualche modo denota anche proprio di questo attacco che c'è oramai indiscriminato verso anche un'opposizione che prima comunque è istituzionale. I rappresentanti del CHP, cioè del Partito Repubblicano, hanno subito preso la parte di Deniz Göktaş, hanno detto non ci potete mai proibire nemmeno di ridere, non ci riuscirete mai a proibire di ridere. E tuttavia però questo significa anche rafforzare dei legami all'interno della controparte. A proposito, vorrei cogliere l'occasione per ricordare che in questi giorni, negli stessi giorni del vertice NATO, c'è il processo al sindaco di Istanbul, che è in galera, che è stato accusato, gli sono stati dati 2.400 anni di carcere, e questo processo è in corso proprio in questi giorni. Non è un caso, probabilmente, perché Erdogan spera probabilmente che il vertice NATO, e quindi anche in qualche modo questo successo sullo scenario internazionale, possa legittimare anche questi tipi di passaggi restrittivi nei confronti dell'opposizione repubblicana, che sta cercando di riorganizzarsi e in qualche modo probabilmente di formare un nuovo partito.
0: Grazie a Lea Nocera. Riguardo a Deniz Göktaş, ricordiamo a chi ci ascolta che il Tribunale di Istanbul ha confermato l'arresto con l'accusa di insulto al presidente Erdogan. Peraltro l'inchiesta si era aperta a seguito della denuncia arrivata da 180 cittadini. Il comico si trovava all'estero e al momento in cui è rientrato in patria poi gli è stato al controllo del passaporto è stato arrestato. Lea, grazie infinite, e ci sentiamo prossimamente. Avremo anche l'anniversario del golpe a breve nel paese, insomma ci risentiamo certamente dopo il vertice. Grazie e buon lavoro.
5: Grazie, buon lavoro a voi.
0: Era Lea Nocera, docente di turco e storia della Turchia contemporanea all'Università Orientale di Napoli, autrice per il programma Zazà di Radio 3, che va in onda la domenica pomeriggio, non d'estate ma ogni domenica durante tutto il palinsesto invernale da settembre a giugno. Per Zazà, Lea Nocera conduce la rubrica La finestra sul Mediterraneo. Allora, noi ci fermiamo qui. Io saluto Vi saluto e vi ringrazio insieme ad Aldo Pantaleone, che è alla console con noi oggi, insieme a Marco Motta, che era in regia con noi, e a Costanza Spocci e Giulia De Luca in redazione. Rimanete in ascolto di Radio 3 Scienza. Un saluto da Anna Maria Giordano.

0: i nostri cugini primati condividiamo anche qualcosa di molto divertente, la risata. Una nuova ricerca ha analizzato le risate dei primati, esseri umani compresi, per capire quanto il nostro modo di ridere sia simile e che cosa ha a che fare la risata con l'evoluzione del linguaggio. Buongiorno e buon lunedì, bentornate e bentornati a Radio 3 Scienza da Francesca, buoni inconti e buongiorno anche a Roberta Fulci che è qui in studio con me.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Tra poco, come annunciato, parleremo di risate, di origine della risata nei primati e proveremo anche a capire che cosa ha a che fare il ridere con il parlare, la risata con il linguaggio. Lo faremo a partire da un articolo pubblicato su Communication Biology che analizza proprio le risate nei primati. E allora voi ascoltatori e ascoltatrici, oggi chiediamo di raccontarci se avete mai osservato ridere qualche animale, magari i vostri animali domestici, oppure durante un safari, durante un viaggio avete visto magari altri primati ridere. 335-5634-296, raccontateci gli animali che avete visto ridere via sms e via whatsapp, mentre noi dedichiamo questi primi minuti di questa puntata di lunedì a una notizia letteralmente spaziale, perché c'è un satellite della NASA che sta lentamente ricadendo sulla Terra. Si chiama Swift.
1: Si chiama Swift, è un satellite della NASA che è specializzato nel monitoraggio delle emissioni di lampi gamma. I lampi gamma provengono da ogni parte dell'universo e Swift è stato lanciato nel 2004, quindi più di 20 anni fa, con l'obiettivo di scoprire da che cosa fossero provocate queste emissioni di lampi gamma, quindi esplosioni di stelle, buchi neri, collisioni tra stelle di neutroni. E di fatto Swift è un vero e proprio osservatorio, contiene diversi strumenti a bordo e doveva in realtà in origine restare in orbita un paio d'anni, e invece dopo 22 anni è ancora lì. È stato usato anche per altri scopi, non solo per osservare le emissioni di lampi gamma ma anche per altre osservazioni astronomiche, però negli ultimi mesi dalla sua orbita ha iniziato a rallentare, a perdere quota per ragioni probabilmente legate all'attività solare, all'intensa attività solare. Non ha un motore, e proprio perché in teoria sarebbe dovuto rimanere lì solo un paio d'anni e quindi...
0: Diciamo che è invecchiato bene ma non benissimo,
1: non benissimo.
0: Però per evitare di perdere Swift, quindi che l'osservatorio appunto precipiti bruciandosi poi nell'atmosfera, la NASA ha deciso di riposizionarlo in tempi record, lo vuole rimettere a posto con una missione di salvataggio,
1: anche
0: diciamo
1: perché
0: così.
1: Non è il caso di costruirlo da capo, di sostituirlo, perché i costi sono molto molto alti. Sappiamo che la NASA tra l'altro in questo periodo sta subendo anche tagli operati dall'amministrazione Trump, quindi si tratta di rimetterlo a posto,
0: risollevarlo diciamo così dalle sue sorti. Quindi venerdì scorso è partita questa missione di recupero, una missione mai tentata prima, che sarà portata avanti da un robot. Ci siamo fatti raccontare tutto da Emanuele Menietti, giornalista del Post, voce e autore insieme a Beatrice Mautino del podcast Ci vuole una scienza.
2: L'idea per salvare Swift non è molto diversa da quella delle macchine che si trovano nelle sale giochi per pescare i peluche con un artiglio, solo che in questo caso la sala giochi è nello spazio, a centinaia di chilometri sopra le nostre teste, e con un gettone si potrà fare un solo tentativo. La proposta di usare questo sistema è della startup statunitense Catalyst Space Technologies, che a settembre dello scorso anno ha ricevuto un contratto da 30 milioni di dollari da parte della NASA, e l'azienda aveva quindi appena 9 mesi per costruire un robot da mandare in orbita, quindi i tempi erano davvero corti. E di solito le missioni spaziali di questo tipo richiedono anni per essere progettate e sviluppate, poi servono anche lunghi periodi per la costruzione, i test e tutto quanto. Ma per salvare Swift invece il tempo è poco, e così Link è stato costruito molto velocemente. È grande più o meno quanto un frigorifero, quindi molto più piccolo di Swift, che invece potete immaginarvelo più o meno grande quanto un furgone. E Link assomiglia ai satelliti di piccole medie dimensioni che si usano per le telecomunicazioni, però a differenza di questi ha una particolarità, anzi diciamo che ne ha tre. Ha infatti 3 braccia robotiche che sono lunghe poco più di 1 metro, e poi su ogni braccio c'è una pinza formata da 2 larghe dita metalliche, un po' come le mani degli omini Lego. Nelle prossime settimane Link raggiungerà Swift e gli girerà intorno per fotografarlo e vedere in che condizioni si trova, visto che nessuno l'ha più osservato da quando era stato lanciato più di 20 anni fa nello spazio. E questo servizio fotografico, più anche altri dati, serviranno per capire dove Link potrebbe fare meglio presa su Swift e anche per assicurarsi che il rivestimento termico dell'osservatorio sia ancora integro. Il rivestimento ricorda un po' le coperte termiche, quelle simili alla stagnola che si usano per ripararsi dal freddo o dal caldo a seconda dei casi, e il rischio è che si possa danneggiare producendo dei detriti che potrebbero a loro volta poi rovinare Swift, quindi bisogna fare molta attenzione. Se tutto procederà secondo i piani, alla fine dell'estate Link potrà infine aggrapparsi a Swift e iniziare a spingerlo lentamente fino a portarlo a una maggiore distanza dalla Terra, e l'obiettivo è raggiungere una quota tale da garantire diversi anni di estensione della missione di questo osservatorio. E quando Link avrà terminato poi il suo lavoro, si lascerà cadere nell'atmosfera, dove si polverizzerà, lasciando comunque un ottimo ricordo fra gli astrofisici e ovviamente non solo.
1: Questa era la voce di Emanuele Megnetti, che ha scritto per il Post, anzi lo troverete linkato sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza tra poco, un articolo dedicato a questa storia, la storia di Swift e di Link, che ha un titolo bellissimo, questo articolo, quell'antico osservatorio spaziale andava portato in salvo, per riecheggiare insomma un vecchio spot pubblicitario, e noi aspetteremo di capire come finirà l'avventura tra Link e Swift, se magari nel momento in cui Link tornerà a casa si vedrà qualcosa, magari quando rientrerà in atmosfera come se fosse una meteora, no?
0: Seguiremo sicuramente la missione, questa operazione azzardata che tra l'altro ricorda molto quella sorta di biliardo spaziale che si era fatto qualche anno fa nel 2021, no? Per allontanare i meteoriti era stata lanciata una sonda, la sonda DART, appunto per cercare di deviare l'asteroide Dimorphos. Diciamo che stiamo tentando sempre più cose nuove nello spazio, che resta insomma sempre una delle ultime frontiere scientifiche. Grazie Roberta per questo approfondimento. Noi adesso, come annunciato appunto nel lancio, parliamo di risate, delle risate che condividiamo con gli altri primati oltre a noi, per capire che cosa ha a che fare la capacità di ridere con la nostra capacità anche di parlare. Raccontateci, appunto scriveteci gli animali che avete visto ridere al 335 56 34 296.

0: Buongiorno Chiara De Gregorio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Benvenuta a Radio 3 Scienza. Chiara De Gregorio è primatologa all'Università di Warwick e prima autrice dello studio pubblicato su Communication Biology, di cui appunto parliamo oggi. Per cominciare, appunto, capiamo un attimo di quali risate stiamo parlando, ve le facciamo ascoltare direttamente. Ascoltiamo. Allora, è una risata molto nasale, a me sinceramente insomma sembra più un maialino. Chiara De Gregorio, lei ci conferma che stiamo parlando di un primate?
1: Sì, stiamo parlando di un primate e sentendolo così potrebbe essere un orango, che anche insomma, questi nostri cugini molto lontani da noi effettivamente come noi usano la risata quando giocano.
0: Quindi anche appunto gli altri primati ridono. Nello studio di cui lei è prima autrice avete analizzato 140 risate di oranghi, appunto come quella che abbiamo appena ascoltato, ma anche di altre specie, bonobo, gorilla, scimpanzé e anche poi, lo diciamo subito, di cuccioli di esseri umani, di bambini dai 6 mesi ai 7 anni. Chiara De Gregorio, in che occasioni ridono bonobo, scimpanzé, gorilla? Come avete fatto a registrare appunto le loro risate?
1: Allora, i primati non umani di solito ridono in due contesti molto specifici, che sono il contesto del gioco, che può essere un gioco lotta, no? Quindi in questo contesto si usa la risata un po' per manifestare che la lotta non è reale, ma c'è un altro contesto in cui appunto ridono, che è quello del solletico. In effetti anche a loro piace molto il solletico, come può piacere effettivamente anche a noi.
0: Ma ci faccia capire meglio, cioè solletico che si scambiano tra di loro, quindi membri della stessa specie, oppure voi ricercatori vi siete messi lì a fare il solletico appunto a bonobo, gorilla, eccetera?
1: In questo caso la seconda, quindi sì, effettivamente i potenti mezzi della ricerca scientifica in questo caso consistevano nel fare il solletico a questi cuccioli ed effettivamente stimolare in loro quindi una risata e un divertimento.
0: Ecco, quindi appunto Chiara De Gregorio, c'è proprio un video che voi avete pubblicato anche appunto tra i media, diciamo così, della vostra ricerca, in cui c'è un operatore, un animal keeper immagino, che fa solletico a questo gorilla. Come si fa il solletico a un gorilla? Cioè, fuori dalla gabbia, dentro la gabbia, come funziona?
1: No, chiaramente fuori della gabbia, diciamo, ovviamente, perché questi sono animali che interagiscono con i loro keeper, quindi con le persone che ad esempio nei bioparchi o negli zoo si prendono cura di loro, in cui c'è familiarità, ma comunque ovviamente si parla sempre di animali selvatici, quindi è tutto fatto diciamo in maniera controllata, e in questo video si vede appunto un keeper che così fa il solletico attraverso così le sbarre a questo gorilla che si diverte e poi ogni tanto ridà il piede o proprio allunga la mano per dire continua.
0: Esatto, quindi insomma si vede proprio che ecco, anche al gorilla piace questa interazione. Allora, che rumore fa un gorilla che ride appunto solleticato da appunto un operatore? Ascoltiamo. Fanno effettivamente sorridere queste registrazioni che stiamo ascoltando. Possiamo dire che la risata è contagiosa non soltanto per noi esseri umani, ma anche per gli altri primati?
1: Beh sì, io penso si possa dire, nel senso che comunque è un contesto di grande positività in cui chi è presente entra un po' in questo mood ed è una situazione diciamo piacevole, quindi è facile entrare in empatia o in relazione con gli altri individui in questo contesto.
0: Allora, Chiara De Gregorio, insomma, lo dicevamo prima, voi avete analizzato queste 140 registrazioni di risate appartenenti a varie specie di primati, tutte molto vicine a noi, e la maggior parte di queste registrazioni, come appunto nel caso del gorilla, sono state fatte in animali in cattività, no? E allora noi, insomma, c'è un po' anche di dibattito, diciamo così, sulla tenere i primati in cattività. Sappiamo che sono animali molto simili a noi, sono i nostri cugini più prossimi. Può in qualche modo anche questo fargli il solletico, in qualche modo interagire in questa maniera, aiutare il loro benessere?
1: Beh, sicuramente, nel senso che ovviamente
0: di dibattito, diciamo così, sulla tenere i primati in cattività. Sappiamo che sono animali molto simili a noi, sono i nostri cugini più prossimi. Può in qualche modo anche questo fargli il solletico, in qualche modo interagire in questa maniera, aiutare il loro benessere?
1: Beh, sicuramente, nel senso che ovviamente

0: generi di strutture sono importanti nel mantenere comunque degli individui della specie in un contesto così ex situ. E ovviamente in questi contesti è importante che si crei tutto quello che è un ambiente sociale che vada il più possibile a rispecchiare quello che può essere anche l'ambiente naturale. Si parla di animali che sono molto sociali, che creano dei legami molto forti, non solo tra i diversi individui che magari sono mantenuti in cattività, ma proprio anche con chi si prende cura di loro e con chi interagisce con loro tutti i giorni. Quindi, diciamo, anche stimolare questo tipo di relazione positiva sicuramente all'animale, cioè, fa bene, diverte sicuramente.
1: Chiara Di Gregorio, approfitto ancora un attimo per stare su questo punto, perché ci arriva un messaggio della nostra ascoltatrice Natascia da Prosecco che si chiede, diciamo, in qualche modo il messaggio è abbastanza lungo, lo riassumo così, diciamo se e in che modo ci si prende cura del fatto che eventualmente ci possano essere o degli spillover o comunque dei contagi di virus da parte dell'essere umano a appunto animali in cattività.
0: Certo, questa è un'ottima domanda e più che mai direi attuale e ovviamente beh, questo diciamo che soprattutto con il Covid, ma sicuramente anche da altri outbreak che ci sono stati in passato, magari in Africa, c'è una grandissima attenzione da questo punto di vista, quindi generalmente i contatti proprio fisici sono limitati il più possibile, si portano delle mascherine, si controlla comunque sono animali che vengono testati, controllati, la cui salute è costantemente monitorata e generalmente io penso esista, diciamo, zoo che non ha tutto un protocollo sanitario in atto per appunto evitare problemi di questo tipo sicuramente.
1: Allora, abbiamo parlato appunto di risate, sono 140, lo ripetiamo, quelle che avete registrato. Abbiamo ascoltato alcune risate, diciamo, stimolate dal solletico. Chiara Di Gregorio, che differenza c'è tra una risata spontanea e una risata da solletico? Perché vi è servito analizzarle entrambe in questo studio?
0: Allora, sicuramente il punto di partenza del vedere se c'erano delle differenze tra diversi contesti in cui si ride è sicuramente anche la consapevolezza che nell'uomo la risata varia tantissimo, no? Nei diversi contesti sociali in cui ci troviamo. Io faccio sempre l'esempio della risatina un po' trattenuta che facciamo di fronte alla battuta del capo oppure della risata più sguaiata che possiamo avere con i nostri amici al pub, no? E quindi sicuramente c'era l'interesse di andare a verificare se queste differenze potessero manifestarsi. Effettivamente anche così nei nostri cugini. Quello che abbiamo visto è che sicuramente la risata del gioco è una risata che è meno, diciamo, regolare, rispetto alla risata del solletico. E questo può avere un senso perché ci immaginiamo che se due piccole, no, scimmie comunque giocare insieme mentre ridono, c'è tutta una fase di molto fisica in cui ci si rotola, magari no, si fa la lotta per finte. Quindi mantenere un suono, una creazione di un suono che rimane sempre molto regolare è abbastanza difficile. Ed in effetti non abbiamo trovato questa regolarità in entrambi i contesti che abbiamo analizzato.
1: Ecco, abbiamo avuto un assaggio delle risate di alcuni primati coinvolti nello studio, ne ascolteremo altre tra un po', ma veniamo proprio al nocciolo, no, della domanda che vi siete posti, cioè che cosa avete capito dal confronto di tutte queste risate e perché avete puntato tutto, diciamo così, sull'analisi della risata dei primati?
0: Allora, quello che abbiamo visto è che effettivamente, diciamo, nel corso dell'evoluzione, quindi andando dagli oranghi, che sono così i nostri cugini più lontani, poi avvicinandoci con i gorilla, ancora di più con bonobo e scimpanzé fino ad arrivare all'uomo, abbiamo visto che questa risata tendenzialmente è regolare, quindi noi la chiamiamo isocrona, quindi un suono, immaginiamoci il suono di un metronomo o di un orologio che ticchettia, quel tipo di regolarità. Quindi questa struttura base, diciamo, della risata è condivisa tra noi e i nostri cugini da un bel po' di milioni di anni. Però quello che abbiamo visto è che c'è stata una variazione durante con il tempo, durante l'evoluzione, cioè man mano che diciamo, passava il tempo, questa risata è diventata un po' più complessa, quindi più veloce, più variabile. Quindi magari passiamo da oranghi che hanno una risata sì regolare, ma un po' più lenta a livello di ritmo, fino ad arrivare all'uomo, che è quello che ha la risata più veloce, ma anche più variabile, nel senso noi se vogliamo possiamo ridere molto velocemente, ma se il contesto lo richiede possiamo effettivamente anche ridere un po' più lentamente, cosa che invece i nostri cugini fanno più fatica a fare, sono un po' più fissi nel loro modo di
1: Diciamo
0: ridere.
1: magari spontanei.
0: Esatto, sì, ma non ci devono ragionare tanto forse come noi con il nostro capo e la battutina.
1: Quindi appunto un elemento di velocità, ma

0: che è, diciamo, un elemento che ci accomuna da milioni di anni. Nello studio, no, dicevate 15 milioni di anni, vuol dire che in qualche modo ridiamo allo stesso modo insieme ai nostri cugini primati da tutto questo tempo?
1: Sì, a livello di ritmo e di come appunto i suoni vengono emessi in successione, effettivamente così. Poi ovviamente al nostro orecchio il suono di per sé può anche essere diverso, chiaramente, ma c'è tanta variabilità anche all'interno, no, dell'uomo, le persone ridono in maniera molto diversa. Però come quando ci immaginiamo la sequenza, no, dei suoni della risata che vengono emessi, effettivamente questa regolarità ce la portiamo dietro, sì, dall'ultimo antenato comune che viveva più o meno 15 milioni di anni fa.
0: Qui al 335-5634-296 stanno arrivando diversi messaggi. C'è Giovanna che ci scrive: il simpaticissimo e defunto cane di una mia amica rideva mentre dormiva, si presumeva nella fase REM ancora. Diego da Udine: il mio gatto tigre e la mia cagna Lara li vedo spesso ridere. Penso che anche altri animali, non mammiferi, ridano, ma più che dalla bocca il loro riso si vince dagli occhi. Ancora un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: mio padre mi raccontava dei cavalli della scuola di guerra che sapevano bene di avere a che fare con dei novellini, improvvisamente prendevano la rincorsa, si impuntavano e ti disarcenavano e li vedevi ridere. Allora non sappiamo ovviamente quanto di questo riso possiamo attribuire e dare lo stesso significato, no? In qualche modo antropomorfizzare il riso degli altri animali, però appunto Chiara De Gregorio voglio chiedere ancora una precisazione sul ritmo delle risate che ci accomunano almeno nei nostri primati. Prima però ascoltiamo un'altra clip, una voce sicuramente che c'è più familiare, ascoltiamo la risata di uno scimpanzé. Allora, mi viene istintivamente da sorridere qui in studio, vedo dall'altra parte del vetro anche Aldo Pantaleoni, Marco Motta e Roberta Fulci fare lo stesso, quindi insomma non so se ci sentiamo molto scimpanzé o insomma in qualche modo appunto siamo parecchio legati. Riascoltiamo però appunto lo scimpanzé, ha questa risata molto veloce, e ascoltiamo anche la risata dell'orango che invece avevamo ascoltato all'inizio. Allora, ovviamente la risata dell'orango è più lenta, sembra quasi questa sorta di maialino. Chiara De Gregorio, lei ci stava dicendo che la velocità è un elemento centrale, no, nell'evoluzione della risata. Perché? Che cosa ci racconta l'aumento di questa velocità?
1: Allora, sicuramente diciamo uno dei motivi per cui abbiamo deciso di focalizzarci sulla risata è perché effettivamente è uno dei pochi segnali vocali che noi condividiamo con appunto i nostri cugini, bonobo, scimpanzé, gorilla e orango, che è, diciamo, possiamo definirla proprio la stessa cosa, cioè lo stesso tipo di segnale che funziona nello stesso tipo di contesto sociale che ha un'organizzazione simile, no? Quindi noi possiamo compararlo effettivamente, e questo ci aiuta un po' a cercare di capire anche come si è evoluto il linguaggio umano, no? Che sembra una cosa così peculiare, no? La parola, questo modo di muovere la bocca e fare tutti questi suoni complessi ce l'abbiamo solo noi, però ovviamente avendola solo noi è difficile compararla con qualcun altro nel mondo animale, mentre invece in questo la risata ci viene in aiuto. Ed effettivamente attraverso la risata noi vediamo che il fatto che diventi più veloce, più variabile, no? Più complessa dal punto di vista ritmico, significa che noi siamo diventati più bravi a muovere questa bocca che vada più velocemente o meno velocemente. E questo è importante perché effettivamente quello che manca ai primati non umani non è tanto la capacità di per sé di produrre dei suoni che possono essere comparabili con il nostro parlato. Loro il suono lo possono anche fare, quello che a loro manca è proprio la capacità di muovere tutto l'apparato, la bocca, le labbra, la lingua, no? Cioè se noi proviamo a fare una A e poi una O e poi una E, vedremo che quello che cambia è come noi muoviamo questa bocca, non tanto, no, come la produciamo. Mm-hmm. E quindi questo ci ha aiutato a vedere come durante l'evoluzione effettivamente la capacità di muovere la bocca più velocemente, anche solo per ridere, si è manifestata in maniera così lineare, sempre in maniera più complessa durante l'evoluzione.
0: Ecco, Chiara Di Gregorio, lei ci stava appunto raccontando anche prima che la nostra risata, in qualche modo la risata appunto degli esseri umani, è diversa da quella di tutti gli altri primati, non solo perché è la più veloce, ma anche perché sappiamo adattarla in qualche modo a diverse tipologie di contesto. È qualcosa che proverete a indagare meglio magari successivamente? Anche
1: allora, sicuramente sarebbe bello, diciamo che ovviamente questi tipi di lavoro richiedono un grande sforzo e ci vuole molto tempo per trovare tutti i vari animali che noi possiamo testare, perché come immaginerete non è che proprio negli zoo sia pieno di baby gorilla che sono pronti ad essere solleticati, ecco, quindi è sicuramente il nostro campione non era enorme, sicuramente, però diciamo ci può aiutare a immaginarci un po' come si sia evoluta questa risata, quindi sicuramente sarebbe bello ampliare questo campione. Per i diversi contesti è un po' difficile, perché per l'uomo noi appunto ridiamo in tanti contesti diversi, mentre per questo lavoro chiaramente ci siamo limitati ai contesti che sono effettivamente condivisi con le altre scimmie, quindi sarebbe bello, bisognerebbe studiarsela un attimo, ecco, capire bene come affrontare questa tematica.
0: Tra l'altro appunto lei prima citava i baby gorilla e ovviamente insomma per lo studio avete utilizzato bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 7 anni, in qualche modo, no, in biologia si dice l'ontogenesi ricapitola la filogenesi, quindi un bambino impara, no, a ridere molti mesi prima rispetto a quando poi dopo effettivamente impara a parlare. E la scelta di appunto prendere tutti baby, diciamo così, quindi bambini, cuccioli dei vari primati, e diciamo come, perché avete fatto questa scelta anche rispetto al fatto che ci raccontava prima, noi in realtà come esseri umani poi impariamo a ridere in tantissimi contesti diversi, a simulare, no, le risate magari per compiacere qualcuno.
1: Certo.
0: Il nostro capo, come raccontava prima.
1: Sì, l'idea era proprio appunto cercare di avere un dataset che fosse comparabile, no? Perché nei primati, ma nei mammiferi in generale, laddove ci sono questi tipi di anche relazioni di gioco, che è il contesto in cui la risata si manifesta in maniera più facilmente, in maniera più naturale, avviene per di più quando gli individui sono giovani o molto giovani, poi con la crescita si perde, quindi l'idea è proprio di andare a comparare anche con l'uomo diciamo questa finestra diciamo di crescita, e vedere, perché anche negli stessi bambini che giocano effettivamente il gioco e la risata è una palestra della vita, no? Due bambini piccoli che giocano insieme, se uno dei due tira i capelli all'altro e l'altro piange, nasce un conflitto, da lì si impara che quella cosa non va fatta nelle relazioni, mentre se si continua a ridere è un segno che effettivamente no, tutto va bene e la relazione sociale di quel momento può continuare in quella maniera lì.
0: Allora, noi abbiamo ancora pochi minuti, però qui al 3355634296 arrivano anche delle domande che vorrei girarle, Chiara De Gregorio. Innanzitutto c'è Paolo da Pesaro che ci dice: ma è una ricerca a rischio IG Nobel? E su questo concordiamo con Paolo. IG Nobel, lo ricordiamo, sono quei premi, no, che vengono assegnati a ricerche appunto che fanno ridere, mai come questa sulle risate dei primati. E poi c'è Gianna che dice: ma quelle che voi chiamate risate, se fossero altro, possibile che il solletico ai primati magari non piaccia e siano invece versi di protesta? C'è un misunderstanding che è possibile oppure no?
1: Diciamo che la domanda ci può stare, nel senso che ovviamente noi non dobbiamo dare mai niente per scontato, no? Quindi che pensare che una cosa che vediamo nell'uomo avvenga in maniera simile negli altri animali, ci viene subito la tentazione di dire: ah, ok, ma è così. Diciamo, per quanto riguarda il solletico, siamo sicuri che sia una cosa che gli animali apprezzano, perché proprio ridono, quindi fanno lo stesso suono positivo che fanno magari in altri contesti come il gioco. In quel contesto lo cercano, e addirittura effettivamente, questo è un altro capitolo, ma c'è stato un esperimento in cui avevano insegnato a una gorilla il linguaggio dei segni, alcuni segni, no, per comunicare, e lei richiedeva il solletico, cioè proprio attraverso il linguaggio dei segni diceva: fammi il solletico. Quindi siamo abbastanza sicuri che, diciamo, apprezzino.
0: A proposito appunto anche sempre dei gorilla, nel video che posteremo anche su Facebook si vede proprio questo gorilla appunto che poggia la zampa, sì, la mano, il piede sulla grata appunto della gabbia per richiedere appunto il solletico. E poi c'è Patrizia che dice: ma come si fa negli animali non umani a distinguere una risata da un verso di altro tipo?
1: Allora, quello che vale per la risata, ma vale un po' per tutti i suoni, no? Quando noi studiamo diversi animali e sentiamo un suono, noi quel suono lo possiamo caratterizzare a livello proprio di suono, una certa frequenza, certe, no, caratteristiche, però è molto molto importante il contesto in cui questo esce, quindi quando si fanno gli studi di repertori vocali degli animali, noi sì, prendiamo i suoni, ma andiamo a controllare che quel suono magari venga fatto sempre in quel tipo di contesto e che quindi segnali, ad esempio, un'interazione negativa, la ricerca di cibo, oppure sto scacciando un rivale, ok? Quindi tramite l'osservazione, lo studio del comportamento, quindi lo studio dell'etologia dell'animale, noi mettiamo in relazione un certo tipo di suono con il suo, tra virgolette, significato o funzione.
0: Sempre qui al 3355634296 c'è Maria Novella dalla provincia di Torino che dice: in Mary Poppins ricordo la gag dello spazzacamino sui vari tipi di risata umane. C'è ancora un'altra domanda da un ascoltatore, un'ascoltatrice che non si firma. Ci dice: è successo mai che qualcuno degli animali che hanno partecipato allo studio si sia invece sottratto al solletico?
1: Allora, non posso rispondere del tutto a questa domanda perché non sono stata io la fortunata ricercatrice che come tasca aveva quello di fare il solletico. Però, nel senso, è anche possibile. Così, i primati non umani come noi sono animali che hanno la loro personalità, che certi giorni hanno più voglia di fare una cosa, certi giorni hanno più voglia di farne un'altra, e può anche essere possibile che un giorno oggi a me non mi andava, no? Come bambino che vuole sempre giocare col suo gioco preferito, poi un giorno dice: "Dai, gioca col tuo gioco preferito." No, oggi non mi va. Quindi non lo posso escludere, e quindi sono animali molto complessi, dai desideri a volte anche complessi, quindi potrebbe benissimo essere che un giorno è stato detto: "No, non mi fare il solletico," e sicuramente non si è fatto, ecco.
0: C'è un'ultima domanda, veramente abbiamo 10 secondi. Clara da Gubbio dice: perché non avete studiato anche le risate negli animali in libertà?
1: Allora, perché effettivamente si possono registrare le risate di gioco, ma è molto più difficile. Chiaramente in libertà bisogna mantenere delle distanze importanti, ci sono molti più variabili, ok? Quindi raccogliere questo tipo di dataset in libertà può essere fattibile, ma molto difficile e molto lungo col tempo. E soprattutto il solletico è qualcosa che in libertà chiaramente non si può andare a stimolare e che
0: Certo.
1: quindi non ci avrebbe permesso di analizzare quella parte.
0: Grazie Chiara De Gregorio, primatologa all'Università di
1: Grazie a voi.
0: Warwick, da Francesca Buoninconti e da tutta la squadra oggi al lavoro. Un saluto e buon ascolto su Radio 3.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai Radio 3.
1: 12:53 secondi, eccoci pronti per un concerto del mattino che ci porta a Copenaghen con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese. Andremo ad ascoltare il direttore d'orchestra britannico e cipriota Kerem Hassan, un direttore d'orchestra nato a Londra da genitori ciprioti nel 1992. Valentina Losurdo vi saluta con Aldo Pantaleoni e Gianluca Diana rispettivamente alla console e alla regia di questa trasmissione che ha la cura di Giovanna Natalini. E nell'aspettarvi al numero 335-5634-296 vi dico che inizieremo subito i nostri ascolti con la danza dei sette veli da Salome, opera di Richard Strauss, che è uno dei lavori orchestrali più celebri, più impattanti del primo Novecento. La danza dei sette veli, in particolare, quanto ascolteremo per circa 10 minuti, un episodio centrale di questa opera, rappresentata per la prima volta nel 1905, basata sul dramma di Oscar Wilde. Una vicenda che deriva dal racconto evangelico della figlia di Erodiade, che danza davanti a Erode ottenendo come ricompensa la testa di Giovanni Battista, come è noto, come è stato raccontato tante volte anche da magnifici dipinti, pensiamo a Caravaggio ad esempio. E tuttavia i Vangeli non parlano di sette veli. Questo dettaglio nasce con il dramma di Wilde, in particolare diventa famoso soprattutto grazie all'opera di Strauss, che utilizzando un'orchestra enorme con un organico estremamente ricco e alternando ritmi sinuosi, episodi orientaleggianti, il gusto per l'esotismo che era così tipico dell'epoca, anche spinta della musica del tempo, il valzer in particolare, che sotto una propulsione esotica si deforma e trova poi improvvise esplosioni orchestrali, andando a costruire una tensione continua attraverso accelerazioni, crescendo fino a un climax travolgente, andando a descrivere musicalmente dunque la rimozione dei sette veli uno a uno, con una grande progressione sia psicologica che erotica che naturalmente musicale. Ascoltiamo dunque Kerem Hassan alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese in questo concerto registrato il 21 maggio 2026 nella DR Concert House di Copenaghen, la danza dei sette veli da Salome, opera 54 di Richard Strauss.

La danza dei sette veli, partitura geniale di Richard Strauss da Salome, opera 54, sullo sfondo la voce dello speaker danese, perché questo è un concerto Euroradio con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese. La registrazione ci porta alla DR di Concert House di Copenaghen il 21 maggio 2026. A eseguire l'opera 54 di Strauss c'era sul podio Kerem Hassan, il direttore d'orchestra anglo-cipriota, alla guida appunto di questa compagine scandinava, che ora accoglie un pianista giapponese, Mao Fujita, nato a Tokyo nel 1998, ha vinto tanti premi importanti, tra cui spicca nel 2017, quando era ancora studente del Collegio Musicale di Tokyo, il primo premio al magnifico Concours International de Piano Clara Askill in Svizzera, con il premio del pubblico e molti altri premi che lo hanno portato a una vera e propria ribalta internazionale, e poi ha vinto altri premi prestigiosissimi come la medaglia d'argento al concorso Tchaikovsky di Mosca nel 2019. Un curriculum di tutto rispetto per lui, che ha iniziato a studiare pianoforte, a suonare all'età di 3 anni, dunque un talento molto molto precoce, che peraltro lo ha sempre visto vicino a Mozart. Infatti lui, che registra in esclusiva per Sony Classical, nel 2022 ha dato un album di debutto con questa etichetta, e lo ha scelto proprio Mozart come autore di riferimento. È una scelta che voglio sottolineare, perché ecco, per un giovane musicista Mozart è sempre considerato un autore della maturità, un autore che con la sua semplicità, tutt'altro che facile, cristallina, mette più in difficoltà a volte del virtuosismo più fitto, capace di mascherare anche quelle incertezze da un punto di vista del pensiero musicale sotto la temperie della bravura digitale. Quindi una bella scelta questa di una registrazione dell'integrale addirittura di tutte le sonate di Mozart, che è stato accolto con grande successo internazionale. Quindi io sono molto curiosa di ascoltarlo interprete di uno dei concerti mozartiani più celebri, è il numero 21 nella chiarissima tonalità di Do maggiore, il K467, questa pagina celebre scritta da Mozart nel 1785, una prima esecuzione di quell'anno, il 10 marzo 1785, ed è un lavoro questo che porta un grande momento di riflessione, di focus da parte di Mozart proprio su il fortepiano, lo strumento solista a tastiera con l'orchestra. È il periodo in cui Mozart scrive una serie di 14 concerti per pianoforte e orchestra, siamo in particolare dal 1783 al 1787, e che portano con sé numerosi caratteri espressivi e formali caratterizzanti, ma al tempo stesso una varietà incredibile di soluzioni musicali, una via di mezzo tra il troppo difficile e il troppo facile. Così lo stesso Mozart apostrofò in una lettera di quegli anni i suoi concerti: brillanti, gradevoli all'orecchio, naturali, senza cadere nel vuoto. Qua e là potranno soddisfare gli intenditori, ma sempre in modo tale che anche gli incompetenti ne provino piacere senza sapere perché. Beh, direi che queste parole dello stesso Mozart sono perfette per descrivere questo concerto. Allegro maestoso il primo movimento, poi l'andante, che è un secondo movimento eccezionale in fa maggiore, uno dei movimenti lenti più importanti scritti dallo stesso Mozart, è alta poesia, che qualcuno addirittura paragonato con quella atmosfera che sarebbe stata proprio dei notturni di Frédéric Chopin. E infine l'allegro vivace assai, una struttura di 30 minuti in questo ascolto, anche 30 minuti abbondanti, che riescono a riassumere tutto quello che abbiamo detto: quella semplicità che non è mai facile, quella linearità che è la scelta più difficile, più complessa per una matita capace di danzare
avanzare in equilibrio su questi queste cinque linee del pentagramma tra l'immediatezza e la profondità. Mao Fujita, interprete dunque del concerto K467 di Mozart, Kerem Hassan dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

E allora c'è molto da dire su questa interpretazione di Mao Fujita, insomma la particolarità di queste cadenze in cui lui ha messo molto del suo non è sfuggita ai nostri ascoltatori. Grazie per i tantissimi messaggi giunti al nostro numero 335-5634-296. Ottimo pianista, dice Paolo da Pordenone, nel K467 di Mozart, il concerto numero 21 in do maggiore che abbiamo appena ascoltato. Forse la prima cadenza un po' fuorviante nello stile, e poi c'è chi ancora trova la cadenza, invece le cadenze molto interessanti, altri con una visione un po' troppo rachmaninofiana per Mozart, e insomma tanto ragionamento condiviso con voi sui messaggi. C'è chi dice ancora, dopo gli abissi drammatici del K466, Mozart scrive uno dei suoi concerti più apollinei. Seguirà il quartetto in sol minore K478, che è un altro capolavoro. Buona l'esecuzione, peccato ancora una volta per quella cadenza roboante, fuori misura, inadeguata alla delicata linearità del brano. Si sa che comunque la tradizione delle cadenze mette molto del contemporaneo, e nella prassi esecutiva, nella storia della prassi esecutiva, ne sono state date tante versioni, anche in qualche modo restituenti lo spirito del tempo. E quindi Mao Fujita lo abbiamo già apprezzato per la sua scelta mozartiana, fatta fin dagli esordi della sua carriera in maniera piuttosto netta, ma poi quando c'è da far vedere di che pasta sia fatto, sicuramente è fatto di una pasta anche molto virtuosistica. Questo concerto, che aveva l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese diretta da Kerem Hassan, ed è una registrazione effettuata nella The Air Concert House di Copenaghen il 21 maggio scorso, si conclude con un bis. E allora siamo molto curiosi di ascoltare questa trascrizione per pianoforte solo di Mao Fujita stesso, che dunque appunto conferma la sua creatività anche di improvvisatore, ma anche di, come dire, artigiano della musica, ed è un omaggio wagneriano. Dall'atto terzo dei Maestri Cantori di Norimberga andiamo ad ascoltare il celebre canto del premio, il Preislied, uno dei momenti culminanti non solo dell'opera, ma veramente di tutta l'opera, tutta la produzione wagneriana. Siamo nel terzo atto, Walter racconta un sogno avuto al risveglio e viene aiutato nel trasformare, intuendo il valore poetico di questo sogno, in un canto conforme alle regole dei maestri cantori, senza snaturarne l'ispirazione, e il risultato è questo Preislied con cui Walter vincerà la sua gara e conquisterà Eva. Il titolo significa splendente al mattino nella rosea luce, morgenlich leuchtend im rosigen Schein, l'aria di Walter appunto, in cui sin dalle prime immagini viene evocato un giardino paradisiaco pieno di fiori, di profumi, dove Walter contempla la donna amata, identificata simbolicamente con Eva nel paradiso, un'allegoria dell'amore ideale, della ispirazione artistica, che ora ascoltiamo nelle mani di Mao Fujita, trascritta appunto dallo stesso pianista per pianoforte solo.

0: E ci sono interpreti che ci possono piacere più o meno, ma dei quali dobbiamo riconoscere l'indiscutibile valore. Direi proprio che Mao Fujita è un animale musica, come si suol dire, ce ne ha tanta di musica dentro, come abbiamo ascoltato anche da questa sua trascrizione per pianoforte solo dal terzo atto dei Maestri Cantori di Norimberga di Richard Wagner, Morgenlicht leuchtend im rosigen Schein, l'aria di Walter in questo suo arrangiamento che conclude la registrazione del concerto effettuato nella The Air Concert House di Copenaghen il 21 maggio 2026. E grazie per i tantissimi messaggi. C'è chi ci ricorda che domani è il 160° compleanno di Mahler. Non so se avremo modo di inserirlo nella nostra programmazione, ma sono sempre utili le informazioni che condividete con noi. Mentre domani sicuramente invece ascolteremo al concerto Haydn con Kirill Petrenko alla guida dell'Orchestra Filarmonica di Berlino, quindi un grande concerto, poi la suite da concerto di Pulcinella e le variazioni su un tema rococò in La maggiore, opera 33 di Piotr Ilyich Tchaikovsky con Gautier Capucin, quindi un grande concerto che ci aspetta anche con un bis molto commovente, il Cant del Sol Cells, il canto degli uccelli nella versione di Pau Casals. È tutto per oggi, grazie a tutti quanti voi per il vostro ascolto, ci risentiamo domani, un saluto da Valentina Lusurto.
1: Pensate alla sorpresa del turista che va ad Atene e vede passare dei grandi camion con sopra scritto Metafora.
2: Nella mente di Umberto Eco, un podcast originale di Radio 3 con Paolo Di Paolo e i suoi ospiti, tra i quali Gianrico Carofiglio e Roberto Cotroneo.
3: A un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero.
2: Nella mente di Umberto Eco. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.
4: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
5: Suo figlio ha avuto un incidente.
6: Devo leggere il contatore, mi apre?
7: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Suona Luna.
14: Signore e signori, buongiorno da Enrico Stinchelli che vi saluta in diretta da Via Asiago con Suona Luna in barcaccia. Saluto Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro tecnico Aldo Pantaleoni. Noi siamo alla vigilia della finalissima del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani e, come programmato, un doppio omaggio alla meravigliosa orchestra del Teatro dell'Opera di Roma che ci ospita per la 4ª volta consecutiva. Stavolta però non c'è sul podio Carlo Donadio, che salutiamo con molto affetto e simpatia, ci sarà il maestro Alessandro Cadario, che quindi esordisce, e anche lui con le emozioni che poi abbiamo sia noi che i sei concorrenti che giungono alla finale. E immagino che ognuno di voi abbia già previsto e procurato i propri posti andando su Ticket One, eccetera, eccetera. Poi i ritardatari, magari non so cosa accadrà, se metteranno i posti in piedi in loggione, questo non posso saperlo, però mi raccomando, siate puntuali, soprattutto perché il concerto, o meglio il galà della finalissima, comincia alle 8:30, ma bisogna essere già lì pronti verso le 8:10, vi consiglio, perché altrimenti all'ultimo ci saranno pasticci, gente che si alza, che si siede. La trasmissione è puntuale, inizierà alle 20:30 su Radio 3 in diretta. Orchestra e coro dell'Opera di Roma hanno una storia particolarissima. Non nascono subito come dei complessi stabili del Costanzi, ma si formano poi progressivamente dentro una vicenda molto molto movimentata. Il Teatro Costanzi privato, la gestione degli impresari, l'acquisto da parte del comune. Noi oggi cominciamo proprio con la parte storica che riguarda questa compagine e l'inaugurazione del teatro, che avvenne il 27 novembre del 1880 all'insegna di Rossini con la Semiramide. E vabbè, la storia la conoscete, ora vi rimando a Domenico Costanzi, l'Hotel Quirinale e la comunicazione diretta che consente agli artisti di passare direttamente all'hotel senza bisogno di uscire per strada. E quindi il Costanzi degli impresari, e nei primi decenni non c'è una vera e propria orchestra stabile nel senso moderno, ma le gestioni che lavorano fino al 1926 lavorano con organici variabili, rinforzi, scritture che potremmo definire stagionali. È il mondo dell'Ottocento, è un mondo di grande vitalità artistica, ma con delle strutture molto meno solide. La vera svolta avviene nel 1905, quando l'assessore Conte Enrico di San Martino favorisce la nascita di un'orchestra municipale di 100 elementi, molti dei quali provenienti dalla banda municipale. Questa è di fatto la prima orchestra del Costanzi fino al 1926. Facciamo subito un primo ascolto che ci immerge in un clima trionfante e importantissimo. La Tosca. La Tosca con il Te Deum che chiude il primo atto. E qui sono protagonisti l'orchestra e il coro dell'Opera di Roma. È una registrazione recentissima con il bravissimo Roberto Frontali nei panni di Scarpia e quindi la attuale compagine dell'orchestra e del coro dell'Opera di Roma.

E questo è uno dei brani più amati e più applauditi sempre nelle rappresentazioni di Tosca. Tosca, come sapete, è una delle due opere chiave del Teatro dell'Opera di Roma. L'altra è Cavalleria Rusticana, che debuttò il 17 maggio 1890, mentre la Tosca ebbe un battesimo il 14 gennaio del 1900. Sul podio all'epoca c'era Leopoldo Mugnone, che è stato un direttore davvero mitico. Si raccontano cose fantastiche, gli aneddoti con Mugnone sono uno più divertente dell'altro. Il protagonista Ariclea d'Arclé, Emilio De Marchi e Eugenio Giraldoni. Quindi avete sentito come l'importanza di questa compagine è sempre nella compattezza e anche, direi, nella consuetudine rispetto a quest'opera. La Tosca è l'opera di Roma, possiamo dirlo a chiare lettere, infatti non manca mai nel cartellone ogni anno. Sul podio in questa occasione era Antonino Fogliani, ma in queste due puntate noi esploreremo un po' la storia andando a vedere anche e gli altri grandi mitici direttori stabili dell'orchestra dell'Opera di Roma. Dunque, il primissimo fu Luigi Mancinelli, compositore, nel 1875 fino al 1881. Poi Edoardo Mascheroni, Leopoldo Mugnone, Egisto Tango, Gino Marinuzzi, Oliviero De Fabrizis. Attenzione, perché in questa lista noi volutamente non stiamo inserendo quello che è stato, potremmo dire, il papà di tanti cantanti e direi dell'orchestra dell'Opera di Roma ai suoi massimi livelli. Stiamo parlando di Tullio Serafin, ed è proprio Tullio Serafin che ascolteremo adesso dirigere l'orchestra e il coro dell'Opera di Roma nell'Otello. È una delle sue ultime registrazioni, se non erro addirittura l'ultima, mentre le ultime rappresentazioni furono quelle dei Maestri Cantori di Wagner. Ascoltiamo quindi Tullio Serafin e le compagini dell'Opera di Roma in Fuoco di Gioia.

Perfetto. Tullio Serafin, l'orchestra e il coro dell'Opera di Roma, in un momento di direi virtuosismo musicale, i lampi, i guizzi di questo fuoco si sentono tutti in questa fantastica registrazione. Ricordiamo poi gli interpreti, anche John Vickers, la Risanek e Tito Gobbi, è uno dei più belli Otelli in assoluto ed è già un Serafin molto anziano. Lui aveva debuttato all'Opera di Roma nel 1930 con la Marta di Flotow e poi ha diretto ininterrottamente fino al 1964, quando appunto ci fu il trionfo finale con i Maestri Cantori. Un altro direttore molto legato all'Opera di Roma fu Gabriele Santini. E Gabriele Santini è famoso per la sua severità, era una sorta di Toscanini bis, diciamo, un altro di quelli che si facevano rispettare, è molto molto duro. Sono famose le sue battute nei confronti delle prime regie che prendevano piede in quel momento, e lì si affermava quel dicotomia tra il direttore e il regista, e Santini era uno che insomma non la mandava a dire. Le sue battute furono terribili anche nei confronti di taluni cantanti che magari non lo guardavano e volevano andare per conto loro. Un binomio straordinario fu Gabriele Santini, Norma di Bellini e Franco Corelli, che fa valere tutte le sue carte vincenti nel 1958. Ascoltiamo proprio all'Opera di Roma Franco Corelli diretto da Santini in questa Norma straordinaria. Meco all'altar di Venere.

Ricordiamo che stiamo ascoltando la famosa norma del 1958, qualcosa vi ricorderà senz'altro. 2 gennaio, Norma e Maria Callas, Pollione Franco Corelli. Cosa accadde il 2 gennaio? La norma venne interrotta perché a un certo punto la Callas non si sentiva proprio benissimo e qualche mormorio dal loggione la convinse a non tornare in scena per il secondo atto, e lì, siccome era presente il Presidente della Repubblica, scoppiò il putiferio e la cosa è alle cronache. Il 4 gennaio del 58, dopo il ritiro della Callas, Norma fu Anita Cerquetti, che avrebbe cantato lo stesso ruolo anche l'8 e l'11 gennaio. Franco Corelli, come sentite, in piena forma, e Gabriele Santini sul posto.

Esplodono gli applausi del pubblico, Franco Corelli trionfa, un pollione storico del resto. Certo, all'epoca veniva effettuato tutto con i tagli, c'erano tante cose diverse rispetto a una prassi esecutiva che potremmo definire più belcantistica, più filologica, però ragazzi, che voce davvero. Sul podio Gabriele Santini. Allora, domani doppio appuntamento con una trasmissione, la seconda speciale dedicata all'orchestra e al coro dell'Opera di Roma, e poi la sera questa stessa compagine dal vivo accompagnerà la serata finale del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani, collegamento con Radio 3 alle ore 20:30, poi in streaming dopo un po', sarà visibile anche in TV naturalmente. Qual è l'altro grande direttore d'orchestra molto amato dalla compagine romana? Giuseppe Patanè. È un nome anche questo leggendario. Giuseppe Patanè discende da una schiatta, potremmo dire, di importantissimi direttori d'orchestra, il padre Franco, il nonno, insomma musicisti veramente straordinari. Patanè conosceva a memoria tante partiture, pressoché tutte, non dirigeva mai con la partitura davanti, ma a prescindere da questo, che può essere anche ci sono direttori che hanno una memoria eccezionale, e lui era proprio bravo come direttore, sapeva come dire tenere in pugno la compagine e al tempo stesso farsi amare dalla stessa, tant'è che io ricordo in una recita di Macbeth che adesso abbiamo ritrovato e che ascolteremo nel finale, era l'ultima recita di una serie di Macbeth di Verdi, e a un certo punto tutta la sezione degli ottoni, corni, trombone, basso tuba sarebbe il cimbasso, e trombe, si alzarono in piedi e suonarono tutto il finale all'impiedi, proprio quasi nell'entusiasmo che aveva portato il maestro, questo, quasi a salutarlo anche in questo modo, tant'è che al termine proprio della recita, io mi ricordo, guardavo proprio la buca, ero sopra in un palco, e venne abbracciato da tutti quanti. E sentiremo proprio questo passaggio, che è il finale del Macbeth diretto da Giuseppe Patanè con l'orchestra e il coro del Teatro dell'Opera di Roma.

Ecco, immaginate questa coda dove sono protagonisti gli ottoni, diciamolo, e tutto il gruppo degli ottoni che si alza in piedi, in buca e che suona per Patanè. E poi lo circondano, lo abbracciano, ma una scena incredibile, mai ho visto una cosa così, quasi portato in trionfo. E dire che in occasione della prima erano successe cose abbastanza teatrali, come si suol dire, perché la prima era il 24 febbraio del 1987, Shirley Verrett stava poco bene, dopo poche note la voce si afonizzò e Patanè fu costretto a parlare al pubblico, perché cominciarono tutti i mormorii, addirittura qualcuno buò la povera Verrett che stava veramente male, e Patanè disse: lasciatela cantare perché qui non abbiamo pronta la seconda. E disse, fece un discorso molto particolare, spiegò al pubblico che in quel momento erano solo tre le grandi lady che potevano cantare all'Opera di Roma ed erano tutte impegnate, per cui dovevano accontentarsi della Verrett in quelle condizioni. E placò il pubblico. Ecco, aveva anche questa bravura, e a parte avete sentito che razza di direttore fosse. Un trionfo per Bruson, ricordiamolo che era il protagonista. Il tenore era Luis Lima con Malcolm, Angelo degli Innocenti. Un altro direttore importantissimo all'Opera di Roma fu Gianluigi Gelmetti, che ebbe addirittura due mandati, il primo tra il 1984 e l'86 e uno più lungo tra il 2001 e il 2009. Gelmetti si rese protagonista di un recupero di tanti titoli, per esempio Mascagnani, e sapete quanto Mascagni sia legato all'Opera di Roma, e La Sacuntala, altro titolo che venne recuperato proprio da Gianluigi Gelmetti, La Sacuntala di Franco Alfano, che fu un altro enorme successo. Poi Gelmetti introdusse La Salome di Strauss, che però era stata anche eseguita in passato, ma ne fece una particolare esecuzione con la regia di Giorgio Albertazzi e protagonista Francesca Patanè, la figlia di Giuseppe Patanè. E ora ascolteremo l'Iris di Mascagni, un grandissimo successo di Gelmetti, il famoso coro sono io la vita, e il coro L'inno al sole, tratto appunto da quest'opera di Mascagni. Sul podio Gianluigi Gelmetti, coro e orchestra dell'Opera di Roma dal vivo.

brano molto amato dal pubblico romano, anche nella famosa ripresa di alcuni anni prima, negli anni 50, con Gavazzeni sul podio di Stefano, protagonista insieme a Clara Petrella. In questa occasione erano José Cura e Daniela Dessì, diretti da Gianluigi Gelmetti, e questo pezzo porta sempre all'entusiasmo. Del resto la gloria di Mascagni nasce proprio al Costanzi, abbiamo detto, Cavalleria Rusticana, che in una sola notte portò un giovane sconosciuto alla gloria mondiale, e poi tante opere, L'amico Fritz nel 1891, Iranzau, Iris, Le maschere, dirette dallo stesso Mascagni, L'Odoletta, Il piccolo Marat, fino al 1909, quando Mascagni fu direttore artistico del Teatro Costanzi nella stagione 1909-1910. In quell'occasione diresse Norma, Tristano Isotta, Don Carlos, Bohème, cioè non si limitò alle sue opere, ovviamente. Tullio Serafin, lasciamo a lui la conclusione, pensando a, e ringraziando moltissimo, Sabrina Troise, che ha accompagnato tutte le selezioni del concorso. Domani la finale, lo ricordo sempre per chi si fosse messo solo adesso in ascolto, e l'emozione dei ragazzi che si troveranno quindi a passare dalle sapienti mani di Sabrina Troise al pianoforte alla grande orchestra che stiamo ascoltando in queste puntate. Oggi la prima, domani la seconda puntata in vista della finalissima. Abbiamo detto Tullio Serafin, il grande emblema, direi, dell'Opera di Roma, con la sua Aida. Questa è una Aida famosissima, quella con Maria Caniglia, Beniamino Gigli, Gino Becchi, Tancredi Pasero, Italo Taio come faraone, adesso lo sentirete, è una Aida giustamente storica che ci ascoltiamo con grande, grande piacere.

quello che più colpisce sempre ascoltando Serafin è la perfezione dei tempi. Uno può dire, ma poi i tempi variano, ognuno fa i suoi, eccetera. No, ma qui c'è, è come se dirigesse Verdi, non so come dire, è tutto così perfetto, così preciso, così giusto, anche in questa vecchissima incisione dove le voci erano quelle spettacolari, devo dire, di Beniamino Gigli, Maria Caniglia e Lotti, cantando Serafin, è la perfezione dei tempi. Uno può dire, ma poi i tempi variano, ognuno fa i suoi, eccetera. No, ma qui c'è, è come se dirigesse Verdi, non so come dire, è tutto così perfetto, così preciso, così giusto, anche in questa vecchissima incisione dove le voci erano quelle spettacolari, devo dire, di Beniamino Gigli, Maria Caniglia

Roma. Enrico Stinchelli vi ringrazia per l'ascolto e saluta Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro tecnico Aldo Pantaleoni che ci ha aiutati qui. Buon ascolto di Radio 3, a presto, ciao ciao.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Ordine restrittivo, l'affondo social contro Giorgia Meloni di Trump scuote l'asse Roma-Washington alla vigilia del vertice NATO. Palazzo Chigi non replica al summit di Ankara. In primo piano spese per la difesa e i nuovi devastanti raid russi su Kiev.
4: Scontro sull'alleato. Tajani e Crosetto blindano i rapporti con gli Stati Uniti oltre le provocazioni. Le opposizioni condannano gli insulti. Schlein, governo deve scegliere l'Europa.
3: Agonia senza fine, Gaza ancora sotto le bombe di Israele mentre Hamas scioglie l'organismo di governo. A Teheran milioni di persone per l'ultimo maggio ad Ali Khamenei.
4: Musica sul ponte, a Bassano del Grappa si alza il sipario su Opera Estate, concerto inaugurale sold out sul ponte degli Alpini tra le musiche di Handel e lo spettacolo dei fuochi d'artificio.
3: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Siamo alla vigilia del vertice NATO di Ankara, la riunione dell'alleanza si annuncia complessa e il presidente americano Trump è tornato ad attaccare la premier Giorgia Meloni.
5: Sul tavolo l'aumento delle spese militari dei paesi dell'Alleanza Atlantica, chiesto con forza dal presidente americano, l'Ucraina, l'Iran, con l'amministrazione americana che vuole in primo piano anche la questione dello stretto di Hormuz. Molto forti, come sempre in questi casi, le misure di sicurezza in Turchia, le principali arterie stradali chiuse al traffico, la polizia schierata a ogni ingresso delle strade secondarie per bloccare ogni via d'accesso al faraonico complesso presidenziale dove si terrà il summit. Oltre 100 manifestanti sono stati arrestati, ma già nelle ultime due settimane le autorità avevano prelevato in tutto il paese avvocati, oppositori, studenti e giornalisti. Trump intanto torna ad attaccare Giorgia Meloni postando un meme sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda ammirata con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». Da settimane il presidente americano si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno aiutato né sostenuto durante la guerra contro l'Iran e una delle nazioni più bersagliate è proprio l'Italia. Poco più di 15 giorni fa il tycoon aveva dichiarato che la premier italiana lo aveva implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia e ora, il giorno prima del vertice NATO, la nuova stoccata a Giorgia Meloni. Marco Barbonaglia, GR3.
4: Nessuna replica da Palazzo Chigi al nuovo attacco della Casa Bianca. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni lavora ai dossier che domineranno il vertice NATO di Ankara a partire dalle spese per la difesa e dai principali scenari di crisi internazionale.
6: Giorgia Meloni arriverà al vertice di Ankara portando i numeri dell'impegno italiano sulla sicurezza, il 2,8% del PIL comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso il 5% stabilito in ambito NATO entro il 2035. La Premier ribadirà anche il sostegno all'Ucraina, convinta, come ha spesso ricordato, dell'importanza di mantenere la pressione su Mosca per costringere il presidente Putin ad un cessate il fuoco. Sul tavolo l'ipotesi di 140 miliardi di aiuti da Europa e Canada per Kiev in due anni, altri temi, la gestione dell'immigrazione, il rafforzamento del fianco sud dell'alleanza e gli approvvigionamenti. Di fronte agli Stati Uniti che chiedono conto agli alleati degli impegni presi e annunciano un parziale ritiro delle truppe dall'Europa, il vertice in Turchia sarà un confronto importante in cui l'Italia mira a dimostrare l'unità dell'alleanza e a rafforzare, come ha spiegato la Presidente del Consiglio al summit di Berlino, il pilastro europeo all'interno della NATO. Un passo decisivo, il ragionamento della Premier, in un contesto geopolitico che definisce complesso, con scenari di guerra in Medio Oriente e Ucraina in continua evoluzione. Carla Macrellino, GR3.
3: Il nodo delle spese per la difesa. In Italia gli investimenti militari sono aumentati di oltre il 32% rispetto al 2024. Crescono anche le risorse per il personale. Il governo annuncia

0: un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
1: Una strada tracciata, ma comunque in salita, visto lo stato delle finanze pubbliche, la polemica politica e l'ultima legge di bilancio della legislatura alle porte. Ma mentre ci si concentra sul futuro prossimo, il Paese ha già compiuto significativi progressi. I numeri, resi noti dal rendiconto generale dello Stato 2025, parlano di 8,3 miliardi di investimenti alla voce funzione difesa, con un incremento rispetto al 2024 di ben il 32,5% e un raddoppio secco rispetto al 2021. Buona parte delle spese hanno riguardato anche i costi del personale. Nel 2025 il numero dei soldati è tornato a salire dopo un decennio di flessione degli organici. Intanto sull'utilizzo dei fondi SAFE è ancora a stallo. Il ricorso allo strumento europeo che concede prestiti a tasso agevolato per investimenti in difesa potrebbe slittare a settembre, se e quando l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione. Francesca Capannolo, GR3.
2: Il nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni accende il confronto politico in Italia.
3: Le sue parole si commentano da sole. Antonio Tajani sottoscrive la linea di Palazzo Chigi perché le relazioni con gli Stati Uniti per il ministro degli esteri vanno ben al di là di singole dichiarazioni. Un rapporto fondamentale, spiega il titolare della difesa, Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, mentre le persone passano. Dalle opposizioni arriva più di un messaggio di solidarietà alla Premier, ma solo quello di Carlo Calenda, per cui Trump è un bullo da quattro soldi e senza se e senza ma. Gli altri leader aggiungono una postilla. Matteo Renzi, che parla di frasi infami del tycoon, invita Meloni a svegliarsi. AWS a rivedere le spese militari. Elly Schlein, di fronte ad attacchi inaccettabili, le imputa di essere schiacciata su Trump. Era la sua fan numero uno, commentano i 5 Stelle. Oggi è il suo punching ball. Quanto alle alleanze tra i partiti, il centrodestra discute di Roberto Vannacci, che per Tajani si è posto fuori dalla coalizione votando con la sinistra. Non abbiamo paura di nessuno, lo liquida Matteo Salvini. Dall'opposizione Schlein cita le regioni in cui i progressisti già governano insieme. Un fronte spiega che possiamo ancora allargare. Lucio Bondi, GR3.
0: La guerra in Ucraina, nuova ondata di attacchi russi su Kiev con missili e droni, il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. Secondo fonti locali, i morti sarebbero almeno 15, colpita anche Odessa. Sentiamo la nostra inviata.
4: Si scava ancora a Kiev per rimuovere le macerie nei quartieri colpiti stanotte. Per la seconda volta in pochi giorni i russi scaricano missili e droni sulla capitale, seminando morte e terrore. Migliaia di persone hanno passato ore nei sotterranei della metropolitana, colpiti anche i dintorni Bucha, Vorvari, Vyshhorod. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile massiccio attacco russo prima del vertice della NATO di domani in Turchia. Zelensky che, dopo quanto successo nella notte, stamane su X, chiede agli alleati di uscire dal summit di Ankara con decisioni forti a sostegno della difesa aerea ucraina. La vicina Polonia ha fatto alzare in volo i suoi caccia. Ieri il Cremlino ha messo in guardia Varsavia per i droni forniti all'Ucraina. Neanche Odessa, dove ci troviamo, è stata risparmiata nella notte, stavolta senza morti. Siamo arrivati attraversando pianure coltivate a perdita d'occhio tra il giallo dei girasoli, l'ocra del grano e il verde del mais. Qui, nella perla del Mar Nero, la gente continua a cercare ostinatamente una normalità. Dopotutto è estate e chi può, nonostante la guerra, va anche al mare. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Il Medio Oriente resta in fiamme. Israele prosegue raid in Libano nonostante il cessato il fuoco. 4 persone sono morte in un attacco con drone nei pressi di Nabatie. Bombe anche su Gaza, mentre Hamas scioglie l'organismo di governo di Gaza. La corrispondente.
5: Ancora un attacco, sferrato con un drone contro un'auto. 4 palestinesi sono rimasti uccisi nel sud della striscia, almeno 16 i feriti. Un raid che conferma come Israele non si astenga dal colpire nonostante il cessate il fuoco. E di solito si tratta di raid per eliminare componenti di Hamas. E probabilmente è stato così anche questa volta. In tutto questo proprio Hamas ha annunciato per oggi lo scioglimento del governo che controlla Gaza ormai da quasi 20 anni. Questo apre la strada a quel comitato di tecnocrati palestinesi che avranno il compito di amministrare la striscia, secondo quanto è stato previsto nel piano di pace stilato dal presidente americano Trump ormai più di 8 mesi fa. Un cambiamento politico importante. Per quasi un ventennio Hamas ha mantenuto il controllo stretto della striscia dopo aver fatto fuori nel 2007 il movimento di Fatah e di conseguenza l'autorità nazionale palestinese. Resta però la questione del disarmo del gruppo, sempre rifiutato da Hamas, fino a quando non ci sarà il ritiro israeliano dal territorio palestinese. Ma proprio ieri il premier Netanyahu è tornato a ripetere che le forze israeliane non andranno via fino a quando ci sarà il rifiuto di Hamas di deporre le armi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: E pochi istanti fa il Comitato Tecnocratico Palestinese per l'amministrazione di Gaza ha dichiarato di essere pronto ad assumere le responsabilità nazionali per le quali sono necessarie capacità e risorse già previste.
0: Iran in lutto per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio negli attacchi israelo-statunitensi, percorre in processione le vie di Teheran tra una folla immensa. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
6: Sì, la bara di Ali Khamenei e quelle dei familiari uccisi nello stesso attacco stanno sfilando lentamente, esposte su veicoli. Il corteo, destinato a durare ore tra canti funebri imponenti, ali di folla, attraversa luoghi simbolo della Repubblica Islamica come Piazza Azadi, Piazza della Libertà. Risuonano ancora come nei giorni scorsi slogan contro Stati Uniti e Israele. Tra il nero delle vesti spiccano stendardi rossi, simbolo di vendetta, bandiere nazionali e quelle di Hezbollah, il movimento sciita libanese, parte del sistema di alleanze costruito durante i decenni al potere di Khamenei, caratterizzati anche dalla repressione delle proteste di piazza. Presente al funerale anche l'ex presidente iraniano Ahmadinejad, di cui si erano perse le tracce nelle scorse settimane. Sempre assente invece, per ragioni di sicurezza, la nuova guida suprema Mojtaba, figlio del defunto. Nei prossimi giorni le cerimonie si sposteranno nelle città sante dell'Islam sciita. Anche in Iraq ci sarà l'attuale presidente iraniano Pezeshkian, giovedì a Mashhad la sepoltura.
2: Disagi per chi viaggia in treno, ritardi e cancellazioni si registrano a Milano per un guasto alla stazione centrale. Proseguono inoltre le modifiche alla circolazione tra Roma e Milano per i lavori sul nodo ferroviario di Firenze, con alcuni convogli deviati sulla linea tirrenica. Tornata invece regolare la circolazione nei pressi di Follonica dopo un inconveniente tecnico.
0: Leone d'oro alla carriera per George Clooney, l'attore e regista americano riceverà il riconoscimento alla Mostra del Cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. Venezia è il mio festival preferito e ricevere questo premio è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, ha commentato Clooney.
2: Musica sul Ponte degli Alpini. Ha preso il via Opera Estate Festival, che questa sera a Bassano del Grappa celebra il suo concerto inaugurale con le musiche di Handel, l'orchestra di Padova e del Veneto diretta da Filippo Maria Bressan, e lo spettacolo dei fuochi d'artificio. L'intervista nel servizio.
7: Una grande festa per l'avvio di Opera Estate a Bassano. Si ripete la magia che ogni anno celebra l'inizio di un festival che muove dallo splendido Ponte del Palladio per irradiarsi a tanti comuni dell'area piemontana, con passeggiate musicali, performance teatrali e di danza, concerti di musica classica, jazz e contemporanea. Giochi pirotecnici accompagneranno questa sera il grande concerto dell'Orchestra di Padova e del Veneto, che eseguirà proprio dal Ponte Vecchio musiche di Handel. Il direttore d'orchestra, il maestro Filippo Maria Bressan.
8: Sarà l'esecuzione della musica cosiddetta sull'acqua di Handel e la musica per i reali fuochi d'artificio, che ha la prerogativa di essere eseguita durante lo scoppio dei fuochi. C'è anche la maestria del maestro fuochista, che riuscirà a far esplodere i fuochi d'artificio a tempo con la musica. La suggestione di questo bellissimo palladio, vedere nel cielo questi fuochi esplodere con i vari colori, sentire la musica, credo che sia una sensazione che accontenta tutti i sensi.
7: Sarà un'emozione per il pubblico, ma anche per la sua orchestra.
8: Sì, abituati nelle sale da concerto, suonare in posti così belli è molto emozionante anche per chi segue la musica.
7: Paola D'Angelo, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Francesco Paradisi e Luciano Pecoraro. Prossimo GR3 alle 16.45, linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio. Buon ascolto.
9: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.58, apriamo in A10, Genova Ventimiglia, in Liguria, Traspotorno e finale Ligure in direzione Ventimiglia, si registrano code di 2 chilometri a causa di lavori. Ci spostiamo in A1, in Emilia Romagna, tra Terre di Canossa e Parma, in direzione Milano, segnalato un incidente che provoca code di 4 chilometri. Per le lunghe percorrenze verso Milano si consiglia la A22. Rimaniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo in fiamme. Veicolo in fiamme ancora sull'Autosole, sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del Grande Raccordo Anulare. Incidente invece sulla Roma-Fiumicino poco dopo l'allacciamento con il Grande Raccordo Anulare in direzione via Laurentina. Torniamo ora in Autosole sul tratto Roma-Napoli in Campania tra Casoria e la diramazione di Capodichino verso Napoli, presente un altro veicolo in fiamme. Chiudiamo infine in Puglia in A14 tra Canosa e Andria in direzione Bari, attenzione alla guida per un incendio. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata, condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Wikiradio, le voci della storia, selezione di puntate trasmesse.
2: Discorsi.
3: Il discorso di Paolo Volponi contro il taglio della scala mobile, con Massimo Raffaeli.
4: Ancora una volta, con questo decreto, la massa dei dipendenti è considerata una scorta a magazzino del prepotere dell'industria, del suo predominio e della sua discrezione. Tutto questo dobbiamo tenerlo presente e valutare quello che da più parti è stato detto in questa sede e che potrà essere detto in altre sedi contro questo decreto per la ripresa, lo sviluppo di una cultura industriale più aperta e attiva. La cultura industriale, infatti, non è la tranquillità della Confindustria o il peso della Confindustria sul paese o la somma delle tecnologie di cui dispongono le industrie italiane o la somma dei profitti che riescono a conseguire nel corso degli anni. La cultura industriale è invece la capacità di inventare una grande ricerca scientifica alla portata del paese, della scuola, delle organizzazioni pubbliche, delle amministrazioni e di tutte le forze del lavoro.
5: Quello appena letto è un brano del discorso pronunciato in Senato il 17 marzo del 1984, un venerdì sera, da Paolo Volponi, indipendente, eletto nelle liste del Partito Comunista Italiano e membro della Commissione Industria. Il suo collegio elettorale è Urbino, la città in cui è nato. La sua elezione per la nona legislatura risale a luglio del 1983. Oggetto del suo intervento è l'opposizione alla conversione in legge del decreto numero 10 del 15 febbraio 84, alla lettera recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati, di indennità di contingenza, promosso dal governo pentapartito di CPSI, PRI, PSD, PL, democristiani, socialisti, repubblicani, socialdemocratici e liberali, un governo guidato da Bettino Craxi. Ora, in parole povere, pur dissimulando il provvedimento fra altre misure, quel decreto impone di tagliare 3 punti di contingenza della cosiddetta scala mobile, un meccanismo, a suo tempo un'importante conquista dei lavoratori e delle loro organizzazioni, che permette di adeguare le retribuzioni al costo della vita. Chi ha pensato di affidare l'intervento a Volponi, il capogruppo comunista in Senato Gerardo Chiaromonte, su probabile suggerimento di Edoardo Perna, ex capogruppo, amico personale di Volponi stesso, chi ci ha pensato lo ha fatto probabilmente guardando al curriculum molto particolare del senatore, che non solo è uno dei massimi scrittori del paese, colui che ha scritto romanzi come Memoriale del 62 o Corporale del 74, romanzi in cui i problemi del lavoro e del mondo dell'industria sono contestuali, ma è anche un ex dirigente industriale di primissimo piano. Va aggiunto che il discorso contro quello che passerà alla storia come il decreto di San Valentino è anche il suo primo intervento ufficiale nel Senato della Repubblica.
4: La cultura industriale è quella della partecipazione di ciascuno ad un progetto di trasformazione del paese secondo la propria coscienza e secondo la propria cultura e le proprie qualità morali, prima ancora che professionali. È questo il grande spirito di impresa degli innovatori, di coloro che hanno costruito parametri nuovi della scienza come un grande servizio dello sviluppo dell'umanità, non della scienza come astrazione, esclusione, dominio, mezzo di sfruttamento e organizzazione di una umanità ad essa sottoposta.
5: Il contenuto del discorso di Volponi, ne abbiamo ascoltato appunto il nucleo nella lettura precedente, un discorso di pochissimi minuti, conciso, efficacissimo tuttavia, muove dall'idea che Bettino Craxi e il suo governo, pur presentando il decreto come una misura di contrasto all'inflazione, che in quel momento assilla il paese, in realtà non è altro che una patologica ossessione di disciplinare, di assoggettare il mondo del lavoro, senza dirlo, ma seguendo le politiche neoliberali appena inaugurate da Ronald Reagan in America e da Maggie Thatcher in Inghilterra. Tre sono i punti che Volponi richiama. Intanto la cultura industriale non come sfruttamento e asservimento, ma come partecipazione, cooperazione di tutta la forza lavoro. Poi la democrazia, non come istituzione puramente formale, ma come osmosi continua fra le élite, élite intellettuali o politiche, e il paese reale. Infine, la negazione del fatto che sia la scala mobile a innescare i processi inflattivi. A questa tesi Volponi oppone quella che invece legge nell'aumento incontrollato dei prezzi la causa effettiva. Dice Volponi in un altro passaggio del discorso: a che cos'è dovuta l'inflazione? Mi dispiace ripetere la banalità che la scala mobile e il costo del lavoro non siano delle componenti attive dell'inflazione. Al limite, come piccole ripercussioni, proprio come elementi marginali. L'inflazione è dovuta ai prezzi. La teoria dei prezzi è la base di descrizione sistematica dell'economia e della società capitalista. E questo decreto è tutto interno alla teoria dei prezzi, anche se non se ne accorge, anche se non lo sa, perché è ossessivo, privo di luce, di destinazione, di aria. Ma è tutto all'interno della teoria dei prezzi, cioè a quella del capitale. Sulla base dei riscontri stenografici, la trascrizione è oggi contenuta in ben due edizioni dell'attività parlamentare di Volponi. Una, i discorsi parlamentari 1984-1992, edita da Manni, a cura di Paolo Giannotti e Maria Laura Ercolani, l'altra, antologica, presente nel volume Parlamenti, a cura di Emanuele Zinato, da Futura Editrice nel 2011. Sappiamo anche dalla testimonianza diretta di altri senatori, suoi amici come Giorgio Cisbani e Luigi Meriggi, che Volponi parlava a braccio sulla base di una scaletta o di pochi appunti scritti, e che era molto teso, nervoso, prima di pronunciarsi con la sua bella voce baritonale.
2: Degli uomini che lavorarono con Olivetti, quanti sono entrati nelle decisioni dello Stato?
6: Parecchi, direi, sono entrati, anche se non entrati con delle responsabilità dirette. Molti hanno partecipato, direi, alla formulazione di programmi di governo o delle scelte politiche nei partiti, nelle società di consulenza, nei gruppi culturali di riviste, no? Di giornali, di opinione, direi tanti, da Pampaloni a Momigliano, Fortini, Guiducci, no? O i sindacalisti espressi dalle nostre fabbriche, tanti hanno assunto delle responsabilità interessanti, anche se non dirette in sostanza, ecco.
2: Non c'è ancora stato un ministro olivettiano?
6: No, un ministro olivettiano in questo termine così non c'è stato, ma direi, non so, mi pare molto olivettiana la figura del segretario generale del Ministero del Bilancio, che pensa alla pianificazione, ecco.
5: Sul decreto di San Valentino Volponi interviene in aula altre due volte, il 22 marzo e il 6 giugno dello stesso 84, per scongiurare vanamente la conversione in legge del decreto. Nel primo intervento manifesta incredulità sulla decisione del governo di porre il voto di fiducia e infatti dichiara di volersi astenere. Nel secondo, brevissimo, torna sull'immagine dell'ossessione governativa. Va aggiunto che il decreto verrà convertito in legge l'anno successivo, il 9 giugno del 1985. Sarà oggetto di un referendum abrogativo, dove si schiereranno per l'abrogazione il PC e la CGIL, ad eccezione della corrente socialista, e contro l'abrogazione i partiti governativi, la CISL e la UIL. Sarà una vittoria netta dei no all'abrogazione, 54,32%, sul sì, 68%. Presto lo stesso Volponi passerà dalla commissione industria a quella affari esteri e dirà un giorno in proposito: ero nella commissione industria, dalla quale venni allontanato forse perché troppo inviso al mondo del capitale. Verrà rieletto da indipendente del PC, di cui prenderà la tessera in extremis poco prima dello scioglimento del partito nel 91, e si opporrà a questo scioglimento senza esitazioni, per essere poi rieletto deputato nelle file di Rifondazione Comunista, ma si dimetterà pochi mesi dopo per gravi motivi di salute. Del resto, con lo stesso spirito di servizio, aveva accettato nel 1980 di sedere nel consiglio comunale della sua Urbino. In Senato farà in tutto 24 interventi, alcuni memorabili in materia di scuola, di sanità, sul problema delle droghe, della guerra, che in quel periodo sta tornando e iscrivendosi nel senso comune come strumento di risoluzione delle controversie internazionali o addirittura come veicolo di esportazione, cosiddetto, della democrazia. Da deputato lega il suo nome, nel 92, alla proposta di legge per Urbino, a tutela del patrimonio storico-ambientale di quella grande città. Il soggiorno a Palazzo Madama gli ha ispirato inoltre l'idea di un romanzo epistolare con l'amico e collega Edoardo Perna, e avrebbe dovuto intitolarsi Il senatore segreto. Avrebbe dovuto essere un romanzo sul trasformismo, sul sostanziale antidemocratico immobilismo che caratterizza fin dall'Unità d'Italia le azioni e le idee della classe dirigente. Ora questo è da vedere, se il senatore segreto è un personaggio unico, perenne, provvidenziale, solo, se è sempre solo lui, uno e sconosciuto per quanto influente e votante, sopravvivenza maligna di un organismo parassitario, perla, fungo, eccetera, sulla continuità storica, materiale, architettonica, climatica, arredamentale in aula, banchi, velluti, colonne, lampadari, stucchi, orologi, campanelli, calendari, orari, eccetera, eccetera, o se è solo un collegato, un mantenuto, comandato, istruito, manovrato, aiutato, ascoltato, numerato, in una formazione esterna, grande e potente, tanto da volere più della volontà del Senato e da spiare, infettare, correggere, sorprendere, percorrere, occultare spazi, presenze, discussioni, voci, raccoglimenti, considerazioni, letture, scritture, momenti, luce, cartelle, cartelli, appunti, comunicazioni, bagagli, indumenti e così decisioni e votazioni del Senato.
7: Nel 1961, a 100 anni dall'unità politica del paese, l'Italia celebra i fasti della sua industrializzazione. A Paolo Volponi, scrittore e allora dirigente di una delle più prestigiose imprese italiane, l'Olivetti, chiediamo qual era il clima di quegli anni, quali erano le aspettative più comuni della gente.
8: Le aspettative comuni della gente erano quelle dello sviluppo, del benessere, della tranquillità, no? di poter finalmente cogliere i frutti di una democrazia matura, larga, efficace e di una libertà che consentisse a tutti appunto di esprimersi, di diventare soggetti veri della Repubblica, cittadini carichi di tutti i requisiti previsti dalla Costituzione, in sostanza, ecco, una società nuova, ecco. E dico, questo avveniva non soltanto nelle zone industriali, ma dappertutto. L'industria era il grande miraggio di allora, no? Doveva essere il grande motore anche intellettuale del paese, secondo le speranze, proprio direi, anche della lotta di resistenza e le speranze, direi, anche dei primi anni di politica della libertà. Dico, dappertutto si guardava l'industria come al modello nuovo, insomma, ecco, come al grande strumento di modernizzazione del paese, in grado di risolvere le vecchie piaghe storiche del paese, in sostanza, di dare finalmente un'unità all'Italia, ecco. Dico, non solo nel mezzogiorno, povero, depresso, lontano, eccetera, ma anche nell'Italia centrale, che pure erano zone più equilibrate, no? Sì. Di grande cultura e civiltà, con una certa dimensione ancora ordinata, dove veramente c'era il dramma della terra, dei contadini che se ne andavano, del podere che moriva. Anche lì si guardava all'industria, dico, e anche tutti i comuni dell'Italia centrale, appena potevano, se si appropriavano di un bel terreno, si attaccavano sopra un cartello zona industriale, con la speranza che l'industria arrivasse lì, costruisse degli stabilimenti, occupasse delle persone, inventasse dei prodotti, delle cose, un modo nuovo di lavorare e di stabilire anche dei rapporti nuovi, in sostanza. Perché nel lavoro, nella dignità del lavoro industriale, la gente credeva come in una propria affermazione proprio anche di libertà civile.
5: Ma se il PC ha voluto Volponi come primo oratore sul decreto di San Valentino, lo si deve al suo passato di manager. Nato a Urbino nel 24, figlio di artigiani fornaciai, una laurea in legge nel primo dopoguerra, fondamentale per lui è in ogni senso l'incontro con Adriano Olivetti, che, avendogli dedicato il suo ultimo romanzo, Le mosche del capitale, nel 1989, chiamerà maestro dell'industria mondiale. Assunto da Olivetti nei primi anni 50, lavora al CEPAS, che è la scuola romana per assistenti sociali, poi al grande progetto dell'Urra Casas. Dal 56 a Ivrea, dove assume la direzione dei servizi sociali della Olivetti e in seguito quella del personale. Da Olivetti è a un passo dalla carica di amministratore delegato, ma dopo mezza giornata in cui sembra di venirlo, si dimette per divergenze con il presidente, che era stato pure un suo professore all'università, Bruno Visentini. Che cosa gli ha lasciato Olivetti? Qual è la sua eredità? Si potrebbe dire quella di una fabbrica a misura d'uomo e di cittadino, una fabbrica che non esiste per sfruttare, ma per redistribuire benessere in termini materiali e spirituali. È questa un'idea che è stata variamente definita keynesiana, pre-keynesiana, socialista, e che impone alla politica non certo il laissez-faire dei neoliberali, ma un piano di regolamento e di mediazione delle attività industriali stesse, il coinvolgerle, cioè, verso la crescita e il benessere sociale. Volponi non può che legare l'utopia olivettiana a quella nata nella sua città, con la città palazzo, Palazzo Ducale, fondatrice della civiltà umanistica per opera di Federico da Montefeltro. È l'utopia che in Palazzo Ducale è iscritta nella celebre tela della città ideale un tempo attribuita all'architetto Luciano Laurana, ed è anche il messaggio del suo secondo e non meno importante maestro, un maestro amico, Pierpaolo Pasolini, colui che ne ha avvalorato le prime prove di poeta lirico e poi lo ha spinto verso la forma del romanzo. Di Pasolini, Volponi condivide la grande attenzione al mondo rurale artigianale, l'amore per le culture particolaristiche, la passione per la grande pittura caravaggesca, secondo la lezione di Roberto Longhi, ma di Pasolini non può condividere certi atteggiamenti retroversi come la nostalgia per il mondo patriarcale e preindustriale.
8: Rispetto alla letteratura, e anzi al tema letteratura-industria che è stato posto qualche anno fa, io ho da dire che non mi pare che sia stato un tema preciso o svolto con precisione. Letteratura-industria sarebbe stato meglio forse dire letteratura e società industriale, oppure letteratura industriale, cioè letteratura impegnata anche di fronte a problemi di produzione, di commercio, di allargamento del mercato librario, eccetera, eccetera. Il tema preciso, letteratura-industria, era un'altra volta una forma di realismo, casomai, la conoscenza di un nuovo mondo, la penetrazione di un romanzo che chiamerei inerte nell'azienda per rilevare certe circostanze del lavoro industriale, magari con addirittura un pregiudizio per cui o la fabbrica è sempre buona o la fabbrica è sempre cattiva. E magari il romanzo si svolge per arrivare a concludere, in un senso o nell'altro, secondo quel che era già l'idea dell'autore in partenza.
2: No? Olivetti questo l'aveva previsto in un certo modo o no?
8: Sì, secondo me certamente l'aveva previsto, proprio perché voleva anche che la fabbrica fosse in rapporto con tutto il resto dell'ambiente, come più volte ti ho detto, anche attraverso una forma istituzionale che la regolasse nella pianificazione regionale, ne regolasse la portata, il peso economico e direi anche la spinta culturale.
5: Del conflitto tra mondo agricolo pastorale e mondo industriale è già testimonianza il primo romanzo volponiano, già ricordato, Memoriale, la vicenda di un contadino del Canavese che nel dopoguerra entra nella fabbrica moderna, non ne regge l'urto, la grande novità a tutti i livelli, e impazzisce. Simile la storia del secondo e bellissimo romanzo del 65, La macchina mondiale, dove un altro contadino si scontra con il potere politico, economico, accademico, perché ha l'utopia, lui che è un autodidatta, di umanizzare le macchine. Ma pure lui è ritenuto un pazzo, delirante, una specie di Don Chisciotte, cui peraltro somigliano sempre i personaggi dei romanzi di Volponi, al centro di un conflitto perennemente tale fra mondo arcaico e moderno, diremmo anche fra urbino e ivrea, fra città e campagna, fra artigianato e industria. Un tema ancora sviluppato, integrato e ormai autobiograficamente suffragato nel terzo romanzo del 74, Corporale, che ha al centro la peripezia di un intellettuale manager al tempo della paura atomica. D'altronde, dimissionario da Olivetti, prima di accettare la candidatura in Parlamento, Volponi ha maturato altre importanti esperienze lavorative, a cominciare dalla Fondazione Agnelli, da cui verrà estromesso nel 75, dopo aver dichiarato ai giornali di votare PC alle elezioni amministrative. Secondo la testimonianza di Giovina Iannello, sua moglie, altra grande intellettuale olivettiana, l'estromissione si deve ai boiardi della Fiat, non a Gianni Agnelli, che pura chiama Volponi, pregandolo di ritornare, consapevole del lavoro fatto con urbanisti, architetti, sociologi, economisti, per un piano di riqualificazione di Torino, un lavoro peraltro sfruttato da altri molto tempo dopo, quando la città si sarebbe trasformata necessariamente da industriale a città di servizi. Ma il nucleo dell'ispirazione di Volponi è sempre l'industria, che con un estremo pessimismo emerge già dalla favola allegorica Il pianeta irritabile del 78, come già dal romanzo più in chiave storico-politica Il sipario ducale del 75, dove il protagonista confessa le letture essenziali nella formazione dello scrittore. Bruno, Campanella, Leopardi delle operette morali, Cattaneo e ovviamente, su tutti, il primo romanzo, Il Don Chisciotte di Cervantes. Fatto sta che Volponi è tra i primi ad accorgersi di un fenomeno che ancora non ha nome e che presto si chiamerà mondializzazione o globalizzazione, per cui l'industria è via via dominata, fagocitata dalla finanza, senza più regole e limiti. Ai suoi occhi questa non è solo la sconfitta del piano di Olivetti, ma è il principio della fine di ogni attività che possa dirsi politica. Quando pronuncia il suo discorso in Senato contro il decreto di San Valentino, Paolo Volponi sta già lavorando al suo romanzo testamentario, Le mosche del capitale, un'opera di grande forza visionaria ambientata a Bovino, allegoria di Torino, la grande città industriale dove si intrecciano le storie di due sconfitti. Da un lato Bruto Saracini, ancora un intellettuale manager, dall'altro l'operaio Tecraso, anagramma di Socrate, entrambi buttati fuori come inutili o nocivi, addirittura, a un universo in cui gli uomini tacciono, mentre parlano solo le cose, gli oggetti, le macchine, allora dette calcolatori, le macchine addette alla continua registrazione dei flussi economico-finanziari, degli indici del profitto. Comincia così. Saracini guarda dall'alto della collina la grande città industriale che si estende nella pianura, spianata dalla notte oltre se stessa, fino a sparire tra i riflessi del fiume e le fumate dei campi. Non è affatto un caso che il passo cruciale del discorso in Senato del 17 marzo 1984, il passo con cui è cominciata questa trasmissione, sia letteralmente incorporato tale e quale in una pagina centrale delle Mosche del Capitale. Quando esce il romanzo, qualcuno accusa Volponi di sputare nel piatto in cui ha mangiato, di non dire insomma la verità. Recensendolo, il poeta Franco Fortini questo gli ribatte. al di sopra di un dato livello qualitativo? Difficile negarlo a Volponi. Uno scrittore parla di altro, di una verità che lo storico non dice o non dice ancora.
3: Massimo Raffaeli ha raccontato il discorso di Paolo Volponi contro il taglio della scala mobile, pronunciato al Senato il 17 marzo del 1984.
9: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
10: Realizzazione di Marzia Coronati.
9: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
3: Rai Radio 3.
11: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
12: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah.
13: Bentrovati da Valerio Corzani, ritorniamo in diretta dalla sala Imola di Via Asiago dopo un'estate di repliche che sono comunque servite a rinfrescare o a farvi scoprire alcuni ascolti che erano andati durante la scorsa stagione. La squadra è sempre quella, Monica Nonno cura il programma insieme a chi vi parla, con la collaborazione di Luca Marchese, oggi in regia, che verrà poi sostituito da domani e fino alla fine della settimana da Pino Zingarelli. E anche le voci che si alterneranno sono le solite: Marco Boccito, Alberto Piccinini, Luca Damiani, Nicola Catalano, con i loro percorsi però diversificati, perché ognuno porta con sé il proprio background e le proprie idee. Oggi noi iniziamo con una puntata tributo. L'abbiamo definita un genio senza steccati perché proprio ci dedichiamo al talento plurale di Ennio Morricone, che si è disimpegnato, come noto, anche con la forma canzone, canzoni immortali come Quello che conta, cantata da Luigi Tenco, Se telefonando da Mina, Uccellacci e uccellini da Domenico Modugno. Hanno avuto queste canzoni l'imprinting compositivo e la qualità degli arrangiamenti di Morricone. Noi però ci dedicheremo oggi a pezzi che hanno avuto meno fortuna e meno risonanza, spesso inclusi nei titoli di testa o di coda di colonne sonore. Sono pezzi però che mantengono comunque l'inconfondibile tocco del compositore romano, la sua fertilissima vis melodica e il suo genio senza steccati, appunto. Partiamo dai Basilischi, un film del 1963 diretto da Lina Wertmüller. La trama è forse nota: Francesco, Sergio e Antonio sono tre giovani privilegiati che vivono in un tipico paesino di provincia situato tra la Puglia e la Basilicata. Il film è il ritratto della loro vita, intrisa di apatia, con la descrizione di una piccolissima provincia come riparo dal mondo e dalle responsabilità. La Wertmüller, dopo l'esperienza come aiuto regista di Federico Fellini per il film 8 e mezzo, debuttò come regista proprio come regista di questo film, I Basilischi, di cui curò anche il soggetto e la sceneggiatura, e girò questo film in un paese situato sulla Murgia pugliese, al confine con la Basilicata, Minervino Murge. Cantata Basilisca è appunto un pezzo che ha firmato anche lei, perché il testo è suo e insieme ad Ennio Morricone, che curava la colonna sonora di quel film. È cantato da Fausto Cigliano. Cigliano aveva vinto il Festival di Napoli nel 59 e poi nel 57 partecipò al Festival di Napoli, nel 58 a quello di Vibo Valencia. Si classificò in quel caso al quarto posto con la canzone Che sogno, alle spalle di Giula De Palma, e poi partecipò a varie edizioni del Festival di Sanremo interpretando anche il brano nel 64 e Se domani, che diverrà naturalmente un successo grandissimo nella versione di Mina. Noi ascolteremo Pomeriggio in paese, che vede protagonista non tanto Fausto Cigliani ma Daisy Lumini. musicista, compositrice, cantante e fischiatrice. Allora abbiamo fatto un mix tra la cantata basilisca con Fausto Cigliani alla voce e Daisy Lumini, che è appunto una delle tante fischiatrici e fischiatori che ha ingaggiato nella sua carriera Ennio Morricone. Lei era una virtuosa del fischio melodico, divenne famosa la sua interpretazione del moto perpetuo di Paganini, fischiò anche nella colonna sonora della Bugiarda di Luigi Comencini, e noi l'ascoltiamo appunto insieme a questa prima canzone invece regalata a Fausto Cigliani, mettendo insieme la cantata basilisca e poi il pomeriggio in paese, prima Fausto Cigliano alla voce e poi Daisy Lumini al fischio.

Dunque, dalla colonna sonora dei Basilischi del 1963 abbiamo ascoltato prima Fausto Cigliano che declamava la cantata basilisca scritta per quanto riguarda il testo dalla regista Lina Wertmüller e per la musica naturalmente Ennio Morricone che poi dedicava e affidava a Daisy Lumini anche il fischio di Pomeriggio in paese. Le abbiamo messe insieme perché avevano questa così tonalità un po' sonnolenta da vasca, diciamo così, chiamata in gergo, fatta in un piccolo corso di paese, in un paesino di provincia. Dopo Fausto Cigliano, un'altra voce, Maurizio Attanasio, in arte Maurizio Graff, scomparso a 78 anni nel 2019, divenuto celebre appunto per la sua collaborazione con Ennio Morricone nelle colonne sonore di alcune pellicole di grande successo. Lui era nato a Gorizia, dopo gli studi universitari cominciò a muovere i primi passi come cantante nei primi anni 50. Poco dopo divenne appunto il cantante del complesso goriziano I Vagabondi. Attanasio si trasferì poi a Roma e anche nella capitale le sue canzoni si erano imposte all'attenzione degli addetti ai lavori. Arrivò così anche la chiamata più importante per lavorare assieme a Ennio Morricone, di cui divenne uno stretto e fidato collaboratore. E rimarranno indimenticabili le sue colonne sonore nei film Una pistola per Ringo con Giuliano Gemma o Il ritorno di Ringo, una collaborazione esaltante, ricordava lo stesso Graff a proposito del suo ménage musicale con Morricone. Dunque tutto comincia con Una pistola per Ringo, siamo nel 1964 e dopo l'exploit di Per un pugno di dollari comincia ufficialmente l'era dello spaghetti western. Il film di Duccio Tessari non ha la forza né l'originalità del classico di Sergio Leone, ma lancia un nuovo eroe molto più italiano, del freddo Clint Eastwood, e non solo perché ha appunto le sembianze del nostro Giuliano Gemma, allora così camuffato sotto lo pseudonimo di Montgomery Wood. No, in realtà questo Ringo ha l'aria sveglia, la furbizia mediterranea, un'ironia non comune e Una pistola per Ringo da una parte è un western molto più all'antica e modesto appunto nelle ambizioni rispetto all'esordio di Leone, dall'altra è più indicativo della direzione destinata a prendere lo spaghetti western da qui in avanti, molte sparatorie, voli, scazzottate e anche qualche siparietto al limite della parodia. La canzone in inglese, che nei titoli di coda era appunto cantata da Maurizio Graff, ha una molto più all'antica e modesto appunto nelle ambizioni rispetto all'esordio di Leone, dall'altra è più indicativo della direzione destinata a prendere lo spaghetti western da qui in avanti, molte sparatorie, voli, scazzottate e anche qualche siparietto al limite della parodia. La canzone in inglese, che nei titoli di coda era appunto cantata da Maurizio Graff,

Dunque, quest'oggi ci occupiamo di cinque canzoni poco note scritte da Ennio Morricone negli anni 60. Lo potremmo dedicare il prossimo capitolo, Lotta di classe in Texas. La resa dei conti è un film del 1967, il primo western firmato da Sergio Sollima, dopo una breve ma intensa parentesi in ambito spy movies. È anche l'incipit di una trilogia libertaria che, appunto, prendendo un po' le distanze dalle opere di Sergio Leone, promuoverà una sorta di rilettura politica del fortunato filone all'italiana, elaborando proprio un proprio excursus tra lande desolate senza legge come quelle di Faccia a Faccia del 1967 e Corri Uomo Corri del 1968. Ci sono tra i protagonisti di questa pellicola Thomas Millian, Lee Van Cleef, Walter Barnes, insomma grandi attori perfetti per questo tipo di ambientazione, il western appunto. Morricone compone per La resa dei conti anche Run Man Run, forse la più bella canzone mai scritta per un western, introdotta da un'ocarina e cantata da Christy, con testo di Audrey Nora Stanshon. Il testo declamato ora come uno spoken word, ora fortemente melodizzato, narra di una terra dove gli uomini non si uccidono più tra di loro, ma dove per essere liberi è necessario continuare a correre. Il protagonista Ciuccillo, braccato da Corbett, il suo antagonista, ne è al corrente. È un concept abilmente ripreso e sviluppato in note ancora in titoli di testa, La resa dei conti e appunto Run Man Run, che è il, diciamo, il tema dei titoli di coda. Ci sono progressioni per orchestra e coro, chitarre elettriche e la solita meravigliosa voce di Edda dell'Orso.

Come imparai ad amare le donne è una commedia diretta dal grande Luciano Salce nel 1967, interpretata da un cast davvero prestigioso: Sandra Milo, Elsa Martinelli, Romina Power, Anita Ekberg, Mita Medici, Vittorio Caprioli, Carlo Croccolo, Gianrico Tedeschi, tra gli altri. E naturalmente la colonna sonora venne affidata a Ennio Morricone e questa pellicola ha rappresentato per il compositore romano la grande occasione di scrivere una colonna sonora dove poter fondere insieme temi romantici di sapore classico come Alta Moda, La Corte di Re Luigi XVI, La Duchessa e sonorità ballabili tipiche di quegli anni basati sul tema principale Pioggia sul tuo viso. Un pezzo lounge lento eseguito dalla band inglese The Sorrows in tre versioni, inclusa la versione shake dei titoli di testa e un raro mix in stereo. Il maestro Morricone riprende in versione anche strumentale con differenti e sempre affascinanti arrangiamenti beat per orchestra e coro, fino anche a uno splendido finale che riassume i temi principali. Noi ascoltiamo appunto la versione in forma canzone perché è quella che ci interessa. Nel filo rosso di oggi sono i The Sorrow con Pioggia sul tuo viso.

Canzone della Libertà è uno dei rari brani di Endrigo nei quali quest'ultimo di suo abbia messo solo la voce, dato che l'autore del testo è l'attore Luciano Lucignani, mentre la musica è appunto di Ennio Morricone. E il motivo c'è, trattandosi della colonna sonora del film L'Alibi, interpretato dallo stesso Lucignani, da Vittorio Gassman e da Adolfo Celi. Questo brano rappresenta l'unica novità dell'album, nel quale è contenuto sia Endrigo del 68, nel senso che si tratta dell'unico inedito non pubblicato in precedenza come 45 giri. Il testo cavalca uno spirito libertario un po' retorico, ma la musica di Morricone e l'interpretazione di Endrigo fanno miracoli, coadiuvate nel mix finale dal lavoro degli Ottoni e dal rincorrersi delle voci registrate di Giovanni XXIII, John Kennedy e Martin Luther King, inframmezzate al deflagrare di colpi d'arma da fuoco.

0: Dunque oggi abbiamo passato la nostra mezz'ora in compagnia di un genio senza steccati, Ennio Morricone, che ha prestato in questo caso i suoi talenti in forma canzone a Fausto Cigliano, Maurizio Graff, Christy, The Sorrows e Sergio Endrigo. Infine ci ritroviamo domani alle 14.30, ora la linea va a Fahrenheit.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit, i libri e le idee.
3: Ci siamo? Questa è Radio 3 Fahrenheit. Io sono Susanna Tartaro e sono felice di stare insieme a voi. E con me la stessa felicità la condivido con il gruppo di lavoro, ovvero Giosuè Calasciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. La regia oggi è di Beatrice Palazzoni, accanto a lei Fabio Domenico Ganci. Dei nostri, basta mandare un messaggio al nostro telefono, quello storico, 335-5634-296. Potete mandare un messaggio per sapere, per darci un saluto, ma anche per rispondere a quelle che sono le nostre suggestioni, per aggiungere idee a quello che ascoltate in onda. Questa è una comunità allargata, come mi piace dire, una comunità con un abbraccio aperto, no? Quando ci si abbraccia, poi le mani si sciolgono, le braccia si sciolgono e non si crea un circolo chiuso. Quello di Radio 3 vuole essere sempre aperto, e sempre aperta è Fahrenheit. Del resto neanche andiamo in vacanza, siamo sempre aperti, lavorando comunque per stare insieme e per passare questi pomeriggi di libri e di idee. C'è un filo rosso oggi nella nostra trasmissione, sicuramente quello degli ultimi. Parleremo degli ultimi oggi, declinando questo aggettivo con toni diversi. Partiamo da 250.000 persone che si sentono ultime, per arrivare ai migranti, passando attraverso la voce di un grande maestro dell'arte come Mimmo Paladino. Arriveremo a un libro del giorno di Fahrenheit, a un romanzo dove c'è un diario e c'è tanta malinconia all'interno di questo diario sulla morte di un genitore, ma alla fine sulla vita e sulla quotidianità stessa, di Carmen Pellegrino. Insomma, voi direte, una puntata malinconica? Ma non credo che sia la malinconia lo spirito che ha abbracciato le 250.000 persone che si sono davvero raccolte insieme in un'unica tribù che cercava probabilmente qualcosa di simile. A cosa? Che sentimento Mattia Marzi, che è un giornalista musicale del Messaggero, che ha appena pubblicato un saggio che si chiama Il popolo di Ultimo. Buonasera Mattia Marzi.
4: Buonasera a voi, intanto grazie per l'invito.
3: Ben arrivato a Fahrenheit.
4: Un'idea di appartenenza, mi viene da dire.
3: Un'idea di appartenenza. Guardi, allora, io non ho record nella mia vita, tantomeno atletici, ma un record ce l'ho: parlare di Ultimo a Radio 3. Perché non sono una giornalista musicale. Radio 3, insomma, la musica di Radio 3 è una musica sempre molto anche di ricerca, però dobbiamo dire, oggi siamo entrati in redazione e questa valanga di emozione, che comunque era 10 chilometri da qui, neanche in uno stadio, in un luogo che è diventato qualcos'altro, quasi un intero quartiere, quasi una città che si è trasferita a 10 chilometri da Via Siago, da dove trasmettiamo, per abbracciare in una grande comunità questo cantautore. Allora, questo popolo di Ultimo ha una caratteristica per lei, Mattia Marzi?
4: Direi di sì, ed è il tema della puntata del giorno del vostro programma, cioè quello degli ultimi. Sentirsi ultimi e sentirsi riconosciuti in un portavoce che ha fatto di questa retorica il punto di forza della sua scrittura, della sua filosofia di vita, del suo modo di stare al mondo. Mi ha colpito una scena del concerto verso la fine, quando Ultimo è sceso dal palco, si è regalato questo bagno di folla e, fiondandosi in mezzo ai fortunatissimi fan del primissimo settore, quello appena sotto il palco, ha mostrato un cartello con su scritto: "Hanno vinto quelli che non dovevano vincere". Credo che il legame tra Ultimo e il suo popolo sia tutto qui. I 250.000 erano per lo più ventenni, trentenni, anche se poi c'era qualche quarantenne, qualche cinquantenne. Insomma, è la generazione dei ventenni e dei trentenni, di quelli che sono nati a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000, che sono cresciuti probabilmente con le immagini delle Torri Gemelle, che sono cresciuti negli anni della crisi economica del 2008, che ha messo un gigantesco punto interrogativo sul loro futuro. Sono cresciuti poi con le immagini degli attentati terroristici degli anni 2010 in Europa, Bataclan e dintorni. E infine è arrivata la pandemia che ha spezzato i loro sogni, le loro ambizioni e il loro futuro, si può dire. Cosa è successo? Che, non sentendosi rappresentati da niente e nessuno, questi ragazzi si sono legati ad un trentenne, appunto, che, mettendosi al pianoforte, attraverso le sue canzoni, ha raccontato a questi ragazzi le loro paure, le loro speranze, perché c'è tanta speranza nella musica di Ultimo e nel successo di Ultimo, nella favola di Ultimo. Il loro disagio anche. Ecco, io credo che la caratteristica del popolo di Ultimo sia questa qui, cioè sentirsi finalmente visti e rappresentati da un ragazzo che poi è un ragazzo come loro.
3: Senta, la voce che ascoltiamo è quella di Mattia Marzi, che è un giornalista musicale del Messaggero e che ha appena pubblicato per Gallucci Il popolo di Ultimo. Ultimo, per chi fosse fuori dal grande luogo deputato che racchiudeva davvero proteggendoli in quest'unico respiro 250.000 ragazzi e ragazze, genitori, c'era davvero anche ragazzini, insomma c'era un po' tante generazioni. Ecco, è un cantautore di circa 30 anni che ha conquistato, come diceva Marzi, un suo popolo. Il quale si riconosce in queste storie che canta. Un nuovo cantautorato. Lei dice, appena detto, che questi suoi interlocutori, cioè chi ascolta le sue canzoni, non si riconosce in niente e in nessuno. C'è una sorta quindi di implosione, di un po' di malinconia, di tristezza o di qualunquismo, a seconda di come giri questa possibilità sfaccettate dell'essere umano. Quindi c'è un po' di implosione, di tristezza, alla fine anche di non prendere una posizione. La politica lo acchiappa Ultimo? Ci vuole mettere sul cappello in qualche modo, secondo lei?
4: Allora, c'è una frase che ha pronunciato Ultimo in un'intervista qualche anno fa, un paio d'anni fa, in cui, parlando proprio dello smarrimento della sua generazione, ha detto: "Io non conosco nessuno della mia età che vada in chiesa o a votare". È una frase emblematica, anche se poi i fatti lo hanno in qualche modo smentito, perché l'abbiamo visto anche con il referendum di quest'anno, c'è stata una grande mobilitazione dei giovani. Mi sento di fare questa analisi, però. I giovani sono mobilitati non per un personaggio politico, per un rappresentante politico, ma per un'idea.
3: Ma qual è questa idea? Se alla fine uno non crede in nulla e nessuno, si è perso la speranza, qual è l'idea che accomuna tutti questi animi che si rispecchiano in Ultimo?
4: Io, giocando un po', provocando un po' nel libro, scrivo che in Ultimo c'è un aspetto quasi messianico, no? Cioè la promessa che prima o poi ci sarà un ribaltamento, no? E che alla fine vinceranno gli ultimi.
3: Cioè,
4: Ora io, la mia,
3: gli ultimi saranno
4: esatto, la
3: i
4: mia era
3: primi,
4: una provocazione.
3: non è il primo a dirlo,
4: Esatto,
3: diciamo.
4: No, ma la mia era una provocazione. Poi in realtà lui ha aperto questo concerto a Tor Vergata citando proprio il Vangelo di Matteo: beati gli ultimi perché saranno i primi, peraltro a pochi passi dal crocione del Giubileo. E diciamo che questa attitudine un po' antisistema ha caratterizzato l'intera serata. Cioè l'idea di essere fuori da certi circuiti, da certi salotti, da certa politica anche, e però cercare di fare comunità comunque. Prima lei mi ha chiesto, ma la politica lo vede Ultimo? Allora io ricordo che uno dei primi politici a vedere Ultimo è stato Matteo Salvini.
3: No, io avevo chiesto un'altra cosa, se mi posso permettere. Sì. Ci mette sul cappello? No. Su Ultimo, che è una cosa un po' diversa.
4: Sì, ci mette sul cappello assolutamente, e stavo appunto, ricordavo che il primo a metterci il cappello, a provare a metterci il cappello, è stato Matteo Salvini l'anno del Festival di Sanremo, della vittoria di Mahmood, no? Quindi della grande polemica, della giuria d'onore, della sala stampa che ribaltano l'esito popolare delle votazioni e fanno vincere Mahmood. Però Ultimo dice: non ci devono provare i politici a tirarmi dentro i loro discorsi, perché io non ci voglio entrare, a me non interessa. Non ha mai dichiarato la sua posizione politica. Dopo Salvini, a provare a tirare dentro il mondo della politica, a metterci il cappello appunto su Ultimo, è stato Bettini, il grande guru della sinistra, che ha detto una cosa interessante. E ha detto: un tempo noi, quelli come Ultimo, li andavamo a cercare, noi inteso come la comunità di sinistra, e quindi alludeva agli anni d'oro del Partito Comunista Italiano, alle feste dell'Unità, dove la sinistra andava a cercare i cantautori, ci metteva il cappello e cercava di tirarli dentro, no? E Bettini dice: oggi invece noi lasciamo che Ultimo diventi appannaggio della destra. Un dato emblematico che riporto da cronista è questo: l'unico rappresentante politico ad aver commentato il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stata Giorgia Meloni, che si è complimentato con Ultimo e l'ha definito grande e talentuoso cantautore.
3: Senta, usciamo adesso dai vari cappelli e dalle possibilità che Ultimo faccia parte di altri che nei loro slogan rivendicano il fatto che non bisogna essere ultimi, che comunque che gli italiani devono essere i primi. Insomma, ci sono tanti anche giochi di parole che si prestano a prendere a metterci il famoso cappello su. Ma entriamo sulla musica. Lei è giornalista musicale, si è avvicinato a Ultimo da ascoltatore, da fan o da così osservatore di un fenomeno?
4: Da osservatore di un fenomeno per il lavoro che faccio. Assolutamente.
3: E allora, se è per il lavoro che fa, trova delle assonanze, perché per esempio qualcuno diceva, anche commentando stancamente i vari TG a Ultimo dedicati, che questo poteva essere quasi il nipote di Vasco.
4: Sì, sul piano ideologico sicuramente, sul piano musicale naturalmente no, anche se delle affinità, mi sento di dire e me ne assumo la responsabilità, ci sono, in cosa ci sono. Entrambi hanno rappresentato, incarnato lo smarrimento di una generazione. Vasco, quella di fine anni 70, primi anni 80, quindi è la generazione di sconvolti, senza santi e eroi, di cui cantava lui "In siamo solo noi". E Ultimo, l'abbiamo detto, è la generazione dei 20-30 anni. Lo fanno con un linguaggio musicale diverso, naturalmente. Vasco usa il linguaggio del rock, Ultimo usa quello delle ballate classiche, magari anche un po' obsolete, no? Vecchia scuola, baglioniane. Non a caso poi esplode nei festival di Baglioni, Ultimo. Cosa hanno in comune questi due linguaggi rapportati al periodo in cui Vasco e Ultimo li utilizzano? Mi sento di dire che il rock in Italia in quel modo lì era una cosa, un linguaggio alieno che si era sentito ma neanche più di tanto, quindi un linguaggio che c'entrava poco con quello che andava di moda in classifica in Italia in quel momento. Allo stesso modo Ultimo, nel raccontare lo smarrimento della sua generazione, riprende un linguaggio alieno, cioè nell'era dei rapper e dei trapper
3: è un po' romanticone.
4: Sì, rispolvera le ballate baglioniane, vendittiane, insomma, e a livello di contenuti, oggi che tutti puntano sull'ostentazione, l'ambizione, il successo, i luoghi comuni, no? del rap e della trap, lui invece racconta le fragilità, i sogni appesi, le insicurezze. Ecco, in questo mi sento di trovare delle affinità tra i due.
3: Insomma, 250.000 persone si sono riunite, speriamo votino, perché così, poi visto che diceva che alla fine non è una generazione o comunque un pubblico di persone attente a quello che succede, sembrano, però forse sono anche classificazioni che lasciano il tempo che trovano. È stato un grande fenomeno e noi abbiamo cercato di capire, del resto mi corregga, ma mi sembra in cima anche ai suoi colleghi ben più noti ed oltreoceano fare questi numeri.
4: Assolutamente. Credo a livello mondiale davanti a lui c'è solamente questo cantante nazionalista serbo che l'anno scorso a Zagabria ha radunato, se non ricordo, 400.000 spettatori o 504.000 spettatori, una cosa mi suggeriscono, una cosa del genere.
3: Beh, questo fa un po' paura però, no? Cioè che un cantante prenda le istanze nazionaliste, cioè alla fine diventano quasi inni, un po' camuffati, un po' via social, ma diventano inni anche di insofferenza verso l'altro, verso l'apertura, verso i migranti, no? Non diventa tutto questo?
4: Ma allora, non conosco così bene il fenomeno di Mark Thompson, che è il nome di questo cantante croato, quindi non me la sento di commentare in questo. Ho ascoltato qualche canzone, inneggiava alla guerra, però più di questo non mi sento dire. Nel caso di Ultimo posso dire che il pubblico mi sembrava molto inclusivo e lui stesso, Ultimo, è un cantautore che ha sempre fatto tanto per il sociale, insomma non ha mai soffiato sul vento sulla pancia delle persone o su, certo, alimentato qualche tipo di, ecco, di rivalsa sociale.
3: Rivalsa sociale. Lei nel suo libro che presenta per Gallucci, Il popolo di Ultimo, racconta proprio, devo dire quasi in presa diretta, questo fenomeno musicale assolutamente senza precedenti in Italia, dagli esordi fino ai tour, ricostruendo proprio le sue tappe, anche le canzoni, e alla fine la canzone lo insegna anche Radio 3, racconta la parte del nostro paese, una parte, se vuoi, che sembra più estranea alla filologia musicale, alla grande storia della musica, ai conservatori, però racconta la famosa pancia del paese e racconta anche quello che siamo. Noi abbiamo assistito a questo sciamare di tutti questi ragazzi, alla loro gioia di essere lì e di far parte di questa grande comunità. E che cosa pensa Mattia Marzi? Avrà una lunga strada davanti, o come spesso succede per questi cantanti, un po' lasciano il tempo che trovano, lo dico proprio in senso letterario, ha trovato il suo tempo e poi come tale si esaurisce, come se fosse un meraviglioso effetto pirotecnico di un concerto?
4: No, io credo che, ecco, per spiegare il successo di Ultimo, uno debba analizzare il tipo di legame, appunto, che ha costruito con il suo seguito. L'ho scritto in un pezzo sul Messaggero e ho usato questa definizione qui, questa frase qui: nell'era delle hit a tempo determinato, lui ha promesso un legame a tempo indeterminato, non a caso la favola per sempre. Le analisi di questi giorni parlano di un cantautore che è riuscito a costruirsi un suo recinto, no? Uso una metafora, è come se lui avesse fatto entrare tutta questa gente dentro al suo castello e poi avesse tirato su il ponte levatoio, no?
3: Ma se lo compra il castello Ultimo adesso se lo compra sicuro, perché
4: se lo compra.
3: Ho visto che i biglietti dall'altro non erano neanche a prezzi stracciati e che leggevo di incassi
4: in media 65 euro
3: 65 euro per incassoni notevoli da castello, direi.
4: 16 milioni, certo, però poi vanno tolte le spese, certo.
3: Vabbè, un milioncino per un castello.
4: Parliamo di 250.000 persone, ragazzi, è una cifra esorbitante. Però quello che dicevo è, io sono convinto che le persone che adesso sono entrate nel castello rimarranno lì. Peraltro proprio oggi lui ha annunciato un tour negli stati per il 2027, a riprova che la favola non finisce, anzi va avanti.
3: La grande favola, chissà come lo guardano i cantautori, che ne so cosa ne pensa Venditti, oppure De Gregori, o anche, ma che ne so, tutti quelli che
4: Venditti
3: vedono.
4: Venditti lo stima profondamente, sì sì.
3: Magari vorrebbe stare al posto suo, chi lo sa. Devo dire che qui il castello ultimo se lo fa sicuramente, noi abbiamo deciso di entrarci in questo castello incantato a base di 250.000 persone che comunque da tutta Italia sono andate. Ieri vedevo ragazze che si erano postate dei reel con del concerto e se la ridacchiavano, e quindi perché non parlarne tra noi qui a Fahrenheit. Non tutti sono edotti su quello che sono sulle canzoni di Ultimo. Ci sono tanti commenti. Liana dice: questo cantante Ultimo è anche un gran furbacchione, oppure un Vasco numero due, ma sobrio e politicamente corretto. E ancora, confesso di non conoscerlo, dice Michele. Beh, Michele, guardi, neanche noi lo conosciamo così bene, però non possiamo non guardare quello che succede fuori le nostre finestre. Oggi, dicevo, puntata dedicata a Ultimo e agli ultimi, soprattutto. Grazie ancora a Mattia Marzi, che ha scritto...
4: Grazie a voi.
3: Che ha scritto per Gallucci Editore, Il Popolo di Ultimo. Rimaniamo in musica perché ovviamente qui non c'è Ultimo, non ascolteremo pezzi dei suoi successi, ma ascolteremo José Gabriel González, che è un cantautore e musicista svedese nato a Göteborg da genitori argentini e che ha un tipo di musica anche qui molto consona a quelle che sono le nostre scelte musicali, perché riesce a metterci dentro indie, rock, folk. È ancora in attività dal 2003 e il suo strumento è la chitarra classica.

Questo slow mousse finisce così proprio a sfumare, come si dice in gergo. Ci sono molti ascoltatori che ci scrivono, devo dire in modo inaspettato, pensavo che subito lapidassero la nostra scelta perché decidevamo di parlare di quello che c'è intorno a Ultimo. Non entriamo nella musica di Ultimo, ma non per snobberia, carissimo, che ci scrive, perché qualcuno appunto non si firma ma scrive: è assurdo, sparlate di più di mezz'ora di un artista, perché sparlate, ne abbiamo parlato, e di un cantante a vostro dire antisistema e giovanile, e dopo non mettete neanche una canzone. Allora io penso che le canzoni siano assolutamente disponibili ovunque, come le abbiamo fatte noi, ovviamente noi stiamo sul pezzo, come si dice in gergo, e quindi le scalette sono anche musicali, sono anche pensate per seguire anche una strada che è quella di Radio 3, ma la musica di Ultimo è sicuramente ovunque. C'è ancora che scrive: bah, insomma, molto sociale, un concerto a 65 euro. E poi ancora come Vinny, che in questo caso si firma e che saluto e ringrazio, Vasco ne aveva fatti 230.000 nel 2017 al Modena Park. Giusta notazione. E ancora Vera: triste rivendicare il non voto. Il non voto, una retorica non nuova. Questo fa pensare, Vera. Devo dire che si ferma qui, la nostra fotografia su quello che è stato l'ultimo weekend la chiudiamo, perché continuiamo con la nostra trasmissione con Fahrenheit qui a Radio 3. In questo caso incombe la caccia al libro.

0: Che meraviglia James Senese, che meraviglia la sua versione, che tra l'altro dedicherei al nostro ospite che ci parlerà di Napoli, mille colori, la poesia e la città, ovvero Fabio Pedone, fra un poco. Dobbiamo andare però anche velocemente, per parlare di ultimo ci abbiamo messo un bel po', e allora andiamo al primo ospite. Buonasera Ruben, cosa cerca di bello?
1: Buonasera, buon pomeriggio, e io sto cercando un libro di Margherita Venturelli, e il libro si chiama Il poeta e la sua signora, vita e poesia di Clemente Di Leo.
0: Ah, vedi che bella caccia, un libro che le interessa perché la poesia di Clemente Di Leo, lei si è imbattuto in questo poeta, e perché le interessa, che cosa le piace?
1: Mi sono imbattuto casualmente con questo poeta proprio camminando alla Maiella in Abruzzo, e Clemente Di Leo tra l'altro casualmente ieri era il 56esimo anno della sua morte, perché è morto proprio il 5 luglio 1970 all'età di 24 anni, giovane poeta autodidatta che viveva ai piedi della Maiella a Colle di Macine, provincia di Chieti. Io camminando sulla Maiella mi sono casualmente imbattuto in questa storia di questo poeta morto giovanissimo, e volevo approfondire la sua biografia, la sua poetica, ma purtroppo di questo libro che sto cercando è esaurito e non riesco a trovarlo da nessuna parte.
0: E allora sarà nostro compito, perché i nostri ascoltatori andranno sulla loro scala, su una sedia, si arrampicheranno e vedranno per lei questo libro, carissimo Ruben, Il poeta e la sua signora, vita e poesia di Clemente Di Leo, Carabba editore del 2013, e speriamo davvero che la caccia abbia un senso per lei, come lo ha per Maya. Grazie Ruben. Maya. No, Maya non c'è, purtroppo non c'è. Allora a questo punto, visto che devo dirlo in diretta perché qualcuno mi parlava in cuffia e non riuscivo a sentire mentre ovviamente parlavo e salutavo Ruben, purtroppo non c'è il ritrovamento, non c'è Maya. Come faremo? Lo faremo domani. No, non c'è problema, lo faremo domani, perché renderemo la caccia ancora un po' di mistero sulla caccia e sul ritrovamento, ma andiamo con i libri che si cercano. Per esempio Plutarco, La musica per un burr 2000, e ancora Gildo De Stefano, Il popolo del samba, la vicenda e i protagonisti della storia della musica popolare brasiliana, un Rai Libri 2005. E ancora di Adorno, Immagini dialettiche, scritti musicali 1955-1965, un Einaudi del 2004. E ancora di Marco De Natale, Strutture e forme della musica come processi simbolici, lineamenti di una teoria analitica, praticamente quello che abbiamo cercato di fare per ultimo, per Morano 1978. E ancora sempre a tema musicale, Paul Auster, Affrontare la musica per Einaudi. Che cos'è questa? Questa è parte della nostra lista, in questo caso l'abbiamo tematizzata, ma la lista tutta è assolutamente prendibile, acciuffabile su Rai Play Sound. L'elenco dei libri cacciati, i moduli per cercare e offrire, sono lì, compresi di questa lunga lista di interessi, di desideri che ci rappresentano e che rappresentano, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ognuno di voi. Il telefono 06 3686 5666 per entrare in contatto, e naturalmente Rai Play Sound per leggere e per iscrivervi alla nostra caccia al libro. Andiamo con Remain, o meglio, restiamo.

0: E continuiamo a parlare degli ultimi. Chiudiamo la parte musicale. Parliamo proprio degli ultimi, quelli veri, ovvero dei migranti. Stamattina in redazione, così vi faccio entrare dall'altra parte, proprio nella nostra stanza, dove costruiamo il programma insieme e ci confrontiamo. Devo dire che eravamo tutti molto colpiti da un'immagine che è rimbalzata sui nostri telefonini e che comunque, nonostante il telefonino stesso, il fatto che comunque guardiamo di tutto sul telefonino, che spesso ci prende, ci rapisce con questi reel, con una marea di stupidaggini, ecco, quella fotografia, quell'immagine del Papa che passa la porta di Mimmo Paladino a Lampedusa, la porta d'Europa, questa porta così simbolica, questa figura bianca sospesa tra cielo e mare, è stato per molti di noi in redazione un momento di così quasi meditativo nel caos, nella quotidianità. Immaginiamo quindi che lo sia stato anche per voi. Ecco. Questa visita di Papa Leone a Lampedusa avviene 13 anni dopo quella storica di Papa Francesco. Ricorderete la croce, quel gesto bellissimo, questa croce costruita con i pezzi dei barconi. E questo Papa, e Papa Leone, è anch'egli ripreso e rimbalza sui social. E quindi abbiamo pensato, può esistere ancora oggi un luogo di meditazione, un luogo spirituale che non sia per forza di un credo, di uno, di un altro, che non sia una moschea, una sinagoga, una chiesa, ma che sia un luogo aperto, un luogo con una porta che segna una soglia. Quindi abbiamo deciso di avere con noi chi l'ha pensata quella porta, il maestro Mimmo Paladino, che saluto e che ringrazio. Buonasera.
1: Buonasera a tutti. Eccomi.
0: Ben arrivato a Fahrenheit. Mimmo Paladino è un grande artista, lo conosciamo, lo conoscete, che ha esordito alla fine degli anni 70 con un grande murale a pastello in una galleria a Napoli e che fa ricorrere nel suo immaginario immagini che diventano anche nostre, perché Paladino quella porta parla intimamente anche a noi. Come ha individuato questo simbolo che ricorre nella sua opera, ma come ha deciso che fosse il momento di pensare a una installazione di quel tipo in quel luogo, a Lampedusa, Paladino?
1: Ah, guardi, a volte queste cose avvengono in maniera anche normalissima, semplicissima. Cioè, Lampedusa mi chiede un monumento ai migranti, alle vittime di questi naufragi, e mi chiede che quest'opera poteva essere installata nella piazza della città. E al che mi venne, ma io non faccio i monumenti, un'altra cosa. Non volevo rinunciare, ma neanche accettare questo incarico così un po' troppo, dire, legato a una retorica, no? Quella del monumento, infatti. Siamo su un'isola che pare che sia l'estremo punto dell'Europa. Se mi consentite di fare un lavoro sull'ultimo scoglio proprio a pelo d'acqua, la cosa mi piace di più, insomma, forse ha più stimoli per me. Loro acconsentirono ovviamente immediatamente, mi lasciarono la libertà di questa mia idea. E sì, la porta è apparsa in molti miei lavori, io sono pittorici, di disegni, e dice, ma qui è appunto la porta dell'Europa, dove qualcuno cerca di arrivare, poi non ce la fa. E non ha un ingresso, come se fosse, non c'è solo scoglia. Quindi, rinunciando a qualunque, appunto, ipotesi simbolica, l'idea di questa porta mi sembrava anche più consona a quello che io normalmente ho fatto e continuo a fare, insomma. E quindi loro accettarono e cominciarono a pensare al lavoro.
0: Insomma. È una porta gigantesca, racconta un passaggio, un qua e un là, e questa figura bianca del Papa, questo mare, questo cielo, questa, anche queste maioliche che sono incastonate nella porta e che fanno riflettere il sole, anche la luna, diventa un'immagine molto spirituale. Abbiamo chiesto a Dacia Maraini un commento, saluto e ringrazio Dacia Maraini, un commento e anche... Buonasera Dacia, ben arrivata a Fahrenheit. Sì. E un commento su questa immagine che avrà raggiunto anche il suo telefonino e anche i telegiornali di tutto il mondo. E anche una suggestione, Maraini. Esistono posti, luoghi nella nostra quotidianità comparabili? Esiste un posto di meditazione, di spiritualità piccolo per lei?
2: No, esistono dei posti che acquistano purtroppo per ragioni concrete e reali, perché lì, in quel punto, sono approdati coloro che scappavano dalle guerre, dalla fame, dalla siccità, dalle torture. Quindi ha acquistato nel tempo un valore simbolico molto potente. Per questo i posti, ognuno, ogni posto è importante, però ci sono dei posti più simbolicamente, come posso dire, emotivi, no? Che producono emozione. Perché? Perché c'è una storia dietro. Ecco, questo certamente adesso quel porto lì, quella zona occupa uno spazio emotivo fortissimo, proprio perché sono arrivati non solo delle persone scampate alle tempeste, ma anche tanti cadaveri, anche bambini. Abbiamo visto quel bambino Ailano che era approdato sulla spiaggia tutto vestito, abbandonato, no? Perciò dico, secondo me è stato giusto che il Papa ci sia andato, perché vuol dire dare l'idea della sacralità della persona che viene offesa, umiliata, abbandonata. E poi vorrei dire soltanto che quello che si cerca di commentare, di valorizzare, non è un valore occidentale, è un valore universale, è l'accoglienza dell'altro. Tanti si dicono cristiani e poi non si comportano da cristiani, si comportano da pagani, o anzi perfino i pagani si comportavano con più rispetto delle persone, no? Cioè, in questo momento stiamo vivendo una regressione al sospetto, all'odio, al rancore verso l'altro. Questo secondo me non è cristiano, quindi ritorniamo, io lo dico da laica, dico da laica, infatti secondo proprio... me i valori cristiani sono universali.
0: Ma proprio l'approccio laico, Dacia Maraini, che lei impone anche alla sua riflessione, che io farei mio e rilancerei ai nostri ascoltatori. Con questo esempio, passeggiando per Villa Celimontana, una bellissima, un bellissimo parco sul Celio, c'è uno spiazzo dedicato alle, proprio con la targa, quella della toponomastica della città di tutta Italia, uno spiazzo dedicato alle vittime delle migrazioni, proprio ai caduti delle migrazioni. In questo caso arte, filosofia, psicoanalisi, spiritualità davvero si legano, e quindi vi chiedo, ascoltatori, nelle vostre città ci sono luoghi dove ci si può fermare un po' di tempo in silenzio per pensare? Se esistono, qui al nostro numero di telefono 335-56-34296. Torno a Mimmo Paladino, autore di questa soglia, e anche padre di queste figure che convivono in un mondo sospeso, che è proprio tipico del suo pensiero, del suo sguardo, che è uno sguardo oltre, ecco, cioè ci sono, sono caratteristiche nel suo lavoro delle maschere che non hanno espressione, come per esempio i dormienti, che diventano poi espressa soglia, e anche padre di queste figure che convivono in un mondo sospeso, che è proprio tipico del suo pensiero, del suo sguardo, che è uno sguardo oltre, ecco, cioè ci sono, sono caratteristiche nel suo lavoro delle maschere che non hanno espressione, come per esempio i dormienti, che diventano poi espressione collettiva, ma diventano espressione di un'umanità, di una collettività.

0: piace la retorica. Dice anche che non le piace...
1: Pronto?
0: Mi sente?
1: Sì, adesso la sento.
0: Ecco,
1: sì.
0: Dicevo, non le piace un'arte celebrativa, non le piace la retorica. Che cosa rappresenta nel suo lavoro il fatto di lavorare con l'arte cosiddetta povera, cioè con materiali assolutamente poveri e anche sì. così
1: no,
0: deperibili?
1: Io direi per la porta, sì, per la porta... appunto, l'ho pensato in terracotta, materiale umile, poi un materiale molto familiare alle popolazioni che tendono di approdare dalle nostre parti, cioè terra, acqua e fuoco, il mattone, la ciotola, il piccolo oggetto umile casalingo, cioè voglio dire, l'ho voluta fare con un materiale anche fragile, nel senso che pensavo che i venti di Lampedusa, le onde del mare potessero quasi collaborare a una, come dire, a un work in progress di questa mia scultura, insomma. Quello è un po' il senso. E poi io credo che tutti gli artisti tendono alla radice dell'opera, quindi pensare a qualcosa che l'abbia potuta provocare magari a distanza di secoli. Quindi tutta l'arte ha questo sentimento di arrivare alla radice del fare, altrimenti non saremmo da milioni d'anni a fare segni.
0: Certo. Senta, Mimmo Palladino, leggevo in una sua intervista che la sua prima scultura, quella che aveva in testa, era una specie di casa capanna. C'è una linea, c'è un filo tra queste porte, i dormienti, una casa capanna, questa terracotta, questa... modo di guardare all'arte tra l'arcaico e il futuro. Esiste un filo?
1: Ah sì, esiste nell'antichità. Il primo uomo mette due pietre con una che si sovrappone, come inventa l'architrave, inventa il rifugio, no? Il rifugio dalle belve, il rifugio dalle tempeste, il rifugio dagli altri esseri umani, quindi l'idea dell'abitare. E io credo che noi abitiamo spesso in brutte città dove le architetture si sovrappongono a spazi che potrebbero essere diversi, magari spazi verdi, cioè manca nell'architettura, spesso sta mancando il senso dell'abitare, dell'essere, come dire, con gli altri, no? Quindi la piazza è un esempio, come dire, che vale per tutti, dove nei piccoli paesi la gente la sera stava, si radunava e si raccontava le cose. Quindi diciamo che a noi ci manca, non sempre, perché sono anche degli esempi importantissimi nel mondo di cose fatte pensando all'uomo. Non è il fatto di bello o brutto, è un fatto di capacità di creare uno spazio per l'uomo e umano.
0: Senta, c'è una curiosità, quando vedo e osservo i grandi lavori dei grandi artisti come lei, lì a poca distanza ci sono i grandi Cretti, Gibellina, quando penso anche alla deperibilità delle opere, c'è qualcosa che cozza con un'idea di sopravvivere attraverso l'opera d'arte per comunicare quel progetto, quello sguardo, oppure a lei non interessa il fatto di questa scelta di materiali così deperibile, no? Esposta ai grandi venti?
1: Ma quella è una scelta, come dire, pilotata. Io uso un materiale non molto deperibile, ma che possa essere scalfito, modellato dai venti, eccetera. Ma poi pensiamo all'antichità, cos'è di più fragile di una leggera tela, quella di Caravaggio o pittori simili? E il problema non è quello, il problema non è conservarsi per il futuro. L'opera in ogni caso, insomma, si trasmette nel futuro o ci arriva dal passato, come tantissime opere d'arte importanti. E quindi è un'attenzione un po' esagerata questa. C'è stato un movimento che si chiama arte povera, fatta di materiali appunto fragili, a volte davvero deperibili, a volte c'è un bellissimo lavoro di Mario Merz

0: con la frutta su un grande tavolo di cristallo, che è una spirale, c'è della frutta vera. È ovvio che la frutta deperisce e bisognava cambiarla, ma questa fa parte anche, come dire, di una concettualità che nei secoli si è modificata. Però se io vedo quest'opera di Merz non posso non pensare al cesso di frutta di Caravaggio. Quindi siamo lì, l'arte non è mai cambiata, l'arte è sempre la stessa, i motivi sono sempre gli stessi, le materie, le sperimentazioni, magari no, forse.
1: L'opera, questa porta, per chi ha la fortuna di poterla avvistare, è davvero un simbolo di pace, di pacificazione. C'è qualcosa di meraviglioso in questa apertura su terra, mare, su questa connessione spirituale di ognuno di noi tra appunto una possibile, un al di là possibile e un al di qua. Così doloroso e così faticoso. Senta, Dacia Maraini, lei che ragiona, commenta e che è sempre così connessa anche alla società e a su come siamo cambiati, basta pensare a come siamo cambiati già negli ultimi pochi anni, dove c'è l'intelligenza artificiale e si parla di questo. Lei pensa che c'è spazio e resta spazio per un tipo di meditazione privato, per un po' di silenzio nelle nostre vite, nelle nostre 24 ore?
2: Ci dovrebbe essere, io dividerei il silenzio tra quello, diciamo così, imposto, che è veramente una tortura ed è basato sull'ingiustizia, e poi c'è anche invece un silenzio scelto, che poi è il silenzio della preghiera, è il silenzio della riflessione filosofica, è il silenzio del pensiero, è il silenzio dell'attesa. Sono diversi silenzi. Se però invece diventa il silenzio della prigione, è chiaro che noi dobbiamo in qualche modo rivoltarci. Bisogna scegliere un silenzio costruttivo. Ecco, questo è il punto.
1: Un silenzio costruttivo.
2: Sì.
1: È possibile, Paladino? Lo pratica un silenzio
0: Sì, ma sì,
1: costruttivo?
0: ma è tutta l'arte, richiede momenti di riflessione e non di silenzio imposto, come diceva la signora Maraini. Silenzio imposto ci si ribella, e quindi
2: Il
0: anche
2: senso
0: l'arte
2: imposto
0: si
2: è quello
0: ribella.
2: della prigione.
0: Sì, appunto, o di certi momenti della nostra storia, insomma. Quindi, e
2: Silenzio
0: l'arte
2: imposto
0: poi.
2: è quello della censura, è quello della censura, no? È quello della
0: Censura, i
2: dittatura.
0: momenti, ma l'artista poi ne trae sempre, come dire, un motivo di dire bellezza, sempre così, tra le famose virgolette. Picasso dipinge Guernica perché c'è stato un bombardamento importante, una distruzione immensa, e lui, insomma, più che, come dire, dipingere paesaggi, ritratti, figure, è la prima opera che dedica a un momento di tragicità nella sua contemporaneità. Quindi vede l'arte poi come diventa, come dire, adattabile, pensabile, trasformabile. L'arte è sempre in progress, e chi la deve osservare e potersi raccogliere davanti a un dipinto della nostra antichità, e che comunque anche contemporaneità, lo fa, come dire, davvero sottovoce. Io ho visto nella sala Rocco alla Tate, la gente entrava come se entra in chiesa, cioè neanche bisbigliando, quasi. Mi è capitato con i miei dormienti, adesso ancora esposti a Milano, a Palazzo Città, dove loro scendevano in questa sorta di sotterraneo disegnato dal bravissimo Stirling, e parlavano sottovoce, non solo perché c'era la musica di Brianino, che magari era. Ma anche quella sottovoce, voglio dire, c'era un momento che, magico, che l'artista fino a un certo punto riesce come dire, a dirigere. Poi succede qualcosa di miracoloso, di strano, perché l'uomo è così, l'umanità è così, l'umanità riesce anche a captare certi segnali che sembrano criptici, insomma.
1: La voce che ascoltate è quella di Mimmo Paladino, autore della Porta di Lampedusa e quindi di quel momento di raccoglimento del Papa che abbiamo raccolto sui nostri telefonini e sui nostri giornali e che abbiamo fatto nostro, perché la grandezza di un artista è quello di rendere le nostre città anche momenti di riflessione. Questo ci scrive Sara da Ravenna, perché ogni giorno osserva il cavallo di Paladino che custodisce Ravenna. Ecco, scrivere custodisce Ravenna, lo trovo così intelligente e così in sintonia con quello che diceva Paladino stesso. Quindi devo dire che ha dato a Sara Paladino esattamente quello di cui aveva bisogno, cioè un cavallo che custodisca la città e che definisce Sara così slanciato, così pacifico. E le sculture a cui faceva riferimento Paladino sono le sculture dei Dormienti, che è un'opera che si trovano adesso a Palazzo Citterio, la Grande Brera a Milano. C'è anche un catalogo in occasione della mostra, è stato pubblicato un volume, un catalogo sull'artista edito per Metilene. Questa è una trasmissione di libri, quindi ci piace ricordarlo. E nella sala dei Dormienti trovano quella casa capanna che lei sognava da ragazzo, questi 32 corpi in terracotta che sono attraversati dal suono di Braianino, in questa idea anche di grande raccoglimento. Sono 32 corpi che volevano passare da quella porta, Paladino? O viaggio di fantasia?
0: Magari no, precedono molto la porta come data.
1: Sì, ma in un'ipotesi però, in cui il tempo si contrae, sì. Anche se fatti e realizzati prima, sono in dialogo con un'idea di fuga, con un'idea di resa, con un'idea di speranza, no, quel sonno?
0: No, quello di resa e di fuga mai. Sicuramente sono adagiati nel sonno, non nella morte. Mm. E quindi il sonno prevede la risveglia, no? Prevede la luce, prevede il giorno, prevede di cominciare la vita che si è sopita durante la notte. Insomma, voglio dire, queste cose qui poi un artista non è che le pensa o le scrive prima di realizzare l'opera. A volte diventa tutto una forma di automatismo figurativo, avendo un'idea ovviamente di voler dire una cosa, voler raccontare una cosa. Queste opere, tra l'altro, che molti dicono Pompei, le cose, no. In realtà queste opere sono più che altro, dovendo esporre a Londra, sono ispirate un po' ai ricoveri dei bombardamenti, dove Henry Moore da pittore si rifugiava come gli altri e senza poter fare altro disegnava dei corpi che dormivano. Quando dovevo fare questa cosa, assomigliano molto a certe opere in mente che vorrei fare. E sono nati per me.
1: Senta, Paladino, da Ciamaraini un'ultima domanda. Paladino, quando parla del suo lavoro, notavo che innesta molti artisti. Ha parlato di Merz, ha parlato di Guernica, adesso appunto di Moore. È come se fosse frutto di grandi rimuginio, di osservazione, di. Ecco, una scrittrice per parlare di pace, per parlare a quali artisti fa riferimento, a quali scrittori?
2: Ma secondo me lo scrittore ha il compito di raccontare le storie quotidiane, cioè non di fermarsi sulle grandi ideologie che sono importantissime, ma che non toccano. Lo scrittore deve toccare la carnalità, la sensibilità, l'emozione delle storie, e le storie fanno parte della comprensione della realtà, però ci si arriva da un'altra parte. Poi, insomma, la politica ha una sua strada, l'economia ha una sua strada, anche la scultura ha una sua strada, e la scrittore ha una sua strada che passa attraverso il racconto. Secondo me deve privilegiare il racconto, tenendo conto, naturalmente, secondo me in ogni racconto poi c'è un'etica, naturalmente l'etica è la base, però non come teoria, non come obbligo, come canone, ma come tensione, una tensione che sta al fondo di qualsiasi racconto.
1: Beh, siamo partiti da questa immagine potente di Papa Leone a Lampedusa sulle orme di Papa Francesco, questo grido muto dal cuore del Mediterraneo che viene incorniciato da una grande opera che diventa qualcos'altro, non è più un'opera d'arte, ma diventa un'opera che ci appartiene, perché quando ci coinvolge e ci turba quel silenzio e quella connessione, beh, insomma, devo dire che non si può non ringraziare un grande artista come Mimmo Paladino e anche...
2: Certo. E anche la porta, secondo me, sì, anche accoglienza, perché la porta vuol dire una porta aperta, perché quella è una porta che non si chiuderà mai, è accoglienza. E quindi simbolicamente è come dire venite dal mare, noi vi accogliamo. Naturalmente chi sbaglia dovrà essere in qualche modo punito, però non prendersela con chiunque viene dal mare perché scappa dalla guerra, scappa dalle atrocità di un paese dove non può più stare. Ecco. Quindi per me quella porta ha anche questo significato di braccia aperte.
1: Di vita anche, perché certo, quando poi gli artisti entrano nell'immaginario di chi fruisce le opere d'arte, ovviamente ognuno ci mette del suo, per cui a qualcuno sembra vita, a qualcuno sembra un occhio, a qualcuno sembra una connessione particolare, e devo dire che mai come in questo momento questo cuore che batte adesso della nostra musica, perché si chiama proprio così Heartbeats, sembra risuonare nell'opera dei dormienti, in quelle vite che si affacciano sul Mediterraneo speranzose, al cuore di questo Papa, di questo uomo che è andato vestito di bianco lì sotto, a noi che guardiamo, a noi che ascoltiamo. E quindi ringrazio questi due interlocutori di oggi. Per me è stato davvero un grande piacere avere Mimmo Paladino e Dacia Maraini oggi a Fahrenheit.
2: Grazie a voi.
1: Heartbeats.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Arrivederci. Salutiamo. Arrivederci.

0: Avete luoghi, avete tempi, templi laici dove rifugiarvi? Può essere una panchina, un piccolo parco, può essere una piazza, può essere un pezzo di cielo, un pezzo di spiaggia. Vorrei raccogliere questi luoghi e anche condividerli. Siamo partiti da un luogo per antonomasia di raccoglimento che è diventato, che fa parte del nostro immaginario ormai, ovvero la porta di Mimmo Paladino a Lampedusa. Ma se c'è la musica, significa che entra un ospite in studio. Buonasera Fabio Pedone.
1: Buonasera. Grazie.
0: Ben arrivato a Fahrenheit col suo libro.
1: Grazie.
0: Un libro molto, molto, molto originale, molto interessante, che è una fucina di cose. Un libro sulla poesia, ma sulla poesia e Napoli. Ecco, perché non è su Napoli, per Napoli, di Napoli a Napoli o è tutte queste cose. Diciamo che Napoli è centrale in una occasione che è questa, creata da Fabio Pedone, dove c'è quasi uno sguardo, un panottico su quello che può essere Napoli in poesia. Come ha lavorato Fabio Pedone in questo La poesia e la città? Il titolo precisamente è Napoli mille colori. Siamo partiti da ultimo, ma qui c'è la zampa di Pino Daniele in questo mille colori.
1: Eh sì, c'è una città che è legata agli sguardi che l'hanno osservata anche dall'esterno. Per esempio, no? Io sono partito in realtà dalla traduzione. Io faccio il traduttore, insegno anche traduzione e penso che aprendo questo libro si veda che è il lavoro di un traduttore, perché ci sono sguardi di poeti su Napoli. E dall'interno, ma ci sono anche sguardi portati dall'esterno, quindi da viaggiatori, da artisti, ma anche da poeti che non sono mai stati a Napoli. C'è Emily Dickinson che scrive tre poesie meravigliose sul Vesuvio, sui vulcani. E quindi mi interessava partire da un'ossessione, ecco, una preoccupazione che tornava a bussare negli ultimi anni e che è un po' quello che fa dire Joyce a Stephen Dedalus in Ulisse. La storia è l'incubo da cui sto cercando di svegliarmi. E Napoli è la città di Giambattista Vico, che ha teorizzato i corsi e i ricorsi storici, quindi potremmo dire che la storia non fa lezioni, forse fa ripetizioni, ecco. Mettere insieme un album di figure, di immagini di Napoli, descritta o appunto ricreata dai poeti, vuol dire fare l'ennesima ripetizione, l'ennesima antologia, per vedere se riusciamo a uscire fuori un po' dai luoghi comuni, dai cliché, no? A guardarli negli occhi per capire come liberarcene, ecco, insomma, come questo genere umano addormentato nell'incubo della storia potrebbe risvegliarsi, no? Io lavorando, il mio titolo di lavoro era poi Napoli spazio aperto, direi anche scaffale aperto per l'importanza che hanno avuto le biblioteche e le librerie, anche le librerie d'occasione in questo lavoro, in questa ricerca, e ho avuto sempre in mente una figura del presepe. In particolare, che è la figura del pastore, del giovane pastore addormentato, Benino. C'è una tradizione per cui, ecco, se Benino si dovesse svegliare, tutto il presepe e tutto questo grande organismo di elaborazione dell'angoscia storica, tutto il presepe potrebbe crollare. Ecco, quindi uno dei temi è anche quello del sonno e della veglia.
0: Beh, ecco, io quando uno dice leggo, adesso mi cimento nella lettura di un'antologia come ho fatto sulla poesia napoletana, ho detto vabbè, cosa facile, nel senso che ci vuole, che ci vuole. E invece qui non solo che ci vuole, ma ci vuole tanto, ma è anche tanto coinvolgente, tanto interessante, perché è come se foste di fronte a un'enorme cassettiera, un'enorme segretaria, avete presente quelli anche antichi, settecenteschi, dove c'è sempre il segreto dentro ogni cassetto e ogni cassetto svela un segreto e un segretino, c'è un altro pomello che puoi tirare e c'è qualcosa dentro, un piccolo ricordo, un fiore secco, una nota, una canzone, una... Tutto questo rende questa antologia ancora più palpitante. Ci sono delle scoperte, delle riscoperte. Mi piace ricordare i giovani poeti, i meno giovani, qui anche di scuola napoletana. Non posso non citare Michele Sovente.
1: Assolutamente sì.
0: Che a proposito del suo lavoro di traduttore, opera con la sua scelta sulle sue tre lingue, no? Che cosa ha scelto di Michele Sovente, questo autore nato nel 1944, che comunque qui è presente con qualcosa di molto focoso, di molto... mi dica lei, chi è allora, Michele Sovente? Perché ho scelto di iniziare proprio da lui, non lo so, però devo dire che secondo me rende questo suo lavoro anche sulla lingua di traduttore, per questo.
1: In realtà Sovente è uno dei fuochi di questo lavoro, perché io ho cominciato andando a cercare le poesie in cui la traduzione era proprio una forza attiva e quindi lingue naturali, lingue morte come il latino per Michele Sovente, lingue vive.
0: Perché lo stesso testo Michele Sovente
1: lo
0: mette in napoletano, in latino e in italiano. Proprio per la sua dimestichezza, lui insegna, ha insegnato, lavora con una lingua che era una lingua, la lingua diciamo dell'anima, il napoletano, sì. La lingua classica, l'italiano è una lingua morta.
1: Sì, poi era un napoletano di cappella dei Campi Flegrei, quindi strettamente individuato. E lui fa un movimento verso il basso, perché ci sono molti movimenti in questo spaccato di vita, no? Per cui Napoli potrebbe essere veramente una sorta di policronia, ecco, tanti tempi storici riuniti in uno spaccato in cui i vari poeti e poete si danno la mano e si rispondono tra loro, e Michele Sovente è uno di quelli che fa un movimento ipogeo verso il basso, va verso il sottosuolo dove c'è lo zolfo, dove ci sono le voci, no?
0: Queste morti, voci che riemergono, le latine, veramente questa operazione che lei fa collazionando questi testi diventa così importante. Passiamo da Leopardi a Sovente, a Carmen Gallo, a Rocco Scotellaro, a Emily Dickinson già citata, ma anche Marina Svetajeva, anche lei respira l'aria di Napoli.
1: Sì, in realtà appunto io ho lavorato in questo modo. Ci sono cinque sezioni, le prime sezioni sono più canoniche, quindi troveremo Eduardo, troveremo Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, i poeti di Napoli che scrivevano seduti all'interno del loro mondo, ascoltando quelle voci vive. Poi ci sono i poeti che hanno immaginato Napoli da lontano. Svetajeva scrisse a Pasternak, una volta c'erano i parnassiani, adesso c'è Eros, ci sono i vesuviani, e i primi vesuviani siamo io e te. Il Vesuvio diventa veramente un'immagine ambigua, di vita e di creatività poetica, ancora per Emily Dickinson tradotta da Amelia Rosselli, che scrive che questo vulcano poetico ha le labbra che non mentono mai, ed è la verità interiore della poesia. In un momento di post-verità, poliverità e di lotta fra opinioni, che cosa può essere la poesia o le poesie, come preferisco dire io, no? Ogni individuo poetico è una verità individuale che diventa gesto interiore anche per il lettore.
0: Quindi da questo doppio movimento, con questo Vesuvio che sta lì e che diventa datore di vita, a proposito anche dei Campi
1: minaccia.
0: Flegrei, ma lo sterminator Vesevo,
1: esatto, di Leopardi.
0: Senta, qualcosa che non muore, ecco, lei intitola così il suo primo...
1: Un omaggio musicale ai Napoli Centrale.
0: Ai Napoli Centrale, quindi c'è Pino Daniele e Napoli Centrale.
1: Sì, sì, sì.
0: E senta, Napoli a un certo punto lei dice lo scontro con l'inaspettato. Che cosa significa?
1: Allora, il problema qual è? Per gli scrittori, le scrittrici che hanno guardato Napoli anche dall'esterno, che per loro era già un cliché, era già qualcosa di risaputo, no? Loro avevano già ricevuto le immagini di Napoli dai luoghi comuni, dai vari miti, mitologie sempre ripetute. Quando poi ci arrivano, testimoniano anche la loro sorpresa e il loro incanto, oppure un rapporto conflittuale, no? Penso a Tristan Corbière, per dirne solo uno. Oppure c'è anche, per esempio, Primo Levi, che in una poesia di grande profondità etica guarda il calco di una bambina a Pompei che, scappando dall'eruzione del Vesuvio, si è stretta alla mamma. Si è stretta alla mamma e lui dice ai potenti del mondo: voi che avete il dito già sul pulsante, era il 1978, era il pulsante dell'atomica, fermatevi un momento, pensate e considerate.
0: Senta, qui siamo nella città di della Sirena, cioè di Partenope, di Virgilio, del sangue sacro, del Vesuvio, dei riti. E questi aspetti, questi temi, lei li mette anche accanto al lavoro di Joyce, con la sua Annapolis nel Finnegan's Wake.
1: Sì, il discorso joyciano è un po' anche l'altra radice da cui sono partito, insieme poi alla richiesta da parte di Elisabetta Risari di Mondadori di pensare a un percorso su Napoli nello stesso momento in cui la casa editrice stava avviando un'altra antologia simile dedicata a Milano, che è curata da Luca Mastrantonio,
0: che presenteremo prossimamente, adesso non so quando faremo sia Roma, sia Milano che Napoli.
1: E quindi quello che mi ha legato a Joyce, di cui io ho tradotto insieme a Enrico Terrinoni la parte finale del Finnegan's Wake, è proprio la questione della storia.
0: Mi spieghi un po'.
1: Come ha detto Gabriele Frasca, che è uno dei poeti napoletani che io ho inserito nell'antologia, che cos'è la storia? Che cos'è la storia vista vichianamente, joycianamente? È questo ciclo di ascese e cadute, e di lotta e di violenza, in cui cade un papà, ecco, e vengono su dei figli in lotta contro il papà, ma poi cosa vogliono diventare questi figli? Vogliono diventare papà. Forse il problema, la radice del problema è un po' qui. E questo era lo sguardo di Joyce nel Finnegan's Wake sulla storia. E se noi riusciamo a capire tramite la lettura delle poesie dove sta la retorica, dove sta lo sgambetto, no? Anche che il linguaggio fa a se stesso e che il potere fa al linguaggio, chissà, forse potremo un giorno svegliarci da questo incubo.
0: Senta, lei a un certo punto, c'è anche una citazione molto scientifica, perché Sinisgalli lo impone, visto che era un ingegnere, su una possibile eccentrica scientificità napoletana. Che cos'è quest'altra suggestione che ci offre
1: la città tolemaica,
0: Fabio Pedone?
1: La città tolemaica di Sinisgalli.
0: Sembra un grande caos Napoli, in realtà.
1: Però in realtà è stato il mio anche problema, no? Di cercare dei fili che potessero creare delle vie, dei percorsi in mezzo alle voci di Napoli. È una città che non si afferra, è una città inafferrabile. Il discorso di Sinisgalli è stato ripreso da Giulia Scuro, che è la voce che inaugura l'ultima parte, quella dedicata ai poeti napoletani più giovani. L'ultimo è Luigi Riccio, che ha 26 anni, quindi il percorso va da Omero dal mito delle
0: Luigi
1: sirene
0: Riccio.
1: Fino
0: per
1: ragazzi
0: dire che antologia,
1: di 20
0: anni. Per dire che antologia, da Omero a Riccio in un colpo, passando anche da zone assolutamente inaspettate. Abbiamo parlato della lingua Ctonia di Michele Sovente, abbiamo parlato dei Vesuvi di Marina Svetaeva o di Emily Dickinson, arriviamo a un poeta che conosciamo anche più da vicino, come quello del Sangue Amaro di Valerio Magrelli, dove racconta un Totò un po' rotto, un po' scassato, il Totò su una pagina, guardi, mi vede 217, se è.
1: Sì, sì.
0: Se è, ecco. E, a proposito di Totò che diventa cieco da vecchio, ha inserito anche questa poesia di Valerio Magrelli dedicata a Totò, questo per far capire anche il metodo.
1: Questo è un ricordo d'infanzia di Magrelli ed è la marionetta imprendibile, no? Ineducabile, che è Totò. Diceva Goffredo Fofi che in molti hanno provato a schiacciare Totò, a prenderlo con l'omologazione, ma non ci sono riusciti. Ed è un ricordo in cui Magrelli vede Totò che attraversa la strada, anziano e ormai quasi completamente cieco. Posso leggere qualche verso, che così facciamo sentire proprio come suona?
0: Guardi, qui è a casa sua.
1: La conclusione, grazie. E... Cieco, vecchio e meccanico, ma come caricato dalla molla d'acciaio del dialetto, finché, perso lo sguardo, non perde anche la lingua. Nei suoi ultimi film, non potendo seguire le battute, viene doppiato. Questa è la leggenda. Da cieco che era, adesso è diventato muto nella pellicola, mentre un'altra voce sostituisce la sua. Totofonia blasfema alle soglie dell'ombra. Deposta la visione, deposta la parola, il corpo pinzillacchero discende nella tomba.
0: E questo era Dal sangue amaro nelle cavie, poesie 1980-2018, Einaudi di Valerio Magrelli. Questo per farvi capire con che andamento si scende negli inferi di Napoli e si sale nella sua aria fina e nella sua... Entriamo nell'aria più leggera, quella imbalsamata, come dicono le canzoni napoletane di E a Mario.
1: Allora, io nell'aria più leggera ho trovato Ingeborg Bachmann, amatissima, di cui quest'anno ricorre il centenario.
0: E di cui faccio così un piccolo annuncio. Venerdì prossimo, della settimana prossima, avremo anche il carteggio di Ingeborg Bachmann e di Max Frisch e cercheremo di capirne un po' di più anche del loro rapporto, attraverso non solo le carte ma attraverso una germanista che avremo ospite. Ma andiamo su Ingeborg Bachmann, poetessa con Napoli negli occhi.
1: Allora, lei è a Napoli negli anni 50 e c'è un lungo ciclo poetico, Canti lungo la fuga, dedicato alla città. E qui non è più il movimento sotterraneo, ipogeo, oltretombale, ma c'è uno slancio verticale. E leggo sempre. Sono innocente e sino a Camaldoli i pini toccano le nuvole e senza conforto che le palme presto non sfalderà la pioggia. Senza speranza che non potrò sottrarmi anche se il pesce rizzasse a difesa le pinne e la bruma sulla spiaggia invernale, scagliata da onde sempre calde, si ergesse a muro. Anche se i flutti, fuggendo chi fugge, alla vicina meta sollevassero. E lei dice che Napoli le ha insegnato l'amore, istruiti nell'amore per 10.000 libri, colti per il tramandarsi di gesti immutabili e giuramenti stolti, ma solo qui iniziati all'amore.
0: Senta, Pedone, perché si è imbarcato in questa impresa? Che insomma non è cosa da poco, perché adesso lei si improvvisa anche fine dicitore.
1: Traduttore.
0: È la cosa più difficile poi leggere la poesia, ma devo dire che ha rispettato tutte le pause e la musicalità del verso. Io seguivo sul testo. Ecco, abbiamo definito questa città indefinibile, metamorfica, actonia, aerea, lieve, sterminatrice, matrigna, madre, feconda, sterile. Davvero Napoli è tutto e nulla. Come si fa ad acchiapparla in un'antologia e perché ci si è ficcato con tutte le scarpe?
1: Me lo chiedo ancora, perché mi piace complicarmi la vita. No, intanto appunto c'era una passione e una frequentazione con la poesia anche napoletana che dura da decenni e poi percorre anche la mia attività di traduttore, ecco, magari in maniera sotterranea, e poi perché poteva essere un lavoro letterario di ricerca e di testimonianza, ma senza nessuna pretesa di esaustività. Ecco, io ho avuto sempre l'immagine di un lettore che sta lì con il suo libro di carta, magari trovato su una bancarella, un poeta nuovo, sorprendente, che non ha mai letto, e si prende il silenzio. Cioè si prende quel momento di silenzio. La poesia non invia notifiche, mi pare, e quindi...
0: Per adesso.
1: E quindi sta lì sul divano, sulla poltrona, a coltivare questo gesto interiore senza testimoni, cioè di poter vivere, di potersi rispecchiare o poter corrispondere in qualche modo con un'altra vita nel passato, senza testimoni per il momento.
0: Senta, Ida ci scrive, a Napoli ci sono le tombe di Virgilio e di Giacomo Leopardi. Virgilio, continua nel suo messaggio, il numero l'ho detto, lo ridico, 335-5634-296. Virgilio, dice Ida, aveva gettato nel mare un uovo d'oro magico che protegge Napoli dal Vesuvio. Era una specie di precursore di San Gennaro. Il Castel dell'Ovo prende nome da quest'uovo d'oro, dice Ida.
1: Sì, sì.
0: Cosa c'è di questa... della sensibilità che mette in poche parole Ida e di questo sentire nella scelta virgiliana che lei pone e offre ai suoi lettori, Pedone?
1: Allora, c'è più di qualcosa, perché intanto nelle mie schede io cerco di intavolare una conversazione, ma insomma non può essere appunto anche lì nulla di esaustivo. E, per esempio, c'è un libro importante di Roberto De Simone in cui ci dice che per i napoletani Virgilio è sempre stato appunto astrologo, mago, e che però era anche partenia, quindi verginella, una sorta di divinità.
0: Questo è puro De Simone.
1: Esatto, questa, divinità questa. Tutelare, certo. Di Napoli. Nella mia scelta io ho fatto ricorso a due traduzioni, una dal finale delle Georgiche in cui Virgilio ricorda che lui ha scritto quando viveva nella dolce Partenope.
0: Allora,
1: serena.
0: Intanto che lei cerca la sua pagina, ricordiamo Roberto De Simone, che è stato un grande regista teatrale, compositore, musicologo, scomparso nel 2025, ed è uno che ha cambiato la storia del teatro, il modo di guardare la città, e ha raccontato quegli elementi terrigni, mefistofelici e sanguinolenti in un modo che è assolutamente unico nella storia del teatro. Allora, qual è il pezzo virgiliano?
1: Il pezzo virgiliano
0: possiamo appoggiarci per guardare Napoli da qui, da Via Siago 3.
1: Il pezzo virgiliano è quello in cui Enea scende a cercare il ramo d'oro. Il ramo d'oro e interroga la Sibilla Cumana. L'Eneide è passata in proverbio, insomma, in tanti versi, c'è questo inizio che è meraviglioso. Tu non cedere ai mali, ma affrontali più audace di quanto ti permetta la fortuna. E poi viene detto che la prima via di salvezza gli viene aperta da una città greca. Ma per tornare a De Simone, io ho voluto mettere anche nella mia scelta Esce Sole, che è, per quanto ne sappiamo, il primo pezzo testimoniato di musica napoletana che ritroviamo nella Gatta Cenerentola.
0: E quindi torniamo a De Simone e torniamo a questa sorta di lascia passare nel mondo degli inferi, di questo nero e di questo fuoco, di questa magia che ci permette De Simone, un po' come nel mito classico del ramo d'oro che diceva, no?
1: Questo, sì.
0: E poi, questo passaggio, e leggiamolo allora.
1: Allora, tu non cedere ai mali, ma affrontali più audace di quanto ti permetta la fortuna. La prima via di salvezza, ciò che meno immagini, ti sarà aperta da una città greca. Con tali parole, dal sacrario, la Sibilla Cumana predice orrendi enigmi e mugghia dall'antro. avviluppando il vero nelle tenebre. Tali redini Apollo scuote all'invasata e le volge pungoli in cuore. Appena il furore disparve e la bocca rabbiosa si acquietò, l'eroe Enea comincia. Nessuna forma di travaglio, o vergine, mi sorge nuova o impensata. Tutto ho provato e prima percorso tra me con l'animo.
0: Insomma, chiudiamo con l'inizio, cioè chiudiamo con Virgilio questa entrata nella Napoli dai mille colori, la poesia e la città, questo volume edito per lo Specchio di Mondadori a cura di Fabio Pedone, che saluto e che ringrazio.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Andiamo con la musica, Fabio Ganci.

0: José Gabriel González, nato a Göteborg nel 1978, cantautore e musicista svedese, introspettivo, direi, anche ammaliante con questi suoni. I vostri messaggi, vi chiedevo, carissimi, avete da condividere un luogo dove vi sentite in raccoglimento, dove è possibile il silenzio, dove non c'è nulla che dia notifiche? Nulla che vi disturbi, ma solo voi in una strana sintonia che è quella con il resto del mondo. E qualcuno risponde: nell'aeroporto di Singapore, durante uno scalo, ho trovato e apprezzato molto un cartello che segnalava una stanza silenziosa dove le persone di tutte o nessuna religione sono invitate a entrare per un momento di silenzio e raccoglimento. Ho desiderato che, a proporlo anche al mio comune. Non l'ho ancora fatto, forse ora lo farò. Grazie Fahrenheit, dice Maria. E ancora, dice Andrea, qualsiasi luogo è adatto perché il silenzio è dentro di noi, laici spirituali. E ancora Valentina, a Marzabotto, ovviamente, non mancano luoghi di silenzio e di riflessione, non sono solo i luoghi preposti. Perché anche i boschi che fanno parte del parco a noi vicino sono spazi di meditazione, di ricerca e di pace. Allora, abbiamo iniziato parlando di questo concerto, abbiamo continuato a parlare degli ultimi, ovvero dei migranti che sono ricordati e sono a cui il pensiero va. Anche solo guardando e sfiorando con la testa quella grande porta che si erge a Lampedusa, pensata da Mimmo Paladino, e beh, non possiamo non ricordare l'occupazione della Basilica di San Nicola di Bari. È una lotta questa, una lotta sindacale che ci fa piacere sottolineare, illuminare, e lo facciamo con Antonio Di Gemma, della Federazione dell'Unione Sindacale di Base di Foggia. Buonasera Antonio Di Gemma. Ben
1: Buonasera. Grazie,
0: arrivato a Fahrenheit.
1: grazie. Grazie a voi.
0: Allora, siamo a Bari, sabato 4 luglio, esattamente lo stesso giorno in cui Leone era in quel passaggio tra il mare e il cielo, in quella porta che racconta le tante vite perse in mare. Ecco. Eravate in 200, c'erano braccianti dentro la Basilica Barese. Nel pomeriggio eravate seduti a un tavolo di trattative con il presidente della regione ed è stata una lotta che in qualche modo qualche risultato lo sta dando. Ma partiamo dall'inizio. Perché questi 200 braccianti hanno fatto della Basilica più rappresentativa e più simbolica di Base il loro luogo, occupandola?
1: Allora, proprio il termine occupare, diciamo, è pure anche un'esagerazione, perché noi portiamo, e anche loro, profondo rispetto, diciamo, di quelle che sono le religioni, le chiese che sono qua in Italia. Quindi non era voler fare assolutamente un sopruso, un oltraggio. Volevo far presente che in effetti nella giornata del 4 non c'erano soltanto i lavoratori, ma c'erano anche le donne. Perché noi nei giorni precedenti, proprio in virtù del fatto che il 4 c'era pure la visita del Papa, avevamo fatto un'assemblea con i lavoratori per rappresentare che comunque sia c'erano delle difficoltà e dei problemi lì a Torretta.
0: Ma andiamo ai problemi, poi vediamo, perché così capiamo bene tutti, perché non tutti sanno che un centinaio di braccianti del ghetto di Torretta Antonacci hanno dimostrato la loro presenza. Non sono invisibili, sono uomini, donne disperati per le condizioni di lavoro. E che condizioni di lavoro hanno, se si possono definire tali condizioni di lavoro?
1: Sono condizioni estreme, sono condizioni estreme dovute a dove abitano, ai luoghi di lavoro, alle temperature estreme e alle difficoltà che hanno ad abitare in questi luoghi. parliamo di un insediamento informale, parliamo di Torretta Antonacci, un nome che è stato dato da questa organizzazione sindacale, perché prima questo luogo veniva denominato ex Granghetto di Rignano.
0: Sono già morti alcuni di loro, perché è morto Alagi, a gennaio è morto Mamadou, muore di freddo, di fame, tanti muoiono per il caldo e per il freddo, non c'è acqua, cioè tornano a casa, allora, non c'è acqua.
1: Sì, in effetti ha fatto riferimento a Mamadou, che è morto a gennaio ed è morto in una macchina, perché non c'era posto per lui neanche in baracca. Ma poi il 3 di aprile è morto anche Alagi Sangate, viveva era del Gambia ed era da 5 anni qui a Torretta Antonacci, tra lamiera e cartone e fango. Per 5 anni ha aspettato un permesso di soggiorno che non è mai arrivato. Il 3 aprile, il giorno dopo il suo compleanno, il giorno dopo l'alluvione che ha sommerso il ghetto, trasformandolo in una palude di acqua e fango senza che nessuno venisse a soccorrerlo, Alagi si è tolto la vita. Io personalmente l'ho visto Alagi, l'ho visto impiccato in una baracca ed è una sensazione che insomma, non si può descrivere. Diciamo che vederlo in quella situazione, a quell'età, impiccato, e non capire che cosa possa essere veramente successo a questo ragazzo giovane, forte, e non essere stato capace di trovare una soluzione. Ma il problema non è da trovare solo per Alagi, la soluzione, il problema è da trovare alle migliaia di persone che stanno attorno ad Alagi, che sono 2500 in questo momento,
0: e che dicono che per lo Stato non esistono le nostre braccia quando c'è da raccogliere il pomodoro, e spariscono i nostri corpi quando c'è da darci un tetto, un documento e un nome. Senta, la cittadinanza ha accolto questa protesta? Vi sentite accolti, vi sentite abbracciati dalla solidarietà, o è una lotta anche questa?
1: Allora, vi dico sinceramente, lì nella Basilica io ho avuto modo di scambiare un pochettino delle considerazioni con dei turisti, con delle persone che erano lì e volevano capire il motivo per cui stavamo protestando. Ho trovato molta solidarietà a Bari, ho trovato molta solidarietà, è il caso di dire che è proprio la Basilica che ha accolto gli stranieri, e vi dico sinceramente che anche gli stessi lavoratori si sono accorti di questa accoglienza, e vi dico sinceramente ancora di più che non mi aspettavo neanche che nella stessa giornata del 4 il Presidente della Regione ci riceveva. Pensavamo che sicuramente di qui a qualche giorno ci sarebbe stata concesso una giornata per l'incontro, invece ha avuto un'altra sensibilità.
0: Quindi c'è una sensibilità in chi decide, in chi momento, può, insomma, sì, prendere qualche decisione, prendere qualche impegno per questi 200 braccianti che raccontano migliaia di vite ed erano seduti e occupavano pacificamente una sorta di sit-in, un modo per dire esistiamo, nel luogo di culto per antonomasia per Bari e anche per un centro. Senta, la sua voce è quella di Antonio Di Gemma, della Federazione USB, cioè Unione Sindacale di Base di Foggia. E che cosa pensa? Qual è il prossimo passo?
1: Allora, dottoressa, quello che ci dispiace è che è stata persa un'opportunità. L'opportunità è che dal 2023 si parlava di fondi per l'uscita degli insediamenti informali. Si parlava di 100 milioni di euro, 30 milioni solo per la provincia di Foggia, che dovevano interessare due insediamenti, e nessuno dei comuni interessati, né San Severo né Manfredonia, hanno attuato dei progetti per far sì che tutto questo si potesse attuare. Il 30 di giugno è scaduta la possibilità di poter utilizzare questi fondi, dato che c'è la possibilità di poter utilizzare altre disponibilità economiche come i fondi europei di sviluppo regionale o i POC legalità. Quello che volevamo fare, soprattutto nella giornata di ieri, è far conoscere bene questa realtà al nuovo Presidente della Regione e capire tutto quello che è possibile fare, a iniziare dall'acqua e a vedere la questione degli insediamenti.
0: Gli insediamenti che sono baracche, sono, certo, lamiere roventi, sono certo. serbatoi d'acqua vuoti, sono bambini,
1: sono rotti,
0: sono bambini, sono malati, sono ferite, anche riportate dai campi e dalla fatica per fare lavori umili di cui abbiamo tutti bisogno, e con le mani rovinate neanche la possibilità di sciacquarsele con l'acqua, cose proprio banali da regime davvero di schiavitù. E quindi che cosa è successo? Ha preso corpo questa protesta in questa basilica, no? Di Gemma.
1: Certo, ha preso corpo. Diciamo che c'è stato questo passaggio con il presidente, lui stesso si è interessato per verificare che ci sia una consegna quotidiana da parte dell'acquedotto pugliese dell'acqua, però parliamoci chiaramente, non è questa la modalità per risolvere i problemi. Bisogna creare effettivamente delle infrastrutture. Le infrastrutture certo. significa far arrivare non il camion che porta l'acqua giornalmente, ma far arrivare l'acqua potabile, far arrivare le fogne.
0: Esatto, costruire proprio, guardi, mi scusi, c'è la nostra sigla, dobbiamo andare al GR, carissimo Antonio Di Gemma, a cui auguro la forza, il lavoro e buon lavoro per andare avanti in questa battaglia così alla fine, giusta, ecco. Avere un posto dove stare degno dell'umanità. Parlavamo di ultimi. 16:44:08, devo dare la linea, la restituisco, quindi ci saranno le notizie e c'è anche il modo però di tornare in onda insieme tra poco con la poesia. Susanna Tartaro vi dà appuntamento a più tardi.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Ore 16:45.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: RAI GR3.
6: Buon pomeriggio in studio, Danilo Tolardo. Il nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni riaccende il confronto politico in Italia alla vigilia del vertice NATO di Ankara.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: RAI GR3.
6: Buon pomeriggio in studio, Danilo Tolardo. Il nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni riaccende il confronto politico in Italia alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Il presidente americano pubblica un meme con una foto della premier con scritto

0: esponenti di maggioranza. Al di là della vicinanza a Meloni, la linea del governo è però quella di evitare reazioni. Più importante, spiegano Antonio Tajani e Guido Crosetto, preservare le relazioni transatlantiche. Condanna per l'ennesima offesa del tycoon anche dalle opposizioni. Ma se Calenda definisce Trump bullo da quattro soldi, PD 5 Stelle, AVS e Italia Viva vedono nell'accaduto la conseguenza dell'appiattimento sugli USA di Meloni. Scontro ancor più duro sull'economia. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
1: Occupazione record, disoccupazione ai minimi storici. I dati smentiscono la narrazione della sinistra che dipinge un'Italia ferma e senza futuro.
0: L'unica cosa di cui si occupa la maggioranza, replica il PD, è la legge elettorale per conservare il potere. Marina Sereni.
2: Noi ci occupiamo dei 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, di salute mentale, di non autosufficienza, di case della comunità.
0: Quando vinceremo le elezioni, promette Elly Schlein, porteremo la spesa sanitaria alla media europea. Lucio Bondi, GR3.
3: La guerra in Ucraina, sono almeno 20 le persone uccise nei massicci attacchi russi a poche ore dall'apertura del vertice NATO di Ankara. Intanto le forze di Kiev hanno colpito una grande raffineria russa a Omsk, a 2500 km dal confine ucraino. L'altro fronte di guerra è il Medio Oriente. Nonostante la tregua formalmente in vigore, proseguono i raid israeliani in Libano. 4 morti nel sud del paese dei Cedri, attacchi anche a Gaza, dove Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che amministra la striscia da quasi 20 anni.
4: È una potenziale svolta nella politica palestinese. Hamas, al potere nella striscia dal 2007, dichiara che si è dimesso il capo del governo locale e che quest'ultimo è stato sciolto. Passo fondamentale per la transizione prevista dagli accordi stilati dal presidente degli Stati Uniti, Trump. Ora il potere dovrebbe passare a un comitato tecnocratico composto da palestinesi, che si è detto pronto ad assumere questa responsabilità, anche se i suoi componenti non hanno ancora messo piede nella striscia. A monitorare il processo, il Board of Peace, anch'esso voluto da Trump, board che chiede che il nuovo organismo prenda il controllo di tutte le armi sul territorio. Ma Hamas non ha ancora consentito a disarmarsi se Israele non si ritirerà e punta il dito contro Tel Aviv e lo stesso Board of Peace, denunciando nuovi attacchi israeliani che solo oggi hanno ucciso 6 persone. Ed è stallo, perché lo Stato ebraico ribadisce nessun ritiro fino alla completa smilitarizzazione della striscia e un funzionario del Ministero degli Esteri definisce solo simbolico l'annuncio di Hamas. Davide Maggiore, GR3.
3: Papa Leone XIV si trasferisce a Castel Gandolfo. Per il pontefice saranno giorni di riposo, preghiera e sport nel Palazzo Apostolico. Un legame antico, quello tra i pontefici e la cittadina dei Castelli Romani.
5: Affacciato sul lago Albano, Castel Gandolfo è da secoli uno dei luoghi simbolo del pontificato, una tradizione che risale al 600, quando Urbano VIII fece costruire il Palazzo Apostolico come dimora estiva. Da allora i papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno trascorso qui parte dell'estate. Una consuetudine interrotta con Papa Francesco. Durante il suo pontificato, infatti, il Palazzo Apostolico è stato aperto al pubblico come museo. Qui Benedetto XVI, il 28 febbraio del 2013, si è ritirato prima di trasferirsi in Vaticano come Papa Emerito. Leone XIV, che di solito si reca settimanalmente a Castel Gandolfo da lunedì sera al martedì sera, ora soggiorna per la prima volta nel Palazzo Apostolico anziché a Villa Barberini. Il periodo sarà dedicato al riposo, alla preghiera, alla lettura e allo sport, come ha spiegato egli stesso affacciandosi sulla piazza. Le udienze sono sospese e gli Angelus verranno recitati in Piazza della Libertà. Antonio Scoppettuolo, GR3.
3: Mondiali di calcio, Donald Trump interviene anche sull'arbitraggio della sfida degli Stati Uniti. Il presidente americano rivela di aver parlato con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, contestando il cartellino rosso a Florin Balogun. Non era fallo, erano due atleti che si sono scontrati. L'arbitro, un po' sospetto, guardando al suo passato, ha dichiarato il tycoon. In chiusura il cinema, Leone d'Oro alla carriera per George Clooney. L'attore e regista americano riceverà il riconoscimento alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: La prima volta a Venezia nel 1998 per Out of Sight. La star era Jennifer Lopez. Lui per tutti era il bel medico di ER. Da allora molta acqua è passata nei canali. George Clooney, 2 premi Oscar, è tornato 11 volte in Laguna da interprete e regista e ogni volta anche con le sue battaglie: il Darfur, la pace, Haiti, i diritti civili. A Venezia si è sposato, ha illuminato i i tappeti rossi, che con lui sono un'altra cosa, e ha ragione il direttore Alberto Barbera. Clooney ha un carisma costruito sulla credibilità, il suo lato seduttivo non è mai stato solo estetico. Venezia dunque, al via il 2 settembre, gli consegnerà il Leone.

0: D'oro alla carriera, premiando l'attore, il regista, il produttore, uno degli ultimi vivi rimasti.
1: Buongiorno.
0: E lui, accettando con l'immancabile pizzico di humor, ha detto: la mostra è senza dubbio il mio festival preferito, il Leone d'Oro un onore immenso, probabilmente significa che sto invecchiando, ma va bene così. Miriam Mauti, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Francesco Paradisi. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi torna a Fahrenheit.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16.51, apriamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo nei pressi dell'allacciamento con la Sicignano Potenza in direzione Fisciano, il traffico è bloccato per un incidente. Ora in A1 sul tratto Roma-Napoli, nel Lazio tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli, segnalato un altro incidente. Incidente anche sul tratto Firenze-Roma dell'A1 in Umbria tra Fabro e Orvieto in direzione Roma che provoca 2 chilometri di coda. Continuano gli incidenti sulle strade, andiamo in A4, Venezia-Trieste in Friuli, tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia, presenti code per questo motivo. Ancora in A4, Milano-Brescia in Lombardia, tra Sesto San Giovanni e Viale Monteceneri verso Torino, code per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in Liguria, in A10, tra Genova Ventimiglia, tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione Genova, code a tratti di 1 chilometro a causa del traffico intenso. E infine chiudiamo al traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa di un'ora. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Il tempo in Europa. Anticiclone che si irrobustisce sull'Europa occidentale, favorendo condizioni di tempo caldo e soleggiato. Il minimo di pressione centrato sulla penisola scandinava porta invece un po' di piogge sull'Europa orientale. Temperature che rimangono ben al di sopra della media del periodo sui paesi centro-occidentali del continente, specie sulla Spagna settentrionale e la Francia. Iniziamo con Madrid, dove la temperatura massima raggiungerà i 38 gradi in una giornata con tanto sole e poco vento, intorno ai 25 gradi la minima. Anche a Parigi sarà una giornata di sole caratterizzata da temperature che si manterranno elevate, massima di 35 gradi, minima di 22. Alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile anche a Londra, massima al di sopra della media di 31 gradi, minima che si attesterà intorno ai 19. Giornata grigia a Berlino, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, temperatura che oscillerà tra 13 e 23 gradi. Dopo una mattina soleggiata, a Stoccolma le nubi tenderanno ad aumentare coprendo il cielo. Bassa tuttavia la probabilità di pioggia e temperatura compresa tra 11 e 19 gradi. Venti che soffieranno moderati da ovest a Praga, favorendo un'alternanza di nubi e sole. Temperatura dai 17 ai 19 gradi. Chiudiamo con Vienna, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso ma il tempo resterà asciutto. Ventilazione occidentale con raffiche sostenute, minima di 21 gradi, massima di 31. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Questa sera alle 20:30 l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, diretti da Kevin Rhodes, eseguiranno un concerto dedicato al ricordo di Ennio Morricone. Il concerto è stato registrato il 5 luglio in Piazza San Marco. Questa sera in diretta alle 20:30 a Radio 3 Suite.

Sono diventata altra, bevendomi l'oceano in un sorso per 8 ore di volo, cambiandomi gli occhi e l'orologio. Ho scritto di me in altra lingua e sognato doppiata, pesato in modo diverso, altre molecole. E la distanza non è mai la stessa, anche se conti.

0: Ed è sempre Fahrenheit, qui con Susanna Tartaro, la copertina, ovvero Radio 3, la copertina di questa settimana è affidata alle poesie di Elisa Biagini, la cui voce è quella che avete appena ascoltato. In questo caso tratte da una raccolta, Quanto preme ai vetri, edita per Manni. Oggi versi, il primo verso era Sono diventata altra, e un po' consegna al lettore lo sguardo di Elisa Biagini, così in comunanza, in sintonia al ritmo del mondo. È come se la fisiologia stessa della sua voce, della sua fisicità, del suo corpo fosse tutt'uno con la sua lettura e quindi anche con la sua parola poetica. Questo forse preme ai vetri della sua poesia e della sua poetica di Elisa Biagini. Intanto ne scopriremo durante la settimana altre di poesie, ma anche scopro insieme a voi e molto volentieri i vostri luoghi meditativi. Sicuramente la poesia è uno di questi. È un luogo segreto, silenzioso, dove non arrivano le notifiche, così diceva prima l'autore di questa bella antologia su Napoli, Fabio Pedone, che ci ha appena che è venuto quindi qui in studio e che abbiamo salutato poc'anzi. Ecco, i luoghi sono tanti e sono misteriosi, sono invisibili, ma esistono. Per esempio, la buona musica, dice Vinni, è un suono collocato e sempre in dialogo con un campo di silenzio. E ancora, in modo più forse meno filosofico, ma molto chiaro, dice Renzo da Filicudi. A Filicudi, e geolocalizza ancora in modo più preciso il luogo. Punta stimpignato. Nessuna costruzione, dice Renzo, nessun rumore, solo gli scogli, il mare, i muretti a secco, alicudi sullo sfondo. Lì avverti condensata la bellezza e la paura del creato. Renzo, grazie di questa preghiera laica che condivide con noi dalla sua Filicudi. E qui Rita aggiunge: buongiorno, molto più vicino a noi rispetto a Singapore e alla... Dunque, alla destra della porta di Brandeburgo, avendo la ex Berlino Est alle spalle, c'è la stanza del silenzio, di raccoglimento e di preghiera per tutti. E Rita questo lo scrive in stampatello, tutti, per tutti coloro che vogliono. Tutti coloro che vogliono possono andare in questo luogo per cercarsi e per ritrovarsi. Quali sono i vostri luoghi di meditazione? Esistono piccoli templi laici a cui fate riferimento, a cui ricorrete col pensiero? Mi raccomando, io sono qui pronta ad ascoltarvi o a leggere i vostri messaggi al nostro solito classicissimo numero 335-5634-296. Ma adesso lo sapete, carissimi ascoltatori, scoccano le 17 e ovviamente prosegue il ciclo di Ad Alta Voce dedicato alla lettura di Mansfield Park di Jane Austen. La voce è quella di Maria Paiato. Io mi metto qui accanto a voi, comoda, in ascolto.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
7: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
8: Suo figlio ha avuto un incidente.
9: Devo leggere il contatore, mi apre?
10: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
2: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 26esima puntata.

Il giorno dopo i Price erano sul punto di uscire per andare in chiesa quando ricomparve Mr. Crawford. Era venuto non per fermarsi lì, ma per unirsi a loro. Fu invitato alla cappella della guarnigione, esattamente quello che aveva in mente di fare, e si misero tutti insieme in cammino. La famiglia adesso era abbastanza presentabile. La natura non aveva negato a tutti loro una discreta dose di bellezza e la domenica si presentavano sempre con la pelle pulita e gli abiti migliori. Quei giorni di festa offrivano sempre questo sollievo a Fanny e quella domenica lo avvertì più intensamente che mai. La sua povera mamma non sembrava così indegna di essere la sorella di Lady Bertram quanto abitualmente appariva. Spesso, per il cuore di Fanny, era un peso pensare al contrasto fra le due figure. L'idea che mentre la natura aveva creato così poche differenze, le circostanze ne avevano prodotte così tante, e che sua madre, bella quanto Lady Bertram e di qualche anno più giovane, dovesse avere un aspetto tanto più consumato e sbiadito, tanto disagiato, tanto trasandato, tanto deteriorato. Ma la domenica offriva lo spettacolo di una Mrs. Price dall'aria assai dignitosa e piuttosto serena, mentre usciva di casa con la sua prole, bella e numerosa, godendo di un po' di sollievo dalle sue incombenze giornaliere, prendendo un'aria turbata solo se vedeva i maschietti correre a cacciarsi in qualche guaio o se scorgeva Rebecca che passava di lì con un fiore sul cappello. In chiesa dovettero necessariamente separarsi, occupando due diversi banchi, ma Mr. Crawford fece in modo di non rimanere diviso dal gruppo delle donne. E anche all'uscita dalla cappella non si allontanò da loro e continuò a rimanere entro la cerchia familiare per tutta la passeggiata sui bastioni.

Dei 2 mesi erano passate quasi 7 settimane, quando quella lettera, la lettera di Edmund tanto attesa, fu messa nelle mani di Fanny. Quando la aprì, si preparò a leggere un minuzioso resoconto di felicità e una profusione di amore e di lodi verso la fortunata creatura che adesso era padrona del suo destino. Il contenuto era questo. «Cara Fanny, perdonami se non ti ho scritto prima. Crawford mi ha riferito che desideravi avere mie notizie, ma mi era impossibile scriverti da Londra e mi sono detto che avresti capito il motivo del mio silenzio. Se avessi potuto, non ti avrei fatto mancare qualche riga felice, ma non era una cosa che fosse in mio potere di fare. Sono tornato a Mansfield in uno stato di maggiore incertezza di quando ero partito. Le mie speranze sono molto meno solide, ma probabilmente questo lo sai già. Miss Crawford è talmente affezionata a te che è più che naturale che dei suoi sentimenti ti abbia parlato abbastanza da consentirti qualche ragionevole ipotesi sui miei. Non voglio sentirmi impedito però di esporti io stesso la situazione. Sarà un conforto per me dirti come stanno le cose adesso e quali sono attualmente i miei piani, se di piani si può parlare. Sono tornato sabato. Sono stato 3 settimane a Londra e lei l'ho vista, considerando che Londra è quello che è, piuttosto spesso. Dai Fraser ho ricevuto tutte le attenzioni che potessi ragionevolmente aspettarmi. Direi che non era ragionevole da parte mia sperare di intrattenere con lei un rapporto dello stesso genere di quello che c'era tra noi a Mansfield. Si fosse comportata diversamente le volte in cui l'ho vista, non avrei avuto niente da recriminare. Ma fin dalla primissima volta ho notato che era cambiata. La prima accoglienza che ho ricevuto era così diversa da quella che avrei sperato che avevo quasi deciso di andar via da Londra immediatamente. Tu conosci il lato debole del suo carattere e puoi immaginare i sentimenti e le espressioni che per me erano una vera tortura. Era euforica e circondata da quelli che offrono tutto il sostegno della loro sconsideratezza alla sua mente già troppo carica di eccitazione. Mrs. Fraser non mi piace. È una donna fredda, piena di sé, che si è sposata esclusivamente per convenienza. E pur essendo con tutta evidenza infelice del matrimonio, attribuisce la sua delusione non a errori di giudizio o a difetti di carattere o alla differenza di età, ma al fatto che lei, in fin dei conti, è meno benestante di molte delle sue conoscenze, soprattutto di sua sorella, Lady Stornoway, che è una risoluta sostenitrice di tutto ciò che è mercenario e ambizioso. Sono anni che la stanno mettendo sulla strada sbagliata, magari si potesse staccarla da loro. A volte non dispero che possa succedere, visto che ho l'impressione che quell'attaccamento esista soprattutto da parte loro. Le sono molto affezionate, ma sono sicuro che a loro lei non vuole bene quanto a te. Quando penso alla grande devozione che prova per te, alla sua condotta giudiziosa e corretta di sorella, mi appare come una creatura completamente diversa, capace di tutto ciò che è nobile. Non posso rinunciare a lei, Fanny. È l'unica donna al mondo che riesco a vedere come moglie. È chiaro che se non pensassi che prova qualcosa per me, questo non lo direi, ma lo penso davvero. Sono convinto che non sia incapace di provare una decisa preferenza. Non c'è nessun individuo di cui io sia geloso. Ciò di cui sono geloso è l'influenza del complesso di quell'alta società. Sono le abitudini dei ricchi ciò che temo. Lei ha idee che non sono superiori a quelle che potrebbe consentire la sua posizione economica, ma vanno al di là di quanto potrebbe autorizzare la somma delle nostre rendite. Anche qui, però, c'è modo di trovare un conforto. Mi riuscirebbe più facile sopportare l'idea di perderla perché non sono abbastanza ricco che non a causa della mia vocazione. Questo proverebbe soltanto che il suo affetto non è all'altezza del sacrificio che, lo ammetto, le chiedo senza averne il diritto. E se vengo rifiutato, questo, penso, sarà il vero motivo. I suoi pregiudizi, voglio sperare, non sono radicati come un tempo.
Tu stai ricevendo i miei pensieri, cara Fanny, esattamente come mi si presentano. Forse a volte sono contraddittori, ma non per questo danno un'immagine meno fedele del mio stato d'animo. Ma sto scrivendo delle cose insensate. Se venissi respinto, dovrò sopportarlo. E finché non lo sarò, non potrò mai cessare di insistere con lei. Questa è la verità. La domanda è come? Quale potrebbe essere il sistema più efficace? In certi momenti ho pensato di andare di nuovo a Londra dopo Pasqua. In altri ho deciso di non far nulla fino a quando lei non sia tornata a Mansfield. Anche adesso parla con piacere dell'idea di trovarsi a Mansfield a giugno, ma giugno è tanto lontano e penso che quello che dovrò fare è scriverle. Sono quasi arrivato alla decisione di aprirmi a lei per lettera. Avere al più presto una certezza è un obiettivo fondamentale. L'ultima volta che ho visto Crawford è stato alla festa di Mrs. Fraser. Sono sempre più contento di quello che vedo e che sento dire di lui. Non mostra un'ombra di esitazione. Sa perfettamente quello che ha in mente e, dote inestimabile, mette in atto le decisioni che ha preso. Non mi è stato possibile vedere nella stessa stanza lui e mia sorella Maria senza ricordare quello che una volta mi hai detto tu e accorgermi che non si incontrano da amici. Da parte di lei c'era una notevole freddezza. Non si sono quasi parlati. L'ho visto ritrarsi con aria stupita e mi è dispiaciuto che Mrs. Rushworth si fosse risentita per un'immaginaria offesa fatta a Miss Bertram. Vorrai conoscere la mia opinione sulla felicità coniugale di Maria? Non mi sembra che sia scontenta e spero che si trovino bene insieme. Mia madre ti manda i suoi pensieri più affettuosi e spera di avere presto tue notizie. Parla di te ininterrottamente e mi è dispiaciuto venire a sapere per quante settimane ancora dovrà probabilmente fare a meno di te. Mio padre ha intenzione di venire a prenderti lui stesso, ma non potrà farlo che dopo Pasqua, quando avrà degli affari da sbrigare in città. Vorrei che tu fossi a casa. Vorrei poter avere la tua opinione su Thornton Lacey. Non ho molta voglia di apportarvi grandi modifiche finché non avrò la certezza che lì vi sarà una padrona. Sì, credo proprio che le scriverò. I Grant hanno deciso di andare a Bath, lasceranno Mansfield lunedì. Mi fa piacere. Non sono nello stato d'animo giusto per essere una buona compagnia. Ma tua zia sembra seccata che una notizia come questa su Mansfield debba arrivarti dalla mia penna anziché dalla sua. Sempre tuo, carissima Fanny.

Mai più. È certo che mai più desidererò l'arrivo di una lettera. Fu la segreta dichiarazione di Fanny. Che cosa portano se non delusioni e dolori? Non prima di Pasqua. Come potrò sopportarlo? E la mia povera zia che parla di me ininterrottamente. Fanny cercò, come meglio poteva, di tenere sotto controllo la direzione che prendevano questi pensieri, ma neanche un minuto dopo si trovava ad avere a che fare con l'idea che Sir Thomas si comportasse in modo molto spiacevole, sia con la zia sia con lei. Quanto all'argomento principale della lettera, lì non c'era nulla che potesse mitigare la sua irritazione. Presa da indignazione e rabbia, era quasi in collera con Edmund. «Non c'è niente di buono in questo rinvio», si disse. «Perché non decidere subito? È accecato e niente gli aprirà gli occhi. Niente può farlo, visto che ha avuto davanti a sé la verità per così tanto tempo senza alcun risultato. La sposerà e sarà miserabile e infelice. Voglia Iddio che sotto l'influenza di lei non cessi di essere una persona rispettabile». Diede un'altra scorsa alla lettera. Talmente affezionata a me, questa è una totale assurdità. Queste emozioni, però, erano qualcosa di troppo simile a un'arrabbiatura perché potessero governare a lungo i soliloqui di Fanny. Ben presto si sentì più rilassata e anche più rattristata. La calorosa considerazione di lui, le sue cortesi espressioni, quel modo confidenziale di trattarla, tutto ciò si faceva sentire con forza. Lui era troppo buono per chiunque. Era una lettera, insomma, che lei non avrebbe voluto ricevere per nulla al mondo e a cui non si sarebbe mai potuta attribuire tutta l'importanza che meritava. Non c'era altro da dire. Pochi giorni dopo l'arrivo della lettera di Edmund, Fanny ne ricevette una della zia che si apriva così. «Cara Fanny, prendo in mano la penna per comunicarti una notizia assai allarmante che senza dubbio ti procurerà una gran preoccupazione. Tom, con un gruppo di giovanotti, era andato da Londra a Newmarket, dove una caduta trascurata e una più che abbondante bevuta gli avevano provocato una febbre. E quando la comitiva si era sciolta, lui, impossibilitato com'era a muoversi, era stato lasciato nella casa di uno di quei giovani, a godersi i piaceri della malattia e della solitudine, con l'unica assistenza dei domestici. Anziché riprendersi alla svelta, tanto da poter seguire i suoi amici, come aveva sperato, vide che il suo malessere si aggravava notevolmente e a un certo punto si era sentito così male da decidere con il medico di inviare una lettera a Mansfield.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
2: Suo figlio ha avuto un incidente.
3: Devo leggere il contatore, mi apre?
4: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: In questo secondo, Susanna Tartaro al microfono, dall'altra parte vedo Luca De Ioris alla console con Beatrice Palazzoni e il gruppo di Fahrenheit che ha cucito insieme questo pomeriggio da offrirvi. Oggi gli ultimi, dicevamo, era un po' il filo di queste conversazioni a più voci. Abbiamo avuto Mimmo Paladino, abbiamo avuto anche un giornalista come Marzi, per parlare proprio di un colui che ha sbancato previsioni e pubblico e concerti e botteghino come ultimo, appunto. Si chiama Moriconi il ultimo, il suo nome è Moriconi, e insomma non sono esattamente un enigmista, ma da Moriconi a Morricone il passo. Com'è il passo, De Rosa? Buonasera Alessandro De Rosa, com'è?
7: Buonasera, ben trovata e ben trovati a tutti. Ma il passo è abbastanza breve, abbastanza lungo. Tra l'altro Ennio Morricone all'inizio della sua carriera si arrabbiava molto con i giornalisti perché ogni tanto sbagliavano il cognome e quindi veniva fuori Morricone con... Sì, insomma, si perdeva sempre qualcosa o si aggiungeva sempre qualcosa, quindi non era mai veramente il suo nome, Ennio Morricone.
6: Allora, con questo gioco di parole, perché ultimo si chiama appunto Niccolò Moriconi, noi invece passiamo a uno, come dire, a un altro grande filo musicale della nostra giornata, perché Radio 3 è in protagonista, insieme alle grandi città, che sono 5 per Morricone, di una media partner con una 6 luglio tutto di concerti. Da Ancona, Bari, Palermo, Roma, Torino, nell'unico suono che è quello di Morricone. Ne parliamo con una voce di Radio 3 Suite, con Alessandro De Rosa, e anche un cultore della materia, perché De Rosa è stato la voce narrante del documentario Ennio di Giuseppe Tornatore. Allora, dunque, è possibile definire l'opera di Morricone con una parola?
7: Allora io ne ho scelte due, perché quando si parla di Ennio Morricone ci troviamo sempre un po' di fronte a una contraddizione. A lui piacevano molto queste contraddizioni, che però erano anche coerenti, vedi che inizia il gioco, perché il nostro linguaggio è inguato e molto spesso non abbiamo la forma attiva e passiva dei verbi oppure dei nomi, quindi bisogna giocare con quella, con l'ossimoro molto spesso, no? Con l'accostamento di opposti. E nel caso di Morricone veramente troviamo un autore e un uomo, insomma, dai molteplici interessi, dalle molteplici origini, dai molteplici fini, e allo stesso tempo una grande coerenza, se poi andiamo a vedere nel suo operato, nella sua ricerca, nel senso che quello che sembra molto lontano e che ha degli effetti molto lontano, in realtà ha anche delle cause molto vicine. E quindi questa identità di Ennio Morricone è difficilmente descrivibile, se non appunto, almeno quando noi scrivevamo il nostro libro, abbiamo trovato questo modo di riuscire a parlare delle cose per opposti molto spesso, che, ripeto, è solo una apparente contraddizione, mentre invece si detona, è come una scintilla questa qui, che se adoperata bene può creare delle grandi opportunità. E Ennio Morricone ha fatto avvenire nella cultura musicale di tutti i tipi, dal teatro al cinema alla televisione alla radio, ha lavorato per tutte quello che è stato prodotto nel XX e XXI secolo e ha prodotto anche dei cortocircuiti culturali, musicali, cercando sempre di conservare se stesso e affermare se stesso come identità del singolo, ma allo stesso tempo andando oltre se stesso. Ecco, e allora siamo sempre in questo conflitto. Ecco.
6: Senta, dunque, per chi conosce Morricone così come grande musicista, autore di colonne sonore che fanno davvero parte della nostra, ormai della nostra storia personale, le fischiettiamo e non sappiamo più se sono sue o sono nostre, devo dire che penso a come poteva essere guardato dai suoi musicisti, cioè quando lui inizia ad avere un successo mondiale, mi chiedo, i musicisti che hanno fatto parte di un'avanguardia musicale, come guardavano al suo operato, al suo successo? Si è verificato con lui un po' quella cosa che accadde con il gruppo 63, il grande successo di Umberto Eco? Penso.
7: Beh, certamente quando qualcuno all'interno di un gruppo in qualche maniera ha successo, è difficile trattare questo qualcuno a pari grado, no? Potrebbe dare anche un po' fastidio. E le ragioni, però, secondo me, ovviamente Ennio è un bellissimo film, è un bellissimo documentario, ovviamente deve tracciare una riga anche di semplificazione della storia, è più complessa la storia. Stasera a Radio 3 Suite avremo un ampio spazio proprio che mette l'accento proprio su questa scissione, su questa frattura interna dello stesso compositore e del suo contesto culturale in cui lui operava, in cui lui diventava se stesso. È chiaro che Ennio Morricone, e noi nel nostro libro a un certo punto c'è un momento che si chiama Crocevia, la scelta, ma in realtà non è tanto una scelta del singolo, cioè di Ennio Morricone, ritrovarsi al cinema, ritrovarsi negli arrangiamenti prima ancora del cinema, cioè in quella che è la musica, abbiamo detto, di consenso, no? Neanche commerciale, però la musica che arrivava a tante persone, e uscire da quella musica che invece proprio nel XX secolo si stava chiudendo in una sorta di torre d'avorio. Gli stessi compositori che stanno nell'avanguardia a un certo punto si sentono molto stretti per via di quelli che sono i criteri comunicativi, che molto spesso vanno proprio a provocare la comunicazione, a non essere, diciamo, si cerca proprio di romperla la comunicazione, di provocare molto spesso. E quindi Morricone in tutto questo deve trovare una sua visione personale che gli costerà tanto dolore, tanto isolamento e tanta fatica e distanza anche da un certo tipo di percorso che lui aveva intrapreso, quindi quello che lei chiedeva, appunto il percorso, diciamo così, accademico, ma anche il mondo culturale di un certo tipo, anche avanguardistico, diciamo.
6: E di sua provenienza, perché trovo così affascinante il rapporto tra i grandi artisti e le avanguardie, cioè uscire da un'avanguardia e arrivare a tutti. L'avanguardia guarda lontano, ma salta anche alcuni passaggi. Non interessa all'avanguardista il consenso, anzi l'elite diventa blasone. Il rapporto tra Ennio Morricone, la musica d'avanguardia, e di Alfredo Casella, per esempio, è davvero un capitolo affascinante. Mi chiedo se volessimo fare questi compiti per le vacanze, noi qui a Fahrenheit lo faremo volentieri, voi a Radio 3 Suite siete più abituati, se dovessimo scegliere dei brani di Casella, dove individuare quello che sarebbe stato poi Morricone, è possibile?
7: Beh, è possibile in Casella, è possibile in Petrassi, credo che lei intendesse proprio Petrassi, il suo maestro, sì. Anche. Allora c'è un pezzo, c'è un brano, uno su tutti, che veramente cambia non solo la vita di Ennio Morricone, ma di tutti gli studenti di Petrassi di quel periodo. Io stesso ho studiato composizione con Boris Porena, che era un suo compagno di classe, che anche lui nel documentario Ennio, oltre che nel nostro libro, Inseguendo quel suono con Morricone, e lì c'è un momento che è il 1953 in cui Goffredo Petrassi, che era più vicino infatti alla scuola di Casella, di un certo tipo di area mediterranea, no? E di quella scuola di cui lui era promotore numero uno, anche opposto a Dalla Piccola, che invece nel nord Italia era già più vicino alle esperienze dell'avanguardia di un certo tipo, della seconda scuola di Vienna, Schoenberg, Webern, ecco, quella musica lì che era completamente diversa. Beh, Petrassi, che era stato sempre restio, era più vicino ai neoclassici, no? A Stravinsky, se vogliamo poi semplificare, beh, a un certo punto utilizza la serie dodecafonica in un suo pezzo che è il terzo concerto, e questo momento è un momento di svolta, di grande scandalo, diciamo così, all'interno di quelle classi. Consideriamo che Morricone si diploma nel 54, quindi è proprio quell'anno lì dove gli stessi studenti di Petrassi, tra cui Morricone, si rendono conto che c'è qualcos'altro. Però poi questo Morricone lo capirà ancora di più quando nel 58 andò a Darmstadt in Germania, ai nuovi corsi di musica contemporanea, e lì capirà che il mondo che lui aveva conosciuto musicalmente era sgretolato, le cose stavano andando avanti in un altro modo, e quindi lì poi vengono un sacco di dubbi, ma non solo a lui, a tutti i ragazzi che andarono lì, quei ragazzi, Boggianchino, Boris Porena, Franco Evangelisti e lo stesso Ennio Morricone, certamente.
6: Senta, lei l'ha conosciuto, era così flemmatico e così pacificato come risulta da alcune interviste?
7: Ma non so che interviste ha visto lei o dove le ha lette. Io quello che ho trovato in Morricone è una persona tutt'altro che pacificata, ma proprio questa, io torno a dire... è impossibile, una persona arrivata in qualche modo, che si sente arrivata, non è capace di quell'innovazione e di quel divenire, no? Noi abbiamo bisogno di una frattura da qualche parte, purtroppo, beh, forse è un fatto culturale, non dico che sia obbligatorio questo, ma quella rottura interna, quella ricerca sempre di riuscire a convincere quando si affronta la pagina bianca, di essere al servizio di qualcosa che è più grande di te, ma allo stesso tempo di te stesso, della tua storia, ecco, questo lo ha tormentato fino alla fine. Certamente sono cambiati gli atteggiamenti. Morricone ha sofferto moltissimo perché per anni si è sentito un traditore, lui che aveva fatto gli studi seri con Petrassi e con tutta un... si è sentito di tradire quella scuola, sentito di tradire i propositi stessi della musica, la musica stessa, no? La musica con la M maiuscola. Ma questo però gli ha consentito di prendere quasi sotto gamba e in maniera molto importante e diversa tutte le attività commerciali. Mentre gli altri si adagiavano, lui cercava di inserire dentro quell'altra musica delle cose indichiarabili, però grandi amori, e sempre guardando oltre, ha cercato di innovare anche l'approccio al film, no? Lui non si è mai appoggiato all'immagine, come molto spesso si fa, soprattutto oggi. Beh, lui ha sempre cercato di fare della musica che fosse musica prima di tutto, in piedi, che stesse in piedi da sola, funzionale al film, ma che stesse in piedi da sola.
6: Molto, molto interessante quello che da chi è dentro e chi conosce la musica come lei, Alessandro De Rosa, sembra tormento, e chi invece come me, che non conosco la musica ma mi fermo a quella che è la parte più schiumosa e più superficiale, più di superficie intendo come schiuma, mi sembra appunto un carattere quasi pacificato, quasi superiore a quello che può succedere o a quello che può venir detto. Non posso non ricordare, non so se lo farete, quanto Morricone abbia influenzato gli anni 60 della canzone, della canzonetta, e quindi anche Abbronzatissima, che tutti canticchiamo, ma nell'Abbronzatissima di Edoardo Vianello e Morricone, o nei Watussi, in quegli arrangiamenti, dove lo troviamo il Morricone, come definirlo, quello doc? L'altro, quale faccia bisogna guardare?
7: Bisogna intanto andare proprio ad ascoltare l'arrangiamento, cioè tutto quello che non si può cantare, perché lì dentro c'è il contrappunto, ci sono delle invenzioni. Pochi anni prima, ma anche in molti pezzi di Vianello, Morricone le ha trovata di introdurre dei suoni della realtà, no? Il barattolo di Gianni Meccia è un esempio che facciamo, che poi è passato un po' alla storia, ma effettivamente il suo primo arrangiamento, quello del 61, dove inserisce dei suoni della realtà. Se rimaniamo a Vianello, c'è Penne, fucili e occhiali, dove c'è uno splash, c'è l'acqua che entra nell'arrangiamento. Quelli erano degli oggetti non identificati, erano degli UFO, altro che quelli che ci sta mostrando Trump in questi ultimi. Quelli erano proprio degli UFO a livello sonoro per le persone degli anni 60 che sentivano questo timbro, questo suono all'interno di un arrangiamento. Ma dove si era mai sentito? Eppure invece quello era un cortocircuito, lui portava quella musica dalla musica concreta, no? Ma lo semplificava dando la possibilità a tutti di capire a cosa si riferiva, no? E allo stesso tempo ci saranno, se stasera riusciamo, ho preparato anche degli ascolti. Nel 1958 Morricone scrive con una grandissima ambizione, con un'orchestra e coro che avrà solo anni dopo a disposizione, quando arriverà veramente più avanti nella storia del cinema, perché chiaramente l'orchestra grande col coro costa di più. Ma quella era una produzione importante della RCA Victor del 1958, in cui Mario Lanza, grande tenore italo-americano, insomma più americano che italiano, viene in Italia a registrare e Morricone fa gli arrangiamenti. Alla direzione c'è Franco Ferrara e lì si può sentire un preludio di tante cose, di una sospensione armonica, di cose che verranno nel cinema solo dopo, nel Deserto dei Tartari, ma stiamo già parlando del 76. Andiamo molto avanti. Ecco, se osserviamo bene, questi legami nel passato, nel presente e nel futuro sono sempre continui, no? Poi noi semplifichiamo molto spesso la storia, ma c'è comunque sempre qualche cosa che si può riconoscere, qualche cosa che poi viene riscoperto, qualcosa che viene lasciato indietro e reinventato, ma una stessa tensione e anche atteggiamenti proprio sonori simili, direi.
6: La voce che ascoltate è quella riconoscibilissima per gli amanti di Radio 3 e della materia, ovvero Alessandro De Rosa, conduttore di Radio 3 Suite, perché Radio 3 Suite è una delle tappe che proponiamo qui a Radio 3 per festeggiare questo evento speciale, cioè queste cinque città per Morricone, che sono Ancona, Bari, Palermo, Roma, Torino. Un 6 luglio di concerti, Radio 3 Media Partner, e anche una giornata un po' speciale perché siamo partiti presto questa mattina alle 6 con un Qui comincia dedicato al maestro Morricone, alle 14.30 la puntata dell'Idealista, alle 19 dopo di noi andrà in onda una puntata particolare di Hollywood Party dedicato alle sue colonne sonore meno note, una audio ritratto curato da Alberto Crespi, fino ad approdare alle 20 Radio 3 Suite, condotta questa sera da Oreste Bossini ed Alessandro De Rosa, che è qui con noi. Senta De Rosa, lei sarà al microfono, trasmetterete il concerto registrato il 5 luglio a Venezia, da Piazza San Marco, con l'orchestra e il coro del teatro La Fenice. Allora, dove vorrebbe stare? In quali di queste città? Vorrebbe stare a Venezia? Vorrebbe stare a Torino, Roma, Palermo? Dove vorrebbe stare, potendo essere ubiquo?
7: Ci dobbiamo dividere tra tante cose, perché in Puglia eseguono una bellissima colonna sonora di Cinema Paradiso con il film. E devo dire che questa cosa mi incuriosisce molto. A Roma, che era dove dovevo andare se non fossi venuto stasera alla Radio 3 Suite, c'è Nicola Piovani, ci sarà sicuramente un concerto, c'è parte della famiglia di Morricone, sua moglie Maria. Ieri eravamo insieme a Venezia, è stato molto bello questo riscoprire ecco, direi da tutte le parti, e io non mi so decidere su questo, perché ogni programma ha le sue peculiarità e soprattutto veramente ieri sera, e questo che sentirete stasera alle 20.30, è un concerto che quando ci mettiamo a riascoltare la musica di Morricone nella forma di concerto, si scopre un orchestratore straordinario. Ieri sera ero lì in piazza commosso, perché era da tanto che non ascoltavo, diciamo così, Lennio, che conoscevo quando andavo ai suoi concerti, quella musica lì, quella compattezza orchestrale, quel suono così incredibile. E stasera lo possiamo ritrovare in questa registrazione. E quindi, che dire, purtroppo, da quello che so, Torino purtroppo è stata rimandata, quindi magari recupererò, però a Torino riuscirò ad andare.
6: L'hanno fatto apposta per lei, Alessandro De Rosa.
7: Ho manomesso io
6: ha
7: stesso.
6: Ha manomesso qualche cosa, Alessandro De Rosa, per
7: posso
6: essere,
7: confidare.
6: Per essere un po' ovunque e soprattutto a Radio 3 Suite, dove ci condurrà nel mondo di Morricone, di Ennio Morricone, le sue cinque città che oggi festeggiano il grande maestro a sei anni dalla sua scomparsa. Grazie Alessandro De Rosa.
7: Grazie mille a lei.
6: Rimarremo collegati fino a notte fonda con voi e chiudiamo sempre nel segno della musica.

0: E si chiude così la pagina musicale. Dopo la pagina dedicata a Ennio Morricone, la chiudiamo con José González, questo Venir, si chiama l'album del 2005. E beh, questo ultimo brano ci connette a Carmen Pellegrino, che saluto e che ringrazio.
1: Buon pomeriggio, Susanna.
0: Buon pomeriggio, Carmen Pellegrino. Ben arrivata a Fahrenheit, bentornata a Fahrenheit con questo libro edito da Solferino che si intitola Le verità provvisorie. Carmen Pellegrino è una scrittrice seria che è stata anche, che possiamo ricordare, ormai sono 10 anni che ha questa etichetta sotto il suo nome, abbandonologa. Un'etichetta che può essere sicuramente d'effetto, perché lo è stato e lo è stato anche per noi a Fahrenheit. Ha cantato la bellezza, il dramma dei luoghi lasciati, di dover lasciare alcuni luoghi. Questa cosa l'ha sempre accompagnata, l'ha lavorata come al tornio ed è approdata a questo racconto, le verità provvisorie. Qui si abbandona qualcosa che è molto simile a un paese. Si abbandonano le spoglie di un padre, simile a un paese perché tutto ci parla, andando in quei luoghi, dei nostri affetti, del nostro amore, della nostra tristezza, e allo stesso tempo dobbiamo prenderne le distanze o comunque elaborare questo lutto. Le verità provvisorie è il tentativo di un'elaborazione di un lutto che si aggrappa alla grande letteratura, alla certi di diario, ad amicizie che nascono, ad amori che sembrano finire, e si aggrappa alla solitudine di chi misura la temperatura dell'abbandono, che sia umano, che sia di una cosa, che sia vissuto, che sia subito. Ecco, Pellegrino, come ha lavorato sulla forma di questo libro?
1: Ma innanzitutto io mi sono trovata, proprio come lei diceva, nel pieno della materia narrativa che ho raccontato per più di 10 anni, ovvero tutto quel patrimonio simbolico che avevo tradotto in narrativa a tratti poetica sui luoghi abbandonati, su questo simbolo che in qualche modo incarnano di una resistenza possibile nonostante le lacerazioni, gli spacchi, le guerre a cui sono sopravvissuti i luoghi. I tetti mezzo crollati, le furie della natura che li hanno funestati, e tuttavia no, li vediamo resistere nonostante tutto questo. Ecco, a tutto questo patrimonio simbolico, poetico, mi sono dovuta aggrappare, sono diventata io quella casa abbandonata, in un certo senso, piena di spacchi, di cose da ricostruire, di mura da tirare di nuovo su, soprattutto dopo la morte di mio padre, che è stata successiva alla morte di mia madre. Mia madre era morta un poco più di un anno prima, e un anno dopo è venuto a mancare mio padre, e lì è stata quella che, con un po' di enfasi ma non tanto, ho definito una catastrofe identitaria, in un certo senso. Proprio è crollato il mio io, che più di quanto sospettassi affondava le sue stesse fondamenta in quel paese, il paese dell'origine, lì dove sono nata, in quella casa, la casa di mio padre, di mia madre. Nonostante il fatto che io poi a 18 anni abbia preso proprio il largo, me ne sono andata in una città di mare, poi non ho mai messo radici stabilmente, ho sempre vissuto come una sorta di sradicata. E però la morte di mio padre mi ha messo di fronte a tutto questo io da dover, che non si reggeva più a un certo punto. L'ho dovuto ricostruire lentamente, passando attraverso la prima cosa che mi ha in un certo senso aiutata, ma proprio dapprima aiutata, ma poi letteralmente inventata dal vero, come fanno i poeti, inventata da capo, come avevano fatto i miei genitori una volta quando sono nata, ed è stata la scrittura. Sono andata a recuperare pezzi della mia scrittura, la scrittura quella intima, personale, dei diari che scrivo da sempre, da quando ho imparato a scrivere. E poi, quando questa sorta di io sgretolato che era il mio ha ritrovato una sua ricomposizione, ho potuto di nuovo passare dall'io al noi e sono andata verso i diari degli altri, addirittura all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, a rintracciare altri esempi di scritture di attraversamento, di scritture nei periodi di massima incertezza, per esempio i diari scritti durante la prigionia, durante la Prima Guerra Mondiale, diari di trincea, diari dei momenti, scritture che servono solo a dire io esisto nonostante la morte concorra a negare. All'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano a rintracciare altri esempi di scritture di attraversamento, di scritture nei periodi di massima incertezza, per esempio i diari scritti durante la prigionia, durante la Prima Guerra Mondiale, diari di trincea, diari dei momenti, scritture che servono solo a dire io esisto nonostante la morte concorra

0: E patrimonio è una parola legata all'idea di pater, quindi di padre. Un patrimonio che è quello, il patrimonio culturale, non certo un'eredità in denaro, ma il patrimonio culturale di un paese che si abbandona e il patrimonio che cerchi comunque di nuovo di ricostruire. Ne parlava a proposito dei paesi. E anche il crollo dell'io. Anche qui il crollo e lo sgretolamento dell'io sono sempre due termini che sono legati alla materia e non a qualcosa di così intangibile come la nostra personalità e la nostra esistenza. Forse per dare fisicità a questo dolore bisogna appoggiarsi, come diceva Carmen Pellegrino, ai grandi scrittori o ai nostri simili nel dolore. Quindi nei diari di Pieve di Santo Stefano, che sono non solo da Radio 3 sondati, ma nel libro anche formalmente ringraziati per la collaborazione, Pellegrino attinge per cercare di dare forma a questo dolore, a questo dolore che fa anche segna ulteriori lutti, perché nella storia, che è assolutamente autobiografica, c'è la fine di un amore, o comunque qualcosa che sembra la fine di un amore, ma poi chissà, sono momenti di grande incertezza che accompagnano anche la storia, perché vuole essere una storia condivisa, questo dolore vuole condividerlo. Chi era suo padre? Perché questa figura è così presente nella sua laconicità, nel senso che sembra suo padre essere stato un uomo molto silenzioso, più di fatti che di parole. È così.
1: Sì, mio padre era un uomo della concretezza, un uomo del fare. Era nato poverissimo insomma, in una campagna a sud, fra l'altro, del paese dove poi da sposato si è trasferito. Molto povero, aveva un paio di scarpe. Raccontava questo episodio che si ripeteva nel corso degli anni, del suo unico paio di scarpe quando andava a scuola, che poi veniva cambiato insomma, con la crescita del piede. A stento riusciva ad avere un nuovo paio di scarpe, ma li preservava queste scarpe come fossero, no, anche un segno di distinzione quando poi attraversava i campi per andare a scuola, e cercava di fare in modo che non si consumassero, perché non ne aveva altre, almeno fino al prossimo acquisto, che chissà quando ci sarebbe stato. Mio padre era questo, era un uomo davvero della terra, ma nel senso del passo sicuro, ecco. Lui è stato anche il primo della sua genealogia a poter studiare, ad accedere ai gradi più alti di istruzione, e di questo per questa cosa è stato sempre estremamente grato alla sua famiglia, che gli ha permesso, a suo padre, che gli ha permesso di poter fare questo scatto anche emancipativo, evolutivo. E però non ha mai dimenticato la sua origine, che era quella legata alla terra, ed era convinto che mettere insieme un pezzo di terra alla volta, una zolla dopo l'altra, potesse rendere il suo futuro, ma soprattutto quello delle figlie mie e di mia sorella, meno incerto di quanto era stato il suo, e anche proprio quando non ce n'era bisogno, perché poi lui aveva lavorato per tutta la vita come impiegato statale, con appunto una rendita fissa, sicura. Nonostante questo, continuava ad accumulare questi pezzetti di terra, che io e mia sorella poi ci siamo trovate con questo grande patrimonio affettivo: sono terreni agricoli, gli ulivi, i vigneti, no? E io, che poi mi sono sempre raccontata come una sradicata, me ne sono andata via a 18 anni dal paese per studiare altrove, lì sono rimasta comunque preservando questa attitudine al movimento. Mi sono ritrovata dopo la morte di mio padre senza merito, perché poi l'avevo anche contestata negli anni questo suo desiderio di accumulo, questo suo bisogno di accumulo, perché era come se la paura della povertà gli avesse sempre lavorato ancora sotto pelle, pure quando proprio non c'era questo rischio. Io mi sono ritrovata alla sua morte proprietaria terriera, mi sono ritrovata a essere una latifondista in un certo senso, e adesso riesco anche a riderne di questa cosa, e ho preservato e continuo a preservare questa dimensione, no? Che prima avevo contrastato, adesso invece è una parte che mi permette di mantenere un dialogo ancora con mio padre, che è morto ormai da 2 anni. Sono il pezzo di una storia che continua. Io mi sento così, il pezzo di una storia che continua, ovviamente il che non comporta un ritorno in quei luoghi necessariamente, perché le radici, lo dico nel libro,

0: riproducendo la pagina di un diario di una donna di 80 anni che nel corso di una presentazione del mio primo romanzo 10 anni fa mi venne a portare un suo quaderno scritto. A 70 anni aveva imparato a scrivere questo quaderno e in una pagina c'è proprio scritto questo: le radici non sono ciò che ti tiene fisso, no? I piedi sono nati per camminare, le radici sono quello che hai dentro, quello che ti fa ricordare da dove proviene il pane che mangi. Quindi in questo senso la morte di mio padre mi ha messo di fronte anche al dovermi riconciliare con un'idea di libertà. Io non sono mai stata veramente libera da ciò che mi ha reso libera, o meglio, me ne sono potuta andare, ho potuto studiare fuori, ho potuto fare viaggi, ho potuto fare la scrittrice, pur venendo da una genealogia di illetterati che, insomma, dalle mie ricerche sull'albero genealogico erano proprio i miei antenati, erano proprio indicati così di quando andavano a registrare i figli all'anagrafe come dichiaranti letterati e io sono diventata una letterata quasi per compensazione. Ma perché ho potuto farlo? Perché qualcuno. Tanti, anzi, nella mia genealogia hanno piegato la schiena sulla terra, alcuni hanno dovuto anche emigrare per poter consentire a chi restava di poter avere un passo più sicuro, un pezzo di terra alla volta. Quindi quello che mi ha reso libera è stato proprio questo, io ho potuto fare quello che ho voluto perché c'è stato chi è rimasto o è dovuto partire per consentire a quelli venuti dopo di essere più liberi da questo punto di vista.
1: E qui lei lo teorizza in questo memoir che non è un memoir, in questo saggio che non è un saggio, in questo romanzo che è un romanzo, è comunque un suo pezzo di storia e teorizza anche questa idea della scrittura genealogica, così mi sembra si chiamasse, questo capitolo proprio dedicato alla scrittura. Senta, stiamo entrando nel suo libro, non abbiamo tutto questo tempo, ma un minuto per la lettura. Di una sua pagina lo abbiamo. Ne ha una da offrire agli ascoltatori? Stiamo parlando, lo ricordo, con Carmen Pellegrino, autrice delle Verità provvisorie per Solferino.
0: All'inizio il dolore è un'esperienza assoluta, ogni tentativo di deviazione appare fuori luogo, quasi offensivo. Il mondo intanto continua a muoversi con una leggerezza che sembra crudele, come se nessuno si fosse accorto che qualcosa di irreparabile è accaduto. All'inizio è come trovarsi chiuso in una casa, tu sei rimasta dentro e la chiave è nella tasca di chi se n'è andato. Ti aggiri tra le stanze, non si sentono più voci, le cose che vedi sono poche, precise. Una sedia che dondola ancora, ma sopra non c'è nessuno, un camino in cui non si accenderanno fuochi, un tavolo attorno al quale non si consumeranno pasti, l'assenza diventa la più acuta presenza, come sanno bene i poeti. Siedi con gli assenti, riannodi i fili di ciò che eri insieme a loro, di ciò che sei stata in relazione a loro. Non apri le finestre, non è ancora il momento, le tende restano chiuse. Dormi, qualche volta mangi, dormi soprattutto il lunedì. Da lontano arrivano messaggi che invocano il tempo, il grande guaritore. Non ancora, rispondi, un giorno alla volta, per favore.
1: Ed è un soliloquio, un tentativo di mettere insieme i pezzi dopo il terremoto di una morte di un caro, la terra, il patrimonio, una genealogia delle radici che sembrano fronde guardando il lavoro di Pellegrino, ma che poi tornano prepotentemente in questo albero, che in questo olivo messo sottosopra, radici che sembrano rami, rami che sembrano radici. Queste verità che sono provvisorie e che tenta di acchiappare il Pellegrino per il suo lettore, che lo vede compagno di sensibilità, perché sicuramente si rivolge a chi soffre, a chi ha sofferto, a chi ha bisogno di una voce, un ascolto, perché questo è quasi un libro in ascolto questo di Carmen Pellegrino. Senta, torniamo a quegli ulivi e torniamo a suo padre. Qui sua madre è adombrata, ma è anche molto presente. E, come torna nelle sue terre? Torna con uno spirito diverso? Questa elaborazione del lutto è terminata? Non avrà più fine l'elaborazione di un lutto? Quali sono le sue non conclusioni?
0: Le mie non conclusioni sono che il lavoro appunto sull'assenza dura probabilmente a lungo, non c'è un tempo stabilito, non c'è, i manuali ovviamente danno delle indicazioni, ma è tutto molto relativo, dipende davvero dal percorso personale. A volte tenere insieme, tenere con sé, no, il ricordo degli assenti serve anche a non lasciarli andare via completamente. Ho dovuto imparare che l'assenza è anch'essa un luogo e va a attraversato, un po' come i miei luoghi, quelli che racconto, i luoghi abbandonati, insomma. Sono tornata varie volte, non con la frequenza con cui tornavo quando mio padre era vivo. Mia madre è adombrata perché mia madre era morta un anno prima di mio padre, dopo una lunga e estenuante malattia che ci aveva dato in un certo senso, non si è mai pronti, però ci aveva preparato alla brutalità della morte, perché è così, a qualunque età si perdono i genitori, si perde chi ti ha messo al mondo. L'età non serve proprio da riparo, non si riesce a costruirsi una corazza che realmente serve in quel momento. Si infrange qualcosa inevitabilmente della propria identità. E mia madre, in un certo senso, con la sua malattia ci aveva addestrato all'idea della perdita. Mio padre no, mio padre è stato improvviso, veramente un colpo inspiegabilmente atroce per chi, anche per chi l'aveva conosciuto, no? Perché stava proprio bene, cioè in salute anche. E probabilmente quello che io mi sono detta per cercare una sorta di giustificazione, quasi se ne potesse trovare una, è che dopo la morte di mio padre il suo cuore in un certo senso poi non ha voluto più vivere senza di lei. E ha fatto in modo di raggiungerla, ecco. E io sono tornata al paese, torno, ho ancora questi ulivi che sono tanti, sono mille, dei quali mi prendo cura, insomma, in maniera anche un po' poetica, però sono lì,
1: E
0: resistono.
1: pensi che un ascoltatore le scrive: che meraviglia, potrà fare con la terra ricevuta in dono un giardino libero, selvaggio, letterario, con la terra ricevuta in dono un giardino libero, selvaggio, letterario, appena un po' governato. Così scrive Paolo come
0: Bellissimo,
1: augurio di vita per queste
0: grazie.
1: verità provvisorie. Abbiamo ascoltato un'intervista a Carmen Pellegrino, autrice appunto di questo libro, ma la sigla è qui. Beh, Susanna Tartaro vi dà appuntamento a domani, sono le 17:58. Grazie Carmen Pellegrino di essere
0: Grazie a
1: stata
0: voi,
1: con
0: grazie
1: noi.
0: a voi.
1: Grazie Fabio Domenico Ganci, grazie Luca De Ioris e tutto il gruppo di Fahrenheit, Calaciura, De Mieri, Gemmato, Liardi, Savignano, Soccodato, Zanacchi e Palazzoni. Ho detto solo i cognomi per fare prima perché abbiamo pochissimo tempo, il tempo solo di dire anche che la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis, e noi ci risentiamo domani.

0: 6 gradi.
1: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, con noi oggi è Riccardo Bruno, accanto a lui Nicola Catalano che è la cura e la regia del programma, in redazione Luigi Iavarone. Vi ricordo il numero a cui poter inviare i vostri messaggi, che è 335-5634-296. Oggi la scaletta porta la firma del sottoscritto, ma non soltanto, idealmente è firmata anche da un grande artista purtroppo scomparso un anno fa, autore di molte copertine sia per la EMI che per altre case discografiche, qui sia dunque come grafico per la musica italiana e non soltanto, sia per il jazz, un grande illustratore che era anche un nostro ascoltatore, che spesso ci mandava appunto le sue preferenze, avrebbe voluto fare una scaletta, lo vogliamo ricordare così, ricordando anche che la sua città ancora gli sta dedicando una serie di mostre, una mostra diffusa per tutta la città ancora per una settimana. E dunque, per Umberto Grati iniziamo questa scaletta con la piccola orchestra Avion Travel, una formazione che vanta ormai molti anni di esistenza, essendo stata fondata nel 1980 a Caserta, ha passato molte avventure, anche molti Sanremo, è stata in qualche modo scoperta da Caterina Caselli e in occasione dell'uscita del film Hotel Paura di Renato De Maria, proprio agli Avion Travel è stata affidata la colonna sonora. Ma vedremo più tardi quante e come queste colonne sonore sono state importanti nell'esistenza della piccola orchestra Avion Travel. Intanto era Cyrano, un album del 1999 che tra l'altro vanta la produzione di Arto Lindsay, e da quell'album Astronauta.

Un segnale nello spazio per l'astronauta, tratto da Cirano, piccola orchestra Avion Travel. Abbiamo detto dunque rapporti con il cinema, rapporti particolarmente intensi, soprattutto per Peppe Servillo, tra l'altro fratello di Tony, ma non meno attore del fratello. Molti sono i film che lo vedono protagonisti, il Bastardi di Pizzo Falcone 3, il commissario Ricciardi, Domenica, La felicità, Lascia perdere Johnny, insomma, moltissimo, Passione di John Turturro del 2010. E questo lo avvicina ad altri attori, autori di colonne sonore, e fra tutti forse la figura che più si staglia nel firmamento cinematografico è quella di Tom Waits. L'elenco dei film in cui ha partecipato è veramente lunghissimo, ricordo solo i più famosi: Taverna Paradiso, I ragazzi della 50esima strada, Rusty il selvaggio, La leggenda del re pescatore, Dracula di Bram Stoker, La tigre e la neve di Benigni, e ancora, ovviamente, forse uno dei più belli, Un sogno lungo un giorno, One from the Heart, di Francis Ford Coppola, 1982, film fallimentare per il povero Coppola, film magnifico da vedere, che però temo in pochi abbiano avuto l'opportunità di vedere. In quel caso Tom Waits era protagonista, attore, ma anche autore della colonna sonora. Ecco come arriviamo dunque a Tom Waits, e in particolare a una sua composizione contenuta in un album. La composizione è Tom Chambert Blues for Sheets to the Wind in Copenhagen, ed è la traccia appunto che apre Small Change. Siamo nel 1976. Intorno a questa canzone ci sarebbero molte cose da ricordare. Innanzitutto il riff, Waltzing Matilda, che in realtà è una canzone folk australiana, ma solo questa parte. E come è nata questa canzone? È nata durante un periodo europeo, diciamo, di Tom Waits. Londra 1976, ma anche Copenhagen, dove tra l'altro conosce una violinista e cantante che è Mathilde Bondo. In qualche modo è dedicata a lei questa canzone, ma altri ci raccontano che in realtà questa canzone è nata da un'esperienza di Los Angeles, quindi in particolare Skid Row. Lo stesso ha detto: sono andato a Skid Row, ho comprato una pinta di birra in un sacchetto di carta marrone, sì, mi sono rintanato, ho bevuto la pinta, sono tornato a casa e ho vomitato e ho scritto Tom Chambert Blues. Ecco dunque una delle opzioni, una delle possibilità della nascita di questa bellissima canzone contenuta in Small Change di Tom Waits.

inconfondibilmente Tom Waits in questa canzone, Tom Traubert's Blues, che incorpora una canzone australiana, Waltzing Matilda. In The Voice Project il cantante Peter Gabriel interpreta una canzone di Tom Waits che è In the Neighborhood. Ecco come arriviamo dunque a Peter Gabriel e a un'altra canzone piena di significato, quel non mollare che viene ripetuto a chi si trova in difficoltà, ma che gli è stato ispirato da una fotografia di Toronto Lounge, ed era una fotografia che riproduceva la Grande Depressione, ma era anche uno stato d'animo dello stesso Peter Gabriel. Questa è la versione da New Blood, in cui la voce non è quella di Kate Bush, ma dalla fantastica Anne Brun.

ed era la versione da New Blood di Don't Give Up di Peter Gabriel. Tra l'altro le cronache raccontano che Tony Levin al basso, per attutire il suono, utilizzò un pannolino. Così come è importante la batteria nel prossimo brano, quella di Steve Gadd. Ma il passaggio si ha perché Peter Gabriel e Paul Simon hanno in comune l'interesse per il Sudafrica e per l'Africa in genere, Biko e Graceland. Biko per Peter Gabriel, Graceland, album magnifico di Paul Simon, che troviamo con una canzone allegra che si intitola 50 Ways to Leave Your Lover, una canzone che fa parte di un album Still Crazy After All These Days, All These Years, anzi, 1975, e nel quale con le rime appunto si racconta come è possibile lasciare un amante. In realtà pare che questa canzone sia stata inventata da Paul Simon per insegnare al figlio a fare appunto le rime. È molto divertente, non sono ovviamente 50 i modi per lasciare il proprio amante, molti meno, ma interessanti. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover.

E dopo aver elencato alcuni dei modi, fare altri piani, non dover discutere, liberarsi, alla fine lei dice però è molto più semplice, dormiamo insieme. E così ho capito che ci sono 50 ways to leave your lover. E saranno proprio i modi, the ways, a portarci al prossimo ascolto. In questo caso sono Thousand, ed è tratto da Supermoon, l'album delle Zap Mama, un gruppo vocale, soprattutto a cappella, ma non soltanto, fondato nel 1991 da Mary Dawn, una musicista, una cantante che in realtà era nata nello Zaire orientale, figlia di padre belga e madre congolese. Il padre fu ucciso durante la rivolta dei Simba, tra l'altro quella che coinvolse anche Patrice Lumumba, e lei quindi con la madre è tornata in Belgio ed è cresciuta lì. La madre di Don cantava canzoni e polifonie con appunto riferimenti a quello che era la cultura africana. E la Dolan ha detto: la voce è uno strumento a sé stante, è lo strumento originale, è lo strumento principale, quello che dà più anima, la voce umana. Cantiamo canzoni in francese e in inglese con radici africane e mondiali, come questa, Zap Mama, Thousand Ways.

Zap Mama, Thousand Ways da Supermoon. Saremmo un luogo dove si sono consumati molti incontri fra la musica italiana e il resto del mondo. E in questo caso ricordiamo che l'11 febbraio del 2018 Alex Britti e Zap Mama sono stati ospiti per l'ultima serata a Casa Sanremo. Lucio Dalla ha partecipato al Festival di Sanremo 5 volte, 1967 con Bisogna saper pendere, arrivando in finale, e poi la più celebre, quella del 71, con 4 marzo 1943, che naturalmente si classificò terza, ma fu sicuramente la più ascoltata tra le canzoni di Sanremo, in coppia con l'Equipe 84. L'ultima apparizione di Dalla è del 2012. Questo ci permette di arrivare a un suo album, esattamente il nono, che come molti altri si intitola Dalla, uscito nel 1980 con la collaborazione di grandi musicisti come Gaetano Curreri, fra l'altro Alessandro Colombini, Ron e Ricky Portera, e questa è la sua bellissima versione, diciamo, di una religiosità particolare e molto condivisibile. Siamo dei, Lucio Dalla.

E per fortuna abbiamo trovato un'altra occasione per ascoltare su Radio 3 Lucio Dalla all'interno di 6 gradi. Siamo dei, ed era tratto da Dalla. Siamo arrivati in conclusione di questa scaletta firmata da sottoscritto e dedicata a un grande artista come Umberto Grati. Ricordo, siamo partiti da Piccola Orchestra Avion Travel, quindi Tom Waits, Peter Gabriel per una vicinanza attraverso un progetto e una canzone, quindi Paul Simon, Zap Mama per Via dei Modi, e poi Sanremo, molto spesso presente nelle nostre scalette, ci ha portato a Lucio Dalla. Se dovessi fare una classificazione fra le mie preferenze, metterei Mozart davanti a tutti, davanti al gruppo, come Coppi quando andava in fuga, e poi metterei Puccini e Mahler. Ma ricordiamo che Dalla era molto legato alla musica classica. Esiste una registrazione che mi invito a cercare, a trovare, in cui Dalla suona Bach esattamente la cantata 140. Ma questo interessa a noi solo proprio per arrivare a Giacomo Puccini e alla sua opera forse più bella, che andò in scena proprio qui a Roma nel 1900, esattamente il 14 gennaio, al Teatro Costanzi, davanti alla regina Margherita di Savoia, un grande successo ancora oggi. È La Tosca, un'opera lirica sul libretto di Giacosa e Illica, di cui adesso ascolteremo la versione leggendaria, firmata, diciamo così, da Luciano Pavarotti con la National Philharmonic Orchestra, diretta da Nicola Rescigno. È la edizione con Mirella Freni e Sharon Mills, e appunto è l'atto finale, l'atto in cui ormai tutto è finito e Mario Cavaradossi in qualche modo fa un suo testamento. Atto terzo, Mario Cavaradossi, a voi da Tosca.

0: E così si consuma il dramma finale della Tosca. Toterzo, Mario Cavaradossi, a voi. Era la, dicevamo, leggendaria versione pubblicata nel 1979 con la voce magnifica di Luciano Pavarotti. Tra l'altro Dalla, a proposito proprio di questa composizione e sempre nella stessa citazione di cui sopra, ha detto: molta della musica contemporanea non esisterebbe senza questa composizione. Considero la Tosca come la regina di tutto il melodramma italiano. Sono assolutamente d'accordo con Dalla. Ricordiamo un'opera che fu in qualche modo ispirata dalla visione della Tosca al Teatro dei Filodrammatici di Milano nel 1889, che Puccini vide, e da quel momento chiese a Ricordi di chiederne appunto i diritti. È tutto per oggi, questa era la scaletta. Piccola Orchestra Avion Travel, Giacomo Puccini. Grazie dunque a Riccardo Bruno, che è stato con noi in console, e a Nicola Catalano accanto a lui in regia. Come sempre vi ricordiamo che l'appuntamento è per domani alle 18, e già che ci siamo ricordiamo anche 6gradi@rai.it se volete provare a mandare una delle vostre scalette, sarà utilizzata per il venerdì. Intanto Luca Damiani vi augura buon ascolto.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Verso il vertice NATO, Trump a tutto campo su Iran ed Ucraina, Putin vuole la fine della guerra, nuovo affondo contro Giorgia Meloni, serve ordine restrittivo, scrive sui social, Palazzo Chigi non replica, Tajani, parole che si commentano da sole, Crosetto ribadisce, rapporti con USA restano saldi. Gaza, Hamas annuncia lo scioglimento del suo governo, via libera l'autorità prevista dal Board of Peace, resta l'incognita del disarmo, sulla striscia ancora raid israeliani e vittime. Mondiali, bufera sulla Casa Bianca per il caso Balogun, il presidente americano, ho parlato con Infantino, il fallo non c'era. UEFA e Belgio contro la FIFA, a rischio la credibilità del torneo. L'estate di Verona, al via la 70ª edizione tra opere di Shakespeare, danza internazionale, musica e teatro nelle piazze della città. Una buona serata da Maria Rosaria Villiva alla vigilia del vertice NATO ad Ankara. Trump torna ad attaccare la premier Meloni con un post. Poi dalla Casa Bianca interviene sulla guerra in Ucraina e sull'Iran. Sentiamo il corrispondente da New York.
3: Ne parleremo al vertice della NATO. Così Trump annuncia che il dossier russo-ucraino sarà sul tavolo del summit di Ankara in Turchia. Putin vuole mettere fine alla guerra, dice commentando la sua ultima telefonata col presidente russo. Anche Zelensky lo vuole. Penso che siamo vicini a risolvere questo conflitto. A una domanda sull'Iran, Trump poi replica. Vinceremo in un modo o nell'altro, con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture iraniane come ponti e impianti. E fine alla guerra, dice commentando la sua ultima telefonata col presidente russo. Anche Zelensky lo vuole. Penso che siamo vicini a risolvere questo conflitto. A una domanda sull'Iran, Trump poi replica. Vinceremo in un modo o nell'altro, con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture iraniane come ponti e impianti energetici. Ieri in serata un nuovo attacco a Giorgia Meloni. Trump sui social pubblica una foto

0: lui, circostanza negata dalla Premier, che aveva risposto a tono. In queste ore il quotidiano americano Wall Street Journal pubblica una lunga inchiesta sui rapporti tesi dei capi di governo europei con l'inquilino della Casa Bianca, che proprio negli scorsi giorni ha sferzato i leader del nostro continente per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario alla NATO. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
1: Da Palazzo Chigi nessuna replica al nuovo attacco di Trump. La Premier Meloni è al lavoro sui dossier che verranno discussi al vertice NATO che si apre domani ad Ankara in Turchia.
2: Investimenti in sicurezza e sostegno all'Ucraina, ma anche gestione dell'immigrazione, approvvigionamenti e rafforzamento del fianco sud dell'Alleanza Atlantica. Sono i dossier principali sui quali lavora in queste ore la Presidente del Consiglio in vista del vertice NATO in Turchia. Giorgia Meloni arriverà ad Ankara domani sera per partecipare alla cena dei capi di Stato e di Governo e poi al summit il giorno dopo, dove ribadirà la previsione di spesa dell'Italia sulla sicurezza al 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. La Premier confermerà il sostegno a Kiev, alla quale Europa e Canada vorrebbero destinare 140 miliardi di aiuti nei prossimi due anni, e porterà avanti l'idea di unità fra alleati per rafforzare, questo è il suo auspicio, il pilastro europeo all'interno della NATO. Un principio discusso dalla Presidente del Consiglio già a Berlino con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, proprio in vista dell'incontro in Turchia. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità, ha spiegato Giorgia Meloni, esortando ad una maggiore incisività nell'attuale contesto geopolitico definito da guerre e conflitti internazionali. Carla Macrellino, GR3.
1: Il nuovo attacco di Trump contro la Premier Meloni e la Commissione Covid al centro del dibattito politico di queste ore.
3: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, definisce incomprensibile l'ennesimo attacco di Trump. Parole che si commentano da sole, rincara il ministro degli esteri Antonio Tajani. Per il ministro della difesa Guido Crosetto le persone passano, i rapporti restano. Stessa linea da noi moderati, Maurizio Lupi.
4: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
3: Solidarietà anche dal centro-sinistra, ma per PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, Giorgia Meloni ha sbagliato ad appiattirsi sulle politiche del presidente degli Stati Uniti. La Premier si svegli, dice Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda, Azione, su Trump è netto.
5: È un bullo maleducato, bene farebbe Meloni a ignorarlo e a rappresentare ad Ankara con dignità un grande paese come l'Italia.
3: Da registrare anche la polemica Covid con il botta e risposta tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla questione mascherine, dopo che Giuseppe Conte ha chiesto di essere convocato in commissione. Prima si dimette e poi aspetti il suo turno, replica Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia. Sono in malafede, occultano la verità, la risposta dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR3.
1: In Medio Oriente ora Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia di Gaza. È un primo passo per la costituzione del comitato tecnico previsto dal Board of Peace, il piano di Trump. Sentiamo la corrispondente.
6: L'annuncio di Hamas è arrivato in piena mattinata. Sciogliamo il consiglio di emergenza, siamo pronti a passare tutta la responsabilità amministrativa alla commissione di tecnocrati nominata dal Board of Peace. Chiediamo però ai negoziatori di fare pressioni su Israele per aprire i valichi e far passare più aiuti. Dopo quasi 20 anni, dopo che nel 2007 Hamas prese il controllo della striscia estromettendo Fatah e così anche l'autorità nazionale palestinese, vuole fare un passo indietro. Ma quanto annunciato per Israele, come anche per il Board of Peace, non è sufficiente, perché il percorso tracciato dal piano di pace del presidente Trump prevede che Hamas debba anzitutto deporre le armi e passare non solo il controllo amministrativo, ma anche quello della sicurezza. Secondo quanto deciso non solo dall'accordo del cessate il fuoco, ma anche da una risoluzione delle Nazioni Unite, il Comitato deve infatti esercitare il proprio mandato in modo indipendente su tutti i fronti. Per Israele sciogliere il governo di Hamas non è la soluzione. Non è la strada che porta alla pace, copia solo il modello di Hezbollah. Intanto nella striscia, anche oggi a sud, un drone ha colpito un'auto uccidendo 4 palestinesi, altri 16 sono rimasti feriti. Per l'esercito israeliano l'auto si stava avvicinando a una zona vietata, da lì la decisione di aprire il fuoco. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
1: A Teheran, terzo giorno di celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio negli attacchi israelo-statunitensi. Alle esequie non c'è il figlio Mojtaba, suo successore, ma ricompare in pubblico l'ex presidente Ahmadinejad. Domani un corteo funebre con la bara raggiungerà la città santa di Qom e con un percorso a tappe che toccherà anche l'Iraq. Sarà poi sepolto giovedì nella sua città natale. In Ucraina continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime degli attacchi russi durati tutta la notte scorsa. I morti sono 21, di cui 15 nella capitale e 6 nelle regioni circostanti. Rientriamo in Italia. Dall'antitrust arrivano nuove linee guida per le recensioni online. Ora serve lo scontrino.
7: Secondo alcune stime, oggi il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti

0: prima di comprare o fare una prenotazione. Fondamentale dunque garantire la veridicità del giudizio su ristoranti o alberghi oppure su un acquisto online. Le nuove linee guida emanate dall'antitrust prevedono che ci sia una prova concreta come lo scontrino oppure la ricevuta, insomma uno strumento che serva a rendere tracciabile l'autore della recensione. Un passaggio questo cui però si deve aggiungere da parte dei professionisti che sollecitano valutazioni sulla propria attività o da parte degli intermediari che offrono questo servizio meccanismi automatizzati per individuare attività fasulle o peggio fraudolente. In più, alle grandi piattaforme, l'autorità garante del mercato chiede di impiegare anche mezzi più sofisticati, come per esempio l'intelligenza artificiale. Di vario segno i commenti arrivati dalle associazioni dei consumatori. A chi parla di segnale importante si contrappone chi invece è poco convinto e lamenta raccomandazioni non vincolanti. Fabio Comini, GR3.
1: Partiti oggi, come annunciato, i lavori fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze per l'abbattimento di un cavalcaferrovia. La circolazione dei treni si è ridotta del 50%. Previsto un servizio di bus sostitutivi per bypassare la tratta tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. In alternative, con ritardi fino a 3 ore, alcuni convogli vengono dirottati sulla linea tirrenica, dove questa mattina si è anche verificato un guasto nei pressi di Follonica. Rientrati i problemi che si sono registrati anche alla stazione centrale di Milano, sempre a causa di un inconveniente tecnico. La cronaca: Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale. La stessa pena è stata inflitta a 3 suoi amici, con i quali per l'accusa avrebbe abusato di una turista finlandese nel luglio di 4 anni fa. Emergono nuovi dettagli sul passato di Lamin Saidilli, il 22enne nato in Italia dai genitori del Gambia, che sabato mattina ha coltellato un uomo senza motivo davanti a un bar della periferia di Milano. Risulta che il giovane sia stato in carcere in Inghilterra, poi una volta scarcerato è tornato in Italia. Intanto il ragazzo si avvale della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida dell'arresto. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di USA-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. Sentiamo.
2: E adesso non è più un'indiscrezione giornalistica, è stato lo stesso presidente Donald Trump a dire di aver chiamato il presidente della FIFA Gianni Infantino per far togliere la squalifica all'attaccante statunitense Balogun. Non era fallo, ha detto Trump, giustizia è stata fatta, la decisione finale l'ha presa un organo collegiale della FIFA. A parte la discutibile interpretazione tecnica, Trump ignora che ogni intervento politico su un organo sportivo è passibile di durissimi interventi disciplinari. Alcune federazioni sono state sospese per questo motivo, la credibilità del mondiale è compromessa. Il neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò:
3: onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
2: Il caso è esploso con proteste da parte praticamente di tutti. L'UEFA parla di limite invalicabile superato. La Federcalcio del Belgio afferma che la FIFA non ha neanche risposto, ma pochi minuti fa è intervenuto lo stesso Infantino. Ho parlato con Trump, ma la giustizia FIFA è indipendente. Con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Dallas, Giuseppe Bisantis, GR3.
1: Venezia è il mio festival preferito, e questo un onore immenso, ma forse significa che invecchio. È la reazione, con un pizzico di ironia, di George Clooney, per il quale la Biennale Cinema ha già annunciato il Leone d'Oro alla carriera durante la prossima mostra di Venezia. Clooney ha un lungo rapporto con la città lagunare, dove si è sposato nel 2014, la prima delle sue 11 partecipazioni alla mostra del cinema nel 1998. Il suo debutto alla regia, Good Night and Good Luck, ebbe 2 premi. Il riconoscimento sarà consegnato durante la prossima edizione, in programma dal 2 al 12 di settembre, e il cui programma verrà svelato il prossimo 23 luglio. La 78esima edizione dell'Estate Veronese, in corso fino a settembre, è ricca di appuntamenti. Con la nuova direzione artistica di Fabrizio Arcuri, regista e curatore, tra le figure più autorevoli della scena contemporanea italiana, ci sono alcune sezioni innovative come Costellazioni. Lo abbiamo intervistato.
4: Il teatro esce dal teatro per abitare altri luoghi e coinvolge direttamente la città. Cosa accade in Piazza Bra da stasera al 16 luglio?
5: È installata un'opera di un collettivo di artisti che si chiamano HT, l'opera è Little Fun Palace ed è una roulotte che ha come scopo quello di costruire un luogo temporaneo dove è possibile lo scambio, l'incontro. Nel corso dei giorni sarà il punto di partenza di una serie di performance, di dispositivi che partono dalla roulotte e poi si dislocano in giro per la città.
4: L'estate teatrale veronese 2026 si presenta come una delle edizioni più ambiziose degli ultimi anni. Quali sono gli appuntamenti più attesi?
5: La compagnia belga Pippin Tom con il loro spettacolo Diptych o Joan Bourdouet, una serie di performance tipo i Rimini Protocol, Roberto Latini, Chiara Frigo, Silvia Gribaudi, sicuramente ci sono tutta una serie di situazioni che poi si snocciolano in giro per la città.
4: Maurelia Carafa, GR3.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maria Rosaria Vilivacchi, ha condotto in studio, in regia Fabio Cardinali e Francesco Paradisi. La linea ora va ad Hollywood Party, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Le 15:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste. 30 minuti tempi di percorrenza tra Bivio, A4, raccordo tangenziale est di Milano, nodo di Pero verso Torino per via del traffico intenso e delle code a tratti. Traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 15 minuti al Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, la coda. A quello italiano l'attesa invece di un'ora verso Chamonix, la coda. Ora la A1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna, 5 km di coda per un incidente. Sulla A14 Bologna-Taranto, 1 ora e 10 tempi di percorrenza stimati, tra Faenza e il Bivio A14 e A1 Milano-Napoli in direzione della Milano-Napoli, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Sulla A1, 45 minuti tempi di percorrenza stimati, tra Firenze e Scandicci e il Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna, anche qui le code a tratti e il traffico intenso. Sulla concludiamo con la A3 Napoli-Salerno. A Salerno, per chi viene da Napoli, la coda per viabilità esterna congestionata. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Sapete voi chi è Vittorio Corsi, ovvero perché siamo qui?
11: Era un uomo deciso, leale, era molto attento, portava avanti le sue idee.
10: Il 10 luglio del 1976 è stato ucciso a causa del suo lavoro.
12: 50 anni dopo, la figlia Susanna e il collega Vito Zincani ripercorrono la vita e l'impegno di Occorsio per riscoprire il senso di quel sacrificio. Il coraggio della giustizia, Vittorio Occorsio, venerdì alle 22 su Rai Storia.
13: Rai Radio 3.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
15: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia. Largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
16: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
17: Suo figlio ha avuto un incidente.
18: Devo leggere il contatore, mi apre?
19: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.

Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con i grandi del cinema alla radio di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi e stasera vi farò ascoltare un po' di cose anche insolite, speriamo particolari, su Ennio Morricone. Da un film di Giuseppe Tornatore, La Sconosciuta, viene la musica che sentite in questo momento sotto la mia voce, una partitura molto sperimentale, molto dissonante, che Morricone amava particolarmente. E con Tornatore, così come con Sergio Leone, con Giuliano Montaldo e con altri, Morricone aveva creato veramente un sodalizio molto stretto. Ma oggi vorremmo anche partire un po' dalle origini di Morricone. Vorremmo provare, attraverso due o tre ascolti abbastanza singolari, a capire dov'era Morricone all'inizio della sua carriera, tra la fine degli anni 50 e tutto il decennio degli anni 60. Dov'era fisicamente, naturalmente lo sappiamo, era a Roma. Dal 64 in poi era dentro letteralmente i film di Sergio Leone, che gli diedero la fama mondiale, ma era culturalmente, spiritualmente e anche fisicamente in luoghi molto diversi. Ecco, sostanzialmente in quegli anni Morricone era alla RCA. Morricone si era diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia con Goffredo Petrassi in tromba e composizione. La sua ambizione era di fare musica da camera, musica sinfonica, quella che lui chiamava musica assoluta, ovvero una musica completamente slegata dall'occasione, dal consumo, una musica da ascoltare esclusivamente nei teatri e nelle sale da concerto. Però, essendo tra l'altro di famiglia tutt'altro che ricca, il babbo era un suonatore di tromba, suonava nelle balere, nei night, quando lui suonava c'era da mangiare, quando lui non poteva il figlio cominciava a sostituirlo, ma insomma bisognava mettere insieme il pranzo con la cena. Ecco che Morricone appunto finisce alla RCA, casa discografica molto importante, che allora a Roma aveva una sede sulla Tiburtina, dove non si correva il rischio di incontrare quelli di Santa Cecilia, perché il problema di Morricone all'inizio della carriera era che non si sapesse che lui lavorava alla RCA, perché il suo maestro Petrassi e altri della musica colta non gliel'avrebbero mai perdonato. Cosa fa Morricone alla RCA? Alla RCA, che in quel momento ha sotto contratto alcuni tra i più popolari cantanti della musica leggera italiana, Morricone fa l'arrangiatore. L'arrangiatore non compare sulle copertine dei dischi, non c'è il suo nome, per cui è un lavoro in incognito, ed è un lavoro che Morricone porta avanti con grande fantasia e con grande senso della sperimentazione. Nel frattempo, nel 1958, era stato ai corsi della scuola di Darmstadt, la cittadina tedesca dove nel 1946 era stata fondata la Internazionale Ferienkurse für Neue Musik, una scuola a cui appunto facevano capo gente come Boulez, Stockhausen, Maderna, Luigi Nono, eccetera, eccetera. Era difficile tenere insieme queste due cose. Morricone quasi miracolosamente ci riesce. Si sa che Morricone ha arrangiato pezzi di Gianni Morandi, di Mina, di Rita Pavone, cioè le cose più popolari della musica leggera di quegli anni. Ma il primo ascolto che vi proponiamo è una canzone del 1960 che si intitola Il Barattolo ed era eseguita da Gianni Meccia. È una canzone che nell'estate del 60 divenne un tormentone estivo. E sentite come comincia. Quel rumore con cui si apre la canzone fu un'idea di Ennio Morricone.

Ecco, avete sentito questa canzoncina di Gianni Meccia iniziare con un rumore di un barattolo che rotola, rotola, rotola, come dice il testo della canzone. Guardate che per il 1960 è un'idea pazzesca, ed è un'idea che viene da John Cage. Nel 1958 a Darmstadt, Morricone e i suoi amici italiani hanno ascoltato le lezioni di John Cage, e John Cage era uno che saliva sul palco e magari per 5 minuti stava zitto, non suonava nulla, oppure suonava una nota del pianoforte o faceva cadere qualcosa per terra. Tant'è vero che Morricone racconta in alcune interviste che lui e i suoi amici, dopo aver assistito alle lezioni di Cage, andarono in un bosco vicino a Darmstadt, e Morricone si mise a dirigere i suoi amici che facevano musica a suon di pernacchie e altri suoni corporei. Lo racconta lui, quindi insomma lo possiamo a nostra volta raccontare. Era un modo di prendere in giro Cage, ma poi Morricone capì quasi subito che Cage in realtà insegnava una cosa molto speciale. Insegnava a riflettere sulle strutture della musica tradizionale e a capire come si potesse fare musica con qualunque oggetto. Ed ecco il barattolo di Gianni Meccia. Poi nel 1964 a Roma nasce il gruppo improvvisazione Nuova Consonanza. Lo fonda Franco Evangelisti, che aveva già fondato l'associazione Nuova Consonanza nel 1959. Entrano a farne parte anche Mario Bertoncini, Friedrich Rzewski e lo stesso Morricone. E facciamo un salto di 10 anni. Sentite cosa fa Morricone con il gruppo Nuova Consonanza nel 1970. È già famoso come musicista cinematografico, ma tiene aperta una via parallela alla sua produzione. Questo brano che stiamo per ascoltare si chiama The Feedback e viene proprio dall'LP omonimo The Feedback, che è il terzo LP del gruppo Nuova Consonanza. E chi lo pubblica nel 1970? La RCA. Pensate a cos'erano le case discografiche di allora, e sentite che cosa faceva Ennio Morricone parallelamente alle colonne sonore.

Come ho detto, siamo nel 1970, siamo in piena era progressive rock, ma anche l'era delle commistioni tra il rock e il jazz, come i Soft Machine, gli Area in Italia. Ecco, questa è un po' l'atmosfera nella quale Morricone si muove mentre intanto scrive le sue colonne sonore per il cinema. Facciamo un salto indietro. La canzone che state per ascoltare e sulla quale non vi dico ancora nulla, vi dico solo il titolo e l'autore, il cantante. State per ascoltare una versione di Pastures of Plenty, I pascoli dell'abbondanza, che è una famosa canzone, una famosa ballata di Woody Guthrie, il grande cantastorie militante dell'America della Depressione. Questa è una cover incisa nel 1962, attenzione alle date, da Peter Tevis. Peter Tevis era un cantante californiano, nato nel 1937, attivo in Italia. E anche lui per chi incideva? Ma guarda un po', per la RCA. Tevis, che incideva anche canzoni in italiano, ma in questo caso canta in inglese, propone alla RCA di fare una cover di Pastures of Plenty. La RCA chiede a Morricone di arrangiarla. Ascoltate.

0: not like sparkling wine.
1: Ripeto, ciò che avete appena ascoltato è uscito in 45 giri nel 1962. Nel 1964 Ennio Morricone viene chiamato da Sergio Leone a fare la colonna sonora di un piccolo western, un western in cui tra l'altro non crede nessuno, un western prodotto dalla Jolly Film, come recupero, pensate, i recuperi erano quei film che si realizzavano in fretta e furia utilizzando i set di un film già esistente. La Jolly Film aveva la disponibilità di un villaggio western in Almeria, in Spagna, oppure se non ricordo male dalle parti di Madrid, comunque in Spagna, dove doveva realizzare un western sulla carta più importante, intitolato Le pistole non discutono di Mario Caiano, però vede l'occasione di realizzare contemporaneamente anche un film di serie C. Ecco, questo filmino di serie C, che poi spopolerà in tutto il mondo, si intitola Per un pugno di dollari. Ennio Morricone, nel momento in cui deve creare una musica western, si ricorda dell'arrangiamento fatto per Woody Guthrie / Peter Tevis 2 anni prima e lo riutilizza uguale, come avete potuto ascoltare. La cosa curiosa è che Pastures of Plenty, uscita nel 62, viene ripubblicata sempre dalla RCA nel 1966, ma non è più un pezzo di Woody Guthrie, le cambiano il titolo, la chiamano Per un pugno di dollari. Nel 1966 un 45 giri su cui c'è scritto Per un pugno di dollari vende ovviamente molte più copie che se ci fosse scritto Pastures of Plenty. Questo è come lavorava Morricone. Vogliamo chiamarlo autoplagio, vogliamo chiamarlo riciclaggio, vogliamo chiamarlo uso plurimo e geniale di una bellissima idea? La verità è che nella musica per film queste cose si fanno normalmente. Pensate a Nino Rota, che prende il tema di Fortunella, film di Edoardo De Filippo, e lo trasforma una decina d'anni dopo nel tema del Padrino. È legittimo, ma d'altronde un grandissimo che usava le arie da un'opera all'altra, che si autocopiava in maniera selvaggia, era un certo Gioachino Rossini. Quindi non c'è assolutamente nulla di male in quello che fa Ennio Morricone, c'è semplicemente il ritrovare in un lavoro di 2 anni prima un tono, un timbro western che è adatto a Per un pugno di dollari. Ma man mano che lavora nel cinema, Morricone diventa sempre più cosciente di ciò che il cinema gli chiede. Morricone non è uno che semplicemente viene contattato da un regista, scrive un tema e glielo dà e poi il regista facesse quello che vuole. Almeno con Sergio Leone non funziona così. E ora noi vorremmo proporvi un ascolto molto particolare. Ritorniamo in un certo senso per un po' alla struttura del cinema alla radio. Ora ascoltiamo la prima mezz'ora di Il buono, il brutto e il cattivo, 1966, terzo atto della cosiddetta trilogia del dollaro di Sergio Leone. E a mio modestissimo parere forse l'interazione più bella, più creativa che Leone e Morricone abbiano avuto. Anche in questa musica, tra l'altro, anche nella colonna sonora Il buono, il brutto e il cattivo, ci sono le urla, gli spari, le frustate, le schioppettate, i colpi di cannone, quindi un po' come il barattolo di Gianni Meccia, tutto ciò che è western, tutto ciò che è materiale western può entrare in colonna sonora, può entrare nella musica. Ma ora, ecco, come ricorderete, Il buono, il brutto e il cattivo è un film con un lunghissimo prologo. Questa mezz'ora in sostanza è il prologo in cui vengono presentati i tre personaggi: Sentenza, Lee Van Cleef, Tuco, Eli Wallach, e il biondo, Clint Eastwood. E ora ripercorriamo come vengono presentati questi tre personaggi, vedendo come la musica entra, esce e fa un sacco di cose strane, insomma. Partiamo sicuramente con la musica dei titoli di testa di Il buono, il brutto e il cattivo.

finita la sequenza dei titoli con le ultime tre cannonate che abbattono un cavaliere disegnato sullo schermo, e questo cavaliere diventa la scritta "diretto da Sergio Leone", il film diventa muto, o meglio, il cinema di Sergio Leone non è mai muto. Come potete sentire in sottofondo c'è del vento, si sentono degli ululati, si sentono rumori vari, siamo in un paesino western veramente squallido e devastato dove tre killer si avvicinano a una casa. I tre killer, che non hanno un nome, tanto vengono ammazzati subito, irrompono in questa casa, la macchina da presa rimane fuori, si sentono degli spari e delle urla e si vede un uomo sfondare una vetrata. Quest'uomo ha una pistola in una mano e una specie di gamba di prosciutto, una roba che stava mangiando, nell'altra mano. È Eli Wallach, il brutto. Infatti, in sovrimpressione compare la scritta "The Ugly", il brutto. È Tuco che uccide i tre killer e fugge nel deserto.

Stacco, non siamo più insieme a Tuco, siamo all'esterno di una specie di fazenda in cui un ragazzo, cavalcando un mulo che si muove sempre in cerchio, fa muovere un mulino che tira sull'acqua dal deserto. Quindi rumori appunto di ruote che cigolano, di acqua che scorre e poi tra poco una musica che annuncia l'arrivo di Sentenza di Lee Van Cleef.

0: Sentenza entra nella casa dove vediamo due ragazzi, un uomo e una donna. In sottofondo abbaiare di cani. L'uomo che Sentenza è andato a cercare si chiama Stevens, è interpretato da Antonio Cassas, ed è l'uomo che Sentenza sta cercando per farsi dire qualcosa.
1: Ti manda Becker? Via Becker, che tutto quello che sapevo gliel'ho già detto. Digli che voglio vivere in pace, capito? Che è inutile che continui a tormentarmi. Io non ne so niente di quella maledetta cassa di dollari. Io sono stato ai patti e se lui mi avesse dato retta, oggi quella cassa... Beh, è sparita. C'è stata l'inchiesta, ma non è venuto fuori niente. Io so esattamente quello che sa Becker. Questo solo gli puoi dire.
2: È venuto uno a trovarti. Un certo Jackson. Allora, Jackson è stato qui? Oppure Becker si sbaglia?

Dopo aver ucciso Stevens e uno dei suoi due figli, Sentenza si reca da Baker, l'uomo che l'aveva mandato da Stevens.

0: Dopo che sentenza ha ucciso anche Baker, con gli spari che avete appena sentito, compare la scritta The Bad, il cattivo, sentenza appunto. Avete notato come in tutte queste ultime scene la musica entra sugli spari. Gli spari, per Sergio Leone e anche per Ennio Morricone, fanno parte della colonna sonora. Al tempo stesso la colonna sonora, la musica, è a tutti gli effetti un personaggio e serve a scandire l'ingresso in scena dei vari personaggi. Torniamo su Tuco, che viene catturato da tre cacciatori di taglie, ma proprio mentre gli stanno dicendo che ha la faccia di qualcuno che vale $2000, entra un'altra voce famosa, quella di Enrico Maria Salerno, che doppia sempre Clint Eastwood, ed entra in scena il biondo.
1: Fermo, amico!
2: Non ti conviene, siamo in tre.
1: Ehi, tu! Lo sai che la tua faccia somiglia a quella di uno che vale $2000?
2: Già. Ma tu non somigli a quello che l'incassa.
0: Tuco e Joe, detto il biondo, si mettono in società. Visto che Tuco vale $2000, poi ne varrà 3000. Il biondo lo porta dallo sceriffo, incassa i soldi, poi nel momento in cui lo stanno impiccando, da lontano col fucile c'entra la corda che lo regge e Tuco può scappare, e fanno questo trucco due volte. Inutile sottolineare quanto è surreale l'abilità di Clint Eastwood nello sparare. C'entra una corda a 500 metri di distanza, poi fa volare i cappelli dalla testa di tutti gli astanti senza ferire nessuno. Vabbè, è un gioco. Il western di Sergio Leone, come sappiamo, è un gioco.
3: Lo sanno tutti, tu sei figlio di mille padri, tutti bastardi come te, e tua madre, se lo vuoi sapere, è una... sei un bastardo! Domandi alla forca un pover'uomo!
4: Secondo le facoltà noi concesse dalle leggi di questo Stato, condanniamo
2: un angelo biondo che veglia su di lui.
4: Juan Maria Ramirez alla pena di morte mediante impiccagione. Possa il Signore avere pietà dell'anima sua. Procedere!
0: Stavolta il biondo non c'entra la corda al primo colpo, per cui Tuco rimane per un attimo appeso, riesce a centrarla al secondo colpo, Tuco quindi scappa a piedi, il biondo lo segue a cavallo e montano entrambi sullo stesso cavallo e si ritrovano con un solo cavallo nel deserto.

0: sempre, tutti possono sbagliare un tiro. Il tiro non si sbaglia quando in fondo alla corda ci sto io. E tu ce l'hai mai avuto una corda al collo? Beh, ti assicuro che quando si mette a stringere tu senti già il diavolo che ti morde le chiappe.
1: Eh sì, è pericoloso. Hai ragione, scendi. E poi c'è da considerare che un ladro di polli come te non varrà mai più di $3,000.
0: Come sarebbe a dire?
1: Che con un uomo come te, francamente, non c'è futuro.
0: E allora?
1: E allora sciolgo la società. Beh. No, no, ho detto la società, tu resti legato. E i $3,000 vengono con me. Che ingrato, dopo tutte le volte che t'ho salvato la vita.
2: E su questo leitmotiv che introduce ciascuno dei tre personaggi, stavolta compare la scritta The Good, il buono, Clint Eastwood, e finisce il prologo di Il buono, il brutto, il cattivo, che è già un film, come avete sentito, anche se il film andrà avanti per altre 2 ore e 20, perché durava quasi 3 ore, un grande romanzo picaresco ambientato nel Far West. Lo scopo di questo ascolto era far vedere come la musica non lavora solo per grandi temi e per grandi momenti sinfonici, per così dire, ma entra ed esce dalla narrazione accompagnandola e in questo caso letteralmente provocandola. Un altro film in cui Morricone usa la musica proprio in questo modo è Mission, il film famoso che vinse una Palma d'Oro e per il quale Morricone fu candidato all'Oscar, ed è l'Oscar che più gli dispiaceva non aver vinto, anche perché quell'anno venne premiata una colonna sonora peraltro meravigliosa, quella di Round Midnight di Bertrand Tavernier, orchestrata da Herbie Hancock. Però Morricone faceva giustamente notare che Herbie Hancock aveva lavorato su degli standard jazz molto famosi, riarrangiandoli, eseguendoli, perché Herbie Hancock è un magnifico pianista, però insomma non è che li aveva scritti lui, e forse non aveva tutti i torti. Forse Mission quell'Oscar se lo sarebbe meritato molti anni prima di The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Ora, il tema più famoso di Mission è ovviamente il pezzo di oboe di Padre Gabriel. Io però vi propongo di ascoltarlo dentro il film. Quella che ora andiamo a sentire è la scena in cui Gabriel avanza nella giungla, viene a un certo punto circondato dagli indio li conquista, li strega suonando questo pezzo all'oboe. Quindi in un primo momento la musica è diegetica, cioè è all'interno della scena, anche se naturalmente non è Jeremy Irons a suonare. Poi uno degli indio, come ricorderete, prende l'oboe, la spezza come a segnare la sua rabbia nei confronti di questo uomo bianco che ha invaso il loro territorio, ma gli altri indios, evidentemente conquistati dalla musica, prendono Gabriel, lo portano con sé, e a quel punto, solo quel punto, parte il tema eterodiegetico, quindi anche in questo caso, cioè esterno, in colonna sonora, per così dire. Quindi anche in questo caso la musica entra, esce, accompagna i rumori della giungla, i silenzi, le parole misteriose degli indios in questa loro lingua incomprensibile, e quindi una volta di più la musica si fa narrazione.

0: Guardaro.
1: Guardaro, tu mi hai fatto un po' di
0: tempo. Guardaro,

Vediamo un'altra situazione in cui la musica e i rumori sono veramente un tutt'uno. Il primo suono che sentirete in questa scena è il ronzio di una mosca. Quella mosca è imprigionata dentro la canna di una pistola. Avete già capito, è l'incipit di C'era una volta il West. C'era una volta il West per 9 minuti è un film muto, a parte i soliti rumori, il vento, la prateria, una goccia che cade, una ruota di un mulino che gira, la mosca che ronza, appunto. Ma dal ronzio della mosca che Jack Ilham, uno dei tre killer, ha imprigionato nella canna della pistola, entra quasi immediatamente in scena, per così dire, il fischio del treno, il treno che i tre killer stanno aspettando. Da questo treno scende un personaggio che ha un nome musicale, perché per tutto il film lo chiamano armonica. È interpretato da Charles Bronson e sentiamo come anche in questo caso la musica entra potente a introdurre questo personaggio e poi viene travolta dagli spari.

0: Una delle colonne sonore più belle, più originali e più anche più leggendarie che Ennio Morricone ha composto è quella di Indagine per un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri. Siamo nel 1969 quando Morricone scrive la colonna sonora. Il film esce all'inizio del 1970. Forse non è un caso che questa musica è coeva a quell'esperimento quasi progressive rock che abbiamo ascoltato all'inizio, perché la musica di Indagine è una musica molto frammentaria, molto dissonante a tratti e soprattutto con strumenti stranissimi, perché in questo brano Morricone usa lo scacciapensieri, che era uno strumento che gli piaceva moltissimo e aveva usato già anche per il clan dei siciliani di Verneuil, ma anche nei western, il fagotto, il mandolino che fa il mandolino fortemente amplificato che fa la traccia melodica principale, un pianoforte volutamente scordato e degli archi che entrano in maniera molto ficcante, molto nervosa, quasi un po' alla Bernard Herrmann, se ricordate gli archi di Psycho. Ecco, tutto questo per raccontare la storia di un folle, di un pazzo, di un personaggio interpretato da Jean-Marie Volonté, che è un commissario di polizia che uccide una donna e semina dovunque indizi per farsi arrestare, e però questi indizi, siccome lui è un poliziotto, un uomo di potere, non vengono visti. Vediamo anche qui come la musica entra a un certo punto nella scena. Quello che vi proponiamo è il finale del film, è il finale in cui Jean-Marie Volonté tenta di confessare ai suoi superiori e i suoi superiori gli ordinano di confessarsi invece innocente. Ecco, da questa confessione così folle e così paradossale si passa appunto alla musica, che è il tema solo lievemente variato rispetto ai titoli di testa, al tema iniziale. E vedete come le due cose stanno bene insieme, come questa dissonanza che c'è nella musica racconta perfettamente la dissonanza, la dissociazione, la follia che c'è nel personaggio e in tutto il sistema di potere che questo personaggio rappresenta.
1: Dottori, colleghi, non dimentichiamoci che c'è un nemico in libertà che conosce i fatti e che non li userà soltanto contro me, ma contro tutti noi, contro il potere, contro Dio.
2: Quello è un conto aperto.

Abbiamo visto come spesso Ennio Morricone e Sergio Leone decidano di dedicare un tema a un determinato personaggio. In C'era una volta il West, armonica un suo tema, rifonda un suo tema, eccetera, eccetera. Forse il tema più famoso che Morricone abbia scritto per Sergio Leone rimane il tema di Jill. Questo è un ascolto pulito, senza scene, senza dialoghi o rumori dal film. Ecco, diciamo che questa è quella che Morricone definiva musica assoluta.

Bene, speriamo che questo viaggio nella musica di Ennio Morricone, anche nelle sue esperienze non solo squisitamente cinematografiche, vi abbia divertito e vi sia interessato. Questa trasmissione è stata montata, studiata, costruita da Riccardo Amorese e naturalmente salutiamo le due curatrici di Hollywood Party, Maddalena Gnisci e Francesca Levi. E come sempre, appuntamento a domani alle 19 per Hollywood Party.

0: Rai Radio 3.
1: Meteoradio.
2: In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata, condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Un caro saluto da Oreste Bossini, Radio 3 Suite, comincia qui questa sera, insieme a me ci sono Alessandro Cesolin e Luca De Ioris alla console, Valerio Giannetti in regia, ma soprattutto Alessandro De Rosa.
1: Ben trovato Oreste, ben trovati a tutti, eccoci qui.
0: Eccoci qua, Alessandro De Rosa prosegue la sua conduzione, in un certo senso, c'è un motivo molto specifico e lo diciamo subito cominciando a spiegare il nostro sommario, Alessandro.
1: Eh già, perché tra pochissimo i panorami, ok, poi Oreste se ne occuperà, ma il Festival dei Festival questa sera a cura di Giorgio Marino vede il concerto di Ennio Morricone che ieri è andato in scena alla Piazza San Marco di Venezia, orchestra e coro del Teatro La Fenice, maestro del coro Alfonso Cajani e direttore Kevin Rhodes. Sarà un viaggio all'interno della musica cinematografica di Morricone, ma anche della cantata per l'Europa, che è un pezzo che si sente meno e che appartiene al suo repertorio assoluto, ma dopo capiremo di cosa
0: ne parleremo. Naturalmente ricordiamo che, come avete appena sentito a Hollywood Party, insomma tutta la giornata di Radio 3 è stata un po' scandita da questa ricorrenza, da 6 anni dalla scomparsa di Ennio Morricone, e una cosa che è stata organizzata anche in varie città, no? C'è stato proprio tra l'altro dobbiamo dire,
1: infatti, una delle città, delle 5 città, e purtroppo Torino, oggi in Fahrenheit, per chi l'ha ascoltato l'abbiamo detto, purtroppo dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino c'è stato un guasto tecnico.
0: Ricorrenza da 6 anni dalla scomparsa di Ennio Morricone, e una cosa che è stata organizzata anche in varie città, no? C'è stato proprio
1: Infatti, una delle città, delle 5 città, e purtroppo Torino, oggi in Fahrenheit, per chi l'ha ascoltato l'abbiamo detto, purtroppo dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino c'è stato un guasto tecnico e quindi il concerto è stato spostato a domenica 20 settembre. Il concerto vedeva chiaramente

0: Magazine, ci occuperemo di una mostra che si è appena aperta al PAC, al Padiglione di Arte Contemporanea di Milano. Performing PAC si intitola questa mostra a cura di Silvia Bignami, che è una mostra che in realtà riguarda l'arte di alcuni dei protagonisti della scena artistica contemporanea: Jacopo Menassi, John Bock, Gabriella Cancian-Cimino, Roberto Cuoghi, Thomas Hirschhorn, Lucia Marcucci, Mika Rottenberg e Kurt Schwitters. Kurt Schwitters naturalmente è un grande protagonista dell'avanguardia del primo Novecento. Comunque ne parleremo con Silvia Bignami, che è la curatrice di questo progetto. E in chiusura alle 23?
1: E alle 23 abbiamo uno spazio Morricone, dove saremo insieme per parlare proprio dell'Ennio Morricone, doppio, molteplice l'uno. L'avevo chiamato così perché appunto è un Morricone che si spezza tra la musica del cinema, gli arrangiamenti, la musica per così dire di consenso, e quella invece assoluta, quella che è stata scritta per ragioni non applicate. Quindi, siccome stasera abbiamo anche la possibilità di ascoltare un brano di quella produzione, che è una cosa abbastanza rara, mi sembrava interessante andare dietro le quinte e scoprire come mai Morricone ha questa problematica, perché scrive per un contesto piuttosto che un altro, che cosa cambia nel linguaggio. Ecco, queste saranno alcune delle domande.
0: Certo, perché naturalmente Alessandro De Rosa è uno dei, possiamo dirlo, insomma, uno dei maggiori esperti, uno dei maggiori studiosi della musica di Ennio Morricone, ed è il motivo per cui questa sera gentilmente è rimasto con noi. Prima della nostra copertina però dobbiamo ricordare anche un fatto che naturalmente ha colpito evidentemente le coscienze prima di tutto di tutti noi: il terremoto in Venezuela, che ha creato una situazione veramente difficilissima, una quantità di migliaia di morti, feriti, una devastazione, naturalmente una situazione devastante dal punto di vista sociale, sanitario, e quindi c'è bisogno di molto aiuto.
1: Assolutamente, c'è anche una partita del cuore in diretta su Rai 1 il 13 luglio alle 21, in aiuto proprio della popolazione del Venezuela, e qui sì, bisogna sostenere questi interventi, chi lo vuole fare, Croce Rossa Italiana, UNICEF, solo per diciamo, sono tutti solidali, e si può essere solidali a questa cosa anche donando al 45595. E qui la vita di milioni di bambini, famiglie, è stata stravolta da questi violentissimi terremoti, e quindi ecco che si può donare fino al 14 luglio con SMS o chiamata da rete fissa al numero 4595.
0: Ripetiamolo.
1: 4595.
0: E adesso passiamo alla nostra copertina musicale, che è dedicata evidentemente a Ennio Morricone. Beh, questa musica l'ho scelta io per motivi del tutto...
1: Le responsabilità sono tue, come
0: sì.
1: Mai?
0: No, è un motivi del tutto biografici, perché io sono legatissimo a questo film che del 1970, che naturalmente denuncia anche la mia non più verde età, naturalmente. La Califfa, un film diretto da Alberto Bevilacqua, che era stato tratto dal suo omonimo romanzo del 1964, e la colonna sonora era di Ennio Morricone. I protagonisti erano due grandissimi attori che insomma hanno fatto la storia del cinema, naturalmente Romy Schneider e Ugo Tognazzi, e poi insomma una storia anche molto coinvolgente. E la colonna sonora, anche diciamo questo è il tema principale di questo film, c'è, come dire, un'anima romantica, no, dentro Morricone, e si sente molto bene,
1: anche proprio melodico. Qui è un tema molto, con un periodo molto lungo, un respiro molto lungo. Sì, ascoltiamo.

0: E questo è il tema principale della Califa, musica di Ennio Morricone.
1: Eh sì, abbiamo sentito poi questo oboe che è così caratteristico, anche sempre lì in mezzo a tante cose a scavare anche nelle emozioni. Molto spesso la musica del cinema fa proprio questo: scavare nelle emozioni, amplificare le emozioni, oppure sottendere qualcosa che non è detto nella visione di Morricone, qualcosa che l'immagine non dice. Sì. Ecco, però
0: c'era anche questa cosa che in quegli anni lì l'oboe aveva avuto un certo rilievo, era diventato uno strumento popolare perché c'era stata la riscoperta della musica di Benedetto Marcello, il concerto per oboe, che poi era diventato anche uno dei temi di un altro film molto famoso dell'epoca, ambientato a Venezia, di cui adesso però non ricordo il titolo, ma forse tu te lo ricorderai.
1: Ma tu dici che ti riferisci all'anonimo
0: veneziano, esatto, anonimo veneziano. Ma noi non ci vogliamo occupare di Venezia, ci vogliamo occupare di Napoli, ci vogliamo occupare del Teatro di San Carlo. È stata presentata la stagione 2026-2027 di questo famoso teatro che tra l'altro si sta avviando verso uno dei suoi compleanni importanti, perché è stato inaugurato nel 1737, quindi nel 2027 saranno 290 anni dalla fondazione di questo teatro, che ha fatto veramente la storia dell'opera, la storia della musica a livello europeo, a livello internazionale. Vogliamo parlarne con il direttore artistico e sovrintendente del Teatro di San Carlo, Fulvio Macciardi, che è con noi. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, intanto già anticipiamo che domattina Fulvio Macciardi presenterà la stagione alla stampa estera qui a Roma alle 11, esatto. E quindi ci sarà anche questa possibilità per chi vorrà evidentemente andare ad ascoltare direttamente dalle parole di Macciardi la presentazione della stagione, e soprattutto che domani sera Fulvio Macciardi ha accettato di essere uno dei giurati della finale del concorso lirico Voci in Barcacce.
2: Sì, lo faccio già da un paio di anni, sempre un'esperienza molto piacevole. Noi lavoriamo tantissimo con i giovani, aiutare i ragazzi a incominciare una carriera è sempre bellissimo.
0: Bene, allora Macciardi, guardiamo un po' la programmazione del prossimo anno. Lei è appena arrivato, si può dire, al Teatro di San Carlo, quindi naturalmente immagino che dovrà un po' sviluppare ancora le sue idee in forma compiuta, insomma dare un disegno più generale e personale alla stagione del San Carlo. Ma intanto si può dire che il cartellone della stagione è importante, sono 11 titoli d'opera, 6 produzioni di balletto, perché dobbiamo ricordare che il Teatro di San Carlo è uno dei pochissimi teatri che ha ancora un corpo di ballo, e questa è una cosa da sottolineare, e quindi apriremo le danze il 2 dicembre con una Luisa Miller, Macciardi.
2: Ma sì, io ho voluto fare in questa mia prima stagione un focus proprio su quello che è il San Carlo, un po' per la musica italiana, per questa città, per i musicisti che ha ospitato. Per cui quest'anno inauguriamo con un'opera che Verdi ha scritto per questo teatro, nell'anno prossimo faremo con un'opera di Donizetti, poi tra 3 anni Rossini, che sono i musicisti che hanno segnato profondamente la storia musicale di questo teatro, veramente superiore a qualsiasi aspettativa. E poi voglio fare un grande focus sull'epopea del Settecento napoletano, che veramente non è solamente un certo tipo di musica, ma è un lungo periodo che ha contraddistinto la storia musicale, con musicisti che venivano da tutto il mondo per essere rappresentati in questo teatro, e musicisti napoletani che, portando in giro per il mondo, pensiamo i musicisti italiani, Paisiello, dico uno per tutti, che finisce appunto a San Pietroburgo addirittura. E quindi poi faremo un focus su letteratura di un certo tipo di questo teatro. Poi porterà fuori il teatro dalle mura, andiamo a Pompei con un concerto importante che non abbiamo ancora annunciato, ma vi dico che sarà molto importante. Torneremo all'Arena Flegrea, che è questa arena costruita apposta come un palcoscenico estivo del teatro. Poi molta sinfonica, 6 spettacoli di balletto, con alcune nuove edizioni fatte esattamente per la nostra compagnia, grandi direttori anche in sinfonica, abbiamo voluto tornare ai grandi fasti e portiamo alcuni direttori un po' avanzati negli anni, ma che hanno segnato anche questa la storia della musica. Io vorrei molto celebrare le vestigia, i fasti di questo teatro, che veramente non ha niente da invidiare a nessun altro teatro.
0: Assolutamente no, lei ricordava prima Rossini e Donizetti, saranno anche presenti in questa stagione sia Donizetti che Rossini, tra l'altro Donizetti con un titolo molto interessante perché è piuttosto raro, 8 mesi in 2 ore, ossia Gli esiliati in Siberia, e invece ci sarà un barbiere di Siviglia.
2: Donizetti scrisse questo titolo quando era a Napoli, non per il Teatro San Carlo, ma per il Teatro Nuovo. Peraltro Donizetti, sappiamo, è un compositore particolarmente prolifico, per cui ha scritto tantissimi, tantissimi titoli e sono passati alla storia alcuni, ma sicuramente la maggior parte non particolarmente conosciuti. E quindi faccio questo, mi fa piacere segnalarlo, la coproduzione col Festival Donizetti di Bergamo, proprio perché nel 27 sono i 200 anni della prima edizione di quel titolo, e quindi celebriamo assieme a coloro che seguono queste orme, così come nel 28 faremo una coproduzione con Rossini al Parafestival, poi nel 29 col Festival Verdi. Vorrei proprio riportare il San Carlo al centro delle attività e delle produzioni storiche nostre nazionali, che aiutano evidentemente a portare avanti questa celebrazione, perché io penso che i 300 anni, che appunto li vediamo un po'
0: adesso, ci vuole ancora un po', ecco.
2: Però l'idea di avere un percorso tale per cui poi noi scopriamo in Italia le celebrazioni a metà dell'anno della ricorrenza, no? Fare un percorso che ti aiuta a costruire può essere interessante. Quindi il 290esimo nel 27 fa partire, diciamo così, un countdown lento che dura nel tempo, ma sicuramente significativo.
0: Sì, Rossini invece ci sarà rappresentato al Barbiere di Siviglia in uno spettacolo ovviamente storico, del grande Filippo Crivelli, però è interessante sul fatto che sia diretto da Ottavio Dantone, che è un grande musicista specialista della musica antica, quindi che guarderà la musica di Rossini da un'altra prospettiva.
2: Sì, ho voluto fare, insomma, il mio passato da musicista mi obbliga a creare particolare attenzione sulla scelta dei direttori d'orchestra, per cui direi che ogni titolo d'opera è diretta da un direttore che ha qualcosa da dire di particolare su quel repertorio, così come anche vorrei segnalare che tutte le regie sono quasi tutte, perché insomma abbiamo un regista non italiano, ma quasi italiano, ha vissuto tantissimo da noi, di registi italiani, molti vengono dal mondo della prosa. Io credo che il linguaggio della prosa applicato alla lirica sia la maniera giusta per fare ancora una innovazione sui nuovi titoli, senza stravolgere, come capita spesso, il significato originale, perché credo che questo rapporto tra innovazione e tradizione sia compito di un teatro da un passato straordinario come questo.
0: Certo, Maciardi, poi ci sono naturalmente anche i titoli del grande repertorio europeo, la Damnation de Faust di Berlioz, con la direzione di Nikolaj Znaider, il Peter Grimes con la regia di Paul Curran, ma vorrei che lei ci dicesse due parole su un altro progetto molto interessante, cioè il completamento della chute della Maison Usher, sì, cioè la caduta della casa Usher, che è un abbozzo di Claude Debussy, che però sarà completato da Alessandro Solbiati, quindi uno sguardo alla musica d'oggi.
2: Sì, questo è un progetto di cui parlavo già da tempo con il collega amico Alessandro Solbiati. Credo che un musicista come lui, un innovatore che si confronta con un grande del Novecento come Claude Debussy, pensando un certo tipo di completamento di quest'opera, che fondamentalmente è un abbozzo su un titolo che dura circa un'ora, un'ora e dieci col libretto, e Debussy ha scritto poco più di 10-15 minuti di musica, sia sicuramente una modalità interessante per avvicinare anche il grande pubblico ai titoli di contemporanea, e credo che sia un dovere di una grande istituzione musicale italiana comunque coltivare, quindi creare commissioni e sfidare ancora un po' di po' di difficoltà che il nostro pubblico ha nell'apprezzare la musica contemporanea, però credo che un titolo di questo tipo possa veramente incrociare. È una novella di Edgar, tratto da una novella di Edgar Allan Poe, che aveva stregato veramente Debussy, che passa molto tempo su questa partitura e poi non riesce mai a concluderla, non perché nel frattempo sia mancato, è successo qualcosa, ma proprio gli mancava quello che si dice l'estro, no? L'estro dello spirito, e quindi evidentemente era un'opera destinata a rimanere nella memoria collettiva, però ancora da rivedere, quindi facciamo questa produzione, anche questa in coproduzione col Festival di Ravenna, e quindi sempre con un occhio di attenzione a tutto ciò che succede in giro nei teatri italiani.
0: Grazie Fulvio Macciardi, il sovrintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo, ci ha raccontato per sommi capi, perché di cose ce ne sono veramente tante e tutte non le potevamo
2: tantissime
0: dire naturalmente, la stagione 2026-2027 del Teatro di San Carlo, inaugurazione il 2 dicembre con la Luisa Miller, e naturalmente Radio 3 tornerà al Teatro di San Carlo, speriamo sempre di più naturalmente nei prossimi anni, e intanto appunto l'aspettiamo dunque per la finale di Voci in Barcaccia qui a Radio 3, e le auguro una buona serata.
2: Grazie, e aspetto tutti a San Carlo, perché bisogna vedere almeno qualche volta nella vita un teatro veramente di un fascino straordinario.
0: Vabbè, almeno una volta nella vita bisogna andarci al Teatro di San Carlo, che è veramente un gioiello.
2: Anche due o tre, direi io.
0: No, anche cento, se è per quello. Comunque, insomma, almeno una. Va bene, grazie Macciardi.
2: A tutti, a presto.
0: Ci
2: grazie,
0: salutiamo grazie. Perché il Teatro di San Carlo ha anche avuto nel passato soprattutto una grande attività discografica, e per esempio proprio a proposito di Rossini e del Barbiere di Siviglia, c'è una registrazione con grandi nomi come Teresa Berganza, come Fernando Corena, Nicolai Giauroff del Barbiere di Siviglia, con il coro e l'orchestra del Teatro di San Carlo, che sono diretti da Silvio Varviso, e noi ascoltiamo proprio il finale primo del Barbiere di Siviglia, Mi par d'esser con la testa.

del mondo, parlerà ancora, questo bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello, quel bello,

Pesantissimo martello,

Poverello, già ho detto, sbalordito, non ragiona, si...

0: Mi par d'essere con la testa, il barbiere di Siviglia, finale. Qui Teresa Berganza, Fernando Corena, Nicolai Giaurov e coro e orchestra del Teatro di San Carlo. Eravamo al San Carlo, infatti, Silvio Varviso alla direzione, ma ci spostiamo al nord, da Napoli al Teatro di San Carlo. Andiamo a Bassano del Grappa, perché Opera Estate Festival Veneto arriva alla 46esima edizione da fine giugno a metà settembre 2026. A Bassano del Grappa, nei teatri, nei paesaggi, nei luoghi d'arte della pedemontana veneta vanno in scena oltre 110 spettacoli di danza, teatro, musica, circo contemporaneo con oltre 680 artisti provenienti da 15 paesi diversi. Ne parliamo con Rosa Scapin, che è la direttrice generale del festival. Ben trovata, Rosa.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Buonasera, buonasera. Allora, qui davvero tante attività, danza, teatro, insomma, musica, circo contemporaneo, tantissimi artisti, tantissime provenienze, e partendo proprio dalla danza, no? Perché è diciamo così, è un luogo in cui la promiscuità, effettivamente, lo scambio anche umano assume anche dei gesti corporei, dei movimenti, e quindi va veramente, scava in profondità, no? Cosa troviamo a livello di confluenza internazionale?
1: Sì, allora la danza è proprio il nostro progetto principale. Adesso, fino alla fine dei primi di agosto, abbiamo soprattutto compagnie italiane con delle incursioni, però c'è per esempio la prima nazionale condivisa con Bolzano Danza di Yelene Parolin con Irresistible Revolution, uno spettacolo davvero infiammante perché è una coreografia esaltante che unisce la festosità dei carnevali sudamericani con l'incontrarsi dei corpi contemporanei, come ben diceva prima, ma poi per trovare tantissimi incroci internazionali dobbiamo passare a B-Motion, che è un festival nel festival dentro Opera Estate, alla fine di agosto, dal 21 al 30 agosto, 10 giorni, 40 spettacoli in 10 giorni, lì davvero provenienti da ogni parte del mondo. Abbiamo due focus quest'anno su due scene europee, la Svizzera e la Lituania, per cui ci saranno davvero tantissimi artisti della danza, soprattutto è dedicato alla danza questo segmento, diciamo, del festival, ma poi ci saranno artisti dal Libano, dalla Norvegia, dalla Grecia, dal Belgio, oltre ovviamente a tantissimi artisti italiani. Ed è un programma che davvero, attraverso i linguaggi del corpo, cerca di decodificare, di raccontare, di coinvolgerci in questo tempo presente così complesso. Ecco, davvero sono tanti progetti, ma ognuno cerca proprio di andare a fondo, ecco, rispetto ai diversi temi che ci investono così totalmente.
0: Un tema su tutto è quello della frammentazione, no? Il corpo ci costringe, il contatto con il corpo, col movimento, col qui ed ora davvero del corpo ci costringe in fondo a ritornare nel presente, no? A ritornare integri, uniti, no? E non frammentati. Ma a livello di commistione, diciamo così, anche di queste provenienze, evidentemente è un festival distribuito sul lungo tempo, che cosa rimane? Rimaniamo solo un attimo sulla danza e poi andiamo altrove. Che cosa rimane sul territorio, visto che comunque sono 46 anni addirittura che va avanti questo festival, in termini di multiculturalità, in termini di spunto, in qualcosa che avete notato da questo punto di vista, e che cosa magari nel tempo, forse anche le compagnie stesse provenienti da varie parti del mondo hanno potuto portare con sé in questo luogo di scambio in fondo?
1: Certo, è uno scambio tra l'altro che dura tutto l'anno perché noi siamo anche centro di residenza, quindi per 365 giorni all'anno ci sono artisti a Bassano in ricerca per le loro nuove produzioni e quindi c'è uno scambio continuo con la nostra scena, con la scena locale, con il pubblico e con gli artisti che vengono davvero da ogni parte del mondo. Molto spesso quelle creazioni che in nuce abbiamo visto noi, il nostro pubblico, nella fase di creazione, poi viene presentato anche durante il festival. Quindi si crea un pubblico per quegli artisti, si crea una relazione. Cerchiamo di creare anche occasioni di formazione per i nostri giovani appassionati appunto della danza o anche giovani artisti. Bassano è stata e continua ad essere, cerchiamo di nutrirla perché lo sia, una fucina per giovani artisti della danza, del teatro, della musica, soprattutto della danza però devo dire, e proprio B-Motion, progetto più internazionale, ma i primi tre giorni li dedica proprio alla scena veneta, in molta parte sostenuta dal nostro festival o anche no, proprio per dare una panoramica del nuovo che si muove anche a livello locale oltre che a livello nazionale poi nei giorni seguenti. Quindi cerchiamo appunto che rimanga davvero con progetti di formazione, di ricerca, residenze eccetera, proprio perché il nutrimento sia reciproco sia per gli artisti che vengono da altrove e sia per la nostra scena, per il nostro pubblico.
0: Beh, è uno scambio veramente molto importante e da questo punto di vista le tematiche del festival di quest'anno, Paul ce le stava raccontando poco fa, ma si declinano anche proprio nel mondo del teatro e della musica, perché vedo che anche qui il programma è denso di artisti, giusto per dire qualcuno, insomma Paolo Fresu per dirne uno, Bebo Ferra, grandissimo chitarrista, ma ci sono davvero tantissimi nomi, anche Peppe Servillo, i cinque grandi jazzisti, Rita Marco Tulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, insomma molto movimento in questo festival a livello musicale e teatrale. Cos'è che tiene insieme tutto, anche questo aspetto? Avete un concept, diciamo un concetto, un'idea di fondo quest'anno su cui state lavorando? Perché mi sembrava che lei stesse consigliando una lettura sociale, politica, insomma dell'oggi, insomma qualcosa che non fosse solo teatro, musica.
1: C'è ovviamente anche questo e devo dire che attraversa tutti i linguaggi, tutti gli ambiti. Il nostro è un festival multidisciplinare, per cui cerchiamo appunto di presentare tutti i linguaggi dello spettacolo e al loro interno le varie declinazioni. È chiaro che anche la multidisciplinarietà, cioè i progetti loro stessi al loro interno multidisciplinari, perché a volte davvero difficile anche per noi, no? Che dobbiamo decidere dove collocarli, se nel teatro, nella danza, nella musica, è una difficoltà perché si mischiano davvero i linguaggi in molte delle produzioni. Ma un po' in tutte davvero il presente è, come dire, oggetto, attraversa la creazione anche in modi inaspettati. Ecco, lei prima ha citato Paolo Fresu e Peppe Servillo e gli altri, abbiamo anche Paolo Angeli, per esempio, chitarrista, l'inventore della chitarra preparata sarda, esatto, e il suo ultimo lavoro non è solo musica, perché racconta di un folklore che è proprio fatto di intrecci tra la tradizione popolare sarda, da dove viene Paolo Angeli, e la poesia palestinese, per esempio, per cui anche dove non te l'aspetti, quello che stiamo vivendo oggi, le incursioni nel presente ci sono continuamente. Ecco.
0: Certo. A livello di teatro e circo, perché dobbiamo purtroppo veramente stringere.
1: Beh, a livello di musica chiudo, perché non so se sentite, io sono sul ponte di Bassano, sul ponte del Palladio, e questa sera inauguriamo con una grande festa musicale, ecco, l'orchestra di Padova e del Veneto, con due suite di Handel, suite suite celebrative, la musica sull'acqua e musica per i reali fuochi d'artificio, che si concluderà proprio con il lancio di giochi pirotecnici dal fiume Brenta, con delle piattaforme, per cui sarà una grande festa di luci, di colori e di grande musica. E poi la musica classica sarà anche molto presente. Mi chiedeva del teatro.
0: Sì, molto brevemente, perché appunto è sicuramente un altro tassello fondamentale. Magari accenniamo qualcosa e poi rimandiamo al vostro sito.
1: Il teatro abita i luoghi, soprattutto i paesaggi. Oltre Bassano, diceva prima, tutta la pedemontana. Cerchiamo di ambientare i progetti che abbiano in qualche modo un'attinenza nei luoghi. Questa settimana ci sarà il Mulo e l'Alpino di Xuliano II Alexandros Memetai, due fantastici nuovi attori e narratori, autori anche dello spettacolo. Loro sono di origine albanese ma sono cresciuti in Veneto e stanno facendo un bel percorso attoriale nel nostro teatro. Poi avremo Mirko Artuso con Paolo Maragutti sulla la trilogia del fronte della prima guerra, Andrea Pennacchi con Massimo Carlotto, Vitaliano Trevisan viene ricordato con il suo trio senza pianoforte, con Diego Dallavia e un'orchestra contemporanea. Insomma, davvero anche con il teatro attraversiamo molti temi, molti luoghi e molti ambiti.
0: Rosa Scapin, allora ci dobbiamo fermare. Io rimando al sito internet operaestate.it per chi ci ascolta, perché magari ci sono maggiori informazioni, anzi ce ne sono tante, veramente. Opera Estate Festival Veneto, 46esima edizione, da giugno, fine giugno a metà settembre, quindi davvero ci sono tantissimi spettacoli, 110 tra danza, teatro, musica, circo contemporaneo, 680 artisti provenienti da 15 paesi diversi. Io la ringrazio e la saluto. Grazie mille per essere stata con noi.
1: Io ringrazio lei e buonasera a tutti.
0: E voltiamo pagina con questo ascolto che ci porta all'interno di Lupus in Fabula, che ormai avete imparato a conoscere, un percorso tra fiabe e musica.

0: La musica di Engelbert Humperdinck, questo è l'inizio proprio di Hansel e Gretel, opera romantica in tre atti che andò in scena la prima volta nel 1893, fu un grandissimo successo, naturalmente è tratta dalla favola dei fratelli Grimm, e direi che è perfetta per iniziare questo lupus in fabula di questa sera, un percorso tra fabula e musica, come ricordava prima Alessandro De Rosa, a cura di Marianna Gallerano. Tu l'hai già fatto per una settimana, per me è la prima volta, e quindi
1: ti introduco a questa pratica.
0: Ecco, che si tratta di cosa?
1: Le nostre colleghe, tra l'altro, sono severissime, hanno molto da dire sulla nostra lettura e via dicendo. Ma comunque, allora, qui oggi andiamo in una fiaba molto famosa, Hansel e Gretel e i fratelli Grimm. Questa versione in italiano di Jean Dauly del 1938. Addirittura qui, in questa prima traduzione in italiano, i due celebri fratellini si chiamano Giovanni e Margherita, o Nannino e Ghita. Nel passo che segue, infatti, i due bambini sono stati abbandonati nel bosco per la seconda volta, impossibilitati a tornare a casa, poiché le briciole che avevano sparso per ritrovare la via erano state beccate dagli uccelli.
0: Continuarono a camminare per tutta la notte, poi camminarono anche per tutto il giorno seguente, dalla mattina alla sera, senza poter uscire dal bosco. Ed erano affamati, poiché non avevano preso altro che cibo, che poche bacche che trovarono lungo la strada. Se non avessero trovato soccorso, avrebbero dovuto morire. A mezzogiorno videro un uccellino bianco come la neve, che stando su un albero cantava tanto bene che i due bambini trattennero il respiro per ascoltarlo. Finito il canto, la bestiola scosse le penne e volò, fermandosi davanti a loro. Stette un istante fermo, poi si mise a saltellare come per invitarli a seguirlo. E i due piccoli, meravigliati, lo seguirono. Arrivarono così ad una casetta. L'uccellino vi si posò sul tetto. I bambini osservarono meglio la casetta e si accorsero che era fatta di pane e coperta di focaccia. Le finestre poi erano di zucchero filato. Dolce casa, davvero. Nannino salì sul tetto e ne staccò un angolo per sentire che sapore aveva. La piccina rosicchiava intanto una finestra. Improvvisamente giunse una voce dalla casetta: rosicchiala in alto, rosicchiala in basso, perché tal fracasso? Nannino e Ghita risposero sullo stesso metro: non senti che è il vento violento che porta spavento? E, imperturbabili, continuarono a mangiare. In quel momento nulla al mondo avrebbe potuto distrarli da quella occupazione. Ma ecco, sul più bello, aprirsi la porta della casetta e venir fuori una donna vecchia come Matusalemme, che camminava appoggiata ad una stampella. I due piccoli si spaventarono e lasciarono cadere a terra ciò che avevano fra le mani. La vecchia crollò la testa e disse loro, rassicurandoli: «Miei cari bambini, chi dunque vi ha condotto qui? Entrate, non vi accadrà nulla di male, entrate pure». E presili per mano, li condusse nell'interno della casetta. Fu dato loro ogni grazia di Dio, latte, frittelle, dolci, mele, noci e tante altre leccornie. Poi furono preparati due piccoli letti bianchi dove i nostri due piccini si coricarono sotto fresche lenzuola e credettero di essere in paradiso, trasportati ivi da un sogno. Ahimè, la vecchia che li aveva accolti così gentilmente non era altro che una cattiva strega che divorava i bambini e che aveva fabbricata apposta la casa di pane e di zucchero per attirarli come in una trappola. Ogni bambino che arrivava presso la sua casetta cadeva nelle sue mani. La vecchia strega lo ammazzava, lo cucinava e se lo mangiava. Era questo per lei un banchetto delizioso.

0: Engelbert Humperdinck qui con Hansel & Gretel, Exenrit e i Wiener Philharmoniker diretti dal grandissimo Scholti. Scholti che effettivamente qui ci hanno portato alle 20:34 ed è arrivato il momento anche di voltare pagina, perché Lupus in Fabula letto da Oreste Bossini è tutta un'altra cosa, devo dire, effettivamente.
1: Lo riconosco.
0: Faccio un passo indietro.
1: Comunque, adesso apriamo il nostro Festival dei Festival con un qualche minuto di ritardo, ma lo apriamo e andiamo a Venezia, dove ieri sera in piazza San Marco c'è stato un grande concerto, uno dei grandi concerti estivi del Teatro della Fenice in piazza San Marco, un concerto tutto dedicato a Ennio Morricone. E abbiamo la fortuna anche di avere un cronista d'eccezione qui in studio, perché Alessandro De Rosa ieri sera era a Venezia per seguire questo concerto.
0: Eh sì, sono andato ed è stato un concerto. Ennio Morricone aveva già fatto un concerto in piazza San Marco, ancora vivente, lui che dirigeva. Questa volta il palco era girato dall'altra parte e nei maxi schermi si poteva vedere il bellissimo Duomo dietro le spalle, che noi avevamo dietro le spalle, si vedeva solo nei due maxi schermi alla destra e alla sinistra. Un suono veramente avvolgente, veramente bello, che ha valorizzato enormemente questa registrazione, che adesso ascolteremo evidentemente registrata appunto in un altro contesto, che però ci riporterà lì. È anche un programma diciamo particolare, con brani che in parte Morricone suonava nei suoi ultimi concerti, altre cose che invece, come la cantata per l'Europa, lo dicevamo già in apertura, un po' una novità assoluta, perché insomma la cantata per l'Europa avrà visto 2, 3, forse 4 repliche in tutta la sua vita, di cui questa è magari la quarta, ecco. E quindi è una riscoperta anche di un prezioso catalogo, che è quello della musica assoluta di Morricone, che si conosce molto meno, ma che nasconde forse più che quella del cinema, delle caratteristiche profonde anche del Morricone, che guarda il mondo come essere vivente, come uomo, oltre che come compositore.
1: Naturalmente l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice erano diretti da Kevin Rhodes, che è un direttore molto interessante, è un direttore americano molto interessante, perché spazia molto, ha un repertorio molto ampio, dirige anche diciamo anche l'operetta, dirige anche il balletto, è un grande musicista molto versatile e quindi molto adatto anche alla musica di Ennio Morricone, appunto questo passaggio continuo tra il cinema e la musica assoluta che vedremo questa sera. Naturalmente il coro, il maestro del coro Alfonso Caiani, che è il maestro del coro del Teatro La Fenice ancora per un po', perché è in congedo. Dunque il nostro concerto, che sarà il nostro anche primo, insomma il concerto del Festival dei Festival, si apre con una musica molto famosa di Ennio Morricone, che è Nuovo Cinema Paradiso. Siccome è molto corta,
0: canone inverso, perché c'è stata qui un errore nel nostro programma, apriamo con okay. Canone inverso, sì.
1: Beh, allora canone inverso forse va un pochettino presentato, perché è una composizione che fa parte del catalogo della musica assoluta.
0: Ecco, qui è interessante questa cosa che Oreste Bossini ci consiglia, perché in realtà viene dal cinema, però ha dentro di sé delle peculiarità che scavano nel profondo. Ma Morricone è assoluto sempre quando scrive, anche per il cinema. In questo caso La Storia, un film di Ricky Tognazzi del 2000, canone inverso, Making Love è il titolo in inglese, parla praticamente di due fratelli che si incontrano in un'accademia musicale alla vigilia della guerra, Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è tutto il problema anche del razzismo, loro sono due fratelli ebrei, un violino e una melodia rivelano il loro legame di sangue, e loro sono stati separati praticamente dalla tragedia nazista, non sanno di essere fratelli, ma il canone appunto che Morricone realizza in questa partitura è l'anticipazione. In realtà non si tratta compositivamente di un canone inverso, si chiama canone retrogrado, perché noi sentiamo la melodia, il tema che va in avanti, e poi lo sentiremo dopo che torna indietro, quindi dalla ultima nota alla prima. E quindi c'è questa sovrapposizione di questi due destini di questi due fratelli che sono fatti della stessa sostanza, della stessa idea melodica, se vogliamo. Questa è l'idea. Ricky Tognazzi esitò all'inizio, Ennio Morricone mi raccontò che esitò, non voleva dare a Morricone questo concerto perché aveva anche un sapore storico. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questo è un concerto per violino e orchestra retrospettivo, evidentemente. Poi però non si trovava il giusto legame, un concerto per violino e orchestra di un compositore ebreo non funzionavano. Hanno trovato un concerto di Mendelssohn, credo il 64, opera 64, ma non funzionava, non aveva abbastanza tensione, e quindi Ennio Morricone mi disse, alla fine si decisero, si fidarono di me e mi diedero questa possibilità di scrivere questa cosa, e noi la stiamo per ascoltare.
1: C'è il violino, ma c'è anche il pianoforte.
0: Eh sì, solista. C'è il pianoforte, perché chiaramente Morricone inizia a giocare anche con le forme della storia, perché lui l'ha conosciuta la storia della musica, e si inventa anche una cosa particolare, cioè è un canone anche all'ottava, cioè ci sono molti raddoppi sia nelle ripetizioni orchestrali che nella parte del violino che in quella del pianoforte, si creano appunto delle combinazioni, e tutto quel che parla effettivamente di questa relazione di cui parlavo, no? E di questa storia più grande, che è come un ingranaggio. Il pianoforte è anche un po' questo ingranaggio che fa andare avanti le cose verso il loro destino, verso l'inesorabile, purtroppo, in alcuni casi. Certo. In questo sentiremo anche il senso del dramma.
1: Allora, ascoltiamo questa musica che viene da un concerto che è stato registrato proprio ieri sera, il 5 luglio, in Piazza San Marco a Venezia, con l'orchestra del Teatro La Fenice diretta da Kevin Rhodes. I solisti sono Roberto Baraldi al violino, Antonello Maio al pianoforte. Il brano che ascoltiamo, ovviamente, di Ennio Morricone, perché tutta la musica che sentiremo in questo concerto è di Ennio Morricone, si intitola Canone in verso Suite per violino, pianoforte e orchestra. Buon ascolto.

0: Gli applausi della Piazza San Marco a Venezia per la musica di Ennio Morricone. Abbiamo ascoltato Canone in verso suite per violino, pianoforte e orchestra, al violino Roberto Baraldi, al pianoforte Antonello Maio, l'orchestra del teatro La Fenice diretta da Kevin Rhodes, il brano, questo ampio brano che apriva questa serata dedicata a Morricone, Alessandro De Rosa. Si prosegue adesso con anche questa è una musica, devo dire, poco nota, almeno a me, Nostromo con Radiana.
1: Sì, si tratta qui di una serie televisiva del 96, e Morricone mi disse: credo che le musiche di Nostromo mi consentirono un passo in avanti riguardo ad alcune soluzioni che avevo iniziato a impiegare nei western di Leone. Anche se non si trattava di un western, questa serie rappresentò comunque un progresso nel percorso iniziato con Leone. In effetti ci spostiamo in Sud America, questo Charles Gould è un aristocratico, proprietario delle concessioni di una grande miniera d'oro, e in questa instabilità economica che c'è in quegli anni in Sud America cerca di proteggere l'argento da questi banditi, grazie ad un amico, questo Nostromo appunto, che poi è il protagonista, questo avventuriero, se vogliamo, di origini italiane. Beh, io direi ascoltiamolo,
0: sì, caliamoci in questo film. Molto breve, sono 4 minuti circa.

0: Orchestra e coro del Teatro La Fenice, diretti da Kevin Rhodes per Nostromo di Ennio Morricone. Adesso, Alessandro, arriviamo davvero al nuovo cinema in paradiso.
1: Eh sì, dal 1996, da questo bellissima serie. Alastair Reid è il regista, Joseph Conrad è il romanziere da cui è tratta quella storia. Ci spostiamo in questo secondo film di Giuseppe Tornatore e il grande incontro con Ennio Morricone. Cosa succede? Succede che nel 1988, fine 87, quando si incontrano la prima volta per volontà del produttore del film, che era un caro amico di Ennio Morricone, Ennio Morricone stava già lavorando ad un altro film, All Gringo, con la Jane Fonda, e stava quasi per iniziare a lavorare e quindi rifiutò il film. Ma Franco Cristaldi insistette e disse: guarda la sceneggiatura, leggila con attenzione, perché vedrai che ti piacerà sicuramente, dagli almeno una chance a questo film. Insistette e Morricone rimase folgorato dalla scena dei baci che noi abbiamo tutti in mente del finale di Cinema Paradiso, la grande censura, no? Che poi viene restituita al protagonista dal suo amico proiezionista. Beh, Tornatore era stato proiezionista da bambino, quindi quel film è pieno di tanti ricordi di Tornatore. E il primo incontro che Morricone e Tornatore fecero, me l'hanno raccontato entrambi da punti di vista diversi, ma la domanda che fece Morricone subito a Tornatore fu: ma tu in queste musiche ci vuoi anche il marranzano? Perché voleva essere sicuro che Tornatore non volesse battere una chiave troppo siciliana, no? Sul fatto proprio legato al dove veniva ambientato il film. Il film parlava di tutt'altro, parlava di nostalgia, parlava di sentimenti. E vengono fuori queste musiche. Ascolteremo i due temi principali del film. Ce ne sono tanti, ma questi due sono i principali. Quello del cinema, che è proprio Cinema Paradiso, e il tema d'amore. Il tema d'amore è scritto anche da Andrea Morricone, perché nel momento in cui Morricone arrivò da Tornatore, come era solito fare con i registi, lui presentava tantissimi temi. Uno di questi gli era piaciuto di Andrea, che in quel momento stava ancora studiando composizione, lo aveva messo all'insaputa di tutti all'interno delle proposte del regista. E Tornatore scelse proprio quello come tema d'amore. Lui, imbarazzato, non sapeva come dirglielo, che non era suo, non era solo suo, era anche di Andrea. E però alla fine era stato scelto, poi si fece coraggio e glielo disse. E quel tema d'amore lo conosciamo tutti.
0: Benissimo. Nuovo Cinema Paradiso, Ennio Morricone, orchestra del Teatro Fenice, diretta da Kevin Rhodes.

0: Per me la sua più bella, Nuovo Cinema Paradiso, immortale e infinito capolavoro, anche in musica, scrive Massimo da Trento al 335-5634-296. Noi Nuovo Cinema Paradiso abbiamo ascoltato dall'orchestra del Teatro La Fenice diretta da Kevin Rhodes nel concerto che si è svolto ieri sera in piazza San Marco a Venezia. E adesso con Alessandro De Rosa introduciamo il pezzo che forse direi è stato il più importante della serata, no? La cantata per l'Europa.
1: Beh, certo, è un po' il pezzo che ha effettivamente giustificato poi anche tutto il resto, anche se ovviamente non c'è bisogno di giustificazione, ma certamente anche per la durata, insomma, è davvero un po' il piatto forte della serata, anche perché, come dicevamo, è inconsueta. Noi abbiamo ascoltato adesso Cinema Paradiso, no? Un pezzo che conosciamo tutti, dicevo il tema scritto da Andrea Morricone, con Ennio Morricone, ma è importantissima l'orchestrazione. Allora, in questo concerto, grazie a questo impianto bellissimo, devo dire, e alla direzione e a tutta l'orchestra della Fenice, che sono stati bravissimi, veniva fuori veramente il respiro di Morricone, anche se la direzione era completamente diversa rispetto a quella di Morricone, che era molto ligio alla partitura, direi stravinskiano. Però veniva fuori proprio il respiro. Questo respiro è fatto di orchestrazione. Nel tema, quello lì dell'amore che abbiamo appena ascoltato, E la melodia si ripete sempre uguale a se stessa, ma si ripete come in un vortice, che ogni giro praticamente abbiamo un'orchestrazione sempre più densa, sempre più carica, e scivoliamo, diciamo, nella catabasi dei sentimenti, dell'emotività, della nostalgia, perché un ricordo che ripete, si ripete, viene perso, e la nostalgia è proprio questo, fa sempre più male, no? Qualcosa che scivola via. La cantata per l'Europa nasce su questo stesso presupposto a livello di orchestrazione, soprattutto in quello che è il primo movimento. Sono tre movimenti: attesa, ammonizione e la speranza. Ennio Morricone aveva scommesso tutto sull'attesa e l'ammonizione. La speranza non l'aveva convinto tanto e per una volta, anzi la seconda volta, chiese consiglio al suo maestro Goffredo Petrassi. Goffredo Petrassi gli diede un parere diametralmente opposto. Disse che lui preferiva il secondo movimento e soprattutto il terzo, ma non amava tanto il primo. Il primo, senza voler dare torto o ragione a nessuno, movimento è davvero interessante. Intanto ci sono testi che arrivano da varie epoche storiche dell'Europa, che vengono assemblati, e nel primo movimento sentiremo più il coro e l'orchestra, è una cantata, coro e orchestra. Nel secondo invece sentiremo che il coro si contrappone a questi due attori che recitano i testi, e poi nel terzo movimento sentiremo che il coro si contrappone invece a una voce, quella di un soprano, e in questo caso bravissima lei è stata, lo sentiremo, che fa la chiusura, la speranza. Ora, questi testi ce ne sono di ogni tipo. Faccio un unico esempio, giusto per citarne uno, Dante, no? Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. È una frase celeberrima che però Morricone sceglie da solo, quindi sceglie lui. C'è Thomas Mann, Victor Hugo, abbiamo Benedetto Croce, il pensiero crociano è stato molto importante per Morricone nella sua negli anni di studio, e via dicendo, tantissimi autori che vengono a trovarci come echi della storia, come possibilità verso qualcosa, verso che cosa? Verso un'unione che Morricone non crede fino in fondo a questa unione, anche se ci spera. Infatti ecco che l'attesa finisce con
0: dobbiamo ricordare appunto l'anno in cui lui scrive, siamo nel 1988, c'è ancora il muro in piedi, insomma, che cadrà l'anno dopo, però l'Europa è ancora divisa.
1: Assolutamente, è tutto un punto di domanda questo. Lui ottenne vari diciamo punti di vista nel corso della storia, come tutte le composizioni che arrivano nel suo catalogo di musica assoluta, per via di tante ragioni lo hanno sempre reso dubbioso queste composizioni. Soprattutto di questa cantata esistono un'altra versione con una chitarra anche solista e un flauto solista, che poi lui ha rimosso in questa edizione, perché era nata da una commissione questa cantata da una società in Belgio, e lui poi la trasformò e la rieseguì anche in Italia. Ottenne anche il consenso del Partito Comunista in quegli anni. C'era un auspicio, e c'è un auspicio di unione, ritorno a dire, di riuscire a vivere insieme nelle diversità. Ed ecco anche il rispetto delle varie lingue, no? In questa cantata. Concludo dicendo che questa qui è una delle 5 cantate che Morricone ha scritto, dopo Frammenti di Eros, che è la prima, con i testi di Sergio Miceli, soprano, pianoforte e orchestra. Poi farà Voci dal silenzio per la strage dell'11 settembre nel 2001, Vuoto d'anima piena per orchestra e coro, che è una bellissima cantata profana, mistica però, del 2008, e Gerusalem, che è l'ultima, per baritone e orchestra nel 2010. Questa cantata per l'Europa vede nel suo linguaggio, e lo ascolteremo, tante tendenze di un Morricone che sta già cercando, e forse un po' ha trovato, una specie di sintesi o di contaminazione, di riuscire a utilizzare il suo linguaggio in una maniera unica, no? In qualche modo, e prendere delle tendenze cinematografiche con quelle altre tendenze che arrivavano più dall'avanguardia. Sentiremo delle parti anche dissonanti. E l'orchestrazione è bellissima, perché se si va a vedere la partitura, magari i violini primi sono tutti divisi, e anche le viole e via dicendo, e queste dinamiche di fortissimo o pianissimo vengono fatte per accumulazione di strumenti, ed è molto bello e suggestivo come il coro interagisce con queste presenze d'orchestra. È veramente un magma che si sta creando, questa possibilità, quest'utopia, questa possibilità ancora della cantata per l'Europa.
0: Grazie per questa appassionata presentazione della cantata per l'Europa di Ennio Morricone, che stiamo per ascoltare con il soprano Sara Cortolezzis. Ci saranno le voci recitanti di Luca Barbareschi e Cesare Bocci, ma soprattutto l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, il maestro del coro Alfonso Caiani, il direttore Kevin Rhodes, registrato ieri sera in Piazza San Marco di Venezia. Buon ascolto.

0: Ennio Morricone, cantata per l'Europa, una cantata che finisce in, non in maniera retorica trionfale, ma finisce con un punto interrogativo, no? Con una dissonanza, quindi su qualcosa che rimane sospeso, aperto. Noi l'abbiamo ascoltata dall'orchestra e dal coro del teatro La Fenice, maestro del coro Alfonso Cajani, il direttore Kevin Rhodes, la voce solista del soprano Sara Cortolezzis, e poi le voci recitanti abbiamo ascoltato di Luca Barbareschi e Cesare Bocci, di questo pezzo importante, Alessandro De Rosa, della produzione di Morricone, mentre invece Tiziana è contraria a questo, al 335-5634-296, dice: ma che musica assoluta! Morricone è grande solo nelle colonne sonore dei film di Leone, di Petri, vere opere d'arte totali. E ci metto anche Se telefonando e altre canzoni, il resto è banale. Questo è un discorso che affronteremo anche dopo, nell'ultima parte, Alessandro.
1: Ah sì sì, alle 23 lo riprendiamo, anche su come si è creata questa dicotomia, questi, infatti abbiamo chiamato cioè che è duale in qualche maniera, doppio, molteplice e uno, perché poi alla fine c'è anche una sintesi.
0: Se telefonando e altre canzoni, il resto è banale. Questo è un discorso che affronteremo anche dopo, nell'ultima parte, Alessandro.
1: Ah sì sì, alle 23 lo riprendiamo, anche su come si è creata questa dicotomia, questi, infatti abbiamo chiamato cioè che è duale in qualche maniera, doppio, molteplice e uno, perché poi alla fine

0: Verrà un giorno in cui voi, tutte le nazioni del nostro continente, senza perdere le peculiari, specifiche vostre caratteristiche e la gloriosa vostra individualità, potrete realizzare un'unione strettissima nel contesto di un'unitarietà superiore. Quel giorno verrà, puntini. E sono proprio parole di Victor Hugo, 1849, e davvero... Morricone mette insieme i padri dell'Europa, secondo lui, quindi fino al 1963, da Dante a pensatori diversi di tutte le epoche e le nazioni. Ci spostiamo dalla cantata per Europa e quindi dal catalogo di musica assoluta, ritorniamo in quello...
1: Facciamo contenta Tiziana.
0: Tiziana. Tra l'altro questa operazione è anche voluta, dobbiamo dirlo, anche dalla Suvini Zerboni, che sta rimettendo in movimento il catalogo di Ennio Morricone, riscoprendo anche queste cose. Lo era stato Partenope, no? Che pure ce ne eravamo occupati qualche mese fa al teatro di San Carlo di Napoli, e questo è il secondo caso. Ritorniamo però in questo equilibrio, no? Che è l'aspettativa delle persone, il cinema. Ritorniamo qui nel 2016, quindi ci spostiamo molto in avanti. Oscar per Ennio Morricone per questo film, e qui c'è una diligenza che va sulla neve in questo film che poteva ricordare lontanamente Il grande silenzio di Sergio Corbucci, altro film musicato da Morricone. È tutto un western sulla neve dove il protagonista è muto e quindi finalmente la musica di Morricone si poteva sentire. In questo caso invece il film è di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, e questa è una suite che vede anche degli altri pezzettini, ma che di fatto sentiremo dal Charlie iniziale, che fa una percussione molto ricorsiva, dai fagotti bassi, intestinali. Sergio Micheli parlava di questi fagotti intestinali che davvero muovono qualcosa, è una tensione. Noi sappiamo dal primo minuto del film che finirà male per questi qui, si faranno a pezzi l'uno con l'altro, e quando la rabbia cova, dove cova? Nello stomaco, no? È lì, ed ecco che da lì partono questi fagotti nel registro più basso e intestinale.

0: La musica straniante, un po' meccanica di Ennio Morricone per The Hateful Eight, il film di Quentin Tarantino, un film di grande violenza, no? Di grande veramente pulp, come nello stile di Quentin Tarantino, ma insomma dove viene fuori un'immagine del mondo, della società, dei rapporti umani veramente molto, molto dura, no? Molto crudele, insomma. Questa era la suite con la musica di Ennio Morricone, scritta per il film di Tarantino, che noi abbiamo ascoltato dall'orchestra, dal coro del Teatro della Fenice, direttore Kevin Rhodes, nel concerto in Piazza San Marco a Venezia, e con Alessandro De Rosa, che era presente al concerto e quindi assistito anche allo svolgersi, allo sviluppo di questa serata, che mette insieme la musica da film ma anche musica di altro genere, come abbiamo ascoltato prima nella cantata dell'Europa, e soprattutto ci mette in luce il fatto che veramente Ennio Morricone ha lavorato con tantissimi registi diversi, quindi con poetiche completamente diverse, con sguardi sul mondo completamente diversi, però lui è sempre riuscito in qualche modo, da una parte a mantenere la sua originalità e dall'altra parte però anche a, come dire, mettere la sua musica al servizio di narrazioni, di poetiche che di volta in volta erano diverse e specifiche, come nel caso per esempio di Iona che visse nella balena, un altro film un po' di nicchia questo, insomma, no? Molto diverso dal film di Tarantino.
1: Eh sì, qui andiamo in un film di Roberto Faenza di qualche anno fa, una sorta di La vita è bella ante litteram, se vogliamo, perché di fatto vediamo la tragedia dell'Olocausto dagli occhi di un bambino, e la musica di Morricone coglie questa tensione ma anche questo sguardo così impreparato, diciamo, commovente. Mi raccontò che era rimasto molto molto colpito da una scena in cui il bambino vede una scena molto affettuosa dei genitori che non riesce a comprendere. Mi viene in mente di Debussy l'opera, ma lì ha un'accezione diversa, quando il bambino viene preso in braccio, no? In Pelléas et Mélisande, dove viene forzato a vedere che cosa sta succedendo nella finestra. Qui invece è una conoscenza della realtà, di qualcosa di più grande di lui, come tutto quello che lo circonda, e si affida, e quindi questo suono anche della celesta, in particolare di questi carion in qualche modo, che ci riportano lì in quel mondo infantile, la fanno da padrona, insomma, la musica.
0: Benissimo, ascoltiamo allora la suite di Iona che visse nella balena, Ennio Morricone, orchestra del Teatro Fenice, diretta da Kevin Rhodes.

0: Questi suoni, Alessandro De Rosa, no? Questi suoni, questa idea di mescolare il pianoforte con la celesta. Questa era la suite di Iona che visse nella balena, di la musica di Ennio Morricone per il film di Roberto Faenza, un bellissimo film. Quanti anni fa? Una ventina anni fa? Quando è stato? Anche di più forse?
1: Penso di sì, adesso qui andiamo indietro nel tempo, andiamo, se non vado errato, nel 1993.
0: Figuriamoci.
1: Jon Orbenski era l'autore di Anni d'infanzia, questo romanzo che ebbe un grande successo, insomma. E comunque, queste musiche, come dicevamo, no? In questo arrangiamento, questo qui è un arrangiamento, non è la partitura originale di Morricone, ci sono delle piccole differenze, diciamo così, nell'orchestrazione, che se poi si va a ascoltare bene si ritrovano, ma la musica del cinema ha anche questa componente, no? Questa componente di essere fatta in alcuni momenti, e oltretutto Morricone teneva molto all'acustica dei suoi arrangiamenti, la capacità di costruire proprio una struttura acustica che funzionasse realmente come in un concerto, ma la verità è che nella musica del cinema molto passa attraverso il mixer, e il mixer è veramente un altro strumento, no?
0: Certo.
1: È uno strumento che può cambiare tutto e ti fa un oboe più alto di tutta un'orchestra.
0: Questo vale anche per la radio, diciamolo, confessiamolo, cioè, tutto passa attraverso quell'aggeggio che si chiama mixer.
1: Quindi è lo strumento aggiunto che ci porta nel prossimo arrangiamento, che è l'altro arrangiamento che va detto che lo è, che è un film straordinario, Il Clan dei Siciliani, ed è un film che ci porta in quel mondo sonoro che poi è anche poi appartenuto a Indagini di un cittadino di sopra di ogni sospetto, questa armonia di accordi minori che vengono accostati cromaticamente, e inizia l'intreccio di queste storie di clan, di mafia, il Marranzano torna, c'è il nome di Bach in questa cosa, c'è un tema siciliano, e l'arte contrappuntistica di Morricone che fa confluire tanti temi all'interno di un'unica composizione. Secondo me ci sono due tipi di compositori, semplificando con l'accetta: quelli che fanno il tema e variazione, per capirci, e l'accompagnamento della melodia, diciamo così, più verticali, pensiamo anche al jazz, no? Con le sigle e la melodia e il basso casomai, e ci sono i contrappuntisti. Morricone, come Stravinsky, appartiene soprattutto al contrappunto. Il contrappunto è fondamentale, e in questo esempio, in questo pezzo, c'è un bellissimo esempio.
0: Clan dei Siciliani, Ennio Morricone, l'orchestra del Teatro La Fenice, diretta Kevin Rhodes.

0: Schioccano gli applausi in piazza San Marco per la musica di Ennio Morricone. Qui abbiamo ascoltato Il clan dei siciliani, naturalmente una suite dal film, con l'orchestra del Teatro La Fenice diretta a Kevin Rhodes. Ma fioccano anche i messaggi al 335-5634-296 di varia natura. Alessandro, te ne leggo qualcuno.
1: Attenzione.
0: No, beh, ricordate che Morricone viene da una scuola di musica concreta. Beh, lo ricorderemo dopo, perché abbiamo uno spazio dopo, alla fine della nostra trasmissione, per tornare a parlare di Morricone e soprattutto dei suoi inizi. Vogliamo un po' cercare di capire da dove viene, come si è formato, insomma, un musicista come Morricone.
1: Giorni di scuola, sì.
0: Giovanni invece dice che, a proposito di Faenza, dice: ma che dire di Sostiene Pereira, l'invenzione strepitosa di una Stimmung musicale portoghese, un falso geniale da paragonare a certi quadri fatti da falsari di genio che a volte sono quasi più belli degli originali. E questo è un tema. E invece Vittorio che dice: ma non capirò io, ma tra il suo stile, quello di Morricone, e quello dei grandi compositori americani di musica da film, ne passa. E quindi qui c'è anche il confronto, no?
1: Certo.
0: Tra una scuola completamente diversa, perché poi diciamo Ennio Morricone ha creato una scuola che non esisteva, perché non esisteva uno stile italiano di musica da film,
1: e
0: no?
1: Direi quasi che non esiste più. È una scuola che è rimasta in lui, nel senso che certamente Nino Rota ha creato anche, ci sono dei grandi compositori in Italia, Franco Piersanti, Carlo Crivelli, tanti compositori anche molto capaci che Ennio Morricone amava molto, però è chiaro che questa invenzione...
0: Ma tutti diversi uno dall'altro, sì. Cioè non è che ci sia. Però mentre invece negli americani si può vedere, no? Uno stile
1: è dato non solo da un fatto identitario, no? Questo è dato proprio da un fatto produttivo, anche perché mi raccontava Ennio Morricone che quando lui andava in America si diceva che se tu portavi le tue musiche a Los Angeles andavi in 5 orchestre diverse, che erano le 5 più importanti, e veniva fuori la stessa registrazione. Cioè la macchina hollywoodiana è una macchina che devi conoscere, devi avere i copisti americani, tutta la fase produttiva lavora in un certo modo, quindi uscire dai parametri musicali ti vai a mettere in delle complicazioni che fanno incrementare i costi. Attenzione, al cinema devi stare molto attento con queste cose, perché
0: i produttori
1: si vendono sogni, ma c'è molta concretezza poi. Il cinema è fatto
0: assolutamente. E torniamo al cinema con un'altra suite, La leggenda del pianista sull'oceano.
1: Sì, un brano che chiaramente ci porta tra l'Europa e l'America. A me piace pensare che la condizione, non so se era l'intenzione di Baricco, che questa condizione di Novecento, con cui Morricone empatizza tantissimo, lui che ha musicato i volti, la psicologia dei personaggi, le scene, beh, Novecento lo fa su quella nave, ma c'è anche altro, c'è una condizione, la sua condizione di essere nella sua comfort zone, imbrigliato nella sua condizione esistenziale, non riesce a uscire da questa nave, ma a un certo punto nell'oblò della nave deve registrare per la prima volta, fare la fissazione fonografica, no? Per la prima volta non sa cosa fare, e a un certo punto fuori dall'oblò c'è questo volto di una ragazza di cui si innamora, e l'amore quasi lo porta fuori dallo scafandro della nave, ma poi non riuscirà, e quindi Plain Love, suonando l'amore, e quindi questo brano da cui parte tutto.

0: La leggenda del pianista sull'oceano era la suite dal film di Ennio Morricone con l'orchestra del Teatro La Fenice diretta da Kevin Rhodes. Alessandro De Rosa, siamo veramente arrivati lunghi, sì. Abbiamo sforato un po' i nostri orari, però abbiamo ancora il gran finale. Ovviamente con Mission, il film che tutti ricordano, questo tema che veramente sembra, cioè uno è impossibile non...
1: Nato cercando di imitare i movimenti che Jeremy Irons faceva già sul fotografico, cioè nel film, Lobo era già lì nella ripresa, e quindi Morricone ha dovuto fare Gabriel's Oboe, appunto, l'oboe di padre Gabriel. Si identifica tantissimo con questa figura, scissa fra tante cose in una storia molto complessa di colonialismo, e in questa Mission Morricone non voleva fare il film e alla fine grida il miracolo, perché in questa fusione che sentiremo, e ritorniamo al concetto dell'unione che dopo poi abbiamo ripreso con la cantata dell'Europa, che dopo riprenderemo, certo, nel nostro momento di approfondimento, la composizione, diciamo, delle diversità. In questo contrappunto che lui realizza nel finale, lo sentiremo, convergono tutti i temi: il tema dei Guaraní, le popolazioni locali, che sono fatti della stessa sostanza melodica dei tema della cascata, Sol, Fa diesis, Re, Sol, Fa diesis, Re, Mi. Sono queste quattro note che sono molto importanti. Il mottetto palestriniano, questa coralità che abbraccia tutto come un effetto speciale, come è stato sempre nella chiesa di tempi passati, la polifonia, e poi certamente in mezzo a tutto questo padre Gabriel, e un po' anche Ennio Morricone, spaccato tra tante cose, tra un mondo di musica assoluta e un mondo fatto di cinema.
0: Intanto si sta sviluppando il dibattito, è qua al 335-56-34-296 tra gli ascoltatori. Giovanni risponde in un certo senso alla frase, diciamo, al pensiero di Vittorio su Morricone, ma ne parleremo dopo, perché
1: non litigate.
0: No, beh, è interessante, non è che litigano, però ognuno argomenta e quindi è interessante. E adesso però noi chiudiamo il concerto che è stato registrato proprio ieri sera, il 5 luglio a Venezia in Piazza San Marco, con The Mission Suite. Naturalmente l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, diretti da Kevin Rhodes.

0: Molto spettacolare, ma anche in un certo senso una visione molto chiara di questo rapporto tra due mondi, no? Il mondo europeo, il coloniale occidentale, e invece il mondo degli indigeni, il mondo insomma di chi vive altri ritmi, altre storie, che si confrontano in qualche modo. The Mission, la suite di Ennio Morricone, che abbiamo ascoltato, orchestra e coro del Teatro La Fenice, maestro del coro Alfonso Cagliani, il direttore Kevin Rhodes. Era anche l'ultimo brano in programma per questo concerto, che è stato registrato ieri sera, il 5 luglio, a Venezia, in piazza San Marco, e che abbiamo raccontato grazie anche al fatto che Alessandro De Rosa lo ha visto, lo ha ascoltato, era lì, e quindi abbiamo potuto anche raccontarlo nel dettaglio. Finisce il cartellone però, Alessandro, noi dopo nell'ultima parte, adesso avremo un pezzo di Magazine, poi nell'ultima parte ritorniamo con Ennio Morricone.
1: Ripartiamo da qui, grazie Oreste Bussi, ripartiamo da qui. Questo viaggio insieme.

Una piccola sovrapposizione di musiche, ma tutto sommato può essere anche un'interessante introduzione al nostro servizio per il magazine, perché andiamo a Milano al PAC, dove si è appena aperta una mostra che si intitola Performing PAC, These Fragments I Have Against My Ruins, a cura di Silvia Bignami, Yolanda Ratti e Diego Sideo. Una mostra che rimane aperta fino al 13 settembre e che è una mostra in realtà collettiva che riguarda l'arte di alcuni autori di oggi che riflettono, partono da uno spunto di un grande pioniere dell'arte, della nuova arte del Novecento, Kurt Schwitters, e dunque da questa idea appunto di riuso, di riutilizzo del materiale, Jacopo Benassi, John Bock, Gabriella Ciancimino, Roberto Cuoghi, Thomas Hirschhorn, Lucia Marcucci e Mika Rottenberg hanno ideato, hanno inventato queste performing, appunto Performing PAC. Ne parliamo con la curatrice Silvia Bignami, che stiamo raggiungendo adesso, forse l'abbiamo appena raggiunta, ancora un attimo e saremo con lei. Si è aperta il 3 luglio, andrà avanti fino al 13 settembre questa mostra, che appunto presenta delle installazioni anche molto molto interessanti, tra l'altro alcune che hanno una storia importante come quella di John Bock, che sarà appunto riallestita dopo oltre 20 anni al PAC, ed è un'opera molto interessante che sostanzialmente è una torre fatta con il riuso di materiali, ma adesso ne parleremo meglio con Silvia Bignami, la curatrice, che per qualche motivo forse non riusciamo ancora a raggiungere. E allora direi che possiamo raccontare qualche cosa nel

0: frattempo, che sta arrivando, vediamo un po' se arriva realmente. E appunto è anche un valore simbolico questa mostra, perché siamo nel 30° anniversario della ricostruzione del PAC, del Padiglione di Arte Contemporanea, che fu colpito dalla strage mafiosa del 1993, e quindi dal 1996 al 2096 si festeggiano anche i 30 anni dalla ricostruzione del PAC. Nel frattempo abbiamo recuperato Silvia Bignami, che salutiamo. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque, abbiamo già detto qualche cosa di questa mostra che si è appena aperta e che vede appunto l'opera di artisti di età diverse, di formazioni diverse, di storie diverse. Quindi ci racconti un po' l'idea di come avete messo insieme questa mostra.
1: Sì, questo format si chiama Performentà, che nasce nel 2018 e nasce proprio dall'idea di partire da una mostra storica del PAC e da riattualizzarla attraverso l'invito a artisti contemporanei. Quest'anno la mostra storica, il flashback, è quello dedicato a Kurt Witters, quindi il recupero di una mostra che c'era stata al PAC nel 2000. E su questa idea di Schwitter di accumulo, stratificazione di materiali, stratificazione di linguaggi diversi, sono stati invitati 7 artisti che sono Lucia Marcucci, Thomas Hirschhorn, John Bock, Gabriella Ciancimino, Mika Rottenberg, Jacopo Benassi e Roberto Cuoghi, che hanno appunto proposto una loro rilettura della mostra di Schwitters.
0: E certo, ciascuno poi l'ha fatto a modo suo, evidentemente, l'idea appunto di ricostruire dalle rovine, il che naturalmente è un legame con la storia del PAC, no? Perché anche il PAC è stato colpito dall'attentato mafioso, quindi queste macerie che hanno permesso la ricostruzione, costruire con le macerie è un po' il tema di questa mostra, no? Che si sviluppa con idee diverse per ciascun artista.
1: Sì, esatto, costruire con le macerie tra l'altro è proprio una frase di Schwitter del 2019, dopo la guerra, l'idea e voglio costruire attraverso le rovine. Infatti il titolo, mi sono dimenticata di dirlo, This Fragment I'm Sure Against My Ruins, con questi frammenti, nella traduzione di Mario Prazzo, puntellato le mie rovine, viene dalla Wasteland di T.S. Eliot, quindi del 22, cioè che anche qui si riprende questa idea di ricostruire. E come diceva lei, gli artisti lo fanno in modo differente, no? Sto pensando, forse è interessante anche Benassi, perché domani presentiamo anche una sua performance, Studio Manifesta, che è un'installazione site specific in dialogo proprio con l'aspetto performativo, è un lavoro in mutamento, è un insieme, appunto riprendendo una delle parole chiave della mostra, di lavori che invade il museo, è una sorta di barricata, di corteo nomade, e l'idea è proprio quella, anche con il Merzbau di Schwitters, quest'idea appunto di costruire attraverso i rifiuti, in questo caso di Benassi, lo studio diventa appunto una sorta di barricata, una sorta di forma anche di proposta. Forse un lavoro specificatamente pensato per la balconata del PAC è quello di Roberto Cuoghi, che chiude anche la balconata del PAC con un lavoro espressamente pensato, questo discorso appunto delle rovine. Si tratta di un dipinto che conclude la serie Sepsis di Roberto Cuoghi, dove appunto lo spettatore si trova davanti a un dipinto di enorme dimensioni che da una parte ricorda appunto questa idea di macerie, di rifiuti, ma nello stesso tempo la stratificazione di significati di Cuoghi può farci pensare anche alle deposizioni della scuola di studio, così anche a una possibile diversa lettura.
0: Certo. Ci sono, appunto, abbiamo detto, artisti di età diverse, penso per esempio a Lucia Marcucci, che ha festeggiato ormai più di 90 anni e che è presente con un collage.
1: Sì, sì, c'è proprio una parete dedicata proprio all'ingresso del PAC con 25 collage. Sì, Lucia Marcucci nasce a Firenze 33, e proprio pensando ai collage di Schwitzer, tra l'altro ci sono 4 collage, 2 tra l'altro bellissimi del 1919, che erano stati esposti alla mostra del PAC del 2000. Pensando appunto ai collage, abbiamo pensato di invitare, ecco, io sono co-curatrice, tra l'altro ci tenevo a dirlo, con Yolanda Rassi e Diego Stileo, e insieme abbiamo pensato di invitare Lucia Marcucci proprio per questa sorta anche di riattualizzazione. Un collage che diventa contenutistico, il suo lavoro è tra gli anni 60 e 70, i primi collage sono nel 63, e il lavoro è proprio quello anche di scardinare quello che è. Lucia Marcucci è una poetessa visiva, fa parte del gruppo 70, e l'idea è quella di scardinare il linguaggio della comunicazione di massa, quello di mettere in discussione anche quello che era il ruolo donne. Noi abbiamo una serie di collage dove vediamo come l'artista interviene con ritagli di giornale, soprattutto quotidiani, rotocalchi, interviene con il fumetto per commentare le immagini, interviene con la scritta tempera, mano libera, come succedeva anche durante le contestazioni studentesche.
0: Certo.
1: E devo dire che è un lavoro di grande attualità, che può rileggere, è stata riletta anche recentemente, Lucia Marcucci, anche in chiave protofemminista. Quindi sono 25 collage, devo dire, all'ingresso di grande impatto visivo.
0: Silvia Bignami, c'è anche la ricostruzione di un'installazione di John Bock, che è un artista tedesco, che appunto ricostruisce un'installazione che aveva fatto proprio al PAC 25-26 anni fa oramai, perché nel 2000, questa installazione polimaterica particolare.
1: Esatto, esatto. Il lavoro si intitola Min Gribbon Vin Milano ed è un'installazione che è stata inizialmente appunto pensata per Vienna, poi portata a Milano nel 2000, proprio al PAC, all'interno di una mostra intitolata La forma del mondo, la fine del mondo. Ed è un'installazione che per l'occasione di questa mostra è stata a oggetto di un intervento di conservazione, di un nuovo reenactment, con l'aggiunta di nuovi elementi e soprattutto anche di una nuova performance realizzata non come nel 2000 da John Bock, ma da due performance, ed è stata presentata live durante l'inaugurazione di giovedì scorso e ora sarà esposta in video accanto alla documentazione storica. In questa è una sorta di torre, una torre di legno rivestita da teli colorati, inaccessibili al pubblico, quindi si può vedere solo attraverso il video, ed articolata al suo interno in più livelli collegati interamente tra di loro da una sorta di foro. Ogni piano poi contiene appunto oggetti diversi, vecchi elettrodomestici, assemblaggi surreali, sculture con nastro adesivo. Proprio poi questo uso di materiali diversi è anche una delle chiavi di lettura che collega i diversi artisti.
0: Sì, anche la nostra telefonata è un po' una telefonata di macerie, di rovine, perché ogni tanto va e viene il suono, quindi qualche sillaba si perde. Quindi volevo anche ricordare che c'è un programma di performance che si è aperto il 2 luglio proprio con la performance di John Bock, cioè insomma, non sua, non era lui, ma insomma ideata da John Bock, di cui si parlava prima. Domani 7 luglio ci sarà Jacopo Benassi, come ricordava prima Silvia Bignami, con Studio Manifesta. Poi ancora il 14 luglio ci sarà l'esecuzione di Urzonate di Kurt Schwitters, eseguita da Renato Taddeo, e poi si chiuderà il 10 settembre con un omaggio a Lucia Marcucci, per l'appunto da Anna Maria Aimone con Laura Agnus Dei. Quindi è un programma, oltre che la mostra da visitare fino al 13 settembre, c'è anche un programma di performance molto interessante. Silvia Bignami, io la ringrazio molto di avercela raccontata, appunto nonostante qualche difficoltà nella tecnica, nella telefonata. Io la ringrazio, la saluto. Buona serata.
1: Grazie mille, buona visita, l'aspettiamo domani.
0: Grazie, grazie mille.
1: Arrivederci.
0: Noi ci salutiamo, ci allontaniamo da questa musica di rovine, di materiali che vengono riciclati, con la musica di un compositore irlandese, Wouter van den Foldevanden, che si intitola Sinus Safety, Five Rooms and Places. Wouter van Veldhoven è un musicista olandese che crea la musica riutilizzando materiali riciclati, da nuova vita agli oggetti, ma usa vecchi barattoli, registratori, scatole di sigari, radio rotte, pianoforti, giocattoli, insomma usa veramente un po' di tutto per fare musica. Poi naturalmente tutto questo viene collegato tramite una tecnologia che viene così preparata in casa, come ormai si usa fare. Quindi sentiamo un po' il risultato di questa musica del riciclaggio di Wouter van Veldhoven.

0: E qui siamo nel silenzio, nella decomposizione.
1: Sì, questa sì, è un po' una decomposizione di questa musica di Wouter van Beethoven, che si intitolava Five Rooms and Places, tratta da Ferza Mählen, il secondo, un suo lavoro abbastanza recente, appunto un musicista che lavora con gli scarti, con nulla è come dire, definitivamente condannato all'oblio, all'inesistenza, cioè si può ritrovare una forma di vita musicale, in questo caso per ogni oggetto. Ma ritorniamo a Ennio Morricone con Alessandro De Rosa, perché abbiamo promesso che nell'ultima parte di questa serata, che è dedicata, come insomma gran parte della programmazione di Radio 3, a Ennio Morricone a 6 anni dalla scomparsa, vogliamo con Alessandro De Rosa esaminare un po' qualcosa che può essere forse interessante anche per gli ascoltatori, che si dividono, come dicevo prima, sul giudizio da dare sulla musica di Ennio Morricone. 3355634296, se volete continuare su questa tendenza. Ti leggo un messaggio di Giovanni, che contestava quello che aveva affermato in precedenza Vittorio, cioè che la musica di Morricone insomma non è niente in paragone alla grande tradizione americana. E Giovanni dice: paragone che non ha alcun senso quella con la musica americana da film. La musica dei compositori di film americani ha la sua origine dai grandi compositori tedeschi emigrati negli Stati Uniti. Si fa sempre il nome di Korngold a questo proposito, ma quanto Hindemith e persino Schoenberg io sento in tanta musica da film americana. Morricone ha studiato con Petrassi, questo lo si ricorda sempre, ma senza trarne le dovute conclusioni, secondo me. Con questo intendo dire che Morricone viene da tutt'altra storia, che non è detto che sia meno nobile, scrive Giovanni. E questa proprio storia, questo vogliamo esaminare insieme a te, Alessandro De Rosa, questa sera, no?
0: Oreste Bossini, sì, certamente, cerchiamo di andare un po' dietro le quinte, no? Noi ci focalizziamo evidentemente sugli effetti. Io mi sono trovato più che a giudicare l'operato altrui, a cercare di capire le cause. Come un compositore diventa tale? Perché lo fa? Da dove parte? È una vocazione? Oppure, ecco, Ennio Morricone da bambino voleva fare il medico, non voleva fare il compositore, ma un giorno suo padre Mario arrivò da lui, gli mise una tromba in mano, lui era primogenito, e gli disse: tu adesso devi suonare la tromba. Lo iscrisse al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma ed Ennio Morricone mise da parte questo sogno, e poi più avanti, quando era teenager, 14enne, eccetera, il sogno degli scacchi. Questo è importante però, perché questo senso di aiuto e di relazione è fondamentale nella sua vita. Per farla breve, un insegnante gli dice nel corso dell'armonia complementare che lui sta a risolvere questi problemi di armonia incredibilmente, e Morricone inizia a studiare la composizione. Inizia a studiare la composizione in un momento critico della musica del XX secolo. L'Italia è spaccata in due grandi scuole durante il 1950, arriviamo lì, che è il momento di specializzazione per Ennio Morricone e altri compagni di classe, Aldo Clementi, Boris Porena, che è un anno avanti ma è lì con loro, e tanti altri che studiano in quel periodo. E ci sono due poli molto diversi: quello che sta guardando già Oltralpe nella seconda scuola di Vienna, Webern, eccetera, Schoenberg e i suoi seguaci, dalla piccola, e c'è Petrassi a Roma. Petrassi a Roma crede ancora, diciamo così, a Stravinsky,
1: certo,
0: al neoclassico. Semplificando con l'accetta, è questa la divisione in cui Ennio Morricone inizia a vivere l'Italia. L'Italia sta vivendo questa spaccatura. E Petrassi però nel 1953... fa un pezzo di cui adesso ascoltiamo un piccolo estratto, che è il terzo concerto per orchestra, dove per la prima volta adopera a modo suo la serie di 12 suoni. Quindi è un ammiccamento, quasi un tradimento alla matrice neoclassica.

0: E qui siamo dentro al terzo concerto, Recreation Concertante, questo è un pezzo di Petrassi del 53.
1: 53, quindi anche Stravinsky stava tradendo, no? Con il serialismo.
0: Sembrava, doveva un giro di valzer questo momento, no? Però per i suoi studenti è uno shock, perché dice: come Petrassi volta le spalle e entra in quest'altro mondo. E infatti, se ascoltiamo questo pezzo, che adesso ne ascoltiamo un estratto, andiamo molto veloci in questa esplorazione di un Morricone anche inconsueto, questo sesterto per flauto, oboe, fagotto, violino, viola e violoncello. Qui Ennio Morricone stava praticamente facendo il militare durante questa composizione, e l'ascoltiamo, sentiamo che differenza ci sarà poi col pezzo successivo.

0: Questo è il sestetto per flauto, oboe, fagotto, violino, viola e violoncello del 1955. Facciamo un piccolo salto, un salto in avanti, no? Quindi siamo già 2 anni dopo il terzo concerto di Petrassi e Morricone qui sta scrivendo ancora in un
1: Stravinsky
0: linguaggio.
1: Qui è ancora
0: modello
1: Stravinsky.
0: È lui, non si...
1: Assolutamente.
0: Però adesso se andiamo in un altro pezzo che si chiama Musica per 11 violini, che è un pezzo che Morricone poi utilizzò anche in Un tranquillo posto di campagna di Elio Petri, che era un film che gli era molto importante per lui. Musica per 11 violini suona più o meno così.

0: musica per 11 violini. Qui siamo...
1: Beh, è fantastico, qui siamo in pieno stile puntillistico, e sì, addirittura si sente qualcosa anche delle ricerche di Ligeti.
0: Esatto, qui intanto Morricone nel 1958, cioè un anno prima del 59, era andato a Darmstadt in Germania per i nuovi corsi di nuova musica, i corsi di nuova musica estivi, no? Dove
1: certo, aveva... e quindi c'è andato anche lui a Darmstadt.
0: Assolutamente, eh? Boris Porena con altri erano andati anche l'anno prima, lui ci va nel 58 e rimangono appassionati e sconvolti perché era un mondo completamente diverso. Ennio Morricone mi raccontava ogni volta con grande emozione il suo primo incontro con John Cage, che apriva, chiudeva un pianoforte, sbatteva, apriva, accendeva la radio. Non era musica, cos'era quella cosa? Però da quell'esperienza e da altre esperienze nasce il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, nascono delle esperienze che Ennio Morricone inizia a vivere durante tutto l'arco della sua vita e che poi porterà addirittura nel cinema.
1: Però Alessandro, scusa, qui stiamo parlando degli anni 58-59, no? Ma lui stava già lavorando per la musica leggera, per il cinema.
0: Ecco,
1: che faceva in quel tempo? Quando ha cominciato a lavorare per il cinema?
0: Ho iniziato proprio infatti dalla carriera accademica per far capire che questa era una vita di Ennio Morricone, no? Noi stiamo parlando di Ennio Morricone, il doppio, no? Lo dicevamo, il molteplice e poi l'uno. Qui siamo proprio in due vite separate, nell'assoluta segretezza, per ragioni che Ennio Morricone era primogenito, doveva aiutare il papà Mario, che gli aveva messo la tromba in mano e aveva detto: tu manterrai la tua famiglia con questo strumento e ci aiuterai con questo strumento come io faccio con la mia famiglia. Quindi lui ha iniziato a affiancare il padre Mario già durante il periodo della guerra, già durante il periodo degli studi di tromba. Si inizia a spargere la voce durante sostituzioni del padre Mario, durante la Seconda Guerra Mondiale, coi primi il teatro di rivista, l'allora musical, che Ennio Morricone sta studiando, è entrato nel 1950 nella classe di Goffredo Petrassi. Beh, insomma, deve essere bravo uno che studia con Petrassi. Allora, gli arrangiatori dell'epoca, e il primo a chiamarlo ufficialmente Carlo Savina, nel 1952, lo fa entrare come assistente in quelle che erano le registrazioni che avvenivano proprio qui a Via Asiago con le orchestre della RAI per gli arrangiamenti dei programmi radiofonici. La televisione in quel momento non c'era ancora, c'era la radio, si lavorava per la radio e lui fa una grandissima esperienza perché mentre sta studiando orchestrazione, arrangiamento, tutta la composizione, ha la possibilità di studiare con Carlo Savina proprio a mettere in applicata i suoi studi alla diretta e quindi impara dall'orchestra, una cosa che i suoi compagni di classe non potevano fare.
1: Quando dice orchestra si intende orchestra di musica classica o orchestra di musica leggera?
0: Era l'orchestra B, diciamo, quella che era l'orchestra B, quindi la musica pop, anche se però già conteneva importanti, diciamo, fiati, archi, comunque era un'orchestra importante. A quell'epoca non si scherzava con
1: No, assolutamente, era un'orchestra, fior di professionisti che suonavano in questa orchestra, ci mancherebbe.
0: E qui lui inizia a lavorare e lui tiene tutta questa professione segreta ai suoi compagni di classe e al suo maestro, perché lavorare per la musica di consenso, per la musica di commercio, per gli arrangiamenti, significa prostituirsi. Quindi c'è una condanna morale verso questo. Questa segretezza farà molto male a Morricone. E se vogliamo capire le ragioni della sua scissione, che però è anche una scintilla creativa, che gli fa guardare sempre in alto quando pensa alla musica che lui dovrà realizzare anche per un film o per un arrangiamento, una musica sempre più alta, qui troviamo le basi. Andiamo in un ascolto del 1958. Vorrei ascoltare prima di tutto l'originale, no? Di questo Perduto amore in cerca di te, che è proprio l'originale. Noi sentiamo gli arrangiamenti di quell'epoca, insomma, e qui siamo, ripeto, nel 1958 più o meno. Ascoltiamo un pezzettino di questa canzone che conoscono tutti.

0: perduto amore in certo,
1: certo.
0: Modo,
1: e questa, no? Questa è l'orchestra tipo Glenn Miller, cioè un'orchestra americana, no?
0: Orchestra classica, no? Allora io sono riuscito a ritrovare negli archivi della nostra preziosa Radio Televisione di Stato un arrangiamento che commissionarono a Morricone nel 1958, Gorny Kramer, altro arrangiatore che lo chiama a lavorare, Lelio Luttazzi, quei grandi arrangiatori chiamano tutti Morricone come aiutante. Lui non compare nell'orchestra, non compare mai il suo nome, fa quello che una volta si chiamava proprio nel gergo il negro, cioè sì. Quel colui che non veniva citato, era diciamo così un assistente segreto.
1: Quindi faceva il negro di Gorny Kramer e di Lelio Luttazzi.
0: Anche, ma anche di Carlo Savina e di tanti altri, Canfora, con tantissime esperienze, adesso ne vedremo qualcuna, ma gli chiedono per una trasmissione che si chiama Nati per la musica nel 1958 di fare un arrangiamento di questa canzone, Perduto amore, In cerca di te. Come l'avrebbe fatta Bach? Sentiamo.
2: Conoscete quella canzone di Ciorilli che fa Solo me ne vo per la città? Beh, se la conoscete e soprattutto se la amate, dovrete stare in ansia per lei. Kramer ha deciso di eseguirla con la sua orchestra.
3: La prego, ragazza mia, cerchi di non parlare troppo, ho fretta.
2: Oh, lo sappiamo che lei ha sempre fretta, è sempre in fuga per il mondo, vero?
3: Sì, fuggo da Roma a Milano e da Milano a Roma. Sono in fuga dai creditori, in fuga dagli ascoltatori.
2: Beh, allora questa canzone come farà ad eseguircela?
3: In fuga, presto ragazzi, fuggiamo!

0: E qui, Oreste, hai sentito, entra anche il coro, quindi quando parlavamo delle orchestre, no? Io ricordo quando ho trovato questo reperto e lo feci ascoltare ad Ennio Morricone e lui immediatamente dice: come hai fatto a trovarlo? Però non va bene, le riprese, senti, questa orchestra era abituata a fare pop, non a fare queste cose, queste ardite.
1: Certo, si sente che non era abituata, però comunque è interessante che come dire, la seconda voce fosse quella del contrabbasso, no? Cioè, sì. È interessante questa idea di affidare al contrabbasso.
0: È la testa di una fuga, di fatto, e Bach ovviamente è famoso anche per quello nell'immaginario collettivo, e Morricone gioca con queste cose. Gli arrangiatori dell'epoca erano musicisti che si improvvisavano arrangiatori. Morricone aveva una conoscenza della musica molto profonda e quindi poteva risolvere questi problemi in maniera chiara. Ora, qui noi siamo ancora nel 1958. Io vi vorrei fare ascoltare un'altra opportunità che gli arriva. Qui lui non sta ancora lavorando, non è ancora sotto contratto con la RCA italiana, ci arriviamo tra poco. Inizia a spargersi la voce anche però altrove, che lui è bravo. E pensate, la RCA Victor, uno dei primi dischi 33 giri stereo addirittura, registra una serie di canzoni napoletane col grande tenore Mario Lanza, che viene a registrare in Italia. Gli arrangiamenti sono tutti commissionati a Ennio Morricone, a dirigere l'orchestra c'è Franco Ferrara e si sente tutto, e c'è questa versione di Voce e Notte che noi ascoltiamo perché Morricone scrive sapendo che sta lavorando non per la RCA italiana, che in quel momento non vale nulla a livello commerciale, ma per la RCA Victor, cioè per la RCA americana, e quindi mette in campo con la sua grande ambizione. Maria Morricone mi raccontava di quanto lui contenesse dentro di sé un desiderio di diventare grande, di riuscire ad affermarsi, e qui ha la possibilità, e sentiamo questo arrangiamento che è già un preludio di quello che potrà arrivare poi tanti anni dopo nel 76 per Il deserto dei Tartari, per quei film in cui era richiesta una musica spaziale grande. Voce e Notte, Mario Lanza, arrangiamento di Ennio Morricone, 1958.

0: Beh, interessante, eh? Interessante.
1: È un viaggio veramente interessante. Capite nello stesso cervello, nella stessa persona, quante esperienze. Già nel 1958, quindi lui è del 28, nel 58, qualcuno bravo in matematica ci dice che, insomma, così giovane aveva fatto già tutte queste esperienze, questa capacità di orchestrazione anche e prove internazionali. Questo è un disco che vende in America, che vende in tutto il mondo, perché la RCA Victor, insomma, era un'importante casa discografica.
0: Sì, con questa conoscenza anche degli stili internazionali, perché qui sentiamo questa orchestrazione fatta con lo stile dei film degli anni 50, South Pacific, cioè i mari del sud. C'era questa moda di questo sound fatto un po' di onde, di voci, di vocalità che ricordano questo clima dei mari del sud che gli americani avevano conosciuto facendo la guerra, perché erano stati in guerra, quindi avevano conosciuto questi luoghi dell'Indonesia, questi mari e queste anche figurazioni esotiche, insomma. E Morricone in qualche modo le recupera, cioè le riesce a reinventare.
1: Sì, dalla pratica, anche ad esempio nei primi arrangiamenti, tra poco ci arriverà, avremo per la RCA italiana, che lui contribuisce a rilanciare, perché la RCA italiana come nasce? Perché poi il fenomeno di un'identità, no? Anche geniale se vogliamo, artigianale, artistica, ma comunque fuori dal comune, perché di fatto trova delle soluzioni incredibili, si incastra con tutto una storia più grande di lui. Lui inizia a lavorare con la RCA italiana, che viene costruita a Roma sulle sorti del piano Marshall, esito del piano Marshall. La colonia italiana, è un fatto storico, non è un'opinione, viene praticamente, le canzoni si cambiavano il testo in italiano dall'America,
0: certo,
1: e venivano vendute in Italia.
0: Così come i film, naturalmente, esatto. Cioè c'era proprio questa come cultura americana che doveva essere,
1: come il canto gregoriano, certo, univa l'Europa di tanti anni fa, nell'Ottocento, ecco, che nell'Ottocento, proprio non nel 1800 ma nell'Ottocento, univa l'Europa, così la musica americana legava il mondo, no? E le sue colonie.
0: Tra cui Morricone faceva sempre questa doppia vita, cioè lui stava un po' in segreto, lavorava per guadagnare il pane, e poi ufficialmente invece aveva questa...
1: A questo punto lui si sta dividendo tra questi arrangiamenti, tra il suonare la tromba, il Sistina, sta facendo un sacco di esperienze diverse e sta per entrare appunto anche nella televisione, che nel frattempo aveva visto i suoi albori. E nel 1961 vi porto qui in questa... nello studio di Studio 1, ma in realtà qui è la biblioteca di Studio 1, quindi era lo spin-off che sviluppano quell'anno a Studio 1, dove il quartetto Cetra mette in scena, in questo caso l'Odissea, e c'è questo momento in cui Ulisse incontra la ninfa Calipso, e questo brano qui in particolare vede anche Felice Chiusano con Milva che duettano in questo corteggiamento, diciamo così, anche molto divertente.

0: sì, Calypso pure un ananas.
1: Salti in bocca alla romana.
0: No, perché se no divento gras. Oh, ma che vita squisita, gradita, che splendida vita che fu.
1: La tua ninfa ti coccolerà, la tua ninfa ti accarezzerà.
0: Se Penelope è lontana, fatti i conti che mi importa a me.
1: Tu ti mangi una banana,
0: sì.
1: Picchi secchi, datteri un frappè.
0: Quanta roba!
1: Poi ti sdrai qui vicino a me.
0: Non svegliarmi prima delle tre.

0: tirante Giove. Tu tieni prigioniero Eneo le prove, il prode Ulisse e la sua ciurma intera. L'ordine è questo. Fu Giove che lo disse. Cara Calipso, fai salpare Ulisse, dagli una nave e che gli parta in fretta.
1: Si nota arriva un fronte da sé.

0: Vabbè, è no, geniale l'idea di far incontrare Ulisse con la ninfa Calipso. Questo era proprio il quartetto Cetra, insomma, questa idea fantastica. E beh, poi comunque insomma l'abilità anche di Morricone di cogliere subito queste mode, come appunto la moda del calipso, che si era evidentemente sviluppata poco prima, insomma, negli anni precedenti.
1: Lui era arrivato qui già a un livello di preparazione incredibile. Queste erano ore e ore di musica da fare da un giorno all'altro, perché cambiava magari la trama, non c'era più l'ospite. Qui in questo caso la voce era quella di Milva, tra l'altro. E lui doveva cambiare tutto, non è mai stato, ha detto, tanto preoccupato di lavorare agli arrangiamenti quanto quando lavorava per la televisione, perché per la televisione veramente lui faceva tutto da solo, anche le orchestrazioni, e poi aveva il copista che realizzava le parti, quindi poi si registrava in fretta. E una sera, tornando a casa, il poverino si addormenta alla guida della sua macchina e va dritto contro un cancello, fortunatamente ne è uscito, però il colpo di sonno lo ha preso, perché lavorava e basta.
0: Vabbè, ritorniamo a questi nostri ascoltatori, i messaggi al 335-5634-296. Guarda, te ne leggo uno di Maria di Venezia, che è piuttosto è interessante, è un po' duro. Mi è sempre piaciuto Morricone e la sua spregiudicatezza creativa, ma da C'era una volta in America non l'ho più saputo apprezzare, e quel film non riesco più a vederlo senza provare la nausea che la colonna sonora mi provoca addirittura.
1: Beh, qui entriamo nel delicato fenomeno della percezione, no? Chissà, certo, che cosa può aver mosso, no? È molto difficile in realtà rispondere, no? Lo accogliamo come una possibilità.
0: Una possibilità. E invece un altro ascoltatore dice: meravigliosa musica di Ennio Morricone, grazie, un grandissimo regalo. E ce n'è un'altra che invece ritorna, siccome aveva ascoltato la colonna sonora dei Clan dei Siciliani, e questo anonimo, perché purtroppo non si firma, dice: io sento all'inizio quasi una citazione del concerto in do minore per oboe di Marcello, e poi ricorda sempre in do minore il secondo preludio del clavicembalo ben temperato.
1: Può essere, possono essere degli amori. Morricone ritornava molto spesso, anche perché proprio in questa dicotomia, no, di volersi portare dietro un mondo affettivo che era quello dei suoi maestri, quella musica di un certo tipo, la storia della musica, l'essere un compositore nell'oggi che lavora però e che si deve abbassare tra virgolette a quell'altra musica, negli arrangiamenti e via dicendo. Lui porta con sé delle citazioni, il tema anche che abbiamo ascoltato prima di The Eightful Eight, per dire, è ricavato, sono le quattro note, do, mi bemolle, si naturale, re, sono le quattro note che Stravinsky usa nel secondo movimento della Sinfonia dei Salmi, che è uno dei suoi amori più grandi, anche perché da studente vide Stravinsky a Roma, che venne a provare a Roma, e lui lo poté intravedere. Stravinsky era inarrivabile in quel momento, era
0: una leggenda,
1: quindi certo. Questa cosa della Sinfonia dei Salmi a Morricone, quindi molte di queste influenze lui se le porta con sé senza giustificarlo, a volte sono degli ammiccamenti, anche per dire, in tutto il lavoro che fa con Edoardo Vianello, e qui noi adesso non lo ascoltiamo adesso, ma tutto questo sound che c'è ad esempio in Abbronzatissima, no? Mm-hmm. Le voci femminili sono con le trombe e i tromboni invece sono con le voci maschili. Mm-hmm. Questi stacchi che si incastrano alla voce di Vianello, con questi salti questi salti di ottava che lui fa sono molto interessanti, ma questi sono vengono dall'America. Solo che Morricone ascoltava tutto, ma poi faceva a modo suo. Questo fatto di riferirsi chiaramente a degli amori, cioè il citazionismo in Morricone, è forse anche involontario, rispondendo al messaggio, perché lui aveva necessità di far suo e quindi di restituire poi una sua visione. Questa era la cosa più forte, perché lui voleva emanciparsi, voleva essere riconosciuto.
0: E infatti dice un ascoltatore: Morricone, un genio stimato da tutti, ma riconosciuto e premiato tardi.
1: Beh, i premi in realtà non sono mai mancati, alcuni se li è dimenticati anche lui. Ad esempio, con grande stupore, si è reso conto di aver preso un nastro d'argento, il suo primo nastro d'argento, con le musiche di Per un pugno di dollari. e lui ricordava invece una critica assolutamente negativa verso quel film, ma tantissimi scrissero negativamente rispetto a quell'operazione culturale che fu il Western di Leone, no? Tanti, Moravia scrisse pagine molto difficili, critiche, perché diceva questo è il citazionismo più becero, no? Non c'è nessuna inventiva, mentre invece loro stavano cercando di proporre un'inventiva. Arriviamo tra pochissimo giusto ad ascoltare un pezzettino dei Western, ma volevo far ascoltare un brano che ormai è diventato famoso anche perché è stato ripreso anche in Ennio, però sinceramente è una cosa che abbiamo scoperto insieme con Morricone nel 1961, Il barattolo di Gianni Meccia, in cui lui, prima qualcuno parlava della scuola, come che dicevano, la scuola della musica concreta.
0: Sì.
1: La musica stava cambiando, John Cage, i francesi, insomma, avevano fatto entrare i suoni anche della realtà, i suoni da 7 erano diventati 12, insomma, era una grande complessità. Morricone prende tutto da Darmstadt, di qui, di lì e dai suoi percorsi e semplifica verso un messaggio. In questo caso il testo di Gianni Meccia parla di un poveretto, di un malcapitato, chi non c'è passato, il cui cuore cade a terra e rotola come se fosse un barattolo preso a calci dalla vita e probabilmente anche dall'amata. E Morricone ha questa intuizione che diventa un UFO, un oggetto non identificato dentro questo arrangiamento.

0: così come fosse.
1: Ecco, tratta il mio
2: la musica
1: così.
2: Concreta, effettivamente quella del baratro più concreta di così.
1: Sì, che poi per realizzare questo suono non fu semplice, perché cercarono di farlo cadere da una pedana con i chiodi, costruirono tante cose per cercare di ottenere questi suoni. Era tutta inventiva. La RCA italiana per la prima volta vende 1,5 milioni di copie con questo 45 giri, che rilancia le sorti stesse della RCA italiana, merito anche di Ennio Melis, dei grandi dirigenti che vengono chiamati per volontà vaticana a salvare la RCA italiana e a costruire quelli che sono i quattro moschettieri, si chiamavano così, i cantautori, no? Italiani, Gianni Meccia, Nico Fidenco, Edoardo Vianello e Jimmy Fontana, no? Sono i primi quattro. E Morricone arrangia, poi arriverà anche Bacalov dopo poco. Qui c'è anche in questo momento l'ingresso nel mondo del cinema. Noi non ci entriamo in questo momento, perché il mondo del cinema è un mondo che conosciamo. Quello che mi interessava fare, ecco, che abbiamo capito che da questa dualità di linguaggi, da queste esperienze così diversificate, dalla segretezza, rendiamoci conto che fino a qui Morricone poteva permettersi una segretezza, perché chi andava a leggere dei titoli le etichette
2: di coda,
1: diciamo,
2: fine,
1: di coda,
2: cioè,
1: di un album,
2: sì.
1: Ma presto o tardi, nel 1961, è anche il primo film con Luciano Salci, Il Federale, e lì il nome di Ennio Morricone esce nei titoli di testa e di coda, e Luciano Salci è un autore già in vista, insomma, lui lo conosce alla Rai, ha fatto già La Pappa Reale e Il Lieto Fine, due lavori teatrali di Salce. Insomma, questa segretezza non diventa più possibile, e Morricone vive questo momento quasi con vergogna, diciamo, e questo conflitto è importante, e si produce quello che Melanie Klein, se vogliamo andare in un altro regno che è il regno della psicanalitico, in qualche modo chiama la scissione, l'oggetto buono e l'oggetto cattivo. C'è una musica contingente che dobbiamo fare per guadagnare, che questa qui, e deve arrivare agli altri, e allora deve arrivare fino in fondo perché io ho bisogno di guadagnare, e l'altra che idealizziamo, che era l'oggetto invece buono, no? che invece è quella lì che diventa la musica assoluta in qualche modo. E quindi c'è questo momento molto importante. Quindi anche lì, dietro la vita delle persone, dietro la sofferenza delle persone, ci sono mondi, sofferenza, e bisogna sempre, secondo me, cercare di capire. Dove andiamo, Oreste? Perché a questo punto
2: e dove andiamo?
1: 23:48. Io non abbiamo quasi più tempo.
2: Sì,
1: io direi
2: da pochi po'.
1: Per arrivare qui c'è un pezzo, e qui vorrei anche arrivare poi al discorso della molteplicità, no? Abbiamo detto, e quindi anche dell'unione. Raccontare Ennio Morricone è questo: perdersi nelle contraddizioni, scoprire tanti Ennio Morricone, ma in fondo uno. C'è un pezzo del 1964 che si chiama The Mountain, ma in realtà era La Creazione, e che è un altro pezzo che Morricone scrive con grandissima intraprendenza, con grandissimo slancio, perché John Huston sta realizzando il suo Colossal, La Bibbia, e Morricone, le musiche di Petrassi non convincono il regista, purtroppo, e quindi viene chiamato Morricone per fare un provino di soppiatto, Dino De Laurentiis.
2: Quindi anche Petrassi alla fine, insomma, no? Si sporcava le mani alla fine.
1: Sì, questo viene fuori anche da Ennio. Nessuno era puro, però diciamo c'è questo momento di conflitto. Ennio Morricone me ne parlava sempre un po'. Non gli piaceva questa cosa che aveva fatto, perché lui aveva dovuto dire di sì. Alla fine non musicherà lui il film, ma per problemi discografici che poi lo porteranno anche a rompere il contratto con la RCA italiana. Ma le musiche piacquero moltissimo. C'è questo pezzo che si chiama The Mountain, La Creazione, che è un pezzo fantastico. Almeno un pezzettino lo ascoltiamo, perché confluisce la visione della Genesi, no? Praticamente, quindi dobbiamo proprio pensare alle prime pagine della Bibbia. Lui sta mettendo in scena questo. È musica assoluta, è musica applicata.
2: Chi lo sa?
1: Vuoi la scena? C'è questo pezzo che si chiama The Mountain, La Creazione, che è un pezzo fantastico. Almeno un pezzettino lo ascoltiamo, perché confluisce la visione della Genesi, no? Praticamente, quindi dobbiamo proprio pensare alle prime pagine della Bibbia. Lui sta mettendo in scena questo. È musica assoluta, è musica applicata.

0: È un ascolto interessantissimo, Alessandro De Rosa. Abbiamo, questo doveva essere, idealmente doveva essere il caos primordiale, quindi lui crea questa situazione veramente molto moderna, cioè usando un po' i linguaggi che si usavano all'epoca nel mondo dell'avanguardia, però sempre tenuti dentro al mondo tonale, no? Cioè c'è sempre questa idea.
1: E certo, che per arrivare all'altro serve trovare il giusto grado di comunicazione, e questo passa attraverso la bussola melodica, degli intervalli ben chiari che l'ascoltatore può ascoltare, si sente a casa, degli accordi che sono dissonanti ma poi ritornano a casa anche lì, perché altrimenti diventa destabilizzante, l'abbiamo sentito un po' nella cantata per l'Europa e via dicendo.

0: Insomma, qui era giusto per portarvi in un momento di confusione e in effetti, secondo me, giusto per concludere, qui non si può concludere, si può iniziare a sospendere. Il film lui non lo musicò, ma semplicemente perché ci fu un problema tra Dino De Laurentiis e la RCA italiana. Dino De Laurentiis cercò di scippare, diciamo così, Ennio Morricone alla RCA italiana e Ennio non se la sentiva di tradire i dirigenti della RCA italiana, andò, si confessò e loro non gli permisero di andare via. Ma lì iniziò a capire nel 64 che doveva liberarsi della RCA italiana ed essere libero. Questa è un'altra questione di Ennio Morricone, sempre cerca la libertà attraverso ogni condizionamento. Ognuno di noi è preso da lavori spesso ripetitivi e questo insegnamento di Morricone è di riscattare. Riscattare è stata la parola più usata in tutte le nostre conversazioni, il riscatto dall'immagine, dalla contingenza, dal mestiere, dalla noia, proprio dalla ripetizione, inventare sempre qualcosa di
1: nuovo. Beh, magari ricordiamolo, in queste nostre conversazioni significa anche un libro, no, Alessandro De Rosa? Che avete...
0: Sì, Inseguendo quel suono è uscito nel 2016 per la Mondadori in Italia, siamo coautori con Ennio Morricone, siamo alla quinta ristampa italiana ed è stata tradotto fortunatamente praticamente in tutto il mondo, quindi con tutte le traduzioni possibili, cinese, giapponese, l'ultima che Ennio è venuta a scoprire è stata quella araba e non ci poteva credere che il mondo arabo gli rendeva omaggio anche con una traduzione.
1: Beh, bellissimo, io spero che tu abbia tutte le copie di tutte le traduzioni.
0: Ce le ho quasi tutte.
1: Comunque, con questa ultima osservazione si chiude questa puntata ampiamente dedicata ad Ennio Morricone. Tra l'altro arriva adesso il messaggio di Andrea da Napoli al 335-5634-296 che ti fa molti complimenti.
0: Grazie.
1: E che bella questa puntata su Ennio Morricone, bravo e chiarissimo Alessandro De Rosa, grazie sempre. E dunque grazie veramente,
0: grazie
1: Alessandro,
0: te,
1: di essere stato qua in questa serata dedicata a Morricone che si chiude. Ricordo che domani c'è un altro appuntamento importante, cioè la finale di Voci in Barcaccia in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma alle 20:30. Naturalmente ci saranno gli ospiti e tutto quanto, insomma, come è di consueto. E bisogna andare veloci perché la sigla incalza e quindi saluti da parte di Alessandro Cesolini e Luca De Ioris che hanno lavorato alla parte tecnica, Valerio Giannetti era in regia. Vi salutano Alessandro De Rosa,
0: un saluto e veramente un ringraziamento per questo coinvolgimento, mi ha fatto molto piacere,
1: e Oreste Bossini augura a tutti la buonanotte, a domani.

si interrompe così bruscamente. Elite Test Goat, forse il pezzo chiave di The Demise of Planet X, l'ultimo disco degli Sleaford Mods, perché la presenza della cantautrice neozelandese Aldous Harding con la sua voce leggera crea questo cortocircuito obliquo insieme alle aggressioni vocali e sonore del duo di Nottingham, tanto raro quanto riuscito benissimo. Sleaford Mods, che così proseguono anche in questo tredicesimo album a raccontare, a denunciare il graduale declino sociale, culturale, di corruzione della società, e lo fanno alla loro maniera, scardinando le convenzioni, procedendo per sottrazione, creando tensione e, come da tradizione, insieme a tanti ospiti. Il rapper grime Snowy lo troviamo ora nell'hip hop di Kill List.

Chris. Kill List featuring Snowy da The Demise of Planet X, cioè il nuovo capitolo Sleep for Mods, pubblicato da Rough Trade il 16 gennaio scorso, dove il duo britannico, cioè il vocalist Jason Williamson e il multistrumentista Andrew Fern, sfornano uno dopo l'altro brani incalzanti dal loro classico andamento irresistibile. Tanti anni prima ad agitare la scena britannica e londinese, quella scena dalla quale anche gli Sleep for Mods sono stati influenzati parecchio, e dicevo, a scuotere quell'ambiente musicale c'era anche Ted Milton, poeta punk, sassofonista e irriverente marionettista, frontman dei Blurt e del loro post-punk Free. Ted Milton ha più di 80 anni, ha lavorato a fianco con il compositore e sound designer elettronico Sam Britton, hanno creato un duo, si chiamano The Oats, e lo spirito sfacciato e ribelle è molto simile. Lo ritroviamo nel disco Déjeuner sous l'herbe e sulla breve, pulsante, imprevedibile Oh Look, loro The Oats.

E dalle scorribande di Ted Milton e Sam Britton e il loro duo The Hodes siamo entrati nell'affascinante mondo sonoro cupo e rituale dei Neatland. È un altro duo, questa volta di famiglia, marito e moglie, sono siberiani e il loro nuovo disco, che si intitola Abakan, è un bel viaggio sonoro dark popolare dove far convergere il linguaggio contemporaneo e antico del folk e delle tradizioni spirituali agite dalle popolazioni indigene siberiane. Natalia Pakalenko è sciamana, compositrice, ingegnere del suono, batterista, cantante ed esperta della tradizione del canto di gola, e Anatoly Pakalenko è compositore, ingegnere del suono, usa una sorta di lira tradizionale che si chiama talharpa e l'antico marranzano russo, il komus, e poi i flauti, percussioni e canto. Ascoltiamo ancora, dopo Totem, come suggeriscono loro stessi, il respiro della foresta che ti sfiora la pelle, il cuore della terra che batte al ritmo dei tamburi e il ricordo dei tuoi antenati che scorre nelle tue vene. Tager Tei, Heavenly Sacrifice, Neatland. Ups.

Sanft, weiches Wasser.

sehr gestörte. Wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf.

e a seguire i temi oscuri e misteriosi dei Nitland, guidati da antichi spiriti e sciamani siberiani, è arrivata nella notte di battiti la particolare collaborazione a due che è nata dall'incontro sonoro tra Few e Daniel De Picciotto, due spiriti importanti dell'underground internazionale. Few, artista giapponese, crea paesaggi sonori elettronici oscuri e inquietanti, mentre Daniel De Picciotto è poetessa e musicista statunitense da tantissimo tempo residente a Berlino. Insieme hanno dato vita al disco Paper Masks, opera intima e ipnotica pubblicata a febbraio dalla Mute. Allora entriamo, scendiamo ancora di più nella scura vena sonora di Few e Daniel De Picciotto con Iceberg.

to wash gently back.

reflecting the sun and drawing back from whence.

Voce d'elettronica, Few, poesie spoken word, Daniel De Picciotto, Paper Masks è il titolo del loro disco collaborativo, solo apparentemente minimale e scarno, perché al contrario è ricco di tensione e inquietudine, così come lo era più di 25 anni fa il disco Caged, prodotto dall'incontro di altre due figure fondamentali, in questo caso della scena elettronica sperimentale, cioè Chris Carter e Ian Buddy. Carter, con il leggendario Throbbing Gristle, è stato tra i primi a intravedere i possibili sviluppi dell'industrial, anche quella più radicale, e Ian Buddy è compositore e sound designer attratto dai sintetizzatori analogici e fondatore dell'etichetta DIN. Lo scorso anno, in occasione del 25esimo anniversario, hanno deciso di ristampare il loro vecchio album, che nel frattempo è diventato un classico dell'elettronica, e la nuova edizione si intitola Caged 25th Anniversary Edition. L'ambient spettrale costruita dai due musicisti britannici è stata così rimasterizzata dai file originali. E noi questa notte ascoltiamo insieme una buona porzione di un brano così indolente, si intitola Coriolis, Ian Buddy e Chris Carter.

e dopo l'elettronica datata 2000 ma sempre attuale della collaborazione tra Ian Buddy e Chris Carter, entriamo in punta di piedi invece nel Liminal Spaces creato da Marco Bellafiore, artista e contrabbassista di Ivrea, capace di muoversi e attraversare stili e musiche diverse. Per il suo disco intitolato appunto Liminal Spaces ha dato vita ad una narrazione sonora stratificata, costruita a più livelli con il contrabbasso, il campionamento dello stesso, effetti ed elettronica. Il brano è Trincee, Marco Bellafiore.

E che bellezza l'incedere ripetitivo, ritmico e melodico di Trincee, il brano che abbiamo tratto questa notte da Liminal Spaces, il disco firmato dall'artista, contrabbassista e multistrumentista di Ivrea, Marco Bellafiore. E cambia l'atmosfera qui a Battiti ora, perché si tinge di un groove jazz, quello proposto dai Things of This Nature, quartetto composto dalla trombettista Kaylee Davis, dal sassofonista Chris Ferrari, dal contrabbassista Shogo Yamagishi e dal batterista J.J. Mazza. Il debutto discografico è omonimo, dove si ripercorre la tradizione jazz anni 60 con alcune incursioni free. E allora ascoltiamo come se la cavano Things of This Nature in una situazione difficile, a tough situation.

la voce di Mavis Staples, molto riconoscibile, con quel misto di soul, rock, blues e gospel che caratterizza il percorso della vocalist di Chicago da sempre. Nata nel 1939, la più piccola di una famiglia musicalissima, Mavis Staples aveva appena 9 anni quando ha cominciato a cantare con il gruppo di famiglia, gli Staples Singers, fondato da papà Roebuck, una band che ha lasciato il segno nella storia della musica popolare americana anche per il suo impegno nella lotta per i diritti civili, un impegno che Mavis Staples ha veicolato attraverso la musica negli anni e che fa ancora capolino nel suo ultimo disco, questo Sad and Beautiful World, pubblicato dalla Anti, e non a caso nel repertorio che ha scelto per l'album c'è anche questo brano che abbiamo appena ascoltato di Curtis Mayfield, We Got to Have Peace. Il repertorio che Mavis Staples ha scelto per questo ultimo album è un misto di rivisitazioni di brani altrui e nuova musica originale. Tra i compositori che ha scelto troviamo Kathleen Brennan con Tom Waits e poi Leonard Cohen, e il più giovane Kevin Morby, il già citato Curtis Mayfield e Eddie Hinton, che è una vecchia conoscenza per Mavis Staples visto che era lui alla lead guitar nella registrazione di I'll Take You There, uno dei brani più noti registrati dagli Staples Singers. E allora ascoltiamo

potremmo lanciare un dibattito, Stax versus Motown. Mavis Staples è stata a lungo legata alla celebre etichetta Stax, mentre questo brano che abbiamo appena ascoltato si ispirava non poco alle tipiche produzioni Motown, almeno in alcune sue parti. In ogni caso, entrambe le etichette continuano a fare scuola. Cooking on Three Burners li abbiamo ascoltati, è un tipico trio con Hammond, chitarra e batteria. In questo brano c'era anche la voce ospite di Stella Angelico. Si tratta di un gruppo australiano con una lunga storia alle spalle. Questo nuovo disco arriva dopo 6 anni di silenzio discografico e riprende i loro classici groove tra funk e soul, con degli sconfinamenti però nell'hip hop, come nel prossimo brano che vede le voci di Jane Tyrell e il rap appunto di Mantra. Si intitola The World is Cold e il disco pubblicato da Soul Messin Records è Cooking the Books.

Let me come. Let me come without my mask. Let me come. Naked.

Cold, So We Set It On Fire, un'intenzione un po' incendiaria da parte di Jane Tyrell e Mantra. Mantra è il nome d'arte dell'MC Rob Tremlett, musicista di Melbourne. Entrambi sono ospiti del nuovo disco dei Cookin' On Three Burners. Il disco si intitola Cookin' The Books e il brano, l'abbiamo detto, The World Is Cold. E quindi dall'Australia siamo poi tornati direttamente, senza soluzione di continuità, a Chicago, la città natale di Mavis Staples, lo abbiamo detto, ma anche di Shakir Richmond, il nuovo album di Kia. Questo è il nome d'arte di Richmond, è un flusso continuo, appunto, senza interruzione tra le tracce, ed è anche un flusso di pensiero, un pensiero nato dalla sua esperienza di donna nera e queer e dalla volontà di accogliere il molteplice dentro e fuori di sé, un molteplice che ritroviamo anche nelle musiche che nutrono il suo nuovo disco. Si va dal jazz all'R&B, all'hip hop, all'elettronica, anche un po' sperimentale, in questo Hookslaw pubblicato da XL Recordings il 31 ottobre, dal quale abbiamo ascoltato Take It.

Junior Thomas, ovvero Thomas McDowell, lo abbiamo ascoltato alla voce in questo brano dal suo ultimo disco, un musicista che, come altri che abbiamo ascoltato in questa parte di Battiti qui su Radio 3, e segnatamente il trio australiano Cooking on Three Burners, guarda al passato. In particolare Junior Thomas ripercorre le stagioni d'oro del soul e del reggae in questo disco, due stagioni legate intimamente tra di loro, soprattutto per via della diffusione dei dischi dei gruppi vocali statunitensi nei Caraibi. Qui in questo Junior Thomas and the Eraserhead, pubblicato da Deep Matter, il leader del gruppo guarda soprattutto agli anni 70, al già citato Curtis Mayfield, qui evocato soprattutto dall'uso del falsetto, ma anche c'è tanto soul psichedelico in questo nuovo disco. E il soul come musica, come anima, forse proprio come attitudine, non mancava di certo a Razan Roland Kirk, sassofonista straordinario sui generis, un uomo orchestra ante litteram, nella sua capacità di suonare diversi strumenti ad ancia contemporaneamente. Roland Kirk ha sempre pensato alla musica nera, alla black music, come un unico grande generatore culturale, e con il soul, il blues, il funk, oltre che con il jazz, si è sempre misurato, cosa che fa anche in questo disco inedito che pubblica l'etichetta Resonance, e in questo brano in particolare, dove lo ascoltiamo anche alla voce, il brano intitolato Making Love After Hours.

0: Ryan Burton on the piano, Steve Novosel on the bass fiddle, Jimmy Hopps on the drum, Big Hand.
1: Gli applausi per Rasenhall and Kirk, il suo gruppo, in questo concerto registrato dal vivo al Penthouse Jazz Club di Seattle l'8 e il 15 settembre, quindi sono due serate del 1967. Abbiamo ascoltato Making Love After Hours, questo era il titolo del brano, e il disco si intitola Seek and Listen Live at the Penthouse, pubblicato proprio qualche giorno fa da Resonance Records, insieme a un altro live sempre di Rasenhall and Kirk. Questa volta lo troviamo in un locale molto noto, il Village Gate, che come fanno notare nelle note di copertina è un locale che ha ospitato non solo grandi artisti, ma questi grandi artisti lì hanno prodotto dei dischi live molto importanti, musicisti come Nina Simone, Bill Evans, Herbie Mann, Thelonious Monk, Albert Tyler tra gli altri. E qui invece troviamo appunto Rasenhall and Kirk con i suoi tanti strumenti, al sax tenore, allo stritch, al manzello, al flauto, alla voce, al fischietto, e poi c'è scritto eccetera. Abbiamo Henry Grimes al basso, Sonny Brown alla batteria, e ci sono tre pianisti che si alternano durante le serate registrate al Village Gate, e sono Horace Parlan, Melvin Ryan e Jane Getz. È quest'ultima che ascoltiamo in un noto standard dell'amatissimo repertorio di Richard Rodgers e Lawrence Hart, ovvero Falling in Love with Love, dal disco uscito appunto pochi giorni fa per Resonance Records, intitolato Vibrations in the Village, Live at the Village Gate. Rasenhall and Kirk.

Il giorno dopo i Price erano sul punto di uscire per andare in chiesa quando ricomparve Mr. Crawford. Era venuto non per fermarsi lì, ma per unirsi a loro. Fu invitato alla cappella della guarnigione, esattamente quello che aveva in mente di fare, e si misero tutti insieme in cammino. La famiglia adesso era abbastanza presentabile. La natura non aveva negato a tutti loro una discreta dose di bellezza e la domenica si presentavano sempre con la pelle pulita e gli abiti migliori. Quei giorni di festa offrivano sempre questo sollievo a Fanny e quella domenica lo avvertì più intensamente che mai. La sua povera mamma non sembrava così indegna di essere la sorella di Lady Bertram quanto abitualmente appariva. Spesso, per il cuore di Fanny, era un peso pensare al contrasto fra le due figure. L'idea che mentre la natura aveva creato così poche differenze, le circostanze ne avevano prodotte così tante, e che sua madre, bella quanto Lady Bertram e di qualche anno più giovane, dovesse avere un aspetto tanto più consumato e sbiadito, tanto disagiato, tanto trasandato, tanto deteriorato. Ma la domenica offriva lo spettacolo di una Mrs. Price dall'aria assai dignitosa e piuttosto serena, mentre usciva di casa con la sua prole, bella e numerosa, godendo di un po' di sollievo dalle sue incombenze giornaliere, prendendo un'aria turbata solo se vedeva i maschietti correre a cacciarsi in qualche guaio o se scorgeva Rebecca che passava di lì con un fiore sul cappello. In chiesa dovettero necessariamente separarsi, occupando due diversi banchi, ma Mr. Crawford fece in modo di non rimanere diviso dal gruppo delle donne. E anche all'uscita dalla cappella non si allontanò da loro e continuò a rimanere entro la cerchia familiare per tutta la passeggiata sui bastioni.

Dei 2 mesi erano passate quasi 7 settimane, quando quella lettera, la lettera di Edmund, tanto attesa, fu messa nelle mani di Fanny. Quando la aprì, si preparò a leggere un minuzioso resoconto di felicità e una profusione di amore e di lodi verso la fortunata creatura che adesso era padrona del suo destino. Il contenuto era questo. «Cara Fanny, perdonami se non ti ho scritto prima. Crawford mi ha riferito che desideravi avere mie notizie, ma mi era impossibile scriverti da Londra e mi sono detto che avresti capito il motivo del mio silenzio. Se avessi potuto, non ti avrei fatto mancare qualche riga felice, ma non era una cosa che fosse in mio potere di fare. Sono tornato a Mansfield in uno stato di maggiore incertezza di quando ero partito. Le mie speranze sono molto meno solide, ma probabilmente questo lo sai già. Miss Crawford è talmente affezionata a te che è più che naturale che dei suoi sentimenti ti abbia parlato abbastanza da consentirti qualche ragionevole ipotesi sui miei. Non voglio sentirmi impedito però di esporti io stesso la situazione. Sarà un conforto per me dirti come stanno le cose adesso e quali sono attualmente i miei piani, se di piani si può parlare. Sono tornato sabato. Sono stato 3 settimane a Londra e lei l'ho vista, considerando che Londra è quello che è, piuttosto spesso. Dai Fraser ho ricevuto tutte le attenzioni che potessi ragionevolmente aspettarmi. Direi che non era ragionevole da parte mia sperare di intrattenere con lei un rapporto dello stesso genere di quello che c'era tra noi a Mansfield. Si fosse comportata diversamente le volte in cui l'ho vista, non avrei avuto niente da recriminare. Ma fin dalla primissima volta ho notato che era cambiata. La prima accoglienza che ho ricevuto era così diversa da quella che avrei sperato che avevo quasi deciso di andar via da Londra immediatamente. Tu conosci il lato debole del suo carattere e puoi immaginare i sentimenti e le espressioni che per me erano una vera tortura. Era euforica e circondata da quelli che offrono tutto il sostegno della loro sconsideratezza alla sua mente già troppo carica di eccitazione. Mrs. Fraser non mi piace. È una donna fredda, piena di sé, che si è sposata esclusivamente per convenienza. E pur essendo con tutta evidenza infelice del matrimonio, attribuisce la sua delusione non a errori di giudizio o a difetti di carattere o alla differenza di età, ma al fatto che lei, in fin dei conti, è meno benestante di molte delle sue conoscenze, soprattutto di sua sorella, Lady Stornoway, che è una risoluta sostenitrice di tutto ciò che è mercenario e ambizioso. Sono anni che la stanno mettendo sulla strada sbagliata. Magari si potesse staccarla da loro. A volte non dispero che possa succedere, visto che ho l'impressione che quell'attaccamento esista soprattutto da parte loro. Le sono molto affezionate, ma sono sicuro che a loro lei non vuole bene quanto a te. Quando penso alla grande devozione che prova per te, alla sua condotta giudiziosa e corretta di sorella, mi appare come una creatura completamente diversa, capace di tutto ciò che è nobile. Non posso rinunciare a lei, Fanny. È l'unica donna al mondo che riesco a vedere come moglie. È chiaro che se non pensassi che prova qualcosa per me, questo non lo direi, ma lo penso davvero. Sono convinto che non sia incapace di provare una decisa preferenza. Non c'è nessun individuo di cui io sia geloso. Ciò di cui sono geloso è l'influenza del complesso di quell'alta società. Sono le abitudini dei ricchi ciò che temo. Lei ha idee che non sono superiori a quelle che potrebbe consentire la sua posizione economica, ma vanno al di là di quanto potrebbe autorizzare la somma delle nostre rendite. Anche qui, però, c'è modo di trovare un conforto. Mi riuscirebbe più facile sopportare l'idea di perderla perché non sono abbastanza ricco che non a causa della mia vocazione. Questo proverebbe soltanto che il suo affetto non è all'altezza del sacrificio che, lo ammetto, le chiedo senza averne il diritto. E se vengo rifiutato, questo, penso, sarà il vero motivo. I suoi pregiudizi, voglio sperare, non sono radicati come un tempo.
Tu stai ricevendo i miei pensieri, cara Fanny, esattamente come mi si presentano. Forse a volte sono contraddittori, ma non per questo danno un'immagine meno fedele del mio stato d'animo. Ma sto scrivendo delle cose insensate. Se venissi respinto, dovrò sopportarlo. E finché non lo sarò, non potrò mai cessare di insistere con lei. Questa è la verità. La domanda è come. Quale potrebbe essere il sistema più efficace? In certi momenti ho pensato di andare di nuovo a Londra dopo Pasqua. In altri ho deciso di non far nulla fino a quando lei non sia tornata a Mansfield. Anche adesso parla con piacere dell'idea di trovarsi a Mansfield a giugno, ma giugno è tanto lontano. E penso che quello che dovrò fare è scriverle. Sono quasi arrivato alla decisione di aprirmi a lei per lettera. Avere al più presto una certezza è un obiettivo fondamentale. L'ultima volta che ho visto Crawford è stato alla festa di Mrs. Fraser. Sono sempre più contento di quello che vedo e che sento dire di lui. Non mostra un'ombra di esitazione. Sa perfettamente quello che ha in mente e, dote inestimabile, mette in atto le decisioni che ha preso. Non mi è stato possibile vedere nella stessa stanza lui e mia sorella Maria senza ricordare quello che una volta mi hai detto tu e accorgermi che non si incontrano da amici. Da parte di lei c'era una notevole freddezza. Non si sono quasi parlati. L'ho visto ritrarsi con aria stupita e mi è dispiaciuto che Mrs. Rushworth si fosse risentita per un'immaginaria offesa fatta a Miss Bertram. Vorrai conoscere la mia opinione sulla felicità coniugale di Maria? Non mi sembra che sia scontenta e spero che si trovino bene insieme. Mia madre ti manda i suoi pensieri più affettuosi e spera di avere presto tue notizie. Parla di te ininterrottamente e mi è dispiaciuto venire a sapere per quante settimane ancora dovrà probabilmente fare a meno di te. Mio padre ha intenzione di venire a prenderti lui stesso, ma non potrà farlo che dopo Pasqua, quando avrà degli affari da sbrigare in città. Vorrei che tu fossi a casa. Vorrei poter avere la tua opinione su Thornton Lacey. Non ho molta voglia di apportarvi grandi modifiche, finché non avrò la certezza che lì vi sarà una padrona. Sì, credo proprio che le scriverò. I Grant hanno deciso di andare a Bath, lasceranno Mansfield lunedì. Mi fa piacere. Non sono nello stato d'animo giusto per essere una buona compagnia. Ma tua zia sembra seccata che una notizia come questa su Mansfield debba arrivarti dalla mia penna anziché dalla sua. Sempre tuo, carissima Fanny.

Mai più. È certo che mai più desidererò l'arrivo di una lettera. Fu la segreta dichiarazione di Fanny. Che cosa portano se non delusioni e dolori? Non prima di Pasqua. Come potrò sopportarlo? E la mia povera zia che parla di me ininterrottamente. Fanny cercò, come meglio poteva, di tenere sotto controllo la direzione che prendevano questi pensieri, ma neanche un minuto dopo si trovava ad avere a che fare con l'idea che Sir Thomas si molto spiacevole, sia con la zia sia con lei. Quanto all'argomento principale della lettera, lì non c'era nulla che potesse mitigare la sua irritazione. Presa da indignazione e rabbia, era quasi in collera con Edmund. «Non c'è niente di buono in questo rinvio», si disse. «Perché non decidere subito? È accecato e niente gli aprirà gli occhi. Niente può farlo, visto che ha avuto davanti a sé la verità per così tanto tempo senza alcun risultato. La sposerà e sarà miserabile e infelice. Voglia Iddio che sotto l'influenza di lei non cessi di essere una persona rispettabile». Diede un'altra scorsa alla lettera. Talmente affezionata a me, questa è una totale assurdità. Queste emozioni, però, erano qualcosa di troppo simile a un'arrabbiatura perché potessero governare a lungo i soliloqui di Fanny. Ben presto si sentì più rilassata e anche più rattristata. La calorosa considerazione di lui, le sue cortesi espressioni, quel modo confidenziale di trattarla, tutto ciò si faceva sentire con forza. Lui era troppo buono per chiunque. Era una lettera, insomma, che lei non avrebbe voluto ricevere per nulla al mondo e a cui non si sarebbe mai potuta attribuire tutta l'importanza che meritava. Non c'era altro da dire. Pochi giorni dopo l'arrivo della lettera di Edmund, Fanny ne ricevette una della zia che si apriva così. «Cara Fanny, prendo in mano la penna per comunicarti una notizia assai allarmante che senza dubbio ti procurerà una gran preoccupazione. Tom, con un gruppo di giovanotti, era andato da Londra a Newmarket, dove una caduta trascurata e una più che abbondante bevuta gli avevano provocato una febbre. E quando la comitiva si era sciolta, lui, impossibilitato com'era a muoversi, era stato lasciato nella casa di uno di quei giovani, a godersi i piaceri della malattia e della solitudine, con l'unica assistenza dei domestici. Anziché riprendersi alla svelta, tanto da poter seguire i suoi amici, come aveva sperato, vide che il suo malessere si aggravava notevolmente e a un certo punto si era sentito così male da decidere con il medico di inviare una lettera a Mansfield.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach. Der Geist ift unser Schwachheit auf. Motetto Bach Werke Verzeichnis 226. La Chapelle Harmonique, Valentin Tournet, direttore.

0: Di Louis Couperin abbiamo ascoltato Fantasia 5, Ensemble Mare Nostrum, Andrea De Carlo, direzione.
1: Hugo Wolf, Der Mond hat eine schwere Klage Ruben, Dietrich Fischer Dieskau, baritono, e Jörg Demus, pianoforte.